0: viene inaugurato, lui anche lì caccia fuori quelle che vendevano, quelle che facevano cambio di denaro, quelle che trafficavano lì nel cortile dei gentili. Qualcuno sa un po' del Tempio come era fatto? Il Tempio di Dio, sia quello primo di Salomone, poi quello ricostruito da Ezra e anche quello di Erode, il Tempio era fatto di vari compartimenti. Il luogo più interiore del Tempio era il luogo santissimo. Qualcuno ha sentito parlare del luogo santissimo? Il luogo santissimo, il sommo sacerdote, quindi solo un sacerdote, il capo fra tutti i sacerdoti ebrei, poteva entrare in quella stanza solo una volta all'anno per offrire un sacrificio per i suoi peccati e quello del popolo. Nel libro di Ebrei dice che Gesù, questi sommo sacerdote e quello che faceva nel luogo santissimo, era una figura, era un modello di quello che il Signore doveva fare. E il scrittore di Ebrei ci dichiara che quei sacerdoti entravano una volta all'anno per offrire per i loro peccati con il popolo, ma Gesù, nostro sommo sacerdote, è entrato nel luogo santissimo 10 volte, ogni volta che si dice la messa, no, una volta solo, e ha offerto se stesso per i peccati di tutto il mondo. Gesù non si offre ogni domenica in ogni chiesa cattolica, come viene detto. Questa è una dottrina dei uomini. La parola di Dio dichiara che Gesù una volta è bastato. Dio ha accettato sua offerta. La resurrezione di Cristo è la prova di Dio, il sigillo del Padre. Io ho accettato quello che Gesù ha fatto per voi. Questo era il luogo santissimo dove c'era l'arco del patto, dove c'erano i cherubini sopra il propiziatorio. Questo propiziatorio era tipo un trono sopra il coperchio dell'arco del patto. E Dio disse a Mosè, quando ha dato il disegno del tempio, del tabernacolo, lui disse: io ti incontrerò lì, su quel trono di misericordia. Lì è l'unico luogo dove io, Dio onnipotente, Dio tre volte santo, solo lì io incontrerò con gli uomini. Quel luogo dove Gesù poi ha offerto il suo sangue. Fuori dal luogo santissimo c'era il luogo santo. E nel luogo santo potevano entrare solo i sacerdoti, e lì loro svolgevano le offerte e i sacrifici quotidiani. No, abbiamo letto nel Vecchio Testamento che bruciavano questi bue, questi agnelli, offrivano questi sacrifici ogni giorno, quotidianamente, al Signore per loro stessi e per il popolo di Israele. Fuori di quello compartimento, col cortile, c'era il cortile dei uomini ebrei. E lì potevano entrare sia i sacerdoti sia i uomini ebrei, gli uomini circoncisi, e ancora fuori di quello c'era il cortile delle donne ebrei. Loro non potevano entrare nel cortile degli uomini, ma loro avevano questo posto dove loro potevano pregare e incontrarsi col Signore. Allora ancora più fuori di questo c'era il cortile dei gentili, il nostro luogo, no? A meno che voi non siete di discendenza ebraico. Anche nel Vecchio Testamento Dio ha preparato un luogo per tutte le nazioni, per ogni popolo, per ogni razza, ogni colore, ogni lingua, un luogo nel suo tempio dove loro potevano venire a pregare, a cercare la faccia di Dio. E qui dove troviamo in questo istante che Gesù viene a purificare il tempio. Qui Gesù sta citando un versetto. In versetto 46 sta scritto: la mia casa è casa di preghiera. Vediamo anche qui che Luca è un uomo di poche parole. In Matteo e anche Marco dice che la mia casa è una casa di preghiera per tutti i popoli, per tutte le nazioni. E Gesù sta citando un versetto da Isaia 56. Giriamo lì un attimo. Perché secondo me è importante che comprendiamo quello che facevano gli ebrei per Dio, che cos'era questo peccato che commettevano. In Isaia 56, versetto 3, non dico il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dico l'eunuco, ecco io sono un albero secco, poiché così dice l'Eterno ai unici che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che varranno meglio di quello dei figli dei figli. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. I figli dei stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere i suoi servi. Tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Il Signore l'Eterno che raduna i dispersi di Israele dice, io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti. Quindi qui il Signore profetizzava la Chiesa. Dio dichiara a Israele un giorno, non sarà solo voi il popolo speciale, ma io voglio stendere il mio amore e il mio perdono a tutti i popoli. E anche nel Tempio voglio che ci sia un posto speciale per tutta la gente. Non importa se sono neri, gialli, rossi, bianchi, che possono venire a cercare la mia faccia. Quindi comprendete che questo luogo dove loro vendevano e scambiavano merci per il Signore era un posto molto speciale. Era un posto consacrato al Signore per i popoli non ebrei. E il Signore dice qui che vengano tutte le nazioni al mio monte santo, io li riempirò di gioia. Perché conosce il Signore è gioioso, almeno per me, spero anche per voi. A volte persone pensano essere un credente, è una cosa, che barba. Ma il cristianesimo non è così. Il Signore vuole che la nostra religione, se vogliamo chiamarlo, è piena di gioia, che siamo felici. E lui dichiara qui, io preparerò un luogo per loro, per questa nazione, dove loro possono offrire i loro sacrifici sul mio altare. Secondo voi i non ebrei potevano offrire sacrifici nel vecchio tempio? Non penso. Non credo. Io credo qui parla proprio del nostro sacrificio, no? Offrite il sacrificio della lode che è il frutto delle vostre labbra. Noi non offriamo animale oggi al Signore. Noi offriamo la lode, offriamo la nostra vita. Paolo disse, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente al Signore. E quindi Dio aveva preparato questo luogo speciale per i gentili dove loro potevano cercare il Signore. E perciò vediamo perché il nostro Signore, e raramente nel Vangelo vediamo Gesù infuriato, giusto? Io direi solo queste due volte, la prima volta che ha purificato il Tempio e la seconda volta che ha purificato il Tempio. È l'unico momento che io mi accorgo nel Vangelo quando Gesù, si dice, perde le staffe, no? Si arrabbia. Nel Vangelo di Giovanni 2 lui prende una frustra, no? Che noi pensiamo tante volte, no? Gesù tipo, beato, no? Pace a voi, no? Pensate di questo, mettete questa immagine di Gesù con una frustra in mano. che viene qui dentro, via, boom, comincia a rovesciare tavoli, dare calci, fuori di qua. Gesù è incavolato. Avete mai pensato così? Alla parola di Dio dice così. Lui ha preso una frusta, comincia a picchiare la gente. Perché? Quando Filippo, verso la fine della vita di Gesù, dice: Gesù, mostraci il Padre. Mostraci il Padre. E Gesù cosa ha risposto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto come mi comporto io, come parlo io, come muovo io, ha visto il Padre. Ogni azione, ogni mia parola, voi vedete come è il Padre. E quindi anche in questa storia vediamo la furia di Dio, la rabbia di Dio contro qualcuno che impedisce un'altra persona di avvicinarsi a Lui. Perché il popolo di Dio, anche nel Vecchio Testamento, Dio non li ha riempiti di benedizioni in modo che loro potevano stare lì e dire: ah, bene, siamo il popolo di Dio, siamo pieni di benedizione, gloria a Dio, li teniamo tutti per noi stessi, no? Anche se ormai era arrivato un po' a questo punto. Quando Dio ha dato ad Abramo la promessa delle sue benedizioni, qualcuno si ricorda quello, no? Quando Dio disse: guarda le stelle, quanti sono? Lui disse: la tua discendenza sarà più numerosa di quelle. E lui disse, Dio disse ad Abramo, lui disse: io ti benedirò e attraverso di te tutte le nazioni saranno benedette. La benedizione di Dio, anche finanziarie, che Dio dà a ognuno di noi, non è che noi possiamo dire: gloria a Dio, sono prosperoso, sono un uomo di fede, vivo nella benedizione. La benedizione di Dio nella nostra vita, Dio ci benedisce in modo che noi possiamo benedire, che noi possiamo essere una benedizione alle nazioni, che possiamo usare quei talenti e quelle cose che Dio ci ha affidato per benedire gli altri, no? Noi sabato non è che stiamo facendo il concerto perché ci piace far sentire le nostre voci alla gente. Non abbiamo speso questi soldi per i manifesti, no? Il concerto è gratis, gli altri concerti gospel in giro di solito deve pagare per entrare. Ma noi stiamo facendo per benedire il popolo di Montebelluna, per benedire chi vuole venire, per annunciare il Vangelo. E quindi usiamo le finanze della Chiesa anche in questo modo, per benedire quelle che ci circondano, per chiamare loro al Signore. E questo era quello che Dio desiderava del suo popolo. Lui voleva che Israele era una luce alle nazioni. Sempre in Isaia, un po' indietro, in capitolo 42, sicuramente un versetto che conoscete, qui è una profezia che parla del Messia, parla di Gesù. Versetto 6, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per mano, ti costruirò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelle che giacciono nelle tenebre. Qui è una profezia che parla della persona di Gesù. E Simeone, qualcuno si ricorda quando Gesù viene presentato nel Tempio come bambino dai suoi genitori, Simeone cosa profetizza riguardo al Signore? Lui profetizza questo versetto: tu sarai una luce alle nazioni, parlando di Gesù. Tu sarai la luce alle nazioni. Quindi sicuramente la luce della nazione è Gesù, ma in Isaia 49, un po' più avanti, versetto 3, mi ha detto: tu sei il mio servo Israele in cui sarò glorificato. Quindi qui sta parlando della nazione di Israele. Ma io dicevo: infatti ho faticato per nulla e inutilmente ho speso la mia forza. Certamente per il mio diritto è presso l'Eterno e la mia ricompensa presso il mio Dio. E ora dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe, per radunare intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi dell'Eterno, il mio Dio e la mia forza. Egli dice, troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre i scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce della nazione perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi il piano di Dio per Israele era che loro non erano solo lì a godere le benedizioni fra di loro. Gloria a Dio, fratello, sorella, siamo benedetti nel Signore. Ma il piano di Dio, la missione che Dio aveva per Israele è che loro erano una luce alla nazione. Dio voleva usare Israele come un faro per attirare la gente di tutta la nazione a se stesso, ma purtroppo hanno mancato in questo. E io, riflettendo su questo, paragonavo alla Chiesa Evangelica di oggi, no? Noi siamo tanto gonfi, conosciamo la Bibbia da A a Z, abbiamo le benedizioni di Dio, alleluia, fratello, gloria al Signore, siamo figlioli del Re, amen, amen. Ma possiamo cadere nello stesso trappo di Israele, ah, ma questo è solo per noi. E dimenticare la nostra prima missione è che di portare la luce di Dio agli altri. Questo è il nostro compito. Dio non ti ha salvato per vivere nel Disneyland cristiano. No, a volte cadiamo in questa bolla evangelico, no? Che viviamo questa vita un po' segreta in un certo senso. Dio ci chiama di essere una luce. Dio ci chiama di essere un strumento di benedizione per le altre persone. E Dio desiderava anche questo da Israele. Giriamo nel Vangelo di Marco, capitolo 11, che anche qui viene raccontato questa storia. Versetto 15 di Marco 11. Così giunse a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelle che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole di cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio, e insegnava dicendo loro, non è scritto che la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente, per tutti i popoli, tutte le nazioni? Quindi qui Marco un po' ci racconta un po' di più di quello che Gesù ha fatto, no? Ha cacciato fuori i venditori. Quindi ormai questo corte di gentili era diventato il mercato di Montebelluna. Immagina il Selese lì in centro di Montebelluna, quel rialzato di pietra, no? Che quello è solo per la gente, è un luogo di preghiera, è un luogo consacrato al Signore. E il Signore dice a noi, quel luogo è solo per la gente di pregare, di parlare di me, un luogo di comunione, di spiritualità. E poi il mercato potete fare fuori, ma non lì, no? E poi noi, no? Il mercato comincia a ingrandire. Ah, ma sai, tutto quel spazio lì libero, intanto non c'è tanta gente che va a pregare. E cominciamo, sicuramente cominciavano piano piano a riempire quel luogo. Intanto i gentili non sono di gran valore davanti a Dio, anche se usiamo il loro spazio, non ha importanza. Quindi hanno cominciato un mercato di vendere animali per i sacrifici. E come i sacrifici potevano essere comprati solo con il denaro loro, la gente che veniva dai paesi esteri dovevano fare cambio moneta. Quindi non solo il mercato di animali, che facevano anche i bisogni lì nel luogo che Dio ha consacrato, ma anche c'era la banca, c'erano i cambiamonetti, gli usurai, che prestavano soldi, cambiavano monete. E poi anche un terzo gruppo di persone, in versetto 16, Gesù non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio. Il Tempio era lì nel centro, era un luogo che occupava molto spazio, e si vede da questo che alcuni avevano pensato, ah, ma perché devo girare il Tempio con il mio carro di roba, no? E fare tutta quella strada in più. Posso usare il corte di Gentile come un'autostrada, no? Quindi la gente usava il cortile di preghiera come una scorciatoia di attraversare dall'altra parte di Gerusalemme. Era una Babilonia, questo luogo che era consacrato al Signore. E perciò il Signore si adirò così tanto. Questo è un luogo dove voi ebrei dovete evangelizzare questi gentili, dove voi dovete portarli a vedere la mia luce, invece è diventato un luogo di mercanzia, di avidità. Addirittura avete fatto un covo di ladroni, perché facevano pagare 10 volte di più per gli animali, no? Se tu andavi fuori di Gerusalemme a solo comprare un animale per averla, pagavi 10 volte meno di quello che pagavi lì sul Tempio per portare un sacrificio. Approfittavano della gente. Come anche oggi ci sono le chiese che dicono, se tu vuoi la benedizione di Dio, dai 1 milione, noi pregheremo per te. Loro vendono le cose sacre, blasfemano nella casa di Dio. Immaginate un gentile, magari, che viene da un paese lontano, che dice, ho sentito del Signore, ho sentito del Tempio, di questo Dio Santo, e voglio andare lì a Gerusalemme per adorarlo e cercarlo e leggere la sua parola. Immaginate che cosa, no? Lui arrivava in questo luogo e vedeva, vuoi comprare un sacrificio? No? Gente avari che cerca di dirubarli, perché i sacerdoti erano, no? Questi mercanti non entravano in quel luogo senza essere messi d'accordo con i sacerdoti. Era tutto un aum-aum. No? I mercati davano la bustarella ai sacerdoti. I sacerdoti, vabbè, intanto il cortile gentile non è importanza. Intanto il nostro cortile è tutto libero, che possiamo pregare noi. Magari uno che veramente sta cercando Dio viene nella casa di Dio e dice, ma che cosa c'è qua? Anche io, quando non ero credente, guardavo questi telepredicatori negli Stati Uniti, no? Che Dio vuole che tu sei benedetto, mandami quei $100, no? Grazie a Dio non abbiamo in Italia, spero che non avremo mai, no? Ma io da non credente avevo più discernimento di tanti fratelli, perché se credete o no, c'erano fratelli che staccavano assegni e mandavano a queste persone. Ma dentro di me ho detto, ma che, queste sono le cose del Signore? Ma io da non credente, ignorante completamente della parola di Dio, ho detto, ma Gesù e i discepoli erano uomini polveri. Non guidavano Rolls Royce, non andavano in giro con orologi Rolex e diamante, e vestiti fatto a mano che costavano 2-3 mila euro. Questo non è il cristianesimo. Come disse Salomone, non c'è niente nuovo sotto il sole. Quindi erano molto cattivi questi uomini. Avevano disonorato Dio, avevano dato una falsa impressione alle persone di Dio. Però prima di giudicarli troppo forte, no? Perché è facile per noi a dire, ah, erano cattivi, erano malvagi. Quel luogo che era consacrato alla preghiera era pieno di altre cose, no? Cose non sacre. Quel luogo che era consacrato per evangelizzare i non credenti avevano riempiti di ogni specie di mercanzia. Sarebbe facile noi giudicarli e dire, Mamma mia, ma come potevano fare una cosa del genere? Però, fratelli, il Tempio di Dio oggi dov'è? Siamo noi? Ai ai ai. Il Tempio di Dio, prima che non c'è un Tempio oggi a Gerusalemme, ma il Tempio di Dio non è questo capannone. Questo capannone non è santo. È un edificio di cemento. Nel Nuovo Testamento la parola di Dio dichiara che noi siamo il Tempio di Dio. E come il Tempio di Dio nel Vecchio Testamento, anche noi abbiamo vari compartimenti, nostri rapporti spirituali. Il luogo santissimo. Chi poteva entrare nel luogo santissimo? Solo il sommo sacerdote, solo Gesù può presentarsi davanti a Dio e dire io sono senza peccato. E il luogo santissimo per noi credenti rappresenta quell'intimità, quell'adozione che abbiamo ricevuto da Dio, ma unicamente per merito di Gesù. Il luogo santissimo raffigura in ognuno di noi il rapporto intimo che noi abbiamo con Dio. Il luogo santo, dove i sacerdoti svolgevano la loro attività quotidiana, raffigura il nostro cammino quotidiano con Dio, no? Questo camminare per lo Spirito, la preghiera, la parola, ogni giorno questa comunione che abbiamo col Signore. Il luogo dei uomini e delle donne ebrei potremmo paragonare col nostro rapporto con gli altri credenti, no? Anche lì nel Tempio era un posto dove radunavano i credenti insieme per pregare insieme, per leggere la parola di Dio. E poi il corto dei gentili raffigura, penso, nella nostra vita, quell'area che noi dovremmo dedicare ai non credenti. Perché sapete, Dio vuole che noi dedichiamo un'area della nostra vita. Lui vuole che un parte anche di questo Tempio a Montebelluna, di cui facciamo parte ognuno di noi, sia dedicato, sia un parte separato per la preghiera, per evangelizzare. Vogliamo leggere in 1 Pietro capitolo 2, versetto 1. Diposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Vuoi crescere nel Signore? Mettiti nella parola di Dio. Vieni agli studi biblici. Se non vuoi crescere, vuoi rimanere sempre come sei, allora eviti la parola di Dio in ogni opportunità. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dai uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Quindi qui parla di Gesù, quella pietra angolare che è stata rigettata dai uomini. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi noi, ognuno di noi, se siamo credenti in Gesù Cristo, in questo versetto 5 vediamo che siamo tre cose. Siamo pietre viventi. Nel spirituale Dio vede ognuno di noi non come il Tempio proprio, che io, Craig, solo sono il Tempio. No, Lui dice, Craig, tu sei una pietra. E Gianni è un'altra pietra, e Gabriele è un'altra pietra, e tutti insieme siete il mio tempio. Siete una casa spirituale, no? Non una casa di cemento e mattoni, è una cosa spirituale che Dio ha fatto. Dio ci ha messo insieme, solo Dio è la colla, se posso dire questo, che ci unisce, no? Noi siamo tutti qui questa mattina solo per Gesù, amen. È Lui che ci lega, ci unisce. Siamo una casa spirituale. La terza cosa, siamo un sacerdozio santo. Voglio che voi ripetete alta voce, io sono un sacerdote. Amen. Quindi non dire, ma il pastore perché non fa quello? Il pastore perché non va a visitare quella persona? Ma se tu vedi che ha bisogno di essere visitato, perché non sei andato tu? Siamo tutti sacerdoti davanti a Dio. È tempo che smettiamo di vivere il culto romano, dove c'è il sacerdote e ci sono i laici che sono solo lì seduti a non fare niente. Questo è il culto romano, non è il culto biblico. Nella parola di Dio ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. Andando più avanti, nella scrittura, versetto 6, si legge infatti, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque, chi credete, che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo. Pietra di inciampo e roccia di intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo solo altrese state destinati. Ma in versetto 9, qui Pietro racconta che siamo, abbiamo visto tre cose che siamo, qui un altro quattro cose che noi siamo, sette cose in totale che ognuno di noi siamo davanti a Dio. Ma voi siete una stirpe eletta. È bello questo, no? Dovete meditare su questo. Ognuno di voi, se siete figlioli di Dio, siete una stirpe eletta. In inglese dice una generazione scelta. Fra tutta la gente, no? Dio sapeva nell'eternità passata quali di noi avremmo accettato il dono di suo figlio. No, uno dice stirpe reale, no? Vuol dire che la tua discendenza, no, tu appartieni a qualcosa speciale, reale, tu appartieni. Mio bisbis nonno era il re di Inghilterra, no? Noi siamo una stirpe eletta da Dio. Un regale sacerdozio. Abbiamo visto in versetto 5 che siamo un santo sacerdozio che parla della nostra consacrazione a Dio, ma qui un reale sacerdozio. Quindi non qualsiasi, non sacerdozio comune, reale. Vuol dire che noi apparteniamo alla famiglia reale. Amen. Abbiamo tutti sangue blu che scorre nelle nostre vene. Il sangue di Gesù. La sesta cosa, siamo una gente santa. E poi l'ultima cosa, un popolo acquistato per Dio. In alcune altre traduzioni dice un popolo speciale per Dio. Paolo dice in Corinzi, abbiamo letto alcune settimane fa, voi siete stati acquistati a caro prezzo, glorificate il Signore perciò nei vostri corpi. Ognuno di voi, se siete nati di nuovo, siete sacerdoti, siete eletti, siete santi, siete una persona acquistata per Dio. Amen. E Dio ha una chiamata nella tua vita. La tua chiamata non è solo venire qui domenica a ascoltare me, anche se magari parte di questa chiamata è questo. Ma ognuno di noi abbiamo una chiamata da parte di Dio di essere i suoi sacerdoti, di essere i suoi ministri, di essere usato come Dio desiderava usare Israele, come una luce per le nazioni. E sarebbe tempo che ognuno di noi prendiamo nota di questo, prendiamo responsabilità anche. Io sono chiamato, non è solo Craig il pastore chiamato da Dio, io sono chiamato da Dio di essere suo sacerdote speciale, di essere usato da Lui in modo speciale. E poi alla fine di versetto 9 vediamo la fine di questo, la nostra chiamata che cosa sia. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché... Quindi Dio non ci ha dato tutte queste cose che possiamo stare lì, alleluia, gloria al Signore, sono un figlio di Dio, sono un stirpe reale, sono un sacerdote al mio Dio. Amen, fratelli. No, è per un motivo, affinché. Affinché vuol dire che dobbiamo fare qualcosa. Dio non ci ha dato tutte queste cose che possiamo solo stare lì seduti sul trono e dire gloria al Signore, affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalla tenebre alla sua mirabile luce. Amen. Questa è la nostra prima missione, la nostra chiamata. A volte fratelli vengono da me, io non ho ricevuto una chiamata da parte di Dio. Sì che hai ricevuto, perché loro pensano che magari qualche anziano, qualche pastore deve imporre le mani e dice, così dice l'Eterno, tu sei questo o sei quello. Queste sono abitudini di uomini, ma noi abbiamo una chiamata da parte di Dio di proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamato fuori dalle tenebre. E se siamo ancora nella tenebra, allora Dio ci sta chiamando di uscire. Ma se Dio ci ha chiamato fuori dalla tenebra, nostro primo compito come figlio di Dio è di proclamare le meraviglie. Non proclamare le meraviglie della Chiesa Evangelica o di Calvary Chapel o qualche altro uomo, proclamare le sue meraviglie. Come quell'uomo, no? Che è stato guarito dal Signore, i farisei volevano picchiarlo. Tu sei anche suo seguace. Cosa disse quell'uomo? Io non so neanche chi sia quell'uomo. Io so solo che prima io ero così e adesso sono guarito. Lui ha raccontato semplicemente quello che Dio ha fatto. Io ero così e adesso sono così. Leggiamo ancora e vedremo le altre chiamate che Dio ha nella nostra vita. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dei desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Quindi la nostra seconda chiamata, astenerci dalla carne che guerreggiano contro l'anima. Siamo in guerra, il nemico vuole attirarci con le cose della carne, la concupiscenza, il materialismo, l'avarizia, eccetera eccetera eccetera, ma noi siamo chiamati di far guerra e di astenersi, di separarci da queste cose. Carissimi, versetto 12, comportatevi bene fra i gentili. Quindi la terza nostra chiamata, di comportarci bene fra i nostri colleghi, i nostri vicini di casa. Che la nostra vita sia una testimonianza, una predicazione. Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi la quarta chiamata della nostra vita è di essere persone piene di buone opere. No? Non che viviamo una vita egoistica, andiamo in comunità, andiamo al lavoro, eh? Ma che siamo persone di buone opere. E diamo da fare per le cose del Signore. E l'ultima chiamata nella nostra vita qui in questi versetti è che gli altri glorificano Dio nel giorno della visitazione. Che le altre persone glorificano il Signore attraverso la nostra vita. Quindi già cinque cose che ognuno di noi siamo chiamati, è la nostra chiamata, di proclamare le meraviglie di Lui, di astenerci dalle cose della carne, di comportarci in modo degno del Signore, comportarci da reale, di essere pieni di buone opere e di vivere una vita che porta gloria a Dio. Come ho detto prima, è facile che possiamo giudicare, no? Loro che hanno occupato il pezzo del Tempio di Dio con queste cose del mondo. Ma io, quando leggevo questi passi e pregavo, dicevo, Signore, forse nella mia vita, forse nel mio Tempio c'è da pulire. Forse ci sono cose del mondo che occupano anche un pezzo del mio Tempio, che a te non piace. Che il Signore veramente possa pulire il nostro Tempio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Quando Gesù era salito in Galilea, gli uomini che avevano creduto in lui e avevano cominciato a seguirlo mentre era in Giudea erano tornati alle loro reti e al loro mestiere di pescatori. Gesù aveva già predicato in diverse località della regione. Un giorno stava predicando in riva al lago di Galilea, o Gennesaret, circondato da una grande folla ansiosa di ascoltarlo che lo stringeva e lo premeva da tutte le parti. Ad un tratto notò due barche vuote vicino alla sponda. I pescatori a cui appartenevano erano un po' discosti, intenti a lavare le reti. Gesù allora salì sopra una delle barche e chiese a Simon Pietro di allontanarla un po' dalla riva per poter parlare più liberamente alla gente. Quando ebbe finito, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». I pescatori avevano già avuto una pesca infruttuosa durante la notte e Simon Pietro obiettò: «Signore, ci siamo affannati per tutta la notte senza prendere nulla. Ma se tu dici così, proverò di nuovo». Poco dopo, Simone e suo fratello Andrea ritirarono le reti, ma erano tanto piene che cominciavano a rompersi. Chiamarono in aiuto i loro soci, i fratelli Giacomo e Giovanni, con la loro barca, e ben presto entrambe le imbarcazioni furono sovraccariche di pesci, manco poco che colassero a picco sotto quel peso eccezionale. Accortosi che tutto ciò era avvenuto per la potenza miracolosa di Gesù, Pietro si gettò ai suoi piedi e gli disse: «Signore, ti prego, va via da me. Io sono un peccatore troppo grande perché tu possa starmi accanto». Come i suoi compagni, era spaventatissimo per quanto era successo. «Non preoccuparti», rispose Gesù. «D'ora in poi pescherai le anime degli uomini». Questo valeva anche per i compagni di Simon Pietro. Giunti a terra, i pescatori lasciarono le barche, le reti e il lavoro che avevano sempre fatto e seguirono Gesù. Mentre Luca e Giovanni, nei loro Vangeli, mettono in rilievo rispettivamente il lato umano e divino di Gesù, Marco lo pone nella luce di servitore, il figlio di Dio venuto per servire l'umanità. Marco tralascia i particolari della nascita di Cristo e fin dall'inizio del suo Vangelo passa rapidamente a parlare dei numerosi miracoli che fece per il bene degli uomini. Dopo aver chiamato Simon Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni a seguirlo per farne dei pescatori d'anime, Gesù andò con loro a Capernaum. Il sabato entrò nella sinagoga e cominciò a insegnare. Tutti erano sorpresi, perché parlava con grande autorità senza bisogno di richiamarsi a discorsi di altri per dar maggior forza e convincimento alle sue parole. Era completamente diverso da quello che erano abituati a sentire. Nella sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito maligno. A un certo punto si mise a gridare: «Vattene! Noi non abbiamo nulla a che fare con te, Gesù di Nazareth! Tu sei venuto a distruggerci! Io so chi sei! Sei il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò di tacere e disse al demonio che era dentro di lui: «Esci!» Il demonio gettò a terra l'uomo con violenza, poi lo lasciò. I presenti sbigottirono di fronte a questo fatto e cominciarono a chiedersi l'un l'altro: «Cosa c'è nelle parole di quest'uomo che perfino i demoni gli ubbidiscono?» E la notizia di quanto era avvenuto si sparse in tutta la contrada. Lasciata la sinagoga, Gesù e i discepoli andarono a casa di Simone e Andrea. La suocera di Pietro era a letto, ammalata, bruciante di febbre. Ne parlarono a Gesù ed egli si recò al suo capezzale, la prese per mano e l'aiutò a sollevarsi. In quello stesso istante la febbre la lasciò e la donna si alzò subito, dandosi da fare per servire gli ospiti. Intanto molta gente bisognosa d'aiuto aveva cominciato ad accorrere a Gesù e sul calare della sera, davanti alla porta della casa di Pietro, si era radunata una gran folla di malati di ogni specie e di gente posseduta da spiriti maligni. Tutti questi poveri infelici invocavano la liberazione dai loro mali e Gesù li guarì ad uno in presenza di molte persone che si erano radunate per osservare ciò che avrebbe fatto.

All'indomani della giornata densa di avvenimenti trascorsa a Capernaum, il Signore Gesù si alzò all'alba e si recò tutto solo in una zona deserta. Era solito fare così per raccogliersi in preghiera. Ben presto però la popolazione di Capernaum cominciò a cercarlo. Quando lo trovò, cercò di trattenerlo perché non partisse. «Io devo predicare le buone notizie del regno di Dio anche in altri luoghi», rispose Gesù. «È per questo che sono stato mandato». Così si rimise in cammino, fermandosi a predicare in tutte le sinagoghe della Galilea. Un giorno gli si fece incontro un lebbroso. Giunto davanti a lui, si prostrò a terra dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi da ogni traccia della mia malattia». Gesù ebbe pietà di lui, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E l'uomo fu liberato dalla lebbra. Gesù lo esortò a recarsi dal sacerdote, il quale, dopo essersi accertato della sua guarigione, gli avrebbe permesso di tornare a vivere fra la gente sana, ma gli raccomandò di non parlare a nessuno di quanto era accaduto. Ma l'uomo, pieno di gioia per la liberazione ricevuta, non riuscì a trattenersi dal raccontare a tutti quelli che incontrava che Gesù l'aveva guarito. Ne risultò che folle immense cominciarono a cercare Gesù. Accorrevano a lui da ogni parte per ricevere guarigione dei mali più svariati, tanto che Gesù non poteva quasi più entrare nelle città. Si ritirava in luoghi deserti per pregare, ma spesso la gente lo raggiungeva anche là. Qualche tempo dopo tornò a Capernaum. La notizia del suo arrivo si sparse in un lampo e ben presto la casa che lo ospitava e lo spazio intorno furono pieni di gente. Allora Gesù cominciò a predicare. Erano accorsi anche 4 uomini che reggevano una barella con un paralitico, ma non riuscendo ad aprirsi un varco fra la folla, escogitarono un altro sistema per portare l'infermo davanti a Gesù. Salirono sul tetto della casa, vi fecero un'apertura e con delle

quali pensarono, scandalizzati: ma chi crede di essere quest'uomo? Egli bestemmia. Solo Dio può perdonare i peccati. Allora Gesù, che conosce ciò che passa per la mente di ciascuno, disse: questo vi turba? Secondo voi è più facile per me dire a quest'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure: alzati e cammina. Ora, tanto per darvi una prova della mia autorità di perdonare i peccati, guardate ciò che farò. E rivoltosi al paralitico gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e va pure a casa. L'uomo si alzò subito, afferrò la barella e si fece largo fra la gente dando gloria a Dio. I testimoni del miracolo lo lasciarono passare allibiti. Poi presero a lodare Dio, ripetendosi l'un l'altro, pieni di timore: abbiamo visto delle cose davvero strane quest'oggi. Nel lasciare la città di Capernaum, Gesù notò un pubblicano seduto al proprio posto di lavoro. I pubblicani erano esattori di tasse per conto del governo di Roma. Di solito erano esosi e senza scrupoli, e si facevano versare più del necessario per trarne dei profitti personali. Erano odiati per una duplice ragione: primo, perché servivano i dominatori stranieri, e secondo, perché derubavano i giudei, loro fratelli. L'uomo in questione era un certo Matteo, chiamato anche Levi. Passandogli accanto, Gesù gli disse: seguimi, vieni ad essere un mio discepolo. Matteo ubbidì prontamente, lasciò ogni cosa e andò con lui. Questo Matteo è lo stesso che scrisse il Vangelo che porta il suo nome. Anche il suo Vangelo si distingue dagli altri per una caratteristica propria. In un certo senso è fatto apposta per i giudei, ai quali egli intendeva soprattutto rivolgersi quando lo scrisse. Cristo vi appare infatti nelle vesti di re, il re di Israele promesso nell'Antico Testamento. Poco dopo, Matteo allestì un banchetto in casa sua. Gesù era l'ospite d'onore, ma vi partecipavano anche i suoi discepoli e molti amici di Matteo, per lo più pubblicani o gente notoriamente poco onesta. I farisei, che si credevano giusti, si meravigliarono che Gesù si mescolasse a persone di così cattiva fama e domandarono ai discepoli: ma perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Sono i malati che hanno bisogno del medico, non coloro che godono buona salute, rispose Gesù che li aveva uditi. Io sono venuto per invitare i peccatori a lasciare i loro peccati. Poi trovarono di che mormorare e lamentarsi perché i discepoli di Gesù si davano ai conviti anziché praticare il digiuno, come facevano spesso i seguaci dei farisei e dello stesso Giovanni il Battista. «Gli uomini felici devono forse digiunare?» domandò Gesù. «Gli invitati a un matrimonio stanno forse senza cibo mentre festeggiano lo sposo?» «Il tempo verrà quando lo sposo sarà loro tolto per essere ucciso e si rifiuteranno di mangiare». E concluse con due brevissime parabole, miranti a far loro comprendere che avrebbero dovuto saper discernere le cose spirituali almeno nella stessa misura in cui sapevano discernere quelle materiali. Dopo aver predicato e compiuto molti miracoli nel nord della Palestina, Gesù scese a Gerusalemme per una delle feste giudaiche. A Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era la vasca di Betesda, circondata da cinque portici sotto ai quali sostava un gran numero di malati. Ciechi, zoppi, paralitici, stavano in continua attesa che l'acqua della vasca si agitasse. Un angelo del Signore veniva ogni tanto a turbare le acque e la prima persona che subito dopo riusciva a scendere in esse ne usciva risanata. Fra gli sventurati che aspettavano vi era un uomo infermo da 38 anni. Quando Gesù lo vide, sapendo da quanto tempo soffriva, gli chiese: «Vuoi essere guarito?» «Non posso», rispose il poveretto, «perché non ho nessuno che mi aiuta a scendere quando l'acqua è mossa. Prima che io riesca a trascinarmi fin là, qualcun altro vi è già arrivato». «Alzati», gli disse Gesù, «prendi il tuo giaciglio e va pure a casa». Il paralitico guarì all'istante, arrotolò la sua stuoia e cominciò a camminare. Ma il miracolo era avvenuto in giorno di sabato e i capi giudei mossero delle obiezioni. «Non puoi lavorare in giorno di sabato», dissero all'uomo guarito da Gesù. «È illegale che tu porti la stuoia di cui ti servi per dormire».

stato l'uomo che mi ha guarito a dirmelo. E chi è colui che ti ha detto una cosa simile?» Ma l'uomo non poté fornire nessuna indicazione perché Gesù era già sparito fra la folla. Gesù lo incontrò più tardi nel tempio e gli disse: «Ora sei guarito, ma guardati dal peccato, altrimenti potrebbe succederti di peggio».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Abbiamo avuto modo di trattare di alcuni problemi pratici che ogni giorno bisogna affrontare, problemi a livello personale, sociale o morale. Ma vorrei oggi accennare ad un problema un po' diverso, eppure altrettanto reale, la religione. Ultimamente si assiste ad un'esplosione di sette gruppetti, tutti dichiaranti di possedere la verità e la risposta ai problemi umani. Come comportarci? Innanzitutto, dobbiamo evitare gli estremismi per cui condanniamo inesorabilmente chiunque la pensi diversamente da noi. Eppure è inutile e dannoso il rifugiarsi dietro delle frasi fatte come «la mia religione è migliore perché è la più vecchia o la più seguita», oppure «la tua non può essere giusta perché è di origine recente». Allo stesso modo, per logica, si dovrebbero pure rifiutare i mezzi moderni di trasporto o di comunicazione o le ultime scoperte mediche. Bisogna esaminare ed essere convinti di ciò che si crede per poter offrire anche ad altri qualcosa di utile e non fermarsi al semplice rifiuto delle idee altrui. E mentre è vero che tutte le religioni hanno delle cose buone o delle cose in comune, è pure vero che non tutte possono essere giuste, perché presentano dottrine e morali diverse. Inutile dire anche che il vero ateo non esiste. Crediamo tutti in qualcosa, magari noi stessi. In Giappone si trova un tempio con 1000 statue di Buddha, di diverse fisionomie. I fedeli vengono incoraggiati a scegliere quello che li rassomiglia di più e adorarlo. Si vuole in fondo adorare se stessi. Non è il momento di esaminare l'insegnamento di ogni gruppo religioso, ma vorrei dire che quello che sentite in questi programmi non esalta una religione, ma un rapporto personale con una persona vivente, cioè il Signore Gesù. Questo cambia un po' le cose, perché mentre tante religioni sussistono anche senza il proprio leader, il cristianesimo non può esistere se si toglie il Cristo risorto e vivente. Egli è l'unico al mondo che dà prove degne di fede ed ha insegnato come nessun altro nella storia dell'umanità. I suoi miracoli, il suo insegnamento, la sua vita, la sua risurrezione fanno di lui una persona diversa. E infatti ci viene detto dal grande apostolo Paolo che la pienezza di Dio abita in lui. Dio ha parlato in molti modi nel passato, ma negli ultimi tempi si è rivelato in Cristo Gesù, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale nel principio aveva creato ogni cosa. Gesù è l'inizio delle cose e l'erede verso cui tutta la storia tende. Ultimamente i capi del mondo si sono incontrati per discutere del sovraffollamento mondiale. Siamo in troppi, dicono. Ma Dio dice che Gesù ritornerà. La storia, come oggi concepita, finirà e Dio farà nuovi cieli e nuova terra per i suoi figlioli, dove non ci saranno problemi, perché lui stesso sarà in controllo. Un uomo arriva in fretta ad una piccola stazione e chiede: quando parte il treno delle 8:01? Alle 8:01 è la risposta. Beh, riprese l'uomo, il mio orologio fa le 7:59, quello del comune fa le 7:57, quello della stazione le 8:02, quale devo seguire? Può seguire quello che vuole, ma certamente non può prendere quel treno perché è già partito. Dio ha parlato, amici, offrendo salvezza a tutti in Cristo. Egli è la via da seguire. Seguendo lui non sarai mai confuso.

amici, eccoci di nuovo insieme. Questa è un po' l'ultima trasmissione in cui trattiamo questa serie di problemi d'oggi. Non so se voi ci avete seguito regolarmente, ma dalla prossima trasmissione il messaggio sarà lo stesso, anche se avremo altri soggetti. Il messaggio è lo stesso e vogliamo appunto aiutare tutti voi a conoscere personalmente il Signore Gesù, nel quale vi è vera pace e vera vita. Abbiamo avuto modo di riflettere su tanti problemi di oggi e in conclusione vorrei accennarli con la richiesta che tu possa esaminare te stesso e vedere quale si applica di più a te. Chiedi a Dio di aiutarti a superare o darti la soluzione al tuo problema. E se noi possiamo essere di aiuto, scrivete pure a me, Giuseppe, o a uno dei nostri collaboratori e senz'altro faremo del nostro meglio per aiutarvi. Abbiamo parlato innanzitutto dei problemi personali, come l'immagine personale e l'accettazione di sé. Vero che molti trovano difficile accettarsi, si credono inferiori. Un mio amico andò da uno psichiatra credendo di avere un complesso di inferiorità. La risposta fu che non aveva un complesso di inferiorità, ma che era semplicemente inferiore agli altri. Se nella confusione non sai a chi rivolgerti, guarda a Cristo. Vedrai uno che ti accetta come sei e che ti trasforma giorno dopo giorno. L'ansietà, la depressione, la paura e la solitudine, quanti si dibattono in questi sentimenti? E per parecchi il suicidio sembra l'unica alternativa. Amico, solo un sincero ritorno a Dio può darti la pace dell'anima e nella vita. La morte, per chi non conosce Dio, non fa che peggiorare la situazione. Gesù ha vinto sulla morte e vuole darti perdono per le tue colpe e con fiducia in Lui potrai affrontare qualsiasi situazione. In secondo luogo, abbiamo parlato anche di problemi familiari e quelle cose che attaccano l'armonia fra genitori e figli e marito e moglie. L'educazione, l'infedeltà matrimoniale, l'aborto e il divorzio. L'uomo naviga in alto mare e solo le risposte divine che troviamo nella sua parola danno una risposta finale. Abbiamo anche accennato ai tanti problemi di natura sessuale a cui la gioventù è esposta continuamente. La fornicazione, l'omosessualità, la pornografia. E abbiamo visto nel matrimonio la via indicata da Dio per soddisfare il dono del sesso, mentre l'abuso o il cattivo uso del sesso non porta che alla colpa, la frustrazione ed il rimorso. Per i non più giovani abbiamo parlato della vecchiaia, come prepararsi e il miglior modo, cioè di guardare all'Iddio eterno, che è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Abbiamo poi parlato di alcuni problemi a livello generale di società, come il razzismo, la droga, la violenza, la guerra, la disoccupazione, la povertà, la sofferenza, la politica e infine il più grande problema, la morte. Alcuni di questi problemi li ho sperimentati di persona. Credevo che il motivo di essi fosse l'ambiente, l'educazione, la società. Emigrai all'estero, ma mi accorsi che il più grande problema ero io stesso. E fu soltanto quando mi affidai a Cristo che ho trovato un amico che mi aiuta veramente, perché Egli è più forte di qualsiasi problema al mondo, e del tuo problema e di te stesso. Dio ha sottoposto ogni cosa ai piedi di Gesù, ed il giorno verrà in cui tutti quanti saremo sottoposti a Lui. Anche se al presente non vediamo tutte le cose sottoposte, ben vediamo però Gesù coronato di gloria e di onore. E nel suo nome vi saluto ancora, amici, sperando di sentire da molti di voi. Che Dio vi benedica e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 22 degli Atti degli Apostoli. Abbiamo lasciato Paolo la volta scorsa in un momento molto difficile. Paolo, nonostante gli avvertimenti dello Spirito Santo, torna a Gerusalemme, dove riceve un'accoglienza un po' fredda da parte della Chiesa e un'accoglienza terribile da parte dei giudei. Perché mentre si trovava nel Tempio, facendosi gli affari suoi, non facendo nulla per disturbare nessuno, mentre faceva questo rito della purificazione, secondo la legge giudaica, in modo da poter celebrare la festa della Pentecoste, e alcuni dei giudei provenienti dall'Asia, quando l'hanno visto là, si sono accesi d'ira. Avevano praticamente seguito Paolo per tutta l'Asia, cercando di distruggere l'opera che lui stava facendo tra i gentili. E quindi, quando l'hanno visto là, hanno cominciato a gridare: «Fratelli, venite! Questo è quell'uomo di cui vi parlavamo, quello che sta predicando la salvezza ai gentili». E così i giudei prendono Paolo e cercano di picchiarlo a morte. E qualcuno porta questa notizia al tribuno, che si trova nella fortezza di Antonio, dicendo che c'è un tumulto in città. E la fortezza di Antonio si trovava sul monte del Tempio, sul versante nord-occidentale, e durante le feste venivano impiegati molti più soldati, perché quelli erano momenti in cui le emozioni del popolo erano maggiormente suscettibili, quelli erano i momenti in cui il rischio di ribellioni era più forte, e così c'erano sempre molti più soldati durante le feste. E così il tribuno esce e insieme ad alcuni soldati strappa Paolo dalle mani di quelli che lo stavano linciando. Poi lo legano con due catene e lo portano su per la gradinata della fortezza di Antonio. E mentre stanno per entrare, Paolo dice al tribuno: «Mi è lecito parlare?» E il tribuno rimane sorpreso che Paolo gli parli in greco. E gli dice: «Tu sai il greco? Non sei quell'egiziano che tempo fa ha guidato quella rivolta?» E Paolo risponde: «No, sono cittadino di Tarso, una città importante». E così il tribuno gli dice: «Va bene allora, parla pure». E Paolo fa cenno con la mano al popolo infuriato e tutti fanno silenzio. Poi inizia a parlare loro in ebraico. Questo è qualcosa che Paolo ha desiderato fare da quando ha conosciuto Gesù Cristo. Paolo era convinto che se uno conosceva bene i giudei, essendo un giudeo, e se uno conosceva il loro zelo, se uno conosceva e capiva le loro motivazioni nel perseguitare Gesù Cristo, Paolo era sicuro che una persona del genere sarebbe riuscita a convincerli della verità di Gesù Cristo. E così questa era l'occasione giusta per Paolo, l'occasione che aveva aspettato tanto, l'occasione che aveva cercato e spinto. Penso che sia possibile per noi spingere tanto e insistere a lungo per avere delle occasioni che non fanno parte necessariamente della volontà di Dio per noi. Ci sono persone che hanno questa tendenza a spingersi in situazioni che desiderano fortemente. Io arriverò là, non importa quanto mi costerà, io lo farò. E così Paolo ora è qui. E io non so se si trova qui per la volontà di Dio o per la volontà di Paolo, non lo so. Mentre Paolo era in viaggio verso Gerusalemme, in ogni luogo dove si fermava, lo Spirito Santo lo avvertiva di non andare a Gerusalemme. Paolo disse agli anziani di Efeso: «Non so cosa mi aspetta, se non che dovunque vado, lo Spirito Santo mi attesta che ci sono legami ed afflizioni ad attendermi». E quando era arrivato nella città di Tiro e aveva incontrato la Chiesa, anche là c'era stata una parola di profezia. E tutti i fratelli gli avevano detto non andare a Gerusalemme. E quando era arrivato a Cesarea, in casa di Filippo, era venuto questo profeta, Agabo, che veniva proprio da Gerusalemme. Era uno dei profeti riconosciuti come tale, da tutti, un vero profeta di Dio. E Agabo aveva preso la cintura di Paolo, si era legato mani e piedi e aveva detto: «Così leggeranno a Gerusalemme colui a cui appartiene questa cintura». E anche là avevano tentato di convincere Paolo a non andare a Gerusalemme, ma lui era così determinato. Sembra che lo Spirito Santo stesse cercando di dissuadere Paolo. Non lo posso dire con certezza, sarebbe presuntuoso da parte mia. Non posso dire che non era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme, ma posso dire almeno che è una possibilità da tenere in considerazione. È sempre triste quando la mia volontà è contraria alla volontà di Dio, ed è più triste ancora quando insisto e spingo per la mia volontà rispetto alla volontà di Dio. Comunque Paolo si trova ora là davanti, e questo era il suo desiderio, senza dubbio. Questa era l'ambizione di una vita, cioè della sua vita da cristiano. E così ora Paolo fa cenno con la mano e tutti fanno silenzio, e lui si appresta a parlare nella loro lingua, in ebraico. Al tribuno aveva parlato in greco, mentre ora il popolo si appresta a parlare in ebraico. Ed il capitolo 22 inizia con il discorso appassionato di Paolo ai suoi fratelli. «Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa». La parola difesa in greco è apologia, e questo è il motivo per cui la difesa della fede, le argomentazioni per difendere la fede cristiana, vengono spesso definite apologetica. Viene proprio da questa parola, apologia, che è tradotta difesa qui. Nell'udire che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: «In verità io sono un giudeo, nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele». Ora Gamaliele era a quei tempi uno dei rabbini più importanti e più rispettati, probabilmente il più importante in quei giorni. La scrittura parla di Gamaliele anche in un'altra occasione, quando proprio agli inizi della storia della Chiesa stavano cercando di far tacere gli apostoli. E Gamaliele si era alzato e aveva detto: «Stiamo attenti a quello che facciamo. Ci sono stati altri uomini che hanno iniziato sette strane, e queste sono tutte scomparse dopo che i loro capi sono morti. E ora il capo di questa setta è morto. Vedrete che anche questi scompariranno. Io suggerisco di lasciarli stare, perché se non viene da Dio, scomparirà così da solo. Ma se viene da Dio, allora noi ci ritroveremo a combattere contro Dio». E così il Sinedrio ha seguito questo consiglio di Gamaliele, che ha fatto sì che la Chiesa avesse un po' più di riposo nella sua primissima storia. E Gamaliele aveva scritto di Paolo come suo studente, che aveva avuto una sola difficoltà con Paolo, come studente, e cioè trovargli abbastanza libri da leggere, perché Paolo era uno che divorava i libri, e come studente leggeva tantissimo. E così l'unica difficoltà di Gamaliele con Paolo era trovare libri a sufficienza per lui. E qui Paolo parla della sua preparazione ai piedi di Gamaliele. Educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti. Come vedete, Paolo sta cercando di identificarsi con loro e sta anche cercando di fare in modo che loro si identifichino con lui. Ehi fratelli, io so come vi sentite. Io conosco il vostro zelo per Dio e mi trovavo esattamente nella vostra stessa posizione. Sono un giudeo, allevato ai piedi di Gamaliele. Io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo mi folgorò d'intorno. E io caddi a terra e udì una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. In un altro racconto di questo fatto è detto che non hanno sentito la voce, e quindi molti pensano che sia una contraddizione nella Bibbia. Ma ci sono due parole in greco. Una è fonè, quella usata qui, che implica parole nel suono. In altre parole, hanno sentito il suono, ma non hanno capito le parole. Hanno sentito la voce, ma non hanno capito cosa questa voce stesse dicendo a Paolo. E questo è quello che è detto qui, con questa parola. Hanno sentito la voce, ma non hanno capito cosa diceva. Io dissi: Signore, che devo fare? Il Signore mi disse: alzati e va a Damasco. Là ti sarà annunziato tutto quello che ti ha ordinato di fare. Credo che qui ci sia un punto interessante che dovremmo sottolineare nuovamente, e riguarda la guida di Dio nella nostra vita, e cioè che Dio ci guida un passo alla volta. Ne abbiamo parlato all'inizio del libro degli Atti, quando Filippo era in Samaria, dove c'era un grande risveglio, un risveglio glorioso, e un angelo gli ha detto: scendi a Gaza, vai in una strada deserta, e non gli ha dato nessun'altra istruzione fino a che non è arrivato a Gaza. E solo allora il Signore gli ha dato il secondo passo da fare. Noi spesso vogliamo che Dio ci riveli tutto quanto insieme. Non siamo disposti a camminare per fede. Vogliamo che Dio ci mostri l'intera missione. Vogliamo che tutto sia chiaro e trasparente fin dall'inizio. E questo probabilmente perché così posso scegliere se farlo o non farlo. Ma quando sei un servo del Signore, prendi semplicemente gli ordini da Lui, un passo alla volta. Perché questo è il modo in cui il Signore dà gli ordini. Quando Pietro era sul terrazzo della casa di Simone, il conciatore di pelli, e il Signore gli ha parlato e gli ha detto: ci sono degli uomini alla porta e sono stati mandati a cercare te, ora vai con loro, senza fare domande. Il Signore non gli ha detto cosa aveva preparato, ma solo di fare questo passo. E il Signore spesso ci guida a fare un passo alla volta. E spesso io esito a fare quel primo passo. E poi continua a dire: «Oh Signore, ti prego, mostrami la tua volontà. Oh Dio, voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita». Ma Dio non ci dà il passo numero due finché non abbiamo fatto il passo numero uno. E se fai il passo numero uno, allora Dio ti darà il passo numero due. Dio disse ad Abramo: «Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò». E così per fede Abramo ha lasciato la casa di suo padre, senza sapere dove stava andando. Questa è vera fede. Dio mi ha detto: «Vattene via». «Ma dove?» «Non lo so». «Ma perché parti?» «Perché Dio mi ha detto di partire». «E dove andrai?» «Non lo so». «Ma questo non ha senso». Invece ha senso se sei un servo di Dio e prendi ordini da Lui. E quando avrai fatto il passo numero uno, Lui ti darà il passo numero due. E così dobbiamo fare un passo di fede. Dio mi ha dato il passo numero uno. Questo è tutto quello che so e che posso capire al momento. Ma quando arrivi lì, Dio ti darà il passo successivo. E così ci guida passo dopo passo. La volontà di Dio generalmente viene rivelata progressivamente al cuore di ciascuno di noi. È una rivelazione continua e progressiva. Ora, io preferirei che Dio non facesse in questo modo, perché in realtà non mi piace tanto camminare per fede. Io preferisco usare il mio intelletto, il mio intendimento, quello che riesco a capire, piuttosto che la fede. E così io preferirei che Dio mi comunicasse l'intero progetto, prima, in anticipo, in modo che posso sapere cosa verrà nel cammino. Ma Dio non ha reputato appropriato guidarmi in questo modo. Ma mi dice: «Va a Damasco e poi là ti dirò che fare. Fai il passo numero uno, poi riceverai il passo numero due». La rivelazione progressiva della volontà di Dio nella nostra vita. Perché Dio vuole che camminiamo per fede. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E così alzati, vai a Damasco e là riceverai il passo numero due. Là ti verrà detto cosa dovrai fare. Versetto 11. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, questa luce risplendente ha reso cieco Paolo per un certo tempo. Fui condotto per mano da quelli che erano con me e così entrai a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, era proprio come voi ragazzi, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza. E così Paolo parla di Anania, che era una brava persona. Non era un delinquente, un traditore, era un uomo devoto, un uomo di buona reputazione davanti ai giudei, là a Damasco. E Anania venne da me e, standomi vicino, mi disse: «Fratello Saulo, recupera la vista». In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto». Paolo ha visto Gesù, là sulla via di Damasco. Paolo, mentre elenca coloro che hanno visto il Cristo risorto, parla della sua apparizione a Pietro, poi ai discepoli, poi a più di 500 persone nello stesso tempo. E poi Paolo dice: «E infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto». E quando fornisce le prove del suo apostolato e del suo diritto ad essere chiamato apostolo, Paolo dice: «Non ho io visto il Signore risorto». Anania gli aveva detto: «Dio ti ha scelto». Quando Paolo nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 1, dopo i saluti iniziali, dice «Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». Poi elenca i motivi di ringraziamento a Dio per le cose meravigliose che ha fatto, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale in Cristo. In cima all'elenco, la prima cosa per cui ringrazia Dio è perché ci ha scelto, ci ha eletto, prima della fondazione del mondo. Questo è quello che sta in cima alla lista di ringraziamento di Paolo. E probabilmente dovrebbe essere in cima alla lista di ringraziamento di tutti noi, di quelli almeno che hanno capito veramente cosa significa essere scelti da Dio. Ora qui Anania sta dichiarando proprio questo a Paolo. Dio ti ha scelto, Paolo. Gesù disse ai suoi discepoli, non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. E così Paolo, scrivendo ai santi, dichiara, siamo stati scelti in lui prima della fondazione del mondo. Vedete, se Dio non ci avesse scelto, tutto il resto sarebbe stato perduto completamente. Quanto sono grato a Dio che mi ha scelto. Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. E così Paolo è lì, sulla via di Damasco. Dio l'ha scelto. E Paolo si rende conto della grazia di Dio nell'averlo scelto. Perché quando Paolo è stato scelto, lui stava coltivando nel suo cuore omicidi, violenza, minacce contro la Chiesa. Era acceso d'ira contro il cristianesimo, contro Gesù Cristo stesso. Eppure il Signore l'ha scelto, non soltanto per vedere Gesù, ma anche per udire la sua voce. Perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Ed ora che aspetti, alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. E così Paolo racconta a questi giudei la sua testimonianza personale di come ha incontrato il Cristo risorto. Io conosco il vostro modo di pensare. Io comprendo le vostre attitudini. Io ero esattamente al punto in cui vi trovate voi ora. Anch'io ho perseguitato la Chiesa. Ho messo a morte quelli che camminavano in questa via. E mi trovavo là, sulla via di Damasco, per mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore. Quando il Signore mi ha catturato. Ora avvenne che quando ritornai a Gerusalemme, ora da come è scritto sembrerebbe che Paolo sia andato immediatamente a Gerusalemme, da Damasco, ma sappiamo che non è stato così. È rimasto a Damasco per un po' di tempo e poi è andato nel deserto, è andato in Arabia ed è rimasto là circa 3 anni e Dio gli ha rivelato la sua volontà per la sua vita in questo periodo di tempo. L'ha corretto in tutta la sua comprensione dell'Antico Testamento. E poi Paolo torna a Damasco e inizia a predicare Cristo con franchezza e fa arrabbiare così tanto i giudei che questi decidono di farlo morire. Così i suoi amici lo calano dalle mura in un cesto per farlo fuggire, proprio perché i giudei complottavano di tendergli un'imboscata alle porte della città quando sarebbe passato di là per uscire dalla città. E così sale a Gerusalemme circa 3 anni più tardi, ma Luca tralascia questo periodo, così come fa Paolo qui. Quando ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel tempio, fui rapito in estasi. Ora ci sono altri passi dove si parla di questo stato di estasi mentre si è in preghiera. E in questo stato hanno ricevuto visioni, hanno sentito la parola del Signore parlare al loro cuore. Io credo di capire cosa sia questa estasi. So definirla a parole, ma per quanto ne so non sono mai stato in estasi. ma con questo non voglio dire di essere contrario a questa esperienza. Io sono aperto ad ogni cosa che Dio vuole fare e a ogni modo in cui mi vuole parlare. E se Dio mi vuole far andare in estasi per farmi avere una visione o dirmi qualcosa in particolare, credo che questo sarà davvero entusiasmante. E il Signore sa che sono aperto ai Suoi metodi. Ma generalmente Dio mi parla mediante la Sua parola. E mi sento benedetto oltre misura quando il Signore mi parla nella Sua parola. Ora lo dico di nuovo, non sono contrario a visioni, sogni, estasi e cose di questo genere. Sono molto aperto nei confronti di queste cose. E lo dico francamente, mi piacerebbe provare una di queste esperienze. Lo troverei molto entusiasmante, davvero. Signore, hai sentito, non è vero? Ma non ho mai sperimentato nulla del genere. E ripeto, non voglio dire che uno non possa fare questa esperienza. E se la fa, essa debba essere condannata. Non credo questo. Ad ogni modo, e in qualunque caso, l'esperienza che faccio, qualunque essa sia, deve essere sempre confrontata con la parola di Dio. Paolo dice, se io o un angelo dal cielo predica un evangelo diverso da quello che avete già ricevuto, sia egli anatema, sia maledetto. Ho raccontato altre volte di questo tizio che mandava queste cose intorno a visioni e aveva questi bigliettini con tutte queste visioni, queste rivelazioni che Dio gli ha dato. E questo tizio le vendeva ad un prezzo speciale, 5,95, 9,95 o 14,95, a seconda di quante cose volevi. 14,95 per tutto il pacco completo. E quest'uomo ha costruito una chiesa di milioni di dollari a Phoenix con i proventi di questi bigliettini. Ma ci credereste se vi dico che la scorsa settimana ho ricevuto una cartolina da quest'uomo ed è ancora in affari? Non sapevo più nulla di lui. Era da 14 anni che non lo sentivo più. Ma Neil Frisbee ha ancora le sue visioni. Una cosa molto interessante ed eccitante. Ci sono ancora questi pacchetti da 5,95, 9,95 e 14,95. Anni fa ricevevo quasi ogni settimana questi volantini pubblicitari delle visioni di quest'uomo. Ma un giorno, mentre dovevo pranzare con qualcuno, mi sono fermato davanti alla chiesa. Allora eravamo ancora nella prima chiesa, quella piccola. Così mi sono fermato e nella cassetta delle lettere c'era uno di questi volantini di Neil Frisbee. E così l'ho accartocciato e l'ho gettato via. Ma poi ho detto, Signore, io voglio essere aperto nei tuoi confronti. Non voglio avere una mente chiusa. Non voglio essere cinico. Anche se devo ammettere, sono diffidente. Sono critico con chiunque mette in un pacco delle visioni e poi le vende. Ma forse tramite quest'uomo il Signore ha qualcosa per me, qualcosa che dovrei sapere, o almeno sentire. Posso provare il pacchetto da 5,95. Non costa poi così tanto. E il Signore ha parlato al mio cuore, non in estasi. Ha parlato al mio cuore attraverso la sua parola. Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Ma chi ha la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. E sono rimasto così contento per questa parola che il Signore mi aveva detto, che mi sono fermato con la macchina perché non era prudente continuare a guidare in quella condizione. Una tale gioia, una tale pienezza di grazia. E mi sono davvero rallegrato nel sentire questo, che il Signore mi ha dato la sua parola. È tutto quello che ci occorre per la vita e per la pietà, secondo quanto dice Pietro. E così ogni visione, ogni sogno, ogni esperienza come l'estasi, che io posso mai sperimentare, Se io vengo da voi e vi dico: fratelli, fatemi dire questo, è successo. È successo finalmente. La scorsa settimana sono andato a casa domenica sera e là sono andato in estasi. E ho visto tutti questi colori che hanno iniziato a mischiarsi. E poi ho iniziato a vedere, e poi inizio a dire tutto quello che ho visto nella mia estasi o nella mia visione. Se non è in completo accordo con la parola di Dio, allora io dovrei essere maledetto. E non solo. Se voi vi entusiasmate di più di questo che della parola di Dio, allora c'è qualcosa che non va nella vostra esperienza. Perché io vi darei paglia, mentre la parola di Dio è frumento, è grano. Capite quello che vi dico? Il profeta che ha avuto un sogno racconti il sogno, ma chi ha la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. Geremia 23:28. Non abbandonare il grano per della paglia. Che puoi dire della paglia? Beh, avete mai provato a mangiarla? Io sono un fan del grano fresco. Amo il grano fresco. Quando ero un bambino avevamo le galline e io andavo a prendere il grano delle galline e me lo mettevo in bocca e iniziavo a masticarlo come fosse una gomma da masticare. E così avevo il mio grano da masticare. E certe volte capitava di mettere in bocca insieme al grano anche della paglia. Ma che succede se provi a ingoiare della paglia? Succede sempre che ti si attacca alla gola e rischi di soffocarti. La paglia è difficile da ingoiare. Così che ha da fare la paglia col frumento? La paglia è difficile da ingoiare. È difficile da mandare giù. Fui rapito in estasi e vidi il Signore. Ora si trova in estasi. È nel Tempio, è in estasi e il Signore gli parla di nuovo. E vidi il Signore che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Ora Paolo inizia a mettere un peso su questa gente. Inizia ad andarci pesante. Il Signore gli dice: non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi: Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra quelli che credevano in te. Ma Signore, ti stai sbagliando. Loro sanno quanto ero zelante contro di te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo martire, anch'io ero presente. Acconsentivo alla sua morte. In altre parole, ho votato perché fosse ucciso, il che dimostra che Paolo era un membro del Sinedrio, questo consiglio dei capi religiosi. Io acconsentivo, io avevo votato a favore della sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Signore, loro mi conoscono. Loro sanno come ho perseguitato la Chiesa. Ma certo che mi crederanno. E così qui vediamo Paolo che discute con il Signore. Ma questo è sempre un errore, perché ogni volta che ti trovi a discutere con il Signore, sappi che sei sempre tu ad avere torto. Il Signore ha sempre ragione. Eppure ci sono momenti in cui mi ritrovo a discutere con il Signore, a cercare di convincere il Signore a vederla come la vedo io. Signore, non vedi? È naturale, Signore. Ma ogni volta che discuti con il Signore, sei tu che hai torto. Così Paolo si trova in questa posizione, che è una posizione totalmente incoerente, quella di discutere con il Signore. Perché se è lui il Signore, allora non c'è nulla da discutere. Bisogna solo fare quello che lui dice, se lui è veramente il Signore. Ma egli mi disse: va. Invece di discutere con Paolo, il Signore dice semplicemente: va, perché io ti manderò lontano, tra i gentili. E questa parola gentili era come agitare una bandiera rossa davanti ad un toro. Perché non appena veniva menzionata questa parola, gentili, davanti ad un giudeo, era come mettere un fiammifero acceso sulla benzina. C'era una grande esplosione. Scoppiava tutto. Essi lo ascoltarono fino a questo punto. Poi alzarono la voce. Nel momento in cui pronuncia la parola gentili, questi iniziano a gridare, dicendo: «Togli dal mondo un tal uomo, perché non è degno di vivere!» Siccome essi gridavano, gettando via le loro vesti e lanciando polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, la fortezza di Antonio, ordinando di interrogarlo a colpi di flagelli, al fine di sapere per quale motivo gridavano contro di lui. «Cosa sta succedendo? Cosa sta dicendo?» Paolo aveva parlato in ebraico e il tribuno non conosceva l'ebraico probabilmente, ma aveva visto che prima tutti erano in silenzio e ascoltavano attentamente Paolo, mentre all'improvviso tutti iniziano a gridare, a gettare via le loro vesti, a lanciare la polvere in aria e a spingere per arrivare a prendere Paolo. Così lo fa entrare e comanda ai soldati: «Flagellatelo e scoprite cosa ha detto». Ora, la flagellazione era un metodo di inquisizione, di interrogatorio. Era quello che tempo fa si chiamava terzo grado. Oggi i prigionieri hanno così tanti diritti che se l'ufficiale non dice per piacere, il giudice li lascia andare. Ma a quei tempi il governo romano faceva flagellare i prigionieri. E questo era un metodo per tirare fuori la confessione tramite torture dal prigioniero. E in generale gli venivano legate le mani e poi veniva legato ad un palo. Lo chiamavano il palo delle frustate. E in modo che la schiena fosse ben esposta. Poi prendevano una frusta chiamata gatto dalle nove code, che aveva queste cordicelle alle estremità, con dei pezzettini di vetro attaccati, studiati per strappare la carne del prigioniero quando si frustava forte. Quindi legavano il prigioniero con la schiena scoperta, mentre il soldato iniziava a colpire. E là c'era uno che doveva scrivere ogni confessione del prigioniero. E dopo ogni frustata il prigioniero doveva confessare un crimine ad alta voce e lo scrivevano. Poi un'altra frustata e quello gridava un altro crimine che aveva commesso. E fin tanto che il prigioniero collaborava e gridava queste confessioni, ci andavano sempre più leggeri con la frusta, fino a che non ottenevano una piena confessione di tutto quello che aveva commesso, e alla fine non erano più frustrati.

Se il prigioniero rifiutava di confessare, allora le frustate erano sempre più forti e più forti e più forti, fino a che era obbligato a confessare nell'agonia. Questo era il loro metodo per interrogare i prigionieri. E attraverso queste torture erano in grado di risolvere molti crimini. E se pensiamo a Gesù, Pilato ha ordinato che fosse flagellato. Isaia dice: come un agnello muto dinanzi a chi lo tosa, non ha aperto la bocca. Gesù non aveva niente da confessare. E così quelle frustate, quelle 39 frustate, ognuna di esse era sempre più forte, sempre più forte, fino a che il suo corpo era totalmente distrutto, rotto, aperto. Le ossa non venivano rotte da questa pratica, ma il corpo era completamente distrutto, rovinato alla fine. La schiena diventava come carne macinata, con strappi e lacerazioni provenienti da questi colpi terribili. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E così si comanda che Paolo venga flagellato. E mentre lo preparano alla flagellazione, ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato? Ora, un cittadino romano non poteva essere flagellato se prima non era stato condannato da un tribunale. E così solo dopo la condanna, prima di giustiziarlo, lo flagellavano per risolvere eventuali altri crimini da lui commessi. Udito questo, il centurione andò a riferirlo al tribuno, dicendo: che cosa stai facendo? Quest'uomo è un cittadino romano. Il tribuno allora si recò da Paolo e gli chiese: dimmi, sei tu un cittadino romano? Egli disse: sì, lo sono. Il tribuno rispose: io ho acquistata questa cittadinanza mediante una grande somma di denaro. Paolo disse: io invece l'ho dalla nascita. Allora quelli che lo dovevano interrogare si allontanarono subito da lui, e lo stesso tribuno, avendo saputo che egli era cittadino romano, ebbe paura, perché lo aveva fatto legare, cosa contraria alla legge romana. Legare un cittadino romano prima che fossero formulate delle accuse formali. Ora il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di venire. Poi, condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. Paolo, fissati gli occhi sul sinedrio, disse: fratelli, fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza. Paolo era un uomo davvero ammirevole. Nello scrivere alla chiesa dei Filippesi, Paolo parla loro dei vantaggi naturali che aveva prima di conoscere Gesù Cristo, relativi all'avere una giustizia derivante dalle opere. Dice: ma le cose che mi erano guadagno, parlando del fatto che era ebreo di ebrei, fariseo, eccetera. E poi dice: quanto alla giustizia che è nella legge, io ero, dice, irreprensibile, un uomo davvero ammirevole. E poteva dire: fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza. Ora, io non potrei dire una cosa del genere, ma Paolo era un uomo davvero eccezionale, da poter dire, e non so se tu puoi dire una cosa del genere: fino a questo giorno mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza. Ma il sommo sacerdote non crede alle parole di Paolo. A questo dire, il sommo sacerdote

0: forte Anania ordinò a quelli che gli erano accanto di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato». Gesù ha parlato dei farisei come di sepolcri imbiancati. Ora i giudei erano molto attenti a non toccare un cadavere, o qualsiasi cosa che avesse toccato un cadavere. Perché secondo la legge giudaica, se toccavi un cadavere o una cosa che aveva toccato un cadavere, diventavi impuro. E non potevi più entrare nel tempio se non dopo una cerimonia di purificazione. E questa cerimonia di purificazione doveva essere fatta utilizzando acqua corrente. L'ultima volta che siamo stati in Israele abbiamo visitato le sorgenti di Gion ed eravamo là tutti a guardare in basso, là nella valle di Chedron. E mentre parlavamo di queste sorgenti e dei canali sotterranei che portano l'acqua dalla sorgente di Gion alla piscina di Siloe, c'era questo giovane giudeo, sapete, vestito tutto di nero, con il cappello nero e questi riccioli e tutto il resto. E questo giovane stava per entrare in acqua, stava facendo questo rito di purificazione in modo da poter andare a pregare al muro occidentale, ed è diventato molto impaziente con noi, con il nostro gruppo che stavamo là e impiegavamo il nostro tempo guardando queste sorgenti, perché lui doveva entrare nell'acqua e immergersi completamente in modo da essere di nuovo puro. E così ha iniziato a spogliarsi e noi abbiamo capito il messaggio e ce ne siamo andati mentre lui entrava in acqua. Ma questa era la cerimonia di purificazione, e se volevi andare ad adorare nel tempio dovevi prima lavarti con acqua corrente. Così non volevano assolutamente toccare un cadavere, e neanche qualsiasi cosa che avesse toccato un cadavere. E così quando mettevano le pietre tombali, le dipingevano di bianco, in modo che la gente passando le vedeva e non finiva per toccarle involontariamente, altrimenti sarebbero diventati impuri. E così Paolo dice: tu sei un muro imbiancato, sembri bianco, ma dentro c'è la morte. Così Paolo non porge proprio l'altra guancia, ma dice: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Paolo è arrabbiato, perché dice: tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violando la legge ordini che io sia percosso. Era contro la legge colpire il prigioniero durante l'interrogatorio. E così Paolo è arrabbiato. Qui c'è uno che dovrebbe essere giudice e giudicare secondo la legge. Invece è proprio lui che infrange la legge. E questo irrita Paolo e lo chiama muro imbiancato. E cosa molto interessante, nel giro di 2 anni Dio percuote Anania, questo muro imbiancato. Verrà assassinato dopo circa 2 anni. E quelli che erano presenti, probabilmente scioccati, dissero: insulti tu il sommo sacerdote di Dio? E questa forse è un'indicazione che Paolo aveva davvero dei problemi alla vista. Perché Paolo rispose: non sapevo, fratelli, che egli fosse il sommo sacerdote, perché sta scritto: tu non dirai male del principe del tuo popolo. Ci sono altre indicazioni del fatto che Paolo avesse questo problema agli occhi. E molti ritengono che questa è la sua spina nella carne, l'angelo di Satana per schiaffeggiarlo. E nello scrivere ai Galati dice: avevate un tale amore per me che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. E questo potrebbe essere un riferimento ad un grave problema agli occhi. E secondo quanto è detto in storie molto antiche, Paolo era basso, magrolino, con questa infezione costante agli occhi e con un naso molto pronunciato. Ma a me non importa com'era fisicamente, io amo quest'uomo. Oh, che mente, che uomo! Isaac Watts era un uomo molto piccolo di statura, alto circa 1,5 metri, ma è stato una delle menti più grandi d'Inghilterra, ed era sempre malato, quindi basso e malaticcio. Se fossi alto da raggiungere il polo o misurassi l'oceano con le mie mani, io devo essere misurato dalla mia anima, perché la mente è la statura di un uomo. Così non aveva molto da vantarsi fisicamente, ma che mente! E l'apostolo Paolo, non molto attraente fisicamente, ma spiritualmente era eccezionale. E così, cercando di stropicciarsi gli occhi e aguzzare la vista, non sapevo fosse il sommo sacerdote. Scusate tanto, perché la Bibbia dice di non dire male del principe del tuo popolo. Scusate tanto, non lo sapevo. Paolo quindi, sapendo che una parte dei presenti era composta di sadducei e l'altra di farisei, gridò a quelli del sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, è a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato». Appena egli disse questo, nacque un dissenso fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si divise. Infatti i sadducei dicono che non vi è resurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. Si fece allora un grande clamore. Gli scribi del partito dei farisei, alzatisi, protestavano con forza e dicevano: «Noi non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se uno spirito o un angelo gli avesse parlato? Non combattiamo contro Dio». Ora, siccome il dissenso andava aumentando, il tribuno, per timore che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò ai soldati di scendere e di portarlo via dal loro mezzo e di ricondurlo nella fortezza. E così di nuovo il discorso di Paolo finisce in un tumulto. L'ambizione di una vita, quella di poter predicare l'Evangelo ai giudei, lui pensava di poter avere successo, ma è stato un totale fallimento. Entrambi i tentativi finiscono in un tumulto. Ora, ci sono alcuni che credono che questa sia stata una mossa molto astuta di Paolo, per portare divisione, per far litigare questi due gruppi, farisei e sadducei. Pensano che sia stata una mossa molto molto intelligente da parte di Paolo, per mettere farisei e sadducei l'uno contro l'altro, in modo che mentre essi discutevano lui sarebbe potuto sfuggire. Questo è possibile, ma personalmente non credo che sia stato così. Io credo che Paolo intendesse predicare la resurrezione di Gesù Cristo ai farisei, ed è per questo che dice: «Io sono fariseo, figlio di farisei», per potersi identificare con loro, ed è perché credo nella resurrezione che sono stato portato qui. E io credo che lui volesse davvero predicare a questi farisei la verità della resurrezione per mezzo di Cristo. Ma prima che ne avesse la possibilità, la situazione è esplosa e hanno dovuto portarlo via per evitare che fosse fatto a pezzi. Paolo doveva essere molto scoraggiato. Viene portato di nuovo via nella fortezza di Antonio, di nuovo sotto la custodia del governo romano. Mentre si avvicina la notte, Paolo deve essere stato molto scoraggiato, seduto là, non sapendo niente di quello che il futuro avrebbe riservato, solo consapevole di aver fallito nel sogno della sua vita, portare la salvezza ai suoi fratelli secondo la carne. Paolo aveva un tale amore per i giudei che scrive nell'Epistola ai Romani che lui avrebbe accettato di essere anatema se questo fosse servito alla salvezza dei suoi fratelli secondo la carne. Lui parla di questo grande amore per loro. Ha tanto desiderato poter predicare loro, e finalmente l'occasione è venuta, forse un po' forzata da Paolo, ma ora ha il suo momento ed è finita in un disastro totale. Sei così fiducioso di poter far qualcosa, Sei così sicuro? Oh, se solo avessi una possibilità. Finora non ho avuto l'occasione. Ma se solo avessi un'occasione. Signore, ti prego, dammi solo una possibilità. Tu sai che se fossi nella posizione giusta, è come quando giochi. E tu sai che sei nella posizione giusta del campo. E se solo avessi la palla, potresti correre e andare a segnare. Passami la palla, dai, passami la palla. Dammi una possibilità, dammi una possibilità. E finalmente arriva la tua occasione. Ti passano la palla e tu inizi a correre e ce la metti tutta, dai il meglio di te. Ma poi arriva uno che fa una bella scivolata, un bel tackle, e ti toglie via la palla dai piedi e tu cadi a terra e rimani lì seduto. Era il mio grande momento, era la mia occasione e l'ho buttata via. Scoraggiato e afflitto, Paolo è lì seduto. E in questo tempo di scoraggiamento e di afflizione, il Signore si presenta a lui. Che cosa meravigliosa! La notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: Paolo, coraggio. Fatti coraggio, Paolo. Gesù disse questo diverse volte. Sarebbe molto interessante tornare indietro e fare uno studio su tutte le volte in cui Gesù ha detto: fatevi animo, fatevi coraggio, state di buon cuore. Quando i discepoli erano sulla barca e cercavano di andare dall'altra parte, Gesù viene a loro camminando sulle acque e loro rimangono terrorizzati. Deve essere un fantasma. Ma Gesù dice: fatevi animo, non temete, sono io. Questi erano spaventati a morte e Gesù: non temete, fatevi animo, state tranquilli, sono io. Paolo, coraggio. Questo dimostra che era scoraggiato. Forse stava pensando: è finita, non valgo niente, non posso fare niente per il Signore, non ci riesco. Ho avuto finalmente la mia occasione e guarda com'è andata a finire. Perché ho detto gentili? Ho pure chiamato il sommo sacerdote muro imbiancato. Sono proprio un disastro. Se solo non avessi detto gentili, se solo. Oh, com'è facile affondare nelle sabbie mobili dei sé e dei perché della vita, mentre cerchiamo di tornare indietro disperatamente e di cambiare quello che però ormai è successo. Ma è solo un peggiorare le cose, un affondare ancora di più nella disperazione. E Paolo stava affondando. E così il Signore gli si è avvicinato e gli ha detto: Paolo, coraggio. Perché come tu hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, va bene Paolo, hai avuto la tua occasione di testimoniare a Gerusalemme. Ce l'hai fatta. Hai testimoniato di me a Gerusalemme. Ora il Signore non sta condannando Paolo. Il Signore non si unisce a Paolo nei suoi sé e nei suoi perché. Il Signore non dice: Paolo, perché hai perso le staffe? Perché sei stato così stupido da menzionare la parola gentili? Tu sai qual è il loro atteggiamento nei confronti dei gentili. Il Signore non è andato da Paolo per condannarlo, ma per lodarlo. È così che fa Gesù. E perché allora ci immaginiamo sempre il Signore come se ci condannasse? Probabilmente a causa dei tanti predicatori che abbiamo ascoltato nel passato. Almeno è così nel mio caso. Quante volte sono stato condannato dai predicatori nella mia vita? Avevo sempre il dito puntato su di me, colpevole. E così nella mia mente ho associato questo con Gesù. E immaginavo Gesù come se mi stesse condannando costantemente, per varie ragioni, e giuste pure. Ma un giorno ho letto: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E ho letto Gesù che diceva: io non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. Chi crede in Gesù non è condannato. E poi ho letto la domanda di Paolo: chi è colui che li condannerà? E ho letto la sua risposta: non Gesù, perché Cristo è colui che è morto, e inoltre è risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù non mi condanna, al contrario, lui intercede per me. E tutta la mia vita è cambiata. Il mio rapporto con Gesù è cambiato, completamente, quando ho capito che lui era là non per buttarmi giù, ma per sollevarmi. Lui era là per attirarmi e non per allontanarmi. Lui era là per rialzarmi, e non sapete quanto sia grato per Gesù. E qui si presenta a Paolo e dice: Paolo, coraggio, perché tu mi hai reso testimonianza a Gerusalemme. E riconosce questo: tu hai testimoniato loro di me, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Roma? Hai detto proprio Roma, Signore? Va bene! Fantastico! Perché quando Paolo ha iniziato quest'ultimo viaggio da Efeso, passando per la Macedonia e poi per la Grecia, per raccogliere la colletta delle chiese e portarla ai fratelli poveri di Gerusalemme, prima di partire da Efeso dice: voglio andare a Gerusalemme per la festa della Pasqua, e dopo essere stato lì bisogna che io vada anche a Roma. E stava esprimendo un desiderio profondo: oh, voglio vedere Roma, voglio andare a Roma. Paolo si sentiva sempre sfidato dai centri del mondo, dalle città popolate, dai centri della cultura dell'epoca. Oh, se potessi portare la testimonianza di Gesù a Roma. E Gesù ora dice: coraggio, Paolo, hai testimoniato di me qui a Gerusalemme, ora devi testimoniare di me anche a Roma. Roma. Oh, di nuovo il coraggio, di nuovo la fede, di nuovo la speranza, di nuovo la chiamata, di nuovo lo zelo, di nuovo l'entusiasmo, pronto a partire ancora una volta. È sempre confortante quando il Signore ci dice la destinazione, dove dobbiamo andare, perché sappiamo che niente potrà impedirci di raggiungere quella destinazione. Ci saranno tante cose, tanti ostacoli nel cammino di Paolo prima di arrivare a Roma. Lo vedremo nei prossimi capitoli, e una di queste si trova proprio nel verso successivo. Quando fu giorno, certi giudei tramarono una congiura, obbligandosi con giuramento esecratorio a non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. In altre parole dissero: Dio ci maledica se non portiamo a compimento questo compito. E così si sono obbligati, si sono legati. Dio ci maledica se non lo facciamo. Volevano farlo sul serio. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani, che evidentemente non erano persone così onorevoli, e dissero: noi ci siamo impegnati con giuramento di non assaggiare alcuna cosa finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque, voi con il Sinedrio fate una petizione al tribuno perché domani ve lo riconduca, come se voleste indagare più a fondo sul suo caso. E noi, prima che si avvicini, saremo pronti ad ucciderlo. Ma il figlio della sorella di Paolo, e questa è l'unica volta che si parla di un parente di Paolo nella scrittura, ma questo suo nipote, figlio di sua sorella, venuto a conoscenza dell'agguato, corse alla fortezza e entrato lo riferì a Paolo. Ora ricordiamoci che Dio aveva detto a Paolo: bisogna che tu mi renda testimonianza a Roma. E perché il Signore l'ha detto, possiamo essere sicuri che Paolo avrebbe testimoniato a Roma. La parola del Signore deve realizzarsi. È impossibile che non accada questo, perché il Signore parla per la sua preconoscenza, o come la chiamiamo oggi, precognizione. E così quando il Signore dice: devi portare la testimonianza a Roma, Paolo sicuramente arriverà a Roma. Ora qui c'è un ostacolo, e non un piccolo ostacolo. 40 uomini che hanno giurato che non mangeranno e non berranno finché non l'avranno ucciso. Ora, Dio spesso opera in modo soprannaturale nel naturale. Stavo parlando ad un pastore questa settimana e dicevo che sarebbe stato bello riunirci e sederci insieme per condividere la parola molto semplicemente, per esplorare insieme le cose di Dio. E ho detto a questo nostro pastore: è molto importante che come cristiani impariamo a scoprire come il soprannaturale opera in modi naturali, perché il pericolo molto spesso è quello di non riconoscere l'opera di Dio solo perché ci sembra così naturale, ma in realtà è opera di Dio e quindi è sempre soprannaturale. Ma certe volte le persone sono così ottuse spiritualmente che non riconoscono il soprannaturale, a meno che non ci sia qualche fenomeno spettacolare. Ma chi è veramente avvezzo alle cose spirituali imparerà a vedere Dio e a riconoscere l'opera di Dio anche nelle circostanze molto naturali. E non dobbiamo cercare Dio solo nei fenomeni spettacolari, ma iniziare a cercarlo nelle cose molto naturali, perché Dio compie le sue opere soprannaturali in modi naturali. E così sembra abbastanza naturale che questo ragazzo ascolta quello che queste persone stanno dicendo e stanno parlando di zio Paolo. Interessante. E così sente di questo complotto. Beh, io vedo del soprannaturale in tutto questo. Dio deve proteggere Paolo da questo complotto, e così fa in modo che questo ragazzo si trovi lì, e chissà cosa stava facendo in quel momento. Forse ha voluto improvvisamente andare a giocare con un suo amico, e quando è arrivato a casa del suo amico, suo padre era uno di questi 40 uomini, e sente che stanno complottando. Allora, appena lo prendiamo, gli facciamo così e così. E come abbia fatto il Signore a fare in modo che questo ragazzo sentisse tutto questo, non lo so. Ma è stato in modo soprannaturale, anche se sembra così naturale. Così va e avverte Paolo. Allora Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: «Conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli». Egli dunque lo prese, lo condusse dal tribuno e disse: «Paolo, quel prigioniero, mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane, che ha qualcosa da dirti». Allora il tribuno, presolo per mano, lo condusse in disparte e domandò: «Che cos'hai da riferirmi?». Egli disse: «I giudei si sono accordati per chiederti che domani tu conduca Paolo giù nel Sinedrio, come se volessero investigare più a fondo il suo caso. Perciò tu non dar loro ascolto, perché più di 40 uomini di loro stanno in agguato per prenderlo, essendosi impegnati con un voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ed ora sono pronti, aspettando che tu lo permetta loro». Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. Poi, chiamati i due centurioni, disse loro: «Tenete pronti fin dalle ore 3 della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea». Disse loro ancora di tenere pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo dal governatore Felice. Egli scrisse pure una lettera di questo tenore: «Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei e stava per essere da loro ucciso. Quando io sopraggiunsi con i soldati e lo liberai, avendo inteso che era cittadino romano. Volendo poi sapere la colpa di cui l'accusavano, l'ho condotto nel loro sinedrio. Ho così trovato che era accusato per questioni relative alla loro legge, e che non c'era in lui alcuna colpa degna di morte né di prigione. Quando poi mi fu riferito dell'agguato che i giudei tendevano a quest'uomo, te l'ho subito mandato, ordinando pure ai suoi accusatori di esporre davanti a te le rimostranze che hanno contro di lui. Sta bene. I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero in consegna Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Ora, da Gerusalemme a Cesarea ci sono circa 90 chilometri di strada, e per 60 chilometri la strada passa per zone montuose, e in queste zone montuose vivevano molti giudei. Sarebbe stato facile tendere un'imboscata a Paolo, mentre da Antipatride, che si trova ai piedi della montagna dove sorge Gerusalemme, da Antipatride è tutta pianura, e sarebbe stato difficile tendere un'imboscata in questa pianura. Così Paolo, il Signore gli dice: bisogna che tu mi renda testimonianza anche a Roma. E così inizia in modo regale, con una scorta di 400 soldati, 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri, che scortano Paolo fuori da Gerusalemme per 60 chilometri fino ad Antipatride, dove i 200 soldati a piedi e i 200 lancieri ritornano a Gerusalemme, lasciando che Paolo fosse scortato dai 70 cavalieri da Antipatride fino a Cesarea per comparire davanti a Felice. Ora, questo Felice davanti a cui compare Paolo un tempo era stato uno schiavo e aveva un fratello, Paulus, e Paulus era una delle persone preferite di Nerone, e così suo fratello Paulus ha interceduto per lui e Nerone gli ha dato la libertà a Felice. E sempre grazie all'intercessione di Paulus, Felice diventa l'unico schiavo che sia mai diventato governatore nell'impero romano, almeno fino a quel momento. Felice è il primo schiavo che diventa governatore. Comunque era una persona molto rozza, era corrotto. E lo storico Tacito dice di lui: egli ha governato come uno schiavo. Felice ha avuto 3 mogli in rapida successione. Non sappiamo il nome della sua prima moglie, ma la seconda moglie era nipote di Cleopatra e Antonio. Poi ha divorziato e ha sposato Drusilla, che era figlia di Erode Agrippa I. A questo punto Felice aveva già regnato per 5 anni come governatore della provincia, un governo molto corrotto, e governerà per altri 2 anni prima di essere destituito e messo al bando dal governo romano a causa della sua corruzione. Così questo è l'uomo davanti a cui deve comparire ora Paolo per presentare la sua prossima difesa. Quelli, giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Dopo aver letto la lettera, il governatore domandò a Paolo di quale provincia fosse, e saputo che era della Cilicia, gli disse: io ti ascolterò quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori, e ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Ora Erode aveva fatto costruire questo palazzo a Cesarea, così Paolo non è stato poi tanto male a Cesarea. Cesarea è una bellissima città portuale, e Paolo era là, nel palazzo di Erode. Erode fece di Cesarea una splendida città. Le rovine di Cesarea del periodo di Erode sono eccezionali. L'ippodromo, lo stadio e tutte le rovine che risalgono al periodo di Erode sono semplicemente magnifiche. E così ora Paolo è prigioniero a Cesarea, nel palazzo di Erode, per aspettare queste persone che verranno dopo qualche giorno e porteranno le loro accuse con questo oratore che ingaggeranno per portare le accuse contro Paolo. La prossima volta andremo più avanti possibile nel libro degli Atti. Il vostro compito è finire il libro. Credo che Dio stia per fare qualcosa di meraviglioso, un nuovo e fresco movimento dello Spirito nelle nostre vite, ancora di più di quello che già ha fatto. E io voglio essere aperto nei confronti di Dio. Questo è il mio desiderio: fare quello che Dio vuole che venga fatto. E credo che Dio voglia fare di più. Quindi vi incoraggio ad essere aperti disponibili davanti al Signore. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione, siamo qui a invitarvi ad udire la lettura di Patrizia, che dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni leggerà i versetti da 30 a 34.

Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai, dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane.

pazienza deve avere il Signore con noi uomini. Come siamo volubili, incostanti, superficiali. Gesù moltiplicò pochi pani e pochi pesci, sfamando una moltitudine di persone. E queste, meravigliate per il miracolo compiuto, volevano farlo re. Le stesse persone che si erano affannate per raggiungerlo, quando sentirono parlare di fede, gli chiesero un segno per poterlo credere. E il miracolo del giorno prima? Era già stato dimenticato? O non fu sufficientemente grande per essere preso in considerazione? In realtà Gesù aveva provveduto il cibo per tanta gente per un giorno solo, mentre Mosè aveva sfamato il popolo di Israele nel deserto per circa 40 anni. Allora Gesù fu costretto a precisare, e lo fece con la solennità della formula in verità io vi dico, che non fu Mosè a nutrire il popolo nel deserto con la manna, ma fu il Padre Celeste che a quel miracolo aggiunge il dono del vero pane, quello che veramente discende dal cielo e non semplicemente dall'alto per recare vita a tutta l'umanità. A questo punto del nostro testo si può notare come l'uomo sia opportunista, senza dignità, una vera banderuola. Quando sentirono parlare di un pane migliore della manna, comprendendo le parole di Gesù nel loro senso naturale, senza pensare ad un significato spirituale, furono pronti a chiedere questo nutrimento, tornando all'inizio della loro ricerca e del loro inseguimento di Gesù per essere saziati gratuitamente e senza fatica. Com'è facile anche per noi essere pronti a ricercare il Signore solo per ottenere favori terreni, materiali, per alleviare i pesi della vita. Si può divenire improvvisamente religiosi allo scopo di ricevere quanto ci occorre, guarigione, soccorso, liberazione e ogni altra cosa ci necessiti nel travaglio della quotidiana vita. Il Signore non ignora i nostri bisogni più elementari, come non ignora i più grandi, e promette di aver cura di noi. Ma il suo obiettivo è più alto, ha un ideale elevato, si volge all'eternità, alla relazione con Dio. Pur non trascurando l'immediato, Gesù provvede i valori futuri perché possiamo vivere nella pace della fede, nella gioia della speranza e nella certezza dell'amore. Cari ascoltatori, dobbiamo ricordare l'affermazione dell'Apostolo Paolo, che diceva: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Alziamo il nostro sguardo a Gesù e ai valori eterni, abbandonando la nostra miseria.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

E cari amici, che privilegio essere nuovamente qua con voi, in vostra compagnia, per riprendere lo studio dell'Evangelo di Matteo. Io spero che state bene e questo ve lo posso assicurare anche da parte mia. Quindi andiamo a cominciare subito lo studio, perché il tempo, come sapete, non è mai sufficiente. Oggi vorrei iniziare lo studio di Matteo leggendo il capitolo 13, versetto 44. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo». Il tesoro in questione è Israele e il campo è il mondo, mentre l'uomo della parabola è Gesù, che diede se stesso per redimere la nazione di Israele. Israele infatti è come sepolto nel mondo. Qualcuno potrà obiettare, ma come nazione esistono. Certo, ma gli israeliti devono difendere strenuamente la loro terra, giorno per giorno, e non potranno goderne finché non la riceveranno direttamente dal Signore Gesù. Tempo fa mi incuriosì molto un manifesto che mi giunse da Israele riguardo un congresso di certi scienziati. Notai in fondo al manifesto una grossa scritta stampata sia in ebraico che in inglese che diceva così: «La scienza porterà pace in questa terra». Amici, non sarà la scienza a portare la pace in Israele e in nessun'altra nazione. Soltanto il principe della pace potrà dare la pace a questo popolo e a tutto il mondo. Perciò Israele è come sepolto, nascosto per tutto il mondo. Sappiamo infatti che la maggioranza degli ebrei non si trova in Israele, ma nella città, per esempio, di New York. E anche molti altri ebrei sono disseminati per tutto il mondo. Infatti l'apostolo Paolo scrisse così nella sua lettera ai Romani: «Io dico dunque, Dio ha rinnegato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rinnegato il suo popolo che ha preconosciuto». L'apostolo Paolo quindi credeva fermamente che Dio non avesse rigettato Israele. Zaccaria, uno degli ultimi scrittori dell'Antico Testamento, dice così nel suo capitolo 12 che un nuovo giorno sarebbe giunto per Israele. Infatti, così scriveva, e leggo esattamente Zaccaria capitolo 12 versetto 10: «Spanderò sulla casa di Davide, dice l'Eterno, e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito». Il profeta Geremia poi parla spesso di un raduno generale del popolo di Israele a cui Dio assegnerà la propria terra. Ma questo è un periodo che deve ancora venire, che appartiene al futuro. Quando Dio riunirà di nuovo gli ebrei, ciò avverrà grazie a dei miracoli così grandi che oscureranno perfino gli eventi prodigiosi che il Signore compì per liberare quel popolo dall'Egitto. Avvenimento che viene ricordato e celebrato da più tempo di qualsiasi altra festività religiosa in Israele. Dio dunque respingerà il popolo di Israele, e questa parabola rende chiaro questo concetto. Israele è il tesoro nascosto in un campo, e Cristo è quello che, per la gioia di averlo trovato, vende tutto ciò che ha per comprare quel campo. Infatti, Gesù diede se stesso per redimere quella nazione, e il nostro Signore la comprò col suo sangue, esattamente come pagò per la mia salvezza e per la tua salvezza. Passiamo ora, amici, alla prossima parabola. Gesù disse: «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovato una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprato». Questo l'ho letto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 13, versetti 45 e 46. L'interpretazione popolare di questa parabola sarebbe che il mercante rappresenta il peccatore e la perla di gran valore rappresenterebbe il Cristo. Il peccatore venderebbe tutto ciò che ha per poter possedere tutto, ma io non posso assolutamente accettare questa interpretazione. Intanto, per cominciare, chi è mai alla ricerca di buone perle spirituali? Forse i peccatori
sono alla ricerca della salvezza? A dir la verità, nella Bibbia questo non c'è scritto, e neppure la mia esperienza come ministro di Dio mi fa notare questo fatto. I peccatori non sono alla ricerca della salvezza, purtroppo. Perciò il mercante non può essere identificato con il peccatore, afferma il dottor McGee, perché il peccatore non ha nulla con cui pagare questa salvezza. Infatti, se il peccatore non è alla ricerca di Cristo, ammesso anche che lo fosse, come potrebbe mai comprarsi questa salvezza? Il mercante, in questa parabola che stiamo vedendo, vende tutto ciò che ha, cosa che non può fare un peccatore. E infatti come potrebbe un peccatore vendere tutto ciò che ha quando è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 1. Inoltre le Sacre Scritture, la Bibbia, sono molto chiare nell'affermare che Cristo e la salvezza non sono assolutamente in vendita. La salvezza, dice la Bibbia, è un dono, come leggiamo nella lettera ai Romani, lettera che l'Apostolo Paolo scrisse, al capitolo 6, versetto 23. Il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, la corretta interpretazione di questa parabola ci rivela che Cristo è il mercante. Egli ha lasciato la casa celeste, il cielo, il paradiso, per venire sulla terra per trovare una perla di grande valore. Egli, Cristo Gesù, ha trovato i peccatori, perduti, persone come me, persone come te, e Cristo è morto per noi, spargendo il suo sangue prezioso. Cristo ha venduto tutto ciò che aveva per comprarci e portarci a Dio. L'Apostolo Paolo esprime questo concetto nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 9, dove scriveva così: poiché voi conoscete la carità, l'amore del Signore nostro Cristo Gesù, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Egli dunque, Cristo Gesù, ci ha portati a Dio, ci ha comprati, ci ha riscattati, dando la sua vita in croce al posto nostro. Ora, soffermiamo un attimo l'attenzione sulla perla. La perla rappresenta la Chiesa. Una perla non è come un diamante, bensì è formata di un organismo vivente. Un granello di sabbia o di altro materiale estraneo si introduce nell'ostrica e crea, diciamo, un'azione di disturbo. La risposta di quell'organismo è quella di produrre una secrezione che ricopre il corpo estraneo, che crea appunto il disturbo. Questo prodotto forma la perla. Una perla quindi è completamente diversa dalle altre gemme. Infatti non può essere tagliata per aumentare la sua bellezza, bensì nasce così com'è, intatta. Nel momento in cui viene tagliata una perla, la si rovina per sempre e perde il suo valore. La perla non è mai stata considerata di molto valore dagli israeliti. Almeno ci danno questa impressione diversi versetti della Bibbia. Per esempio, nel libro di Giobbe, al capitolo 28, versetto 18, le perle sono classificate come i coralli. Però, benché le perle non fossero considerate preziose dagli ebrei, lo erano invece per i gentili, per i popoli pagani. Quando Cristo si serve dell'immagine di una perla preziosa, io immagino la meraviglia dei suoi discepoli. I popoli orientali davano alla perla un significato simbolico, di innocenza, di purezza, che si addiceva soltanto ai re e ai potenti. Fatta questa precisazione, continuiamo con l'interpretazione di questa parabola. Cristo dunque venne su questa terra come il mercante, vide l'uomo nel peccato, persone come me, persone come te, e quel peccato Cristo Gesù lo prese su di sé, sul proprio corpo. Perciò Cristo Gesù fu, come dice il profeta Isaia al capitolo 53, versetto 5, dice Isaia: Cristo fu trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Cristo fu fiaccato, fu battuto, fu messo in croce a motivo delle nostre iniquità, dei nostri peccati. Non solo,
ma Gesù ci ha circondati con la sua rettitudine, ricoprendoci con il manto bianco della sua giustizia infinita. Infatti nella lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 10, l'apostolo Paolo così scriveva: «Noi siamo fatti a sua immagine, creati in Cristo Gesù». Cristo ci vede non come siamo ora, ma come saremo un giorno, quando ci presenteremo a Lui, e cioè, secondo come è scritto in Efesini capitolo 5, versetto 27, saremo una chiesa gloriosa, senza macchie, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Queste parole sono vere per tutti quelli che si sono convertiti a Cristo Gesù, e quindi possono essere vere anche per te, quando ti sarai convertito a Cristo. Qui, amici miei, il tempo ormai purtroppo è terminato, io mi devo fermare, vi do però l'appuntamento per il nostro prossimo studio biblico, perciò vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sì, salve amici, eccoci di nuovo assieme e anche oggi vogliamo dire la nostra. È ovvio che viviamo in un mondo storto e corrotto, pieno di problemi, di incognite e sapete, è un po' come il tempo, tutti ne parlano ma nessuno fa niente per aggiustarlo. Cosa si può fare per questo mondo? Beh, quest'oggi ci proponiamo di considerare almeno una delle risposte a questa domanda, ma prima permetteteci di mettere in onda un po' di musica.

0: Tempo fa, mentre passeggiavo nei bei viali del parco della Villa Panfili a Roma, ci fermammo per riposarci un po' presso una fontanella all'ombra di alcuni begli alberi. Là c'era pure un'altra signora con un bambinello. Ed ecco che arrivò pure mio genero Pino, che assieme a tanti altri giovani stava correndo su e giù per quei bei viali. Si fermò, prese un sorso d'acqua e poi, amichevole di carattere com'è, si mise a parlare col bambinello. «E tu, come ti chiami?»
1: «Simone», rispose lui.
0: «Quanti anni hai?»
1: «4».
0: «E che fai? Non corri tu? Vuoi venire a correre con noi?»
1: «No», rispose lui serio, «io non corro».
0: «E allora, cosa fai qui? Ma non lo vedi che tutti corrono?»
1: «No», rispose lui serio, «io non corro, io mastico la gomma».
0: E così aperse la bocca e fece vedere della gomma là fra i suoi denti. Nel pensare a questo ameno episodio non posso fare a meno di vedere un'analogia che esiste fra questo bambinello Simone e l'umanità. Sì, come lui noi tutti siamo stati messi in questo mondo per uno scopo, quello di camminare nelle vie di Dio, quello di servire Dio con tutta la nostra mente, il nostro animo, il nostro cuore. Ma che facciamo noi? Anche noi mastichiamo. Anche noi tralasciamo tutto per darci a mangiare, consideriamo le cose piacevoli e tralasciamo quelle importanti. Ma amici, vedete, anche noi abbiamo bisogno di allenarci, anche noi abbiamo bisogno di correre la corsa che ci è stata posta dinanzi, come l'Apostolo Paolo ci dice. Ma che facciamo? Solo mastichiamo. Ci occupiamo delle cose della vita, delle cose materiali e basta. Oh, ma amici, ricordiamoci che la Bibbia ci dice che quando eravamo ragazzi facevamo le cose da ragazzi, ma ora che siamo divenuti adulti dobbiamo fare quelle di uomini. Dobbiamo perciò darci alla ricerca di Dio, del suo regno, e a camminare in quelle vie, nelle vie di Dio. Dobbiamo darci a ricercare la sua presenza e ad accettare la salvezza che egli così generosamente ci ha donato. Questo è lo scopo di questi nostri programmi.

Ed ora per la nostra edificazione e ammaestramento apriremo le sacre scritture al libro dei Salmi e leggeremo il Salmo numero 11. Io mi confido nell'Eterno. Come dite voi all'anima mia, fuggi al tuo monte come un uccello, poiché ecco gli empi tendono l'arco, accoccan le loro saette sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? L'Eterno è nel tempio della sua santità. L'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi veggono, le sue palpebre scrutano i figliuoli degli uomini. L'Eterno scruta il giusto, ma l'anima sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo e vento infuocato sarà la parte del loro calice. Poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Prenderemo per nostro testo il versetto numero 3 che ora vi vogliamo rileggere. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e possa il suo Santo Spirito aiutarci ora nella sua meditazione. Nel ritornare alla mia cara città natale di Lucca per la terza volta da quando la lasciai nel lontano 1948, ho deciso di visitare e salire sulla cima della Torre dei Guinigi, un'alta e bella torre che si erige su snella sul palazzo omonimo e che è, fra le altre cose, a un tiro di sasso da casa mia. La prima volta non era aperta al pubblico e quando nell'85 sentii dire che si poteva visitare, non mi ci azzardai perché tutti mi sconsigliavano dicendo che le scale erano assai ripide e spaventosa poi la discesa. Questa volta da buon lucchese mi sono detto od ora o mai e ci sono andato e mi sono accorto che l'accesso alla sua cima era non solo facilissimo ma piacevole e il personale che là accoglie i turisti molto cortese e assai informato. Nello scendere giù udii alcuni turisti americani commentare che quella torre non solo era più alta, più interessante, ma assai meno faticosa di quella di Pisa. E lo è perché quella di Pisa pende e salir su diventa assai stanchevole. Ma vedete come si mettono le cose? Migliaia e migliaia di persone corrono a Pisa per vedere quello che è il risultato di uno sbaglio. Quest'altra torre, che è similmente antica, ma che è la prova del genio architetturale di quei tempi e che poi gode la distinzione di avere sulla cima un bel giardinetto con erba e fiori e quattro belle querce, quella neppure si sa che esiste. E amici, non è questo tipico di questa nostra generazione? Non si va più per le cose che sono sbagliate, per quelle storte che per quelle che sono rette? E sapete, ci si abitua a stare nelle cose sbagliate, ci si assuefa e tutti si fa così. Ciò che è errato lo si sopporta senza neppure accorgercene. Infatti io sono arrivato in Italia nel maggio e in Italia c'era una crisi governativa. Non c'era governo. Me ne sono venuto via in luglio e non c'era governo. A Roma, dove lavora mia figlia, proprio vicino al marciapiede, la strada era rotta. Sono venuto via di là dopo 50 giorni e la strada era ancora come la trovai, rotta. Ritornando dalla Svizzera sul treno ci si ferma a Chiasso. Quando finalmente si riparte, una voce ci dà il benvenuto in Italia a nome delle Ferrovie Italiane e prontamente la luce se ne va e si cammina al buio per il resto della galleria. Tutto si sommarizza bene con quello che uno mi disse. Vede, in Italia non funziona nulla, però ci si sta bene. La gente si è abituata a stare bene nel male, nel disordine, dove le cose non funzionano. Ma noi dobbiamo farci una domanda.
è bene assuefarsi a questo tipo di vita? Il giusto, colui che crede in Dio e che cammina con Dio, deve accettare una situazione simile? Può uno che serve un Dio perfetto e santo accettare un fondamento che è ovviamente rovinato e costruirci su il resto della propria vita? È Dio contento con dei figlioli che somigliano a delle torri di Pisa, sì, rivestiti bene dal di fuori ma storti dal di dentro? Oppure preferisce dei figli che abbiano pure all'esteriore un modesto aspetto, ma che siano ben fondati, dritti e che mostrino a tutti in vetta qualche cosa di vivo, qualche cosa che glorifichi Dio? Vi dico queste cose non per fare del campanilismo, ma perché mentre ritornavo a casa mi sono dato a leggere i salmi e mi è capitato sotto gli occhi questo salmo 11, in cui vediamo su per giù rispecchiata questa situazione. Al principio troviamo una situazione assai disordinata: l'empio che attacca nel buio lanciando frecce dove vanno. Udiamo la gente che in panico si spaventa e grida: fuggi, fuggi al tuo monte, fuggi via come un uccello. Poi troviamo il giusto, il quale non vuol sapere niente di tutto questo, il quale vede e solo sa una cosa: che Dio ancora regna sul suo trono, che i suoi occhi sono sul giusto e che perciò non ha niente da temere. No, amici, non c'è crisi parlamentare nel regno di Dio. Dio non occorre che si consulti o che si allei con questo o quest'altro partito, malgrado quello che gli uomini fanno e dicono, Dio regna sempre. Recentemente abbiamo visto i cosiddetti sette grandi sotto una piramide di vetro a Parigi. Si sono colà riuniti per costruire, ci hanno detto, una nuova Europa. Poveri sette piccoli individui, là sotto quel vetro, cosa possono mai fare quando non hanno neppure avuto l'acume di invocare la presenza di Dio fra di loro, quando non hanno neppure voluto ricercare il consiglio nella sua santa parola? Cosa vogliono fare su un fondamento che è stato ovviamente rovinato? Costruire un'altra torre di Pisa? Ma ecco che, dopo aver visto e sentito di tutto, noi troviamo nella Bibbia che Dio ci mostra un'attitudine del tutto diversa. No, il giusto non si assoggetterà, non si assuefarà al male, alle cose che sono storte. Non starà bene nel male. E così fa a Dio una domanda, ed è qui nel versetto numero 3. Cosa può fare il giusto quando i fondamenti sono stati rovinati? Osservate bene questo versetto, amici. Rileggetelo, ve lo ripeto di nuovo. Cosa può fare il giusto quando i fondamenti sono stati rovinati? E questa non è una domanda retorica. Il giusto non si aspetta un'alzata di spalle in risposta. Egli esige un'onesta e positiva risposta. Egli vuol sapere cosa deve fare. Amici, cosa si può fare noi in questo mondo corrotto? Cosa può fare la Chiesa? E la risposta, come al solito, non è troppo lontana. Infatti Dio l'ha messa proprio qui in questo terzo versetto per chi la vuole vedere, e noi vogliamo esaminarla assieme. Per prima cosa Dio ci dice che esisteva un fondamento giusto e retto, un forte e buon fondamento, e noi subito capiamo che tale fondamento è stato rovinato. Dio dice: quando il fondamento è stato rovinato. Questo esprime un'azione fatta da qualchedun altro nel passato. In altre parole, non è Dio quello che ha rovinato il fondamento. Lui lo ha creato buono e forte, ma è stato l'uomo che lo ha rovinato. Dobbiamo quindi capire una cosa e capirla bene. Se il mondo è nel caos in cui si trova, non è per colpa di Dio, ma è a causa dell'egoismo, della concupiscenza, della ribellione, del peccato del cuore umano. Siamo noi. Noi siamo stati
quelli che hanno pervertito questo mondo. Dio non ne ha colpa, anzi lui agogna di ripristinarlo al suo primiero splendore. Poi notiamo che non sono i politicanti, i sette grandi o piccoli come vogliono chiamarsi, che mai potranno levarci dal pasticcio in cui ci troviamo. I politicanti ci fanno tanti bei discorsi, ci caricano di tasse, se possono manderebbero i nostri figliuoli a morire in assurde guerre, e questo è tutto quello che hanno sempre fatto nei 10.000 anni di storia umana, e lo rifarebbero anche domani se gli si permettesse di farlo. Il clero non lo può fare neppure. Infatti è proprio stato il clero, con le proprie riforme, controriforme, dogma e dottrine che cercano di costruire sopra un fondamento che loro stessi hanno rovinato. E poi infine ci sono anche i difensori delle cause perse, gli umanisti che vanno insegnando che l'uomo si è evoluto e se è arrivato fino a questo progresso, considerando da dove è venuto, cioè da una scimmia, chissà dove arriverà mai. Ma amici, non saranno le filosofie umane quelle che potranno correggere il fondamento rovinato. Sì, guardate all'umanità dove sta andando, da poi che ha lasciato l'unico e vero Dio. Guardate alla famiglia distrutta, alla droga che brucia il cervello della nostra gioventù, alla degenerazione sessuale che sta portando fra noi una piaga peggio di quelle che Dio fece cadere sull'Egitto tutte assieme. Secondo quello che ci dice la Bibbia, l'unico che può fare qualche cosa per questo mondo è il giusto. Cosa può fare il giusto? Deve associarsi anche lui a questo movimento ecumenico, gente di svariate dottrine e di ideologie che neppure sono fondate sulla Bibbia? Deve anche lui unirsi a loro in questa nuova torre di Babele? Deve forse rinchiudersi fuori dal mondo come un eremita e vivere chiuso a sé? Oppure deve assuefarsi e vivere beato e tranquillo in un mondo dove niente funziona, dove niente rispecchia la volontà di Dio? Oh amici, vedete, la Bibbia non solo ci dice di rigettare e aborrire il male, non solo ci dice di non farlo, ma di combatterlo e di contrastarlo. Il giusto non può camminare assieme agli empi, non si può fermare sul banco degli schernitori e quanto mai sedersi col resto della gente del mondo. Deve fare qualche cosa, ma cosa? Ebbene, deve abbandonare il fondamento rovinato, la tradizione dei padri e le vecchie denominazioni, perché sono loro quelle che hanno rovinato il fondamento, e fin tanto che continuano a cercare di ripararlo con dogma e dottrine e patti, noi dobbiamo starcene fuori. Il giusto deve lasciare queste cose e ritornare alla pietra angolare, al fondamento dei santi e degli apostoli. Il giusto deve ritornare su quella solida ed eterna roccia che è il Signor Gesù Cristo e costruire su Lui e sulla sua santa parola, badando bene a quello che mette su tale pietra e su questo fondamento. Infatti l'apostolo Paolo ha scritto queste cose: io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto ho posto il fondamento, cioè il Signore Gesù Cristo. Altri vi edifica sopra, ma questo è l'ammonizione, ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, perché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno.
Questo, cari amici, si deve fare. E noi l'abbiamo fatto, ed ora vi invitiamo a ritornare con noi giù su quell'originale fondamento e lasciare ogni antica tradizione. Si deve seguire il Vangelo del Signore Gesù. Su Lui potrete costruire una vita che si erigerà retta, dritta, solida e che resisterà a tutte le prove del tempo e che recherà a Lui gloria e onore. Le cose storte, nate su fondamenti rovinati, sì, piaceranno al mondo, agli uomini. A Dio, però, piacciono quelle rette e dritte. Dio vuole dei figlioli dritti, dei figlioli giusti, retti, fondati e radicati in Cristo Gesù, lavati e redenti dal suo santissimo sangue. Questo il giusto deve fare. Questo è quello che noi preghiamo che ora voi pure vorrete fare. Che Dio vi benedica.

cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo nostro programma e nostra viva preghiera che vogliate considerare le cose che vi sono state dette, la ovvia verità che vi abbiamo portato davanti, e cioè che noi non abbiamo bisogno di religioni né di questa o di quest'altra denominazione. Noi dobbiamo tornare da queste cose al Signore Gesù e al suo Santo Vangelo. Non vorreste considerare questo passo? Non vorreste voi considerare di leggere la sua parola, il Nuovo Testamento? Se volete farlo, scriveteci, se non ne avete una copia, noi saremo ben contenti di mandarvene una. Se avete qualche domanda, se desiderate maggiori informazioni, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente. Ed ora, essendo giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo qui su questa stessa stazione. Nel frattempo imploriamo la pace e le benedizioni di Cristo Gesù su voi e sulla vostra famiglia.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo in Secondo Re, capitolo 10 e 11, e come titolo abbiamo Obbedire fino alla fine. Obbedire fino alla fine. E abbiamo visto Secondo Re capitolo 9, dove questo re Jehu è salito al trono di Israele, la nazione del nord. Dio aveva chiesto ad Eliseo di ungere questo nuovo re. Dopo 13-14 anni dalla morte di Acab, questo Jehu, capitano dell'esercito, era bravo nella tesa, non si è autodichiarato re, non si è mosso secondo se stesso, la sua volontà, ma Dio aveva guidato Eliseo e un discepolo dei profeti ad ungere Jehu come re. E lui si è mosso in base alla parola di Dio espressa in più volte, in più modi. E quindi Jehu è stato bravo ed è stato anche, diciamo, lodato da Dio per come è agito. Però vedremo che questo re Jehu è andato fin troppo. E quindi c'è una differenza tra agire nella volontà di Dio e poi ciò che Giacomo dice nella sua epistola di agire secondo l'ira dell'uomo. E Giacomo ci dice con chiarezza, Giacomo 1 e 20, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. E quindi vogliamo ubbidire fino in fondo, fino alla fine. Vogliamo non agire secondo le nostre forze, perché a volte facciamo così. Abbiamo capito qualcosa della volontà di Dio, della sua presenza, e poi noi spingiamo e noi cerchiamo di finire la faccenda con le nostre forze. E quindi, secondo Re 10 e 11, guardiamo la fine della vita di Jehu, questo re di Israele, il decimo re del nord. Capitolo 10, versetto 1. Acab in Samaria aveva 70 figli. Mamma mia. Jehu scrisse delle lettere e le mandò a Samaria, ai capi della città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. In esse, nelle lettere, diceva: appena vi giungerà questa lettera, siccome avete con voi i figli del vostro signore e avete carri e cavalli, una città fortificata e le armi, scegliete il figlio minore e più adatto del vostro signore, mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro signore. Jehu scrive queste lettere provocatorie. Lui dice ad ogni anziano di ogni città dove si trova uno dei 70 figli di Acab, mettetelo sul trono e difendete la sua causa se volete. Poi io vengo e vi faccio fuori, no? Cioè, questa è un po' l'idea. E quindi voi che avete uno o due figli, immaginate 70. Non so come gestiva la situazione. Però questi anziani, versetto 4, ebbero una grande paura e dissero: ecco, due re non hanno potuto resisterli. Abbiamo visto che Jehu aveva fatto fuori il re d'Israele, questo figlio di Acab, Joram al nord, e Acazia, nipote di Acab, su Giuda. Il re del nord e del sud adesso sono morti. Come potremo resisterli noi? Perciò il prefetto del palazzo, il governatore della città, gli anziani e i tutori dei figli di Acab mandarono a dire a Jehu: noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai. Non eleggeremo re nessuno. Fa ciò che meglio ti pare. E quindi questi anziani hanno riconosciuto questa unzione di Jehu come prossimo re su Israele. E loro dicono: noi non vogliamo controstare alla volontà di Dio qui, non vogliamo problemi, non devi venire da noi. Basta dirci ciò che vorresti e lo faremo. E allora, versetto 6, gli scrisse loro una seconda lettera, in cui diceva: se siete con me e volete ubbidire alla mia voce, prendete le teste degli uomini e dei figli del vostro signore, Acab, e venite da me a Jezreel domani a quest'ora. E se ricordiamo, Jehu è a Jezreel dove è appena anche mancata Jezebel, o Jezebel. E quindi questa città un po' importante, diciamo, c'era la Samaria, ma c'era anche Jezreel, che si trova al sud della valle di Armageddon. La valle di Jezreel, la valle di Josaphat, la valle di Armageddon, sono tutti nomi per questa grande valle che ancora sarà importante nel futuro, nei nostri giorni. E quindi venite a Jezreel domani a quest'ora. È da notare, versetto 6, che Jehu inizia qui non ad invocare le profezie vecchie di Dio. Secondo la parola già pronunciata dall'Eterno, lui dice: faremo tutto quello che ci ordinerai. Loro dicono, lui, versetto 6, e se volete ubbidire alla mia voce. E quindi Jehu inizia a dire a questi anziani: sono io adesso colui che comanda. Jehu, ricordati che tu stai azionando in base a delle profezie specifiche. E nel momento in cui dimentichiamo che la nostra autorità proviene dalla parola di Dio, iniziamo ad innalzare i nostri pensieri e creiamo suolo buono, terreno buono, per anche sbagliare. Perché possiamo facilmente confondere i miei pensieri con i pensieri di Dio. E meno male, i pensieri di Dio sono più alti dei nostri. Amen? E quindi sta iniziando a sbagliare qui, versetto 6, ubbidire alla mia voce. Ora i figli del re, versetto 6, in numero di 70, stavano con i nobili della città che li educavano. Dio voleva che tutta la casa di Acab non esistesse più. Acab, Jezebel e i discendenti. Il tempo è giunto per il giudizio di Dio su quella casa. Come in un futuro momento, il tempo giungerà anche per il mondo intero. E non vediamo l'ora. Ognuno di noi che vediamo ingiustizie, guerre non giustificate, il vicino che ammazza il vicino, viene questa bramosia nel cuore: ma Dio dov'è? Se c'è un buon Dio, non dovrebbe giudicare l'empio? Sì. E sta arrivando quel futuro momento anche per noi. Versetto 7, come questi ricevettero la parola, o scusate, la lettera, presero i figli del re e li scannarono tutti e 70. Poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Jehu in Jezreel. Abbastanza oscuro questo momento. Ma questo è quello che la Bibbia insegna, che il peccato genera la morte. E se scherziamo con il peccato, stiamo scherzando con le nostre stesse vite, con le nostre stesse anime. È sempre così. E quindi hanno ucciso tutti i 70 figli. E così, versetto 8, venne un messaggero a riferirgli la cosa dicendo: hanno portato le teste dei figli del re. E Jehu rispose: mettetele in due mucchi all'entrata della porta fino a domani mattina. Il mattino seguente egli uscì e, stando in piedi, disse a tutto il popolo: voi siete giusti, ecco, io ho cospirato contro il mio Signore e l'ho ucciso. Ma chi ha ucciso tutti questi? Riconoscete dunque che non è caduta a terra neppure una delle parole dell'Eterno che l'Eterno ha pronunciato contro la casa di Acab. L'Eterno infatti ha compiuto ciò che aveva detto per mezzo del suo servo Elia. Bravo Jehu, stai ricordando le vecchie profezie. Versetto 11, poi la cosa diventa fin troppo. Così Jehu fece morire tutti quelli che erano rimasti dalla casa di Acab a Jezreel. Tutti i suoi grandi, i suoi amici, i suoi sacerdoti, senza lasciarne neppure uno. Se volete aprire nel libro di Osea, Osea capitolo 1, versetto 4, Dio fra una sessantina di anni darà un commentario su questo momento nella vita di Jehu, questo momento a Jezreel, nella valle di Armageddon, dove Jehu è andato oltre. Dio aveva chiesto per i figli di Acab, ma non aveva chiesto che Jehu uccise anche i suoi amici e tutti quanti che lui voleva ammazzare. È andato fin troppo. Osea capitolo 1 versetto 4, dopo una sessantina di anni, leggiamo: allora l'Eterno gli disse ad Osea, ha avuto un figlio con la sua moglie Gomer. Allora l'Eterno gli disse: chiamalo Jezreel, perché fra un po' di tempo vendicherò il sangue sparso a Jezreel sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa d'Israele. Osea sta profetizzando verso la fine di Secondo Re. Sta profetizzando a questo momento in cui il territorio del nord viene conquistato e distrutto. E anche se ci vorrà del tempo, 60 anni per meno qui per la profezia di Osea, Dio prima o poi metterà ordine ovunque. E quindi quella bramosia che sentiamo quando vediamo il notiziario e noi diciamo: ma come mai? Dio, dove sei? Dove è il tuo intervento? Fin quando, Signore, devo aspettare di essere vindicato? Aspettiamo, Dio prima o poi verrà. Lui si ricorda del sangue sparso, sangue innocente, a Jezreel sparso da Jehu, perché aveva ucciso anche tutti gli amici della casa di Acab. Girate con me in Apocalisse 16. Jehu, nel suo tempo, sorge come re in Israele, nella valle di Jezreel, dopo 7 anni di carestia, 7 anni di difficoltà, come liberatore di questo anticristo Acab. È una specie di profezia, diciamo, di trailer del film in arrivo, di Gesù stesso che verrà nella stessa valle un giorno nel futuro. Apocalisse 16 è un capitolo che parla riguardo la famosa valle di Armageddon. Apocalisse 16, 13, Giovanni scrisse: e vidi uscire dalla bocca del dragone, questo dragone o l'antico serpente, spesso è un riferimento per Satana, o l'anticristo, che è una sola cosa in questo momento, e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta 3 spiriti immondi simili a rane. Essi, versetto 14, infatti sono spiriti dei demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio onnipotente. È pazzesco che Apocalisse 16 qui ci dice, versetto 14, che i demoni possono fare anche dei prodigi perché sono esseri sovrannaturali, quindi possono compiere anche delle opere un po' fuori natura, ok? E questi demoni come rane vanno in giro a tutti i re della terra per radunarli per questa grande guerra alla fine dei tempi. E versetto 15, ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna. Versetto 16, e li radunarono in un luogo in ebraico detto Armageddon. E se voi volete a casa, potete leggere da Apocalisse 19, 11, la seconda metà del capitolo, dove Gesù come Jehu scende nella valle di Jezreel per mettere poi ordine, ma secondo la volontà di Dio. E meno male il nostro Signore giudica con giustizia, non va oltre. Mi piace tanto la preghiera di Abramo nella Genesi quando ha interceduto per Lot. E Abramo pregò dicendo: non farà il giudice della terra giustizia, non farà la giusta cosa. E alla fine di Apocalisse vediamo Gesù chiamato il giusto e il verace. Noi Non possiamo fidarci di nessun governatore di nessuna nazione. Non potete nemmeno fidarvi al 100% del pastore della vostra chiesa. Ma di Gesù sì. E meno male dei suoi giudizi possiamo fidarci. Jehu nella sua ira andò fin troppo. E l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Versetto 12 di Secondo Re 10. Poi si levò e partì per andare a Samaria. Lungo la strada, giunto a Bet Eked, Jehu incontrò i fratelli di Accazia, re di Giuda. Accazia è stato appena ucciso insieme a Joram nella città di Jezreel. Incontrato i fratelli di Accazia, re di Giuda, e disse: chi siete? Quelli risposero: siamo i fratelli di Accazia e scendiamo a salutare i figli del re e i figli della regina. Allora egli ordinò: prendeteli vivi. Così li presero vivi e li scannarono presso il pozzo di Bet Eked, in numero di 42. Non ne risparmiò neppure uno. Jehu sta andando forse un po' fin troppo oltre nella sua guerra contro la casa di Acab. Non solo i discendenti diretti di Acab, ma adesso anche di parentela lontana. Versetto 15, partito di là, trovò Jehonadab, figlio di Rechab, che gli veniva incontro, e lo salutò e gli disse: è il tuo cuore retto come il mio verso il tuo? E Jehonadab rispose: lo è. Se è così, disse Jehu, dammi la mano. Allora egli gli diede la mano, così lo fece salire con sé sul carro e gli disse: vieni con me e vedrai il mio zelo per l'Eterno. Jehu qui sta facendo la classica errore, o il classico errore, di avere grande zelo senza la conoscenza giusta. L'apostolo Paolo stesso, prima di essere un cristiano, credeva di dover uccidere i cristiani seguaci di Gesù. E per il suo grande zelo ha fatto anche grandi uccisioni, di cui si è pentito ed è ravveduto. E Jehu è guidato da grande zelo. Paolo stesso, dopo la sua conversione, potete leggere in Romani 10. In Romani 10, versetto 1, Paolo scrisse ai cristiani di Roma: fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Rendo loro testimonianza, infatti, che hanno lo zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Chiese, noi pure, magari non come Jehu, ammazzando fisicamente le persone, ma magari anche verbalmente, possiamo fare grandi danni nel nostro zelo per Dio. Ma a volte non è uno zelo con la conoscenza. Ed è giusto avere la conoscenza di Dio e non mancare di zelo, ma avere zelo senza mancare di conoscenza. Come Paolo disse in Efesini 4:19, di dire la verità con amore. Zelo per Dio, ma anche conoscenza di Dio e della sua volontà. Perché con grande zelo, come Pietro a Getsemani con la spada, possiamo tagliare via qualche orecchio di qualcuno in giro. Stiamo attenti. Jehu, versetto 16, dice: vieni con me e vedrai il mio zelo per l'Eterno. Jehu si sta muovendo nel ministero con grande orgoglio. Io sono il vero leader adesso. Dopo i miei 13 anni di attesa, di battaglia, di adesso sono io il capo. Quindi lo portò via nel suo carro e, giunto a Samaria, versetto 17, uccise tutti quelli che erano rimasti dalla casa di Acab in Samaria, fino alla sua completa distruzione, secondo la parola che l'Eterno aveva detto a Elia. E quindi un po' di ubbidienza, ma un po' di ira fin troppo. Chiuso il capitolo per la casa di Acab. Poi dal versetto 18 in poi, in questo capitolo, vediamo l'uccisione dei profeti di Baal, ma non solo, anche gli adoratori. E la cosa strana, se ricordiamo la vita di Elia, su Monte Carmel, e lì aveva fatto fuori i profeti, ma non gli adoratori. E anche qui credo che Jehu va fin troppo. Comunque, versetto 18, poi Jehu radunò tutto il popolo e gli disse: Acab ha servito un poco Baal, ma Jehu lo servirà molto di più. E guardate la fine di versetto 19, Jehu agiva con inganno per distruggere gli adoratori di Baal. Lui a Samaria, nella Cisgiordania di oggi, nord di Gerusalemme, la Samaria, Jehu sta fingendo di voler essere anche lui un grande adoratore di Baal, per fare un grande raduno dei profeti e degli adoratori di Baal, fingendosi adoratore di Baal, per ucciderli tutti. E credo che anche qui Jehu sbaglia, perché chiesa: la fine non giustifica mai i mezzi. E quindi non dobbiamo mai servire Dio con inganno. E se ci ricordiamo nello studio della Genesi 27, il titolo del messaggio era Benedetto per inganno, ricordiamoci la storia di Rebecca che cerca di convincere Giacobbe di vestirsi da Esaù per ingannare il padre. Nella Genesi 27, a me piace tanto quello che Giacobbe disse a sua madre Rebecca. Genesi 27, 12, Giacobbe dice: può darsi che mio padre mi tasti, sembrerò a lui un ingannatore. Giacobbe era preoccupato di come lui sembrerebbe, ma Giacobbe in effetti camminerai come ingannatore. E a volte noi siamo più preoccupati di come noi sembriamo al mondo e non sull'effettivo esistenza davanti a Dio. Giacobbe, effettivamente sei un ingannatore e tu stai facendo la bugia al padre. Cosa ti interessa non sembrare ingannatore? E perché, se siamo onesti, vogliamo sembrare persone che non hanno problemi. Ma il Vangelo richiede onestà davanti a Dio e agli uomini. E chi mi confessa davanti agli uomini, confesserò pure davanti al mio Padre, Gesù disse. E quindi Jehu, secondo Re 10:19, agiva con inganno per distruggere gli adoratori di Baal. Va bene, è una piccola bugia, ma vedrai come andrà bene. La bugia ci aiuterà. No, la fine non giustifica mai i mezzi. Versetto 20, quindi Jehu ordinò: proclamate una festa solenne in onore di Baal. Così la proclamarono. Poi Jehu inviò messaggeri per tutto Israele. Così tutti gli adoratori di Baal vennero, e non vi fu neppure uno che si astenesse di venire. Entrarono nel tempio di Baal, il tempio di Baal fu ripieno da un capo all'altro. E Jehu disse quindi al guardarobiere: tira fuori le vesti per tutti gli adoratori di Baal. Così essi tirò fuori le vesti per loro. Allora Jehu, assieme a Jehonadab, figlio di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: cercate bene e guardate che qui con voi non vi sia alcun servo dell'Eterno, ma soltanto adoratori di Baal. E quindi almeno cercate di non uccidere nessun non adoratore di Baal. Va bene, grazie Jehu. Però la sua ira sta andando fin troppo. Magari irresponsabili, sì, ma cerchiamo di convincere i nostri fratelli di tornare a Geova, di tornare a Dio. Versetto 25, dopo un sacrificio, appena terminò di compiere l'offerta dell'olocausto, Jehu ordinò alle guardie e ai capitani: entrate, uccideteli e non lasciate che alcuno scappi. Perciò essi li passarono a fil di spada. Poi le guardie e i capitani li buttarono fuori e penetrarono nella parte interna del Tempio di Baal. Quindi portarono fuori le colonne sacre del Tempio di Baal e le bruciarono. Poi demolirono la statua di Baal e demolirono il Tempio di Baal e lo ridussero in un immondezzaio che rimane fino ad oggi. Il versetto 28, così Jehu fece scomparire Baal da Israele. Bravo Jehu. Da tanti anni che questo Baal va adorato. Fu molto innalzato da Acab e Jezebel, Jezebaal. Fu molto innalzato questa divinità nel nostro territorio. Era giusto togliere questa cosa. Ma forse lui è andato fin troppo nelle uccisioni. Tutti gli amici anche della casa di Acab, anche tutti gli adoratori, non solo i sacerdoti, Jehu forse ti sei troppo innalzato. Il versetto 28, dopo aver fatto scomparire Baal da Israele, versetto 29, il commentario conclusivo della sua vita è un po' triste. Tuttavia, egli non si ritrasse dai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, con i quali aveva fatto peccare Israele. E qual era? Aveva messo su i due vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan, al nord e al sud del territorio di Israele, al nord. Tuttora oggi, se andremo mai in Israele e se visiteremo mai la città di Dan, tuttora questa città c'è e l'altare, la base di questo altare rimane a Dan. Possiamo vederlo insieme se andiamo. E quindi Jehu ha tolto l'adorazione di Baal, ma non ha tolto i due vitelli d'oro messi da Geroboamo. E quindi una ubbidienza, uno zelo, ma fino ad un certo punto. E quindi non è necessariamente la volontà di Dio per noi dimostrare grande zelo e fervore per Dio se non abbiamo l'intenzione di ubbidire Dio in tutto. Fino in fondo, fino alla fine. Dio, versetto 30, l'Eterno quindi disse a Jehu, poiché hai agito bene facendo ciò che è giusto ai miei occhi, hai fatto alla casa di Acab tutto quello che avevo in cuore. I tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Infatti, dopo Jehu, ci saranno quattro re discendenti di Jehu. E Dio dice, guarda, almeno per quanto riguarda Acab, hai eseguito la mia volontà, hai ubbidito. Però Dio non loda Jehu per tutte le altre cose che ha fatto. Versetto 31, ma Jehu non si curò di seguire con tutto il cuore la legge dell'Eterno, il Dio d'Israele. Egli infatti non si allontanò dai peccati di Geroboamo con il quale aveva fatto peccare Israele. Infatti tra questi 19 re del nord, Jehu è l'unico che minimamente segue la parola di Dio. Ed è un po' triste la storia del territorio del nord. E da Jehu in poi Dio inizia a portare giudizio verso le 10 tribù del nord. Guardate versetto 32 al 36. In quel tempo l'Eterno cominciò a tagliar via alcune parti

Nei numeri 32, 33, 34, questi due tribù e mezzo volevano restare fuori dal Giordano, esposti agli attacchi. Adesso, coloro che vengono dopo subiscono il frutto del loro compromesso. Ricordiamoci che una piccola decisione per noi oggi, come in numeri 32, quando Gad, Ruben e la metà tribù di Manasse scelsero qualcosa in meno, un compromesso, adesso cade sui loro figli, perché sono esposti. E i Siri attaccano quella zona per primo. Versetto 34, il resto delle geste di Jehu e tutto ciò che fece e tutte le sue prodezze non è scritto nel libro delle cronache dei re d'Israele. Poi Jehu si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. E al suo posto regnò suo figlio Jehoahaz. Il tempo in cui Jehu regnò sopra Israele a Samaria fu di 28 anni. E abbiamo visto Jehu uccidere Joram e Acazia su Israele e su Giuda. E versetto 1 di capitolo 11, quando Atalia, madre di Acazia, quello di Giuda, vide che suo figlio era morto, si levò e distrusse tutta la discendenza reale. Che donna! Questa donna Atalia è figlia di Acab, sposato con il re di Giuda, Joram, l'altro Joram, e il suo figlio Acazia regnava, adesso morto. Questa mamma del re dice, mo regno io. E lei mette fuori, uccide tutta la discendenza reale su Giuda. E lei dice, io voglio regnare e io farò fuori tutti i miei concorrenti. Quindi, wow, che mossa. Una nonna che ammazza anche i suoi nipoti, solo per regnare. Versetto 2, ma. Io amo i ma di Dio, proprio nei momenti in cui sembra che non c'è speranza nella vita. Ma Jehosheba, che vuol dire Jehovah giura, Jehovah ha giurato. Dio ha promesso che un figlio di Davide doveva regnare sul territorio. E anche Zia era nipote di Jehoshaphat, anche se Joram era della discendenza di Davide e aveva sposato una figlia di Acab, lei cerca di far fuori la discendenza reale di Davide, ammazzando tutti i nipoti. Ma una figlia di Joram, sorella di Acazia, versetto 2, prese Joash, figlio di Acazia, aveva 6-7 mesi di vita forse, un anno. E lo trafugò di mezzo ai figli del re che erano uccisi e lo mise con la nutrice della camera dei letti, così lo nascosero ad Atalia, questa nonna infuriata, e non fu ucciso. E versetto 3 è abbastanza buffo, rimase quindi nascosto con lei per 6 anni nella casa dell'Eterno, mentre Atalia regnava sul paese. Che commentario biblico per questa nonna. Se c'è un posto nella nazione di Giuda dove nascondere il bambino, dove lei non troverà mai, dov'è? In chiesa. No. Perché lei non va mai in chiesa e quindi il bambino starà sicuro nella casa di Dio. Buffo. Poi anche noi chiesa, noi siamo al sicuro nella casa dell'Eterno. E questa storia sembra quella che abbiamo visto in 2 Samuel 4 con il figlio di Saul e Jonathan, Mephibosheth, che fu anche lui nascosto e poi riportato nella casa di Davide, Mephibosheth. Questo bambino, Joash, viene nascosto per 6 anni, mentre questa nonna, figlia di Acab, regna sul territorio del sud. E versetto 4, il settimo anno, Jehoiada, questo sommo sacerdote, io amo questo Jehoiada, mandò a chiamare i capi di centinaia delle guardie del corpo e delle guardie e li fece venire presso di sé nella casa dell'Eterno. Egli stipulò con loro un patto e li fece giurare nella casa dell'Eterno e mostrò loro il figlio del re. Sembra che ogni speranza è persa. Tutti i discendenti di Davide
tramite Joseph e Achazia sono stati uccisi. Sembra che Satana

0: ha trionfato, perché il Messia, secondo la profezia di secondo Samuele 7, il Messia Gesù doveva nascere dalla linea di Davide. E sappiamo dai Vangeli, sia Matteo che Luca, che Gesù nasce dalla genealogia di Re Davide, sia da Maria che Giuseppe. E sembra che in questo momento della storia di Giuda, che ogni discendente di Davide è stato ucciso. E a me piace che il sommo sacerdote Jehoiada fa vedere ad un gruppo di soldati: c'è ancora un figlio di Davide. E a 7 anni di vita mostrò loro il figlio del re. In questo momento il sommo sacerdote usa le guardie del tempio per proteggere il figlio di Davide. Nei Vangeli il sommo sacerdote Caiaphas userà le stesse guardie del tempio per arrestare il figlio di Davide, Gesù. Jehoiada ha salvato la genealogia di Gesù in questo momento. Poi ordinò ai soldati, da versetto 5 a 9, come faranno per mandare via questa regina finta, per far regnare al posto suo il vero re nascosto. Versetto 10, il sacerdote diede ai capi dei centinaia le lance, gli scudi che erano appartenuti al re Davide e che erano nella casa dell'Eterno. Abbiamo visto alla divisione tra Geroboamo e Reboamo che Reboamo aveva perso gli scudi d'oro di Salomone che erano nella casa del re. Ma io amo che fino a questo punto nella casa di Dio gli scudi di Davide rimasero. Non è interessante che queste guardie indossano le vecchie cose di Davide per tutelare e salvare il figlio di Davide e la sua discendenza? Che momento storico! Versetto 11, le guardie, ognuno con le sue armi in pugno, si disposero dal lato sud del tempio fino al lato nord del tempio, vicino all'altare, vicino al tempio, tutto intorno al re. Poi Jehoiada condusse fuori il figlio del re, gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge. Lo proclamarono re e lo unsero. Quindi batterono le mani e esclamarono: viva il re! Un bambino di 7 anni, magari con questa corona storta che è troppo grande per la sua testa, con una copia della legge, non so, un piccolo bambino con la Torah. L'immagine è pazzesca. E quando Atalia udì il rumore delle guardie del popolo, versetto 14, gridò: tradimento, tradimento. E lei vede, nonostante quanto lei aveva pensato di vincere, questa figlia di un anticristo, Acab, la sua fine dopo 7 anni arriva. Il 7° anno ogni figlio dell'anticristo avrà anche lui la sua fine. Aspettiamo i tempi di Dio, chiesa. E loro portano fuori Atalia dal tempio affinché non sia uccisa, versetto 15, nella casa dell'Eterno, e fu uccisa fuori. Poi dal versetto 17, Jehoiada fece un patto tra l'Eterno, il re, e il popolo, perché Israele fosse il popolo dell'Eterno. E a me piace che Jehoiada usa la parola qui Israele, non solo Giuda, pensando ad un futuro momento dove la nazione sarà unita sotto il figlio di questo re, sotto la discendenza di Davide, Gesù stesso. Lui, il re, il popolo, appartiene all'Eterno. E fece pure un patto fra il re e il popolo. Allora tutto il popolo del paese andò al tempio di Baal e lo demolì. Fece interamente a pezzi i suoi altari, le sue immagini, e uccise davanti agli altari Matan, sacerdote di Baal. Jehoiada fa la medesima cosa che ha fatto Jehu al nord, ma senza andare oltre. Ha ucciso il sacerdote di Baal e ha distrutto il tempio di Baal. Non è andato oltre nelle uccisioni qui. Poi il sacerdote Gioioada pose delle guardie intorno alla casa dell'Eterno. Quindi prese i capi dei centinaia delle guardie del corpo e delle guardie di tutto il popolo del paese. Essi fecero scendere il re dalla casa dell'Eterno e, seguendo la strada della porta delle guardie, lo condussero alla casa del re, dove egli si sedette sul trono del re. Così il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla, perché avevano ucciso con la spada Atalia nella casa del re, e Joash aveva 7 anni quando iniziò a regnare. Secondo Re 10:11, obbedire fino alla fine, chiesa. A me piacciono le parole di Re Davide pensando a questa storia. Secondo Samuele 7, quando Davide voleva fare un grande tempio, una casa per Dio, perché lui aveva una grande casa e Dio dimorava in una tenda, Dio fu benedetto e diceva: guarda, non ho bisogno di una casa, però Davide, io faccio di te una casa che rimarrà per sempre. Secondo Samuele 7, da versetto 16, leggo al 18. Secondo Samuele 7:16, la tua casa e il tuo regno saranno resi saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Una promessa di Dio. Atalia non poteva vincere. Acab, questo anticristo, non poteva vincere. Versetto 17, Nathan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. E allora, versetto 18, il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno e disse: chi sono io, o Signore, o Eterno, e cos'è la mia casa da farmi arrivare fino qui? Chiesa, a volte gli uomini possono andare oltre. Possono finire di ubbidire Dio al 100%. Jehu si è mosso ammazzando troppe persone. Jehu fu motivato da orgoglio e zelo senza conoscenza. Jehu si adoperò con inganno. Jehu obbedisce solo parzialmente la parola dell'Eterno. Meno male, chiesa, Gesù è il nostro leader, il nostro re in giustizia. Amen? Preghiamo. Padre Celeste, noi vogliamo ubbidire fino alla fine, non per guadagnare il tuo amore, ma in virtù del tuo amore. Padre, grazie che non abbiamo un Jehu che governa, che regna, che verrà all'Armageddon, ma Padre, tu manderai il tuo figlio Gesù ad Armageddon. E a lui, Padre, noi guardiamo, e per lui, Padre, che noi attendiamo. Un regno in giustizia, perché tu, Padre, in Gesù giudicherai il mondo con giustizia e verità. E non vediamo l'ora, Padre, di quel regno in arrivo. Padre, alziamo lo sguardo, guardiamo a Gesù. Grazie, Padre, per chi sei. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Oggi ci occupiamo di una presunta contraddizione biblica che riguarda le tentazioni di Gesù. Matteo e Luca ci parlano entrambi di questo episodio nella vita di Gesù, ma riportano le cose in modo leggermente diverso. Come possiamo spiegarlo? Dopo il suo battesimo, Gesù andò nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Di questo episodio ci parlano sia Matteo che Luca. Però l'episodio viene raccontato in modo diverso per quanto riguarda l'ordine delle tentazioni. Per quanto riguarda la prima tentazione, i due evangelisti sono concordi. Leggendo i testi, le frasi, come accade usualmente, vengono riportate in modo leggermente diverso tra i vari evangeli. Ma questo è ciò che ci si aspetta quando si riporta una storia tramandata sostanzialmente in forma orale. Entrambi i brani ci dicono comunque che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Ed entrambe le versioni concordano nel dirci che nella prima tentazione Gesù ebbe fame e allora il diavolo lo tentò esortandolo a trasformare le pietre in pane. La vera presunta contraddizione sta nell'ordine della seconda e della terza tentazione. Infatti Matteo ci dice che nella seconda tentazione il diavolo portò Gesù sul pinnacolo del Tempio invitandolo a buttarsi giù, mentre nella terza lo invitò ad adorarlo, promettendogli in cambio tutti i regni del mondo. In Luca, invece, abbiamo un ordine inverso per la seconda e la terza tentazione. Nella seconda il diavolo invita Gesù ad adorarlo, mentre nella terza lo invita a buttarsi giù dal Tempio. Come possiamo spiegare questa differenza nell'ordine degli eventi? Questo tipo di discrepanze sono accettabili o fanno venire dei dubbi sul fatto che uno dei due autori dei Vangeli si sia sbagliato? Questo tipo di situazioni accadono in diversi brani dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che hanno molto materiale in comune, eppure in diversi punti presentano differenze simili a questa. Come possiamo spiegarlo? Allora, c'è un aspetto molto importante da tenere presente quando leggiamo i Vangeli, un aspetto spesso trascurato. Molti infatti si avvicinano ai Vangeli dando per scontato che tutti e quattro i Vangeli raccontino semplicemente gli eventi della vita di Gesù sempre in ordine cronologico, ma non è così e non c'è alcuna ragione per cui dovrebbe essere così. Infatti ogni evangelista, Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni, ha raccolto il materiale a sua disposizione in base agli scopi che si prefiggeva per attirare l'attenzione dei suoi lettori su un ritratto particolare di Gesù. Quindi tutti i Vangeli hanno parte del materiale raccolto in ordine cronologico, ma anche parte del materiale riportato con un criterio più tematico. Mentre leggiamo i Vangeli, riconosciamo quali sono gli eventi raccontati in ordine cronologico, prestando attenzione a indicazioni di tempo precise come il giorno dopo, oppure quando venne la sera, o cose di questo genere. Ma in gran parte dei casi tali indicazioni di tempo precise non ci sono, perché il materiale è stato raccolto in modo tematico. Si pensi ad esempio ai discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo tutti i suoi insegnamenti e le sue parabole raccolte appunto in 5 discorsi principali. È abbastanza ovvio che Gesù durante i 3 anni del suo ministero pubblico abbia tenuto ben più di 5 discorsi, ripetendo anche più volte le medesime parabole, probabilmente con parole diverse in diverse circostanze. Ma l'evangelista Matteo le ha raggruppate tutte insieme in quelle 5 sezioni del Vangelo. Accade spesso di trovare materiale raccolto in modo tematico quando si leggono biografie antiche, ma accade anche in quelle moderne. Infatti ci sono diversi modi di raccontare la storia di una persona. Posso partire dalla sua nascita e raccontare in ordine tutte le tappe della sua vita, oppure posso dedicare un capitolo al suo lavoro, uno alla sua famiglia, uno alla sua passione per lo sport, senza che ci sia un particolare ordine cronologico. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi continuamente nella nostra vita. Posso raccontarvi la mia giornata in ordine cronologico dal mattino alla sera, oppure iniziare dicendovi le persone che ho incontrato durante la giornata, anche in ordine sparso, poi le varie attività svolte e infine concludere con ciò che ho mangiato, a colazione, pranzo e cena, anche se ovviamente la colazione l'ho fatta prima di incontrare qualcuno o di fare altre attività. La stessa cosa accade nei Vangeli ed accade nel testo in esame. Uno dei due testi può essere cronologico oppure tutti e due potrebbero essere scritti senza particolare attenzione all'ordine. Se è inteso un ordine cronologico, ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono o meno indicazioni precise di tempo. Nel nostro caso in esame, anche se Luca normalmente riporta molte cose in ordine cronologico, in questo caso, dai termini usati sembra che sia Matteo ad avere adottato un criterio più cronologico nella sua descrizione delle tentazioni. Gli studiosi del testo ci fanno notare che nel ricordare le 3 tentazioni, Matteo utilizza degli avverbi piuttosto specifici. Nell'originale greco tote e palin, che fanno pensare alla sua intenzione di riportare i fatti in ordine cronologico. Nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, il dottor Gleason Archer, commentando il brano di Matteo 4, osserva che le parole usate da Matteo sono così specifiche che se la seconda e la terza tentazione non fossero avvenute in quell'ordine, allora Matteo sarebbe effettivamente in errore. Archer osserva che Luca invece introduce la seconda e la terza tentazione con parole più semplici, kai ed è, che non sono altrettanto enfatiche nel descrivere una sequenza precisa. In sostanza, per intenderci, è come se in italiano, descrivendo la mia vita, io dicessi «sono andato a Torino e poi sono andato a Milano», il che fornirebbe un'indicazione precisa su un prima e su un dopo. Mentre se dicessi che nella mia vita ho vissuto a Milano e a Torino, non necessariamente sto indicando un ordine preciso in cui ho vissuto nelle due città. Quindi sembra che in questo caso Matteo abbia preservato l'ordine preciso, mentre sembra che Luca abbia detto solo che Gesù era stato tentato in questo modo e in questo modo e in questo modo ancora, senza riportare l'ordine cronologico preciso. Perché Luca avrebbe riportato la seconda e la terza tentazione con un ordine diverso? Poteva avere un senso dal punto di vista tematico? Voleva mettere l'accento su qualcosa di particolare? Non lo sappiamo con certezza. Ci sono studiosi che hanno fatto notare che nel racconto di Luca le tre tentazioni sono riportate con un progressivo avvicinamento verso Gerusalemme, con la prima tentazione nel deserto, la seconda su un monte vicino a Gerusalemme e poi la terza in Gerusalemme stessa, sul Tempio. Insomma, anche nell'ordine delle tentazioni, Luca presenta un movimento verso Gerusalemme, dove ci sarebbe poi stato il drammatico culmine del ministero di Gesù, dove Satana avrebbe affondato l'ultimo attacco e sarebbe poi stato definitivamente sconfitto alla croce. Queste però sono solo supposizioni. Ciò che conta è che non abbiamo comunque una vera contraddizione, perché come abbiamo spiegato, mentre l'ordine di Matteo sembra essere più temporale, quello di Luca, anche nelle parole usate per raccontare le tentazioni, suggerisce un approccio più tematico. Spero che questa breve spiegazione vi sia stata utile per comprendere questo episodio, ma anche per acquisire un modo di avvicinarsi ai Vangeli che non dia per scontato che i fatti siano sempre raccontati in ordine cronologico.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, è con piacere che vi do un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, vero? All'appuntamento con questo nostro programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi augura senz'altro un ottimo ascolto. La volta scorsa, con il prezioso contributo del dottor Edoardo Labanchi, abbiamo terminato di occuparci dell'islamismo, cioè la religione musulmana. L'abbiamo messa a confronto con la fede cristiana biblica e abbiamo cercato di ragionare sulle sue caratteristiche e di evidenziarne le pecche. Abbiamo concluso dicendo che chiunque è per la verità, quella con la V maiuscola, tanto per intenderci, ecco, chiunque è per la verità ascolta la voce di Gesù Cristo presentataci nella Bibbia, anche se è bene essere informati sull'Islam, sia per saper rispondere a tono ai simpatizzanti di questa religione che sta diventando sempre più di moda, sia per un'efficace evangelizzazione dei musulmani stessi con cui si può entrare in contatto. Il Corano, cosiddetto libro sacro per i musulmani, contiene contraddizioni ed errori e non può certamente costituire un valido termine di paragone con Gesù Cristo, l'unico che abbia avuto l'ardire e la consapevolezza di autopresentarsi nella Bibbia come la via, la verità e la vita, l'unico mezzo per arrivare fino a Dio. Con questo numero il dottor Edoardo Labanchi riprenderà le sue considerazioni, iniziate la volta scorsa, in merito alla religione Baha'i, alquanto diffusa non solo in Oriente ma ormai anche da noi in Occidente e anche qui in Italia da qualche parte. Ora, riguardo ai contenuti dottrinali di questa religione, uno dei suoi principi fondamentali è che Dio invia regolarmente nel mondo i suoi profeti, i rivelatori della sua volontà. Ad esempio Krishna, Zoroastro, Mosè, Gesù, Maometto, fino a un tempo prestabilito in cui verrà un maestro che instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra, riunendo in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù, così che tutti possano conoscere e amare Dio. Quindi è evidente un dichiarato spirito ecumenico che, tra l'altro, contrasta, mi pare, con la stessa religione islamica, che considera Maometto il profeta definitivo prima della fine del mondo.
2: Difatti, per i Baha'i, Maometto non è stato l'ultimo grande profeta inviato da Allah, ma ve ne sono stati altri, e altri ve ne saranno ancora. Anzi, secondo questa setta, anche Krishna e Buddha furono inviati da Dio nel mondo in periodi di crisi, per riportare l'umanità all'obbedienza a Lui. Alla fine non vi sarà che un'unica religione mondiale.
1: Ecco, ma dottor Labanchi, com'è considerata dai Baha'i la persona di Gesù Cristo?
2: Indubbiamente, a differenza della concezione islamica di Gesù e della sua opera, la fede Baha'i ritiene che Gesù sia di origine divina in quanto manifestazione di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio, però, che è una dottrina fondamentale nel cristianesimo, è ritenuta impossibile.
1: Ora sembrerà banale, ma se le sacre scritture, cioè la Bibbia, ecco, se le sacre scritture affermano e confermano chiaramente che Gesù è il Signore, l'unico Signore, e dicono e affermano che il suo nome è il più grande di tutti, allora come mai i Baha'i ignorano questo fatto, pur continuando a considerare Gesù Cristo una semplice manifestazione di Dio e pur considerando la Bibbia un libro importante, un libro forse anche sacro dal loro punto di vista?
2: Come al solito, i Baha'i, come tanti altri settari, scelgono dalle scritture quello che piace loro, quello che pensano faccia al loro caso, ignorando il resto.
1: Beh, questo è veramente un cattivo modo di fare ermeneutica biblica, cioè interpretazione della rivelazione divina. Comunque, A questo punto, prima di lasciare al dottor Edoardo Labanchi la possibilità di approfondire questi temi, vorrei proporre a tutti voi che siete all'ascolto di fare insieme con noi una pausa musicale. Ma prima di tutto vorrei anche lanciarvi un invito. Amici, procuratevi carta e penna, così che più tardi potrete annotarvi il nostro indirizzo e proporci tutte le domande, le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare adesso. Ed ora gustiamoci uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando della religione Bahá'í. La volta scorsa misi in evidenza il fatto che sebbene questa religione affondi le sue radici nell'Islam, è decisamente ecumenica. L'ecumenismo Bahá'í, però, va ben oltre l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam stesso, per abbracciare anche l'induismo, il buddismo ed altre religioni. Anzi, a proposito di buddismo, anche qui c'è da notare un'affermazione di Abdul Bahá che lascia davvero perplessi. Difatti, secondo lui, Buddha aveva promosso l'unicità di Dio. La volta scorsa lesse appunto una citazione con questa incredibile affermazione. Ora, come ho messo in rilievo a suo tempo in queste trasmissioni, il buddismo originario è sostanzialmente ateo o perlomeno agnostico. Dai documenti a nostra disposizione, infatti, non risulta per niente che il Buddha abbia stabilito l'unicità di Dio, come invece asserisce Abdul Bahá. Come al solito, anch'egli non è immune dal vizio comune a fondatori di religioni e filosofi di tirare l'acqua a proprio mulino, a scapito della verità, naturalmente. Ciò che quindi differenzia notevolmente la religione Bahá'í da quella musulmana è il suo universalismo. Difatti, per i Bahá'í, Maometto non è stato l'ultimo grande profeta inviato da Allah, ma ve ne sono stati altri e altri ve ne saranno ancora. Anzi, secondo questa setta, anche Krishna e Buddha furono inviati da Dio nel mondo in periodi di crisi per riportare l'umanità all'obbedienza a Lui. Alla fine non vi sarà che un'unica religione mondiale. Difatti, la storia è vista qui come un continuo progresso, seppur con alti e bassi, verso un mondo perfetto, il regno di Dio, con un'unica religione fatta soprattutto di assoluta obbedienza a Dio e perfetta comunione con Lui. Ogni epoca, quindi, ha avuto ed avrà la sua religione, fondata da qualche profeta o manifestazione divina, come spiegherò più avanti, ma tutto tende alla fondazione di un'unica religione universale. Non c'è comunque nella religione Bahá'í una vera e propria escatologia, cioè una dottrina sulla fine del mondo e sulla sorte ultima dell'umanità. Si parla piuttosto di un progresso dell'umanità aperto all'infinito. Difatti, come leggiamo nel libro di Esselmont, Bahá'u'lláh e la nuova era, e precisamente a pagina 308 dell'edizione italiana, nell'interpretazione Bahá'í, la venuta di ciascuna manifestazione di Dio è un giorno del giudizio, ma la venuta della suprema manifestazione di Bahá'u'lláh è il giorno del giudizio più grande per il ciclo cosmico in cui viviamo. Il suono delle trombe, di cui parlano Cristo, Maometto e parecchi altri profeti, continua il testo, è l'appello della manifestazione rivolto a tutti coloro che sono in cielo e in terra, col corpo e senza corpo. L'incontro con Dio per mezzo della sua manifestazione è, per coloro che lo desiderano, la porta del paradiso della conoscenza e dell'amore per Lui, il vivere nell'amore di tutte le sue creature. D'altro canto, conclude l'autore, coloro che preferiscono la loro via a quella di Dio, così come rivelata nella manifestazione, confinano se stessi nell'inferno dell'egoismo, dell'errore e dell'inimicizia. Ora, da questo e da altri passi degli scritti Bahá'í, deduciamo anche che perfino dopo la morte l'individuo può continuare a progredire spiritualmente e, se è stato cattivo durante la sua vita terrena, c'è la possibilità di essere ancora perdonato da Dio e godere della sua amicizia. Un'altra caratteristica della fede Bahá'í
e il riferimento continuo alla Bibbia. Mentre nel Corano i riferimenti ai testi biblici sono generici, negli scritti Ba'ai si trovano citazioni ben precise. Ma i cristiani che conoscono le scritture si sentono molto perplessi dinanzi all'interpretazione Ba'ai dei passi biblici citati. Difatti, anche l'esegesi Ba'ai delle scritture è quanto mai parziale e quindi spesso errata. Errata soprattutto perché i versetti biblici vengono citati e interpretati al di fuori del loro contesto e servono solo per ribadire determinate dottrine della setta. Indubbiamente, a differenza della concezione islamica di Gesù e della sua opera, la fede Ba'ai ritiene che Gesù sia di origine divina in quanto manifestazione di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio, però, che è una dottrina fondamentale nel cristianesimo, è ritenuta impossibile. Leggiamo infatti nelle cosiddette lezioni di San Giovanni d'Acri, come ho detto è una raccolta di domande poste ad Abdul Baha con le sue risposte, leggiamo in questo importante scritto e precisamente nel capitolo 27 dell'edizione italiana che se Dio discendesse nello stato dell'esistenza sarebbe la più grande delle imperfezioni. Ma allora ci chiediamo, che cos'è una manifestazione di Dio? Secondo Abdul Baha, la sua manifestazione, la sua apparizione, la sua elevazione sono simili al riflesso del sole in uno specchio nitido, terso e levigato. Tutte le creature, continua Abdul Baha, sono evidenti segni di Dio, come tutte le cose terrene, e prime fra tutte i raggi del sole. Ma sulle pianure, sulle montagne, sugli alberi e sui frutti splende soltanto parte della luce per mezzo della quale queste cose divengono visibili e vengono aiutate a raggiungere lo scopo dell'esistenza. Invece l'uomo perfetto, la manifestazione divina, si trova nelle condizioni di uno specchio terso in cui il sole della realtà diventa visibile e manifesto con tutte le sue qualità e perfezioni. Così la realtà di Cristo era uno specchio terso e levigato della più grande purezza e bellezza. Subito dopo, però, c'è una precisazione importante per quanto riguarda la natura di Cristo. Difatti, afferma Abdul Baha, che il sole della realtà, l'essenza della divinità, si riflettono in questo specchio e in esso manifestano luce e calore, ma dalla sua santità e dal paradiso della sua eccellenza il sole non discese ad abitare e a dimorare nello specchio. No, esso continua a sussistere nella sua eccellenza e sublimità, mentre appare e diviene manifesto nello specchio in bellezza e perfezione. Ecco perché Cristo disse il Padre è nel Figlio, volendo dire che il sole appariva visibile e manifesto in questo specchio.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della religione Baha'i. Poco fa il dottor Labanchi aveva concluso il suo discorso con una lunga citazione di Abdu'l-Bahá sulla natura delle manifestazioni divine e in particolare sulla concezione che la setta Baha'i ha di Gesù Cristo, considerato anch'egli appunto una delle manifestazioni di Dio. Parrebbe tutto positivo se ci si fermasse a questo punto, ma c'è qualcosa che non va.
1: Si nega quindi in questa setta una vera e propria incarnazione di questa manifestazione divina. La concezione Baha'i quindi della natura del Cristo non può conciliarsi con alcune famose affermazioni del Nuovo Testamento. Prendete ad esempio la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 10, a cui già ho fatto riferimento in una trasmissione precedente. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo passo ci parla da una parte della realtà dell'incarnazione ed è come un eco della famosa affermazione dell'inizio del Vangelo di Giovanni, dove è detto che la parola di Dio è stata fatta carne e ha abitato un tempo fra noi. D'altra parte, questo passo ci dice che Gesù è il Signore, l'unico Signore, e che il suo nome, cioè tutto ciò che Lui è e rappresenta, è unico, è il più grande di tutti, e non è, come invece sostengono i Baha'i, soltanto una delle manifestazioni di Dio. Come al solito, i Baha'i, come tanti altri settari, scelgono dalle scritture quello che piace loro, quello che pensano faccia al loro caso, ignorando il resto. Secondo questa setta, dunque, tutto tende verso la creazione di una religione universale, di cui buona parte delle religioni attuali sono come delle tappe, degli stadi che vengono man mano superati. Tutte le grandi religioni del mondo hanno avuto ed hanno la loro funzione per il bene dell'umanità, ma un giorno vi sarà una sola grande religione per tutti, e naturalmente sarà, almeno nella sua sostanza, la religione Baha'i. Questa religione, quindi, predica la massima tolleranza ed un ecumenismo che va anche oltre certi tipi di ecumenismo di matrice cattolica e protestante. Commentando a modo suo i primi 10 versetti del capitolo 11 del profeta Isaia, Abdu'l-Bahá afferma che uno dei più grandi eventi che dovrà aver luogo nel giorno della manifestazione di quell'incomparabile ramo è l'innalzarsi dello stendardo di Dio su tutte le nazioni, cioè tutte le nazioni e le tribù vivranno all'ombra di questa bandiera divina che non è altri che il ramo del Signore stesso e diverranno un'unica nazione. Gli antagonismi di fedi e di religioni, le ostilità fra razze e popoli e i contrasti di nazionalità saranno sradicati. Si avrà una religione, una fede, una razza ed un popolo solo che dimorerà sulla sua terra natia, questo globo terrestre. La pace e la concordia universale avranno luogo fra le nazioni e quell'incomparabile rampollo raggrupperà tutto Israele. Ciò significa che in questo ciclo Israele sarà raccolto in Terra Santa e il popolo ebraico, ora disperso all'est e all'ovest, al sud e al nord, potrà raccogliersi. Queste parole sono tratte dal libro Le lezioni di San Giovanni d'Acri, già da me citato, e precisamente a pagina 95 dell'edizione italiana. Bisogna però precisare subito che il passo del profeta Isaia, di cui parla Abdul Baha, si riferisce chiaramente a Cristo, l'atteso Messia di Israele ed unico Salvatore del mondo. Esso recita così: «Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai ed un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timor dell'Eterno. Respirerà come profumo il timor dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà col capretto, il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue. Il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno come il fondo del mare delle acque che lo coprono». Ora, secondo Abdul Baha, questo rampollo del tronco di Isai potrebbe essere correttamente applicato a Cristo, perché Giuseppe era il discendente di Isai, padre di Davide. Tuttavia, prosegue Abdul Baha, siccome Cristo trovò l'esistenza attraverso lo Spirito di Dio, chiamò se stesso figlio di Dio. Se non avesse fatto ciò, questa descrizione si riferirebbe a lui. Ma questo, cari ascoltatori, è un sofisma bello e buono. Difatti Gesù, pur essendosi proclamato in vari modi figlio di Dio, non rinnegò mai la sua origine anche umana, e per questa origine egli era di fatto figlio di Davide, figlio di Isai, e quindi, secondo la profezia di Isaia, rampollo dalla radice di Isai. La prossima volta continueremo l'esame dell'interpretazione Baha'i di questo importante passo messianico.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: Egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Il Dio ha riscattato l'anima mia, onde non scendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Sono parole dalla Bibbia, parole di Giobbe. Questa è anche una parola di verità raccolta dall'esperienza di un uomo di Dio ed è equivalente ad una promessa. Ciò che il Signore ha fatto e sta facendo continuerà a farlo finché dura il mondo. Il Signore riceverà tutti quelli che vengono a Lui confessando sinceramente il loro peccato. Egli è sempre allerta per individuare chiunque sia in difficoltà a causa dei propri errori. Possiamo non sottoscrivere il linguaggio qui usato? Non abbiamo forse peccato personalmente così da dover dire «ho trascurato la volontà di Dio»? Peccato volontariamente pervertendo ciò che è giusto? Peccato al punto da scoprire che nella trasgressione non c'è alcun vantaggio, ma soltanto una perdita eterna? Andiamo allora a Dio con questa ammissione. Egli non chiede di più, non possiamo però fare di meno. Afferriamo la sua promessa nel nome di Gesù. Egli ci libererà dalla porta dell'inferno che si spalanca per noi. Egli ci accorderà vita e luce. Perché mai dovremmo disperare? Perché dovremmo dubitare? Il Signore non si prende gioco di anime umili. Egli intende davvero quel che dice. Il colpevole può essere perdonato. Chi merita il giudizio può ricevere gratuitamente il perdono. Signore, confessiamo la nostra colpa, potrebbe essere la nostra preghiera, e ti preghiamo di perdonarci.

Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi, seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo, oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica. Ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto, mentre ascoltavi questo libro, Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

0: avete ascoltato Intromissione Divina, una meditazione tratta dal libro omonimo di Johnny Erickson, edito da Adi Media Roma.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Ancora qualche ricordo della nostra famiglia quando i ragazzi erano tutti a casa e si stavano formando e crescendo. Devo dire che a casa nostra qualche volta facevamo uno sbaglio, ci mettevamo a discutere a tavola. Non è che parlassimo di grossi problemi, tipo problemi della fame nel mondo, della crisi della scuola o delle borgate. Erano discussioni benevole, ma che a volte sollevavano dei vespai. Problemucci da niente, tipo: vorrei sapere perché non si mette in ordine la camera prima di andare a scuola. Questo lo dicevo io. Oppure papà diceva: come mai è così difficile portare a spasso il cane quando non è proprio il nostro turno? Oppure ancora: dite un po', perché si lascia una giacca buttata su una sedia invece che appenderla? Sembra strano, ma quando si intavolavano certi argomenti tutti si eccitavano e ognuno proponeva soluzioni che riguardavano gli altri e andava a grattare vecchie croste che si credevano guarite. Ma è sempre il tale che lascia in giro, ma è colpa sua che si alza tardi, ma non è colpa mia, eccetera, eccetera. E sembrava di essere o a Montecitorio o al Senato, oppure in TV. Discutere a tavola è brutto, perché ci si rovina uno dei momenti più belli della giornata in cui si può veramente godere di stare insieme. Che fare? Certamente in una casa c'è da riprendere, c'è da migliorare, c'è qualche volta

senza diventare acidi, asfissianti o con quella voce lamentosa che fa proprio una grande tristezza. Se si lascia correre, a volte si ottiene un buon risultato lo stesso. Quando le camere sono troppo in disordine, i figli si passano una mano sulla coscienza e riordinano. I risultati sono meno buoni quando nel problema è coinvolto il cane e qualcuno non lo porta fuori, perché il cane pazienza non ne ha e non aspetta che le discussioni finiscano. Però io ho trovato un altro metodo migliore per risolvere le situazioni, ed è lodare. La camera è ordinata una volta tanto, si loda sperticatamente. Il letto è fatto bene, si loda chi l'ha fatto bene. La tavola è pronta quanto è ora, si loda. Un compito è fatto con cura, si loda. E chi lo sa, forse si può anche dare un piccolo premio. Perché io ho trovato che alle lodi ognuno risponde positivamente. E il marito della donna dei Proverbi, nella Bibbia, nel capitolo 31 dei Proverbi, il marito di quella donna l'aveva capito e diceva alla moglie: ci sono molte donne brave, ma tu sei la migliore di tutte. E sono sicura che quella donna andava in brodo di giuggiole dalla gioia.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Salmo 46, versetto 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il messaggio di oggi si intitola «Dov'è il nostro rifugio?». La Bibbia parla delle sette feste che scandivano l'anno del popolo di Israele. L'ultima festa, la festa delle capanne, si celebrava alla fine del raccolto. Per sette giorni gli israeliti vivevano in capanne, fatte di rami e di foglie. Essi si ricordavano così che i loro antenati avevano abitato in tende per 40 anni dopo essere usciti dall'Egitto. Così lasciavano le loro case, le comodità, le abitudini per una settimana. In questo modo avrebbero avuto lo spirito libero per adorare Dio e per trovare il loro rifugio solo in Lui, e avrebbero potuto lodarlo con gioia e ringraziarlo mentre si riposavano dopo il raccolto. Questa è una bella lezione per noi. Dove troviamo il nostro rifugio e la nostra sicurezza? Forse nelle nostre case, nelle polizze di assicurazione o nel nostro conto in banca? È giusto avere un alloggio, sottoscrivere delle assicurazioni, guadagnare, fare progetti e così via. Ma tutto ciò non deve essere il fondamento della nostra vita. Sarebbe un falso rifugio. Questa festa delle capanne ci ricorda che la vita dipende da Dio. Se troviamo in Lui il nostro rifugio, nessuna tempesta potrà sconvolgere la nostra vita. Dio è un rifugio sicuro per tutti coloro che si confidano in Lui, accettando per se stessi il sacrificio di Gesù alla croce. In Dio e nel suo Figlio diletto si trovano gioia, pace e riposo, per il presente e per il futuro. Concludiamo con le parole di un canto. Venite con fede al Signore. Il mondo dà falsi piaceri. Le gioie e i valori più veri si trovano solo in Gesù. Vicino al Signor troverete, o cuori già stanchi di pene, riposo ed amore ogni bene. Venite, v'accoglie Gesù.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Ed ora leggiamo Matteo, capitolo 12. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellare delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma egli disse loro: «Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? E come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma ai soli sacerdoti? Ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se sapeste che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuolo dell'uomo è Signore del sabato». E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, al fin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «E gli è lecito far delle guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la traga fuori? Or quant'è un uomo da più d'una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato?» Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: «Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel nome di lui le genti spereranno». Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, il principe dei demoni». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Ma egli rispose loro: «Perché questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona? Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendon quivi dimora, e l'ultima condizione di codest'uomo diven peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. Ed uno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

0: Ed eccoci ancora insieme. È bello trovarsi, no?
1: A me
0: fa veramente piacere che tu di volta in volta, giorno dopo giorno, scelga di tornare fedele e puntuale. Mi fa veramente tantissimo piacere, non tanto per una questione di ego o che so io, no? È che sono contento che tu, nonostante le tantissime cose che senz'altro avrai da fare, scegli di mettere da parte questi 30 minuti per entrare di nuovo in casa con noi, la grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Ecco, questo è motivo per me di grande gioia.

Dopo aver speso ben quattro trasmissioni, quattro incontri all'introduzione del libro libro del Levitico, credo che sia ora che entriamo nel vivo, è vero, di questo libro. Tu che ne dici?

Non mi pento né chiedo scusa per il fatto che abbiamo trascorso questi quattro incontri alle prese con l'introduzione. Come dicevo, noi abbiamo dato uno sguardo dall'alto, come l'aquila che sorvola il proprio territorio. Fatto questo, adesso possiamo piombare sulla nostra preda, e la nostra preda in senso figurato naturalmente è il testo del libro del Levitico. Come abbiamo fatto nel caso del libro dell'Esodo, non leggerò l'intero capitolo. Questo non perché non sia importante, non valga la pena, ma perché sceglierò delle parti che ritengo siano importanti per noi da valutare, da esaminare. Siccome il testo del Levitico, così come il testo dell'Esodo, non contiene molta narrativa, solo ascoltare qualcuno che legge un intero capitolo di tutta una serie di regole e di prescrizioni può risultare un pochino, noioso, ecco, parliamoci chiaro. Non che il contenuto sia noioso, perché noi siamo qui per scoprire appunto invece le cose interessanti, le lezioni che il testo in un certo senso nasconde. Quindi il messaggio di per sé non è noioso, non vorrei essere frainteso. Però, così come è stato confezionato, diciamo, ecco, potrebbe risultare un pochino noioso soltanto da ascoltare uno che legge, per quanto possa leggere, insomma, discretamente, però. Bene, prima di addentrarmi nel primo capitolo, dice, fai un'altra introduzione. No, volevo così, l'aquila prima vola dall'alto, poi comincia ad abbassarsi, è vero, delle volte fa anche delle picchiate, però ecco, pian piano noi ci stiamo abbassando. Vorrei parlare, prima di addentrarmi nel primo capitolo, di alcuni punti che noi poi esamineremo a fondo. Le cinque offerte con cui si apre questo libro si riferiscono in modo simbolico, ma molto chiaramente, secondo alcuni studiosi, a Cristo, alla persona di Cristo. Infatti, queste cinque offerte descrivono la sua eccezionale personalità e la sua morte. Queste cinque offerte noi le vedremo, le troveremo nei capitoli che vanno dall'1 al 7. I capitoli 8, 9 e 10 hanno a che fare invece con la consacrazione dei sacerdoti. Qui troveremo, vedremo quanto questa consacrazione sia mediocre. Non è quella che dovrebbe essere, ma lungi dal puntare il dito nei confronti di questi sacerdoti, dovremo invece fare mea culpa. Quindi osserveremo la loro consacrazione, che a volte lascia a desiderare, e ci porremo la domanda: la mia consacrazione a che punto è? Poi troveremo la dieta che Dio diede al suo popolo. Era una dieta sana, ma contiene anche molto cibo spirituale per le nostre anime. Anche qui lezioni, principi che trascendono il tempo e lo spazio. E questo lo troveremo nel capitolo 11. Nel capitolo 12 invece troviamo che particolare attenzione viene data alla maternità. Questo è un ulteriore esempio del pensiero di Dio sulla femminilità. Ora ti ricordo che tante civiltà contemporanee di Israele e della prima Chiesa, del tempo di Cristo e poi della Chiesa, avevano una visione della donna, della femminilità, molto bassa. La donna veniva considerata quasi un essere inferiore. Anche per il popolo di Israele, dobbiamo dire, la donna non era un granché, non veniva trattata con tanto riguardo. E invece Dio ha un'alta considerazione della donna, prima di tutto come persona, come individuo, e poi anche del fatto stesso che è donna, femmina. Ma questo lo vedremo man mano che andremo avanti. Quindi, così, tanto per aprire questa brevissima parentesi, la differenza fra i sessi
davanti a Dio non esiste. Ossia, mi spiego meglio, esiste il maschio e femmina, e Dio ha dotato ciascuno con delle proprie peculiarità. Dio non ha le idee confuse riguardo al sesso. Noi sì, ma Dio no. Ed egli non fa distinzione di valore fra il sesso maschile e il sesso femminile. L'uomo non vale di più perché uomo e la donna non vale di meno perché donna. La differenza è stata introdotta dall'uomo, l'uomo come maschio e l'uomo come genere umano. Non era un'idea di Dio, non è nel piano di Dio. Quindi Dio ci dimostrerà che le sue opinioni sulla femminilità, sulla donna, sono opinioni molto chiare, molto ferme, molto stabili, e che non hanno nulla a che vedere con la sopraffazione del maschio sulla femmina. Anche il comportamento di Cristo nei confronti della donna e delle donne in genere era una boccata d'aria fresca. Leggendo i Vangeli non possiamo fare a meno di notare con quanto riguardo Dio ha trattato le donne. Di nuovo, una totale differenza dall'uso e dai costumi di quei tempi. Bene, chiusa parentesi. Troveremo poi nei capitoli seguenti, dal 13 fino al 15, la rilevanza che viene data alla lebbra, alla malattia della lebbra e alla sua cura. Proprio nel bel mezzo di un libro sul culto, sull'adorazione, troviamo questa parentesi abbastanza lunga sulla lebbra, sulla sua cura, eccetera, eccetera. Perché quest'ampia sezione dedicata alla lebbra? Ci sono delle ragioni molto specifiche, molto importanti, molto particolari. E queste le vedremo quando esamineremo appunto i capitoli dal 13 al 15. Per ora basti dire soltanto che nel linguaggio biblico la lebbra, oltre ad essere la malattia vera e propria, è anche simbolo del peccato. Del peccato. Di quel qualcosa di estraneo che si intromette. Quel qualcosa che tara il nostro carattere, la nostra personalità. Che in qualche modo cambia ciò che siamo e ha degli effetti, delle conseguenze tristi, tragiche per la nostra vita di adesso, ma soprattutto le più tragiche sono per la vita dopo la nostra morte. Ma su questo poi ci soffermeremo a lungo quando esamineremo quei capitoli. Nel capitolo 16 troviamo quello che si chiama il giorno dell'espiazione, un aspetto particolare del Levitico. Tanti studiosi vedono nel giorno dell'espiazione una rappresentazione inequivocabile del sacrificio di Cristo. Nei capitoli che vanno dal 18 al 22 troveremo l'importanza che viene data all'altare, l'altare situato nel tabernacolo. E anche qui gli studiosi biblici vedono un'immagine della croce di Cristo. Proseguendo, l'accento posto in questo libro su istruzioni riguardanti dettagli apparentemente minimi della vita del popolo di Dio ci dice che Dio vuole che tutta la famiglia sia a Lui consacrata. Quindi la famiglia, così come nucleo, non è stata un'idea dell'uomo, non l'ha inventata l'uomo, è nel piano di Dio, è stato nel cuore di Dio fin dall'inizio. Coloro che lavorano, che operano per disgregare la famiglia, per minare la famiglia e i propri valori, un giorno dovranno rendere conto niente meno che a Dio stesso. Quindi è una cosa molto seria, molto grave, lavorare e operare per minare la famiglia, il nucleo familiare. E qui mi riferisco naturalmente a tutte quelle attività, quegli aspetti che si
intromettono, che si infrappongono fra moglie e marito, per esempio, fra genitori e figli, tutte quelle filosofie, quei modi di pensare, di ragionare, di agire che tendono a dividere piuttosto che unire, che tendono a portare disaccordo piuttosto che armonia. Inoltre questi capitoli ci dicono che Dio vuole avere a che fare con tutti gli aspetti della nostra esistenza, non soltanto con l'aspetto della domenica mattina, per esempio. Dio vuole avere a che fare con la nostra vita familiare, con la nostra vita sociale, con i nostri affari, nel senso del nostro lavoro. Quindi stiamo quindi attenti a non tenere lontano Dio dalla nostra vita quotidiana. Non pensiamo ad un Dio distante e remoto, un Dio che non si interessa di ciò che noi facciamo, diciamo, di come lavoriamo, di cosa facciamo durante il nostro lavoro, di cosa la nostra produzione e così via. Dio è interessato a tutti gli aspetti della nostra esistenza. Nel capitolo 23 troveremo l'elenco delle feste, e queste feste, di nuovo secondo gli studiosi biblici, ci forniscono un programma profetico degli interventi di Dio in ogni epoca storica. Parlando in generale, quindi, abbiamo visto così a volo d'uccello quello che troveremo nel libro del Levitico. In conclusione di questa parentesi introduttiva, dico soltanto che i tre primi libri della Bibbia, Genesi, Esodo e Levitico, vanno visti come non dico un unico libro, ma è un messaggio che inizia con la Genesi e prosegue nell'Esodo e continua poi con il Levitico. Quindi non dovremmo dividerli o scinderli. Pausa musicale, ce la siamo meritata, credo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il primo capitolo, il primissimo capitolo. Abbiamo speso i nostri quattro incontri precedenti è stata una serie introduttiva. Adesso stiamo per addentrarci nel primo capitolo. Quindi se questa è la prima volta che ci trovi, ti sei sintonizzato per caso, come dicono tanti, noi però non crediamo al caso, in ogni caso. Comunque eccoci qui insieme e spero che tu possa rimanere fino alla fine di questo nostro incontro, un altro quarto d'ora più o meno, e vedremo insieme appunto il primo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci trovati.

libro inizia con questa frase: il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno. Mi pare di aver già accennato al termine ebraico abbastanza singolare che viene usato nella nostra traduzione: il Signore chiamò. Fra l'altro, questa frase è quella che dà il titolo al libro nella lingua ebraica, Uvraika. Chiamò, in questo senso, la parola che viene usata è una parola molto bella, molto personale. È la parola che veniva usata quando, non so, per esempio, il padre dava il nome al figlio, lo chiamava in un certo modo, quando Abramo chiamò suo figlio Isacco. Quindi chiamare non nel senso di dire: Isacco, vieni qui che ho bisogno di te, non in quel senso, ma dare un nome. Dio naturalmente in questo caso non sta dando il nome Mosè a Mosè, perché Mosè già ce l'aveva un nome, ma il punto è che il senso è che qui c'è proprio un'atmosfera di intimità, di profonda personalità fra questi due esseri, fra l'Iddio eterno, il sovrano dell'universo, il creatore, l'Iddio del popolo di Israele e il suo servo Mosè. Nonostante l'incredibile differenza fra i due esseri, fra questi due individui, l'Iddio eterno tre volte santo e Mosè, un essere umano come te, come me, Dio si avvicina, Dio si manifesta, Dio si presenta con molta familiarità, con molta intimità, viene proprio vicino. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda. Parla ai figli di Israele e di loro: quando uno di voi presenterà un'offerta al Signore, potrà farla di bovini o di ovini. E poi Dio prosegue e dà a Mosè tutte le regole, le condizioni che gli israeliti dovranno osservare da adesso in poi ogni volta che presenteranno un'offerta a Dio. Questa, possiamo dire, questa prima offerta è l'offerta per eccellenza, è il sacrificio principe, quello che con il termine greco, che poi noi in italiano abbiamo preso in prestito, è definito olocausto. Olocausto in greco significa bruciato tutto, non veniva lasciato niente. In ebraico era chiamato olà, cioè che sale verso l'alto. In questo sacrificio il fumo della vittima bruciata interamente saliva verso l'alto. Ecco, anche qui c'è anche un'altra bella cosa da notare, che sia in ebraico che in greco i termini si assomigliano non solo fonicamente, olocausto e olà, ma anche si accompagnano come significato. La vittima, l'animale veniva bruciato tutto, doveva essere bruciato interamente, e anche qui c'è un messaggio per noi, e questo il fumo, l'aroma saliva verso l'alto, cioè verso il Signore. Questa intera offerta saliva verso l'alto, nulla doveva essere tenuto per sé. E l'olocausto fa pensare all'offerta che anche noi dobbiamo fare, che tu e Dio dobbiamo fare. L'offerta per eccellenza a Dio gradita in modo particolare è l'offerta di noi stessi. Naturalmente questo non significa che dobbiamo andare su un altare per essere uccisi, scannati. Attenzione, l'offerta della nostra vita nel senso del nostro servizio, di tutto ciò che io sono, di tutto ciò che io posseggo, lo metto sull'altare, lo depongo sull'altare, lo depongo nel senso neotestamentario, lo depongo ai piedi di Cristo. Do tutto a Lui, non tengo niente per me. Perché? Perché ben so che le benedizioni che poi Egli riverserà su di me saranno molto, molto più grandi di quel poco che io ho potuto dare.

Se sei stato con me durante il periodo durante il quale abbiamo esaminato il libro della Genesi e dell'Esodo, ricorderai senz'altro che abbiamo in altre occasioni letto che Tizio offrì un sacrificio, o quest'altro offrì un olocausto e così via. Ecco, questo primo sacrificio di cui leggiamo nel libro del Levitico è il più antico sacrificio che conosciamo. Fu l'offerta di Abele, per esempio, che poi fu la causa dell'invidia di Caino. Fu l'offerta di Noè, quando l'acqua si ritirò e Noè uscì dall'arca insieme alla sua famiglia. Fu l'offerta di Abramo. Quindi si va indietro nel tempo di tanti millenni. Praticamente la prima volta che un essere umano ha offerto un sacrificio, ha offerto questo tipo di sacrificio, il sacrificio principe, come abbiamo detto, il sacrificio per eccellenza. Tutte le offerte venivano fatte al tempo di Mosè sull'altare di bronzo, e siccome anche l'olocausto, siccome anche questo tipo di sacrificio veniva offerto su questo altare, era di solito chiamato l'altare degli olocausti. Quindi questo ci dice che c'erano tanti tipi di sacrifici. In effetti c'erano cinque tipi di offerta. Ma questo, l'olocausto, cioè la vittima che veniva consumata, bruciata interamente, era l'offerta, il sacrificio per eccellenza. E dobbiamo anche aggiungere che, secondo diversi studiosi biblici, questo sacrificio così antico, così vecchio, compiuto innumerevoli volte, è il simbolo per eccellenza della morte di Cristo. Dobbiamo però anche aggiungere che nessuno di noi può comprendere completamente

le cose dalla prospettiva di Dio. Possiamo però vedere a sufficienza per capire l'importanza di questo sacrificio, di questo olocausto, non soltanto per il tempo del Levitico, per Mosè e per il popolo di Israele, ma anche e soprattutto quando scopriamo, quando vediamo il parallelismo con il sacrificio di Cristo, con l'olocausto di Cristo. Gesù Cristo ha dato tutto, non ha tenuto nulla per sé. Ricordi cosa ha detto prima di spirare, prima di morire? Le parole che ha pronunciate, quali sono state? L'ultima frase che Gesù ha pronunciato prima di rendere lo spirito, come dice il Nuovo Testamento. Gesù ha detto: tutto è compiuto. In altre parole, non c'è più nulla che nessuno possa aggiungere. Io do tutto me stesso. Offro me stesso come olocausto. Non tengo nulla per me. Ho sparso tutto il mio sangue. Ho dato tutto ciò che sono. Ecco allora un esempio di come il libro del Levitico, lungi dall'essere qualcosa di noioso, è invece qualcosa di affascinante, di accattivante. Tante lezioni da scoprire, tanti principi. E uno l'abbiamo già scoperto, abbiamo già fatto una nuova scoperta. Gesù Cristo, l'olocausto perfetto. Perché non prendi qualche momento per dire grazie a Dio per il sacrificio perfetto di Cristo? Grazie per quelle parole che Gesù ha pronunciate sulla croce poco prima di morire. Tutto è compiuto. Dove saremmo tu ed io oggi se Gesù non avesse compiuto tutto? Se avesse lasciato il lavoro a metà? Non ci sarebbe speranza per noi. E invece non solo c'è speranza, ma c'è certezza. E con questo purtroppo devo lasciarti, ma tu puoi continuare a pensare, a meditare su quello che abbiamo appena detto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie, e torna, mi raccomando, ci sono ancora tante cose da scoprire. A presto, ciao.

questa serie in cui abbiamo discusso come insegnare ai bambini a risolvere i loro problemi in accordo con la volontà di Dio, noi abbiamo detto che dobbiamo inculcare nella loro mente certi basilari insegnamenti. Abbiamo detto che si deve essere in fase di insegnamento con loro ed insegnare loro col dire e col fare, il metodo biblico con il quale noi non insegniamo solo con parole ciò che si deve fare, ma lo si dimostra con le nostre azioni e con il nostro esempio nella vita giornaliera, nella nostra casa, dimostrando così vivente in noi la parola di Dio. Quest'oggi considereremo una delle cose più importanti, cioè come insegnare ai bambini a trattare i problemi e affrontandoli. Ci sono tanti bambini che crescono con i loro parenti cercando per tutta la loro vita di evitare problemi, crescano senza neppure sapere in verità come affrontarli. E questo ci viene estremamente facile perché nel giardino terrestre, quando Dio sul fare della sera scendeva per passeggiare con l'uomo, trovò che i nostri progenitori si nascondevano da lui fra gli alberi del giardino e facevano così per evitare di affrontare il loro problema. E il problema era naturalmente che loro avevano peccato disubbidendo il comando di Dio. Avevano deciso di fare a modo loro e di nutrirsi dell'albero del frutto proibito. Avevano deciso di ascoltare Satana invece che Dio, di scambiare il padre della luce per il padre della menzogna, di ascoltare le sue bugie e seguirle piuttosto che godere i piaceri del giardino terrestre, o come si potrebbe tradurre

tale nome, il Parco dei Piaceri, questo piacevole parco, questo meraviglioso giardino in cui Dio aveva messo piaceri e delizie per gli uomini e in cui fra le migliaia d'alberi egli aveva proibito loro di tenersi lontano solo da un albero, di modo che potesse così dimostrar loro che egli era il comando e che Dio era colui che aveva donato loro tutto il resto. Beh, voi sapete, essi non solo guardarono e presero dall'albero il frutto proibito, ma pure ne mangiarono, atto questo di aperta ribellione verso Dio. E quando sul far della sera, come Dio faceva ogni giorno, egli venne per passeggiare con loro e a parlar loro delle cose meravigliose con cui egli voleva istruirli, i nostri progenitori, sapendo che avevano peccato, erano di questo ben consapevoli, così si nascosero. Sì, si accorsero che c'era qualche cosa che si era intramesso fra loro e il Creatore, qualche cosa di male. Il peccato come un cuneo si era inficcato fra di loro e li separava, e così il senso della loro colpevolezza, di vergogna, di imbarazzamento e il timore di una punizione li invade ed Adamo, invece di andare incontro a Dio, si nasconde da lui. E questo, io sono certo, è la causa più tragica della separazione fra l'umanità e Dio, e cioè che l'uomo si nasconde e tende tuttora a nascondersi da lui. Ora, questa peccaminosa tendenza è presente ed è innata anche nei bambini. Non vogliono fronteggiare i loro problemi, preferiscono nascondere la loro colpevolezza, nascondono il loro rimorso ai genitori, ai maestri e ai loro amici. Cercano di evitare di far fronte al male che hanno fatto e di fronteggiare le difficili situazioni che la vita mette loro davanti. E questo è quello che dobbiamo far subito chiaro ai nostri bambini, se siamo interessati ad educarli in prevenzione e a cercare di evitare in loro la formazione di cattive abitudini. Noi faremo tutto ciò che possiamo per convincerli che è meglio dire la verità e affrontare le conseguenze delle nostre azioni che nasconderle e cercare di evitarle. Tante persone, a causa di abitudini contratte nella loro infanzia, passano il resto della loro vita correndo a nascondersi. Ci sono certi che si nascondono dietro bugie, altri che si nascondono dietro malattie immaginarie, gente che crea un comportamento bizzarro proprio per cercare di star fuori dai guai e per finire in un'istituzione mentale dove si sentiranno commiserati da qualcuno che dirà: «Oh, poveretti, non è colpa loro», e dietro tale scusa si nasconderanno. Gente che si nasconde sempre, ma che mai può far fronte a un problema. I problemi devono essere risolti. Non possiamo sfuggire ad essi evitandoli, perché quando lo facciamo il problema non scompare ma aumenta, cresce e diventa sempre più complicato, prende nuove pieghe, più cattivi e differenti aspetti, crea nuovi problemi, nuove difficoltà che mai avremmo previsto e che non dovevamo affrontare se avessimo subito affrontati i nostri problemi. È come quando uno ha il mal di denti e cerca di evitare di andare al dentista perché non può sopportare il trapano e le punture e le pene che sono associate, insomma, con la sedia del dentista. Prova di aspettare, prende delle aspirine, spera che la pena se ne vada, ma il dolore invece cresce e diventa sempre più severo di prima. I dolori restano, il dente continua a martellare, eventualmente ci nasce un accesso ed ecco che un dente che poteva essere facilmente curato ora deve essere estratto. Col passare del tempo tutti realizzano, e certi lo realizzeranno nell'inferno, che è sempre meglio affrontare subito un problema che rimandarlo o cercare di evitarlo. Spurgeon una volta espresse bene questa verità quando disse che è più facile rompere un uovo che uccidere un serpente. E in verità, quanto è più facile rompere quell'uovo prima che il piccolo serpente che emerge diventi un poderoso pitone? E così è col peccato, e così è con i problemi, con le difficoltà che ci accompagnano e che noi ci accorgiamo di avere ma che non vogliamo riconoscere.
Ma ecco che la parola di Dio ci dice che lo dobbiamo fare e che non ci nascondiamo neppure dai problemi che si intromettono fra noi e gli altri o i problemi che Dio ci mette davanti a causa dei nostri peccati. Subito cerchiamo ravvedimento, ammettiamo i nostri sbagli, affrontiamo le difficoltà e per la potenza di Dio e con la grazia che il nostro Signore Gesù ci dona, eliminiamoli. Questo è il quadro che noi come parenti dobbiamo presentare ai nostri figli, non semplicemente con parole, ma a fatti di come solvere i loro problemi. E così noi dobbiamo incoraggiare i nostri bambini quando ci dicono la verità e cercano di far fronte ai loro problemi, anche se non ci riescono troppo bene. Se ci si provano, devono essere lodati e incoraggiati, anche se dovranno fronteggiare la punizione e i risultati dei loro errori. Ma se hanno mentito e cercano di nascondersi dietro le menzogne, allora la punizione dovrebbe essere amministrata in doppia dose, sia per il male che hanno fatto e poi anche per aver cercato di nasconderlo e di mentire. Dopotutto, quanto più facile dovrebbe essere stata la situazione di Watergate se non si nascondeva, se non si cercava di soffocare tutto e si veniva invece avanti con una semplice ammissione di ciò che era successo. Probabilmente l'intera situazione avrebbe preso un altro verso e tutto si sarebbe risolto assai più presto e meno difficoltosamente. Se noi vogliamo prevenire le difficoltà che i nostri bambini troveranno davanti a loro nel corso della loro vita, noi dobbiamo insegnar loro ad affrontare i loro problemi ed affrontarli realisticamente, biblicamente, affrontandoli nel modo di Dio. O Signore, aiutaci affinché durante la nostra vita noi non ci nascondiamo dai nostri problemi né dalle nostre difficoltà né da te o dal tuo giudizio, ma aiutaci a dimostrare nella nostra vita la maniera propria di trattare i problemi con i nostri figli. Aiutaci a fronteggiare quelle cose che vorremmo sfuggire e che non vorremmo fare. Facci ricordare che non facciamo questo solo per dare un esempio ai nostri figli, ma primariamente per obbedire ai tuoi comandi. Questo, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

L'argomento che è dinanzi a noi è ancora una volta l'argomento dell'immoralità. Lo scrittore sacro qui cerca di sottolineare l'avvertimento che egli ha dato contro il peccato di impurità, descrivendo l'esperienza di un giovane, un ragazzo privo di senno, che è stato attratto a seguire una donna immorale che l'ha condotto al male. È importante questo testo nel capitolo 7 dei Proverbi, dal verso 6 al verso 23, che potrete leggere con calma anche dopo che questa nostra conversazione e considerazione biblica è stata fatta. È importante vedere come Salomone ha dinanzi a sé questa visione e osserva le diverse fasi della seduzione verso il male e il peccato. Prima di tutto, della persona tentata e come questa persona si apre alla tentazione e alla fine arriva a rovinare se stessa. Poi presenta questo giovane come una persona priva di senno che va attorno nel mondo senza seguire i principi che gli sono stati inculcati, dimenticando il timore di Dio, quasi quasi nella sua superficialità, pensando che quello che è stato detto riguardo all'immoralità non abbia assolutamente alcuna importanza. Vorremmo sottolineare a questo punto che, nonostante il testo si riferisca specificatamente ad un certo tipo di immoralità, noi viviamo in una società molto più immorale di quella descritta nel testo, dove le diverse forme e i diversi mezzi a disposizione non fanno altro che rendere ancora più pericolosa la vita di coloro che sono privi di senno e dimenticano i precetti della giustizia e della morale stabiliti direttamente da Dio. È importante anche notare che molto spesso è la compagnia che noi seguiamo che può trascinarci verso il male. Occorre fare molta attenzione con chi siamo associati, chi sono i nostri amici. È importante notare che le cattive amicizie corrompono i buoni costumi. Prendiamo esempio da Gesù, che nella primissima sua adolescenza, a 12 anni, egli già conversava con i dottori, dando così un esempio ai giovani e agli adolescenti di ogni tempo. Un altro punto che Salomone ricorda è che la seduzione avviene proprio quando noi viviamo nella nostra pigrizia e non abbiamo nulla da fare, siamo sfaccendati. Raramente dei giovani che hanno interessi nello studio o nell'arte o nel lavoro o nella scienza hanno il tempo di vagabondare per le strade senza uno scopo preciso. Proprio dalla pigrizia e quando non siamo attivi in qualcosa viene la prima tentazione e la prima seduzione. L'altra parte del testo riguarda la persona che tenta.
questa persona ci è presentata in una maniera molto evidente come una persona che assolutamente non ha nulla da perdere, si presenta come in agguato presso ogni canto delle strade e delle piazze per cercare di indurre delle persone semplici e sfaccendate a seguirla per degli scopi che non sono certamente né santi né onesti.

Infine si parla della tentazione stessa, e i particolari di questa tentazione sono descritti in una maniera meravigliosa. Raramente si riesce a parlare di argomenti di questo genere rimanendo con una purezza di linguaggio come quella che è espressa nel testo. E infine si conclude con queste parole: egli le andò dietro subito, come un bove va al macello, come uno stolto è menato nei ceppi che lo castigheranno, come un uccello s'affretta al laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia gli trapassi il fegato. In altre parole, questa persona così superficiale e così svagata cade nel laccio, è come una persona che volontariamente va verso l'autodistruzione, non se ne rende conto, ma la sua fine è una fine terribile, perché quando perdiamo la purezza, perdiamo la cosa più preziosa che Dio ha dato agli uomini. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme col libro più letto. E se vi chiedeste cos'è questo libro più letto? È davvero il libro più letto, è la Bibbia, parola di Dio, ed è bello che possiamo anche solo ascoltarla mentre guidiamo, mentre siamo in casa a fare altro. Ed Enzo oggi parlerà di sale e luce. Bellissimo argomento, ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E bentornati carissimi amici ascoltatori. E ieri abbiamo fatto una introduzione al sermone sul monte, un sermone che Gesù espone e ci viene riportato nel Vangelo di Matteo. Vogliamo esaminare questo sermone sul monte secondo uno schema che ho scelto e possiamo dividerlo in quattro parti. Prima parte, relazione dei sudditi del regno con se stessi, che troviamo nei primi 16 versetti al capitolo 5 di Matteo. Poi la relazione dei sudditi del regno con la legge, versetti che vanno dal 17 al 48, e in Matteo capitolo 6 troviamo la relazione dei sudditi del regno con Dio e al capitolo 7 la relazione dei sudditi del regno con gli altri. Il sermone sul monte si apre con le beatitudini. È bene notare che riguardano l'essere e non il fare. Esse stabiliscono quello che i sudditi del regno sono, cioè il tipo di persona descritta nelle beatitudini. Sono, per così dire, dei prerequisiti che si devono avere per essere salvati. Il versetto 1 ci chiarisce perché questo discorso si chiama Sermone sul Monte. Dovremmo subito notare che il Signore non rivolse il discorso alle moltitudini, ma ai Suoi discepoli, a quelli che erano già Suoi. Ma leggiamo fino al versetto 12. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I Suoi discepoli si accostarono a Lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi».

Abbiamo detto che la prima parte riguarda il rapporto dei sudditi del regno con se stessi. Anche se il sermone non era rivolto alle folle, fu motivato dal fatto che Gesù aveva visto le folle e il loro bisogno, quindi indirettamente era indirizzato a tutti. Ai nostri giorni gli uomini hanno bisogno prima di tutto di andare a Cristo. Il regno attualmente è in attesa e il nostro compito nel mondo è quello di spargere il seme, che è la parola di Dio, fino a che giungerà il giorno in cui Cristo stabilirà il suo regno sulla terra. Il versetto 3 dice: «Beati i poveri in spirito». Non ci dice come diventare poveri in spirito, ma soltanto che queste persone sono beate. In questi 12 versetti compare 9 volte la parola «beato», e per inciso anche molti salmi iniziano con le parole «beato l'uomo», e questo contrasta con le maledizioni della legge mosaica. Ricorderemo che a Giosuè venne detto che quando il popolo di Israele avrebbe passato il Giordano, avrebbe dovuto rimanere sul monte Gerazim per la benedizione del popolo, mentre le maledizioni sarebbero state sul monte Ebal. Le benedizioni del sermone sul monte sono in netto contrasto con le maledizioni del monte Ebal e sorpassano le benedizioni del monte Gerazim, perché soltanto Cristo può dare tali benedizioni. Ai giorni nostri, soltanto il peccatore salvato può conoscere la sua povertà di spirito, perché solo chi si sente così accetterà la salvezza. Paolo dice come questo stato è contemporaneamente di povertà e di ricchezza, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Seconda Corinzi capitolo 6 versetto 10. Qui ci si riferisce alle ricchezze spirituali che sono disponibili per chiunque appartenga a Cristo.

La seconda beatitudine è: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Versetto 4. È interessante notare che i pensieri espressi nelle beatitudini sono gli stessi che si trovano in altre parti della Bibbia. I poveri in spirito sono citati in Sofonia 3:12 e in Michea troviamo un esempio di coloro che sono afflitti e che saranno consolati, Michea capitolo 7. Poi troviamo che i mansueti erediteranno la terra. Troviamo lo stesso concetto nel Salmo 37 al versetto 11 che dice: ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Siamo certamente tutti convinti che i mansueti non erediteranno la terra in cui viviamo ora, quindi in apparenza il sermone sul monte non è attuale. Tuttavia, l'unico modo per regnare con Cristo è essere mansueti. Come si diventa mansueti? Il nostro Signore era mansueto e umile. Egli erediterà ogni cosa e noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Sappiamo che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Soltanto lo Spirito di Dio può renderci mansueti. Se noi potessimo da soli diventare mansueti, diventeremmo orgogliosi e annulleremmo la nostra mansuetudine. Questa virtù non si ottiene con i propri sforzi, ma con la potenza dello Spirito che la produce nel cuore di un credente. Il cristiano che ha imparato il segreto per avere il frutto dello Spirito Santo può considerare questa beatitudine e vedere che la sua ricompensa è tuttora futura. Anche Paolo, scrivendo ai Corinti, formulava questa domanda: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Le beatitudini prospettano sia delle mete che ogni figlio di Dio vorrebbe raggiungere nella propria vita, ma anche i requisiti che deve avere per avvicinarsi al Signore e per essere salvato.

Al versetto 6 abbiamo letto: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Pensate che l'uomo abbia normalmente fame e sete di giustizia? Io non ne ho mai incontrato uno. In 1 Corinti 2,14 leggiamo: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo naturale è in contrasto con l'uomo spirituale che ha trovato in Cristo la propria giustizia. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. 1 Corinzi 1,30. Questa quinta beatitudine è spesso fraintesa perché condiziona l'ottenere misericordia all'essere misericordiosi. Questa non è la condizione per ottenere misericordia. Nell'epistola di Tito leggiamo: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3,5. Noi dovremmo essere misericordiosi in quanto abbiamo ottenuto misericordia. E come dice Pietro: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. 1 Pietro capitolo 2 versetti 9 e 10.

Al versetto 8 abbiamo letto che si parla dei i puri di cuore. Nessuna persona onesta può dire di avere un cuore puro. Com'è possibile che il cuore dell'uomo, così disperatamente malvagio, possa essere reso puro? Il Signore Gesù disse: «Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata». Giovanni 15,3. Noi siamo stati purificati con la rigenerazione e soltanto il sangue di Cristo può purificarci da ogni peccato. Puoi controllare queste parole in 1 Giovanni 1,7. Beati quelli che si adoperano per la pace. Potreste citare il nome di un operatore di pace oggi? Forse, ma con quali risultati? Nessuno può procurare la pace e soltanto Cristo è il grande operatore di pace. Egli ha fatto la pace per mezzo del suo sangue tra un Dio giusto e un peccatore ingiusto, come leggiamo in Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È facile capire che la beatitudine che riguarda i perseguitati a motivo della giustizia si può applicare sia ai giorni nostri che al futuro. Coloro che intendono seguire Cristo avranno persecuzione, e più volte Gesù stesso lo ha detto anche in altre occasioni. Qui ci fa vedere come fin dal tempo dei profeti c'è stata persecuzione per chi seguiva Dio. Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 4, versetto 16, riassume il pensiero dicendo: «Se uno soffre perché è cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome».

Dal versetto 13 al 16 ci viene parlato della condizione e responsabilità del credente. Leggiamoli questi versetti. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. I credenti di ogni epoca e in ogni situazione sono sia sale che luce nel mondo. Il problema di molte chiese oggi è che non soltanto hanno perso il sapore come sale. Il sale non solo previene la fermentazione, ma la arresta. I credenti dovrebbero essere il sale sulla terra per influenzare il mondo verso il bene. I credenti devono anche essere la luce del mondo. Devono essere una luce nel loro ambiente, dovunque vanno, non perché hanno la luce in loro, ma perché la parola di Dio è la luce. Essere luce significa esprimere la parola di Dio in un modo o nell'altro. Questo non vuol dire che devono continuamente citare la Bibbia, ma che devono condividere la luce che Dio gli ha dato. Alcuni potrebbero pensare che questo discorso sia centrato sull'uomo piuttosto che su Dio, ma è ovvio che questo non è vero. Mi sembra che questo versetto dica così: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino voi, si congratulino con voi, vi diano una medaglia d'oro e una coppa. No, questo versetto dice che tu e io dobbiamo far risplendere la nostra luce, se l'abbiamo naturalmente. Dobbiamo far risplendere, dicevo, questa nostra luce in questo mondo, affinché sia glorificato il Padre nel cielo. Questo è un pensiero che dovremmo considerare seriamente. Lo scopo ultimo della vita di un credente, di una persona che crede nel Signore Gesù, dovrebbe essere quello di glorificare Dio.

Vediamo ora il secondo punto, e cioè il rapporto dei sudditi del regno verso la legge. Leggiamo i versetti dal 17 al 20, sempre da Matteo, capitolo 5. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà, senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ricordiamo che parte della legge mosaica era dedicata al cerimoniale. Cristo è stato il sacrificio per il peccato del mondo, l'agnello appartato prima della fondazione del mondo, e Cristo non è venuto per annullare la legge, ma per adempierla. Egli l'ha adempiuta, ubbidendola in tutta la sua vita. Egli è stato in grado di realizzare lo standard di vita posto davanti all'uomo, ed ora egli è in grado di trasferire su di noi la sua giustizia. Lo standard di Dio, il livello di Dio, non è cambiato, e né tu né io possiamo viverlo con le nostre proprie forze. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di un Salvatore, abbiamo bisogno di misericordia, e la otteniamo quando ci avviciniamo a Dio.

0: Non voglio dire che possiamo trasgredire la legge di Mosè, tanto l'ha adempiuta Gesù, perché tale legge è sempre valida e va tenuta presente, ma essa mi rivela che non posso competere con le esigenze di Dio, e questo mi porta alla croce di Cristo. L'unico modo per adempiere la legge è quello di accettare l'unica persona che ha potuto obbedirla completamente, ossia Gesù Cristo. Nessuno può infrangere i comandamenti e cavarsela, ma nessuno può rispettarli con le proprie forze. L'unico mezzo è quello di andare a Gesù Cristo per ottenere la salvezza, per ottenere la forza e la potenza. I comandamenti non sono una via di salvezza, ma un mezzo per mostrare la strada verso la salvezza e per accettare l'opera di Gesù Cristo. È molto importante capire quello che viene detto qui. I farisei avevano, secondo la legge, un alto grado di giustizia, ma questo non era sufficiente. Come possiamo noi superare la loro giustizia? Non si tratta di una superiorità quantitativa, ma qualitativa. Una giustizia diversa e perciò superiore. La giustizia che vive della presenza di Dio e dell'attesa del suo futuro, che si manifesta nell'amore disinteressato, come vedremo più avanti quando dice: «Se fate accoglienza solo ai vostri fratelli, cosa fate di speciale?» Questa superiorità si spinge fino alla dichiarazione del versetto 48 che dirà: «Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». E vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi voglio fermarmi qua. E mi auguro che queste riflessioni sulle parole citate da Gesù possano veramente far breccia nel mio cuore, nel tuo cuore. Quindi io ti invito a risentirci domani per ascoltare ancora cosa ci dice il Vangelo di Matteo riguardo a questo sermone sul monte. A risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione. Siamo qui a invitarvi ad udire la lettura di Patrizia, che dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni leggerà i versetti da 30 a 34.

Essi gli dissero: «Quale segno miracoloso fai, dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Gesù disse loro: «In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di codesto pane».

quanta pazienza deve avere il Signore con noi uomini. Come siamo volubili, incostanti, superficiali. Gesù moltiplicò pochi pani e pochi pesci, sfamando una moltitudine di persone, e queste, meravigliate per il miracolo compiuto, volevano farlo re. Le stesse persone che si erano affannate per raggiungerlo, quando sentirono parlare di fede, gli chiesero un segno per poterlo credere. E il miracolo del giorno prima? Era già stato dimenticato? O non fu sufficientemente grande per essere preso in considerazione? In realtà Gesù aveva provveduto il cibo per tanta gente per un giorno solo, mentre Mosè aveva sfamato il popolo di Israele nel deserto per circa 40 anni. Allora Gesù fu costretto a precisare, e lo fece con la solennità della formula in verità io vi dico, che non fu Mosè a nutrire il popolo nel deserto con la manna, ma fu il Padre Celeste che a quel miracolo aggiunge il dono del vero pane, quello che veramente discende dal cielo e non semplicemente dall'alto per recare vita a tutta l'umanità. A questo punto del nostro testo si può notare come l'uomo sia opportunista, senza dignità, una vera banderuola. Quando sentirono parlare di un pane migliore della manna, comprendendo le parole di Gesù nel loro senso naturale, senza pensare ad un significato spirituale, furono pronti a chiedere questo nutrimento, tornando all'inizio della loro ricerca e del loro inseguimento di Gesù per essere saziati gratuitamente e senza fatica. Com'è facile anche per noi essere pronti a ricercare il Signore solo per ottenere favori terreni, materiali, per alleviare i pesi della vita. Si può divenire improvvisamente religiosi allo scopo di ricevere quanto ci occorre, guarigione, soccorso, liberazione e ogni altra cosa ci necessiti nel travaglio della quotidiana vita. Il Signore non ignora i nostri bisogni più elementari, come non ignora i più grandi, e promette di aver cura di noi. Ma il suo obiettivo è più alto, ha un ideale elevato, si volge all'eternità, alla relazione con Dio. Pur non trascurando l'immediato, Gesù provvede i valori futuri perché possiamo vivere nella pace della fede, nella gioia della speranza e nella certezza dell'amore. Cari ascoltatori, dobbiamo ricordare l'affermazione dell'Apostolo Paolo, che diceva: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Alziamo il nostro sguardo a Gesù e ai valori eterni, abbandonando la nostra miseria.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo, dai nostri microfoni, una buona giornata a tutti. Questa mattina, come di consueto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi leggerò due brani della parola del Signore, uno tratto dall'Antico Testamento e precisamente dal libro del profeta Geremia, un profeta vissuto diversi secoli prima della venuta di Gesù, e l'altro versetto è tratto dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 17. La prima lettura, Geremia capitolo 7, versetto 4 e versetto 8. Non ponete la vostra fiducia in parole false. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false che non giovano a nulla. La seconda lettura dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, il verso 17. È Gesù che parla e afferma, pregando il Padre: santificali nella verità, la tua parola è verità. Ascoltiamo un inno cristiano.

Ai tempi del profeta Geremia, un uomo di Dio vissuto alla fine del regno di Giuda, il popolo di Dio non viveva dal punto di vista spirituale un momento prospero. Si era allontanato dal Signore per darsi all'idolatria. E in questo frangente commise un grave errore: riporre la propria fiducia in parole false. In altri termini, ripose la propria fiducia in parole pronunciate da sedicenti profeti che illudevano le persone, facendo loro credere che anche se non stavano camminando in obbedienza alla legge di Dio, non sarebbero incorsi in nessun giudizio da parte del Signore. Sono trascorsi molti secoli da allora, ma ancora oggi purtroppo continuano ad essere pronunciate parole false, secondo le quali non è necessario ravvedersi, non è necessario credere in Dio, non è importante obbedire alla sua parola perché non è più attuale. Non è più importante, secondo queste false parole, riconoscere in Cristo l'unico Signore e Salvatore. E proprio come avvenne in passato ai tempi del profeta Geremia, anche oggi tante persone scelgono di dare ascolto a queste false parole. E il risultato è che si allontanano sempre di più da Dio, facendo ciò che è male agli occhi suoi e andando incontro al suo giusto giudizio. E tu? Sei tra quelli che danno retta a parole false? O tra coloro che desiderano conoscere la verità? Gesù disse: la tua parola è verità. La verità è costituita, in altri termini, dall'Evangelo, dalla preziosa parola di Dio. Le scritture sono più affidabili di qualunque opinione, di qualunque veduta umana, perché sono divinamente ispirate e come tale possono rivelare agli uomini Cristo Gesù, colui che è morto ed è risorto per la salvezza. Non prestare ascolto a parole false. Con umiltà, con fede, con un'attitudine di preghiera, volgiti alle scritture. Attraverso esse Dio ti parlerà. Dio si rivelerà al tuo cuore, ti farà conoscere il suo figliuolo Gesù. E conoscendo Gesù avrai la vita.

Padre Celeste, anche questa mattina ci rivolgiamo a te per i meriti di Cristo Gesù, colui che si è dato a morire sulla croce per i nostri peccati. Ti ringraziamo, Signore, perché in virtù del suo amore noi possiamo avere libero accesso al tuo trono. Signore, noi vogliamo fondare la nostra vita sulla tua parola, perché la tua parola è verità. Le opinioni degli uomini vanno e

vengono, lasciano il tempo che trovano, ma la tua parola è verità, perché essa presenta ad ognuno di noi Cristo Gesù, l'unico in grado di risollevarci dalla nostra miseria spirituale, l'unico in grado di riconciliarci con Dio, di lavarci da ogni macchia, da ogni peccato. Signore, ti preghiamo per coloro che ci ascoltano, per coloro che attraverso questo programma ascoltano il messaggio dell'Evangelo, che possano decidere di fondare la loro vita sulla tua parola, che è verità. In Cristo Gesù ti rivolgiamo queste semplici richieste, che è benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulla nostra emittente radiofonica per udire il messaggio della parola di Dio, che è in grado di portare salvezza in quei cuori che la ricevono per fede. Il Signore vi benedica.

Sì, salve amici, eccoci di nuovo assieme e anche oggi vogliamo dire la nostra. È ovvio che viviamo in un mondo storto e corrotto, pieno di problemi, di incognite, e sapete, è un po' come il tempo, tutti ne parlano ma nessuno fa niente per aggiustarlo. Cosa si può fare per questo mondo? Beh, quest'oggi ci proponiamo di considerare almeno una delle risposte a questa domanda, ma prima permetteteci di mettere in onda un po' di musica.

0: Tempo fa, mentre passeggiavo nei bei viali del parco della Villa Panfili a Roma, ci fermammo per riposarci un po' presso una fontanella all'ombra di alcuni begli alberi. Là c'era pure un'altra signora con un bambinello. Ed ecco che arrivò pure mio genero Pino, che assieme a tanti altri giovani stava correndo su e giù per quei bei viali. Si fermò, prese un sorso d'acqua e poi, amichevole di carattere com'è, si mise a parlare col bambinello. «E tu, come ti chiami?»
1: «Simone», rispose lui.
0: «Quanti anni hai?»
1: «4».
0: «E che fai? Non corri tu? Vuoi venire a correre con noi?»
1: «No», rispose lui serio, «io non corro».
0: «E allora, cosa fai qui? Ma non lo vedi che tutti corrono?»
1: «No», rispose lui serio, «io non corro, io mastico la gomma».
0: E così aperse la bocca e fece vedere della gomma là fra i suoi denti. Nel pensare a questo ameno episodio non posso fare a meno di vedere un'analogia che esiste fra questo bambinello Simone e l'umanità. Sì, come lui, noi tutti siamo stati messi in questo mondo per uno scopo, quello di camminare nelle vie di Dio, quello di servire Dio con tutta la nostra mente, il nostro animo, il nostro cuore. Ma che facciamo noi? Anche noi mastichiamo. Anche noi tralasciamo tutto per darci a mangiare, consideriamo le cose piacevoli e tralasciamo quelle importanti. Ma amici, vedete, anche noi abbiamo bisogno di allenarci, anche noi abbiamo bisogno di correre la corsa che ci è stata posta dinanzi, come l'Apostolo Paolo ci dice. Ma che facciamo? Solo mastichiamo. Ci occupiamo delle cose della vita, delle cose materiali e basta. Oh, ma amici, ricordiamoci che la Bibbia ci dice che quando eravamo ragazzi facevamo le cose da ragazzi. Ma ora che siamo divenuti adulti dobbiamo fare quelle di uomini. Dobbiamo perciò darci alla ricerca di Dio, del suo regno, e a camminare in quelle vie, nelle vie di Dio. Dobbiamo darci a ricercare la sua presenza e ad accettare la salvezza che Egli così generosamente ci ha donato. Questo è lo scopo di questi nostri programmi.

Ed ora per la nostra edificazione e ammaestramento apriremo le sacre scritture al libro dei Salmi e leggeremo il Salmo numero 11. Io mi confido nell'Eterno. Come dite voi all'anima mia, fuggi al tuo monte come un uccello, poiché ecco gli empi tendono l'arco, accoccan le loro saette sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? L'Eterno è nel tempio della sua santità. L'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi veggono, le sue palpebre scrutano i figliuoli degli uomini. L'Eterno scruta il giusto, ma l'anima sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo e vento infuocato sarà la parte del loro calice. Poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Prenderemo per nostro testo il versetto numero 3 che ora vi vogliamo rileggere. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e possa il suo Santo Spirito aiutarci ora nella sua meditazione. Nel ritornare alla mia cara città natale di Lucca per la terza volta da quando la lasciai nel lontano 1948, ho deciso di visitare e salire sulla cima della Torre de Guinigi, un'alta e bella torre che si erige su snella sul palazzo omonimo e che è, fra le altre cose, a un tiro di sasso da casa mia. La prima volta non era aperta al pubblico e quando nell'85 sentii dire che si poteva visitare, non mi ci azzardai perché tutti mi sconsigliavano dicendo che le scale erano assai ripide e spaventosa poi la discesa. Questa volta, da buon lucchese, mi sono detto od ora o mai, e ci sono andato e mi sono accorto che l'accesso alla sua cima era non solo facilissimo ma piacevole e il personale che là accoglie i turisti molto cortese e assai informato. Nello scendere giù udii alcuni turisti americani commentare che quella torre non solo era più alta, più interessante, ma assai meno faticosa di quella di Pisa. E lo è perché quella di Pisa pende e salir su diventa assai stanchevole. Ma vedete come si mettono le cose? Migliaia e migliaia di persone corrono a Pisa per vedere quello che è il risultato di uno sbaglio. Quest'altra torre, che è similmente antica, ma che è la prova del genio architetturale di quei tempi e che poi gode la distinzione di avere sulla cima un bel giardinetto con erba e fiori e quattro belle querce, quella neppure si sa che esiste. E amici, non è questo tipico di questa nostra generazione? Non si va più per le cose che sono sbagliate, per quelle storte che per quelle che sono rette? E sapete, ci si abitua a stare nelle cose sbagliate, ci si assuefa e tutti si fa così. Ciò che è errato lo si sopporta senza neppure accorgercene. Infatti io sono arrivato in Italia nel maggio e in Italia c'era una crisi governativa. Non c'era governo. Me ne sono venuto via in luglio e non c'era governo. A Roma, dove lavora mia figlia, proprio vicino al marciapiede, la strada era rotta. Sono venuto via di là dopo 50 giorni e la strada era ancora come la trovai, rotta. Ritornando dalla Svizzera sul treno ci si ferma a Chiasso. Quando finalmente si riparte, una voce ci dà il benvenuto in Italia a nome delle Ferrovie Italiane e prontamente la luce se ne va e si cammina al buio per il resto della galleria. Tutto si sommarizza bene con quello che uno mi disse: vede, in Italia non funziona nulla, però ci si sta bene. La gente si è abituata a stare bene nel male, nel disordine, dove le cose non funzionano. Ma noi dobbiamo farci una domanda.
è bene assuefarsi a questo tipo di vita? Il giusto, colui che crede in Dio e che cammina con Dio, deve accettare una situazione simile? Può uno che serve un Dio perfetto e santo accettare un fondamento che è ovviamente rovinato e costruirci su il resto della propria vita? È Dio contento con dei figlioli che somigliano a delle torri di Pisa, sì, rivestiti bene dal di fuori ma storti dal di dentro? Oppure preferisce dei figli che abbiano pure all'esteriore un modesto aspetto, ma che siano ben fondati, dritti e che mostrino a tutti in vetta qualche cosa di vivo, qualche cosa che glorifichi Dio? Vi dico queste cose non per fare del campanilismo, ma perché mentre ritornavo a casa mi sono dato a leggere i salmi e mi è capitato sotto gli occhi questo salmo 11, in cui vediamo su per giù rispecchiata questa situazione. Al principio troviamo una situazione assai disordinata: l'empio che attacca nel buio lanciando frecce dove vanno vanno. Udiamo la gente che in panico si spaventa e grida: fuggi, fuggi al tuo monte, fuggi via come un uccello. Poi troviamo il giusto, il quale non vuol sapere niente di tutto questo, il quale vede e solo sa una cosa: che Dio ancora regna sul suo trono, che i suoi occhi sono sul giusto e che perciò non ha niente da temere. No, amici, non c'è crisi parlamentare nel regno di Dio. Dio non occorre che si consulti o che si allei con questo o quest'altro partito, malgrado quello che gli uomini fanno e dicono, Dio regna sempre. Recentemente abbiamo visto i cosiddetti sette grandi sotto una piramide di vetro a Parigi. Si sono colà riuniti per costruire, ci hanno detto, una nuova Europa. Poveri sette piccoli individui. Là sotto quel vetro, cosa possono mai fare quando non hanno neppure avuto l'acume di invocare la presenza di Dio fra di loro? Quando non hanno neppure voluto ricercare il consiglio nella sua santa parola? Cosa vogliono fare su un fondamento che è stato ovviamente rovinato? Costruire un'altra torre di Pisa? Ma ecco che, dopo aver visto e sentito di tutto, noi troviamo nella Bibbia che Dio ci mostra un'attitudine del tutto diversa. No, il giusto non si assoggetterà, non si assuefarà al male, alle cose che sono storte. Non starà bene nel male. E così fa a Dio una domanda, ed è qui nel versetto numero 3. Cosa può fare il giusto quando i fondamenti sono stati rovinati? Osservate bene questo versetto, amici. Rileggetelo, ve lo ripeto di nuovo. Cosa può fare il giusto quando i fondamenti sono stati rovinati? E questa non è una domanda retorica. Il giusto non si aspetta un'alzata di spalle in risposta. Egli esige un'onesta e positiva risposta. Egli vuol sapere cosa deve fare. Amici, cosa si può fare noi in questo mondo corrotto? Cosa può fare la Chiesa? E la risposta, come al solito, non è troppo lontana. Infatti Dio l'ha messa proprio qui in questo terzo versetto per chi la vuole vedere, e noi vogliamo esaminarla assieme. Per prima cosa Dio ci dice che esisteva un fondamento giusto e retto, un forte e buon fondamento, e noi subito capiamo che tale fondamento è stato rovinato. Dio dice: quando il fondamento è stato rovinato. Questo esprime un'azione fatta da qualchedun altro nel passato. In altre parole, non è Dio quello che ha rovinato il fondamento. Lui lo ha creato buono e forte, ma è stato l'uomo che lo ha rovinato. Dobbiamo quindi capire una cosa e capirla bene. Se il mondo è nel caos in cui si trova, non è per colpa di Dio, ma è a causa dell'egoismo, della concupiscenza, della ribellione, del peccato del cuore umano. Siamo noi. Noi siamo stati
quelli che hanno pervertito questo mondo. Dio non ne ha colpa, anzi lui agogna di ripristinarlo al suo primiero splendore. Poi notiamo che non sono i politicanti, i sette grandi o piccoli come vogliono chiamarsi, che mai potranno levarci dal pasticcio in cui ci troviamo. I politicanti ci fanno tanti bei discorsi, ci caricano di tasse, se possono manderebbero i nostri figliuoli a morire in assurde guerre, e questo è tutto quello che hanno sempre fatto nei 10.000 anni di storia umana, e lo rifarebbero anche domani se gli si permettesse di farlo. Il clero non lo può fare neppure. Infatti è proprio stato il clero, con le proprie riforme, controriforme, dogma e dottrine che cercano di costruire sopra un fondamento che loro stessi hanno rovinato. E poi infine ci sono anche i difensori delle cause perse, gli umanisti che vanno insegnando che l'uomo si è evoluto e se è arrivato fino a questo progresso, considerando da dove è venuto, cioè da una scimmia, chissà dove arriverà mai. Ma amici, non saranno le filosofie umane quelle che potranno correggere il fondamento rovinato. Sì, guardate all'umanità dove sta andando, da poi che ha lasciato l'unico e vero Dio. Guardate alla famiglia distrutta, alla droga che brucia il cervello della nostra gioventù, alla degenerazione sessuale che sta portando fra noi una piaga peggio di quelle che Dio fece cadere sull'Egitto tutte assieme. Secondo quello che ci dice la Bibbia, l'unico che può fare qualche cosa per questo mondo è il giusto. Cosa può fare il giusto? Deve associarsi anche lui a questo movimento ecumenico, gente di svariate dottrine e di ideologie che neppure sono fondate sulla Bibbia? Deve anche lui unirsi a loro in questa nuova torre di Babele? Deve forse rinchiudersi fuori dal mondo come un eremita e vivere chiuso a sé? Oppure deve assuefarsi e viver beato e tranquillo in un mondo dove niente funziona, dove niente rispecchia la volontà di Dio? Oh amici, vedete, la Bibbia non solo ci dice di rigettare e aborrire il male, non solo ci dice di non farlo, ma di combatterlo e di contrastarlo. Il giusto non può camminare assieme agli empi, non si può fermare sul banco degli schernitori e quanto mai sedersi col resto della gente del mondo. Deve fare qualche cosa, ma cosa? Ebbene, deve abbandonare il fondamento rovinato, la tradizione dei padri e le vecchie denominazioni, perché sono loro quelle che hanno rovinato il fondamento, e fin tanto che continuano a cercare di ripararlo con dogma e dottrine e patti, noi dobbiamo starcene fuori. Il giusto deve lasciare queste cose e ritornare alla pietra angolare, al fondamento dei santi e degli apostoli. Il giusto deve ritornare su quella solida ed eterna roccia che è il Signor Gesù Cristo e costruire su Lui e sulla sua santa parola, badando bene a quello che mette su tale pietra e su questo fondamento. Infatti l'apostolo Paolo ha scritto queste cose: io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto ho posto il fondamento, cioè il Signore Gesù Cristo. Altri vi edifica sopra, ma questo è l'ammonizione, ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, perché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno.
Questo, cari amici, si deve fare. E noi l'abbiamo fatto, ed ora vi invitiamo a ritornare con noi giù su quell'originale fondamento e lasciare ogni antica tradizione. Si deve seguire il Vangelo del Signore Gesù. Su Lui potrete costruire una vita che si erigerà retta, dritta, solida e che resisterà a tutte le prove del tempo e che recherà a Lui gloria e onore. Le cose storte, nate su fondamenti rovinati, sì, piaceranno al mondo, agli uomini. A Dio, però, piacciono quelle rette e dritte. Dio vuole dei figlioli dritti, dei figlioli giusti, retti, fondati e radicati in Cristo Gesù, lavati e redenti dal suo santissimo sangue. Questo il giusto deve fare. Questo è quello che noi preghiamo che ora voi pure vorrete fare. Che Dio vi benedica.

cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo nostro programma e nostra viva preghiera che vogliate considerare le cose che vi sono state dette, la ovvia verità che vi abbiamo portato davanti, e cioè che noi non abbiamo bisogno di religioni né di questa o di quest'altra denominazione. Noi dobbiamo tornare da queste cose al Signore Gesù e al suo Santo Vangelo. Non vorreste considerare questo passo? Non vorreste voi considerare di leggere la sua parola, il Nuovo Testamento? Se volete farlo, scriveteci, se non ne avete una copia, noi saremo ben contenti di mandarvene una. Se avete qualche domanda, se desiderate maggiori informazioni, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente. Ed ora, essendo giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo qui su questa stessa stazione. Nel frattempo imploriamo la pace e le benedizioni di Cristo Gesù su voi e sulla vostra famiglia.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E vi dà il benvenuto, amici, bentrovati a questo appuntamento. Siamo pronti ancora una volta a restare assieme per i prossimi 30 minuti. Cosa vi offre Contrappunti oggi? Beh, oggi diremo due parole sull'ansia. E poi ancora Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma, ci parlerà invece di una vecchia signorina inglese. Come sempre, contrappunti e anche musica, e contrappunti oggi si apre con una sorpresa, direi, una sorpresa per molti di voi. Ascoltate, intanto buon ascolto, restate con me, mi raccomando, Ecco, una sorpresa, dicevo, non tanto perché il brano che vi sto proponendo non sia conosciuto, anzi è tutt'altro, ma perché è proprio in questo programma, in Contrappunti. Ecco, sicuramente molti di voi ricorderanno By the Rivers of Babylon del gruppo ABBA, una canzone di qualche anno fa. Ecco, non tutti sanno però che le parole di questa canzone prendono spunto da alcuni versetti biblici che dopo andremo a vedere insieme. Intanto ascoltiamocela.

Due passaggi biblici allora in questa canzone. Il primo ci parla della cattività del popolo di Israele in Babilonia. Dicono infatti alcune parole tratte dal Salmo 137. Là presso i fiumi di Babilonia sedavamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti dell'Eterno in terra straniera? Ecco, questo quanto diceva la canzone fino a poco fa. La seconda parte invece è tratta dal Salmo 19 e precisamente il versetto 15. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Eterno, mia rocca e mio Redentore. Ecco, queste le belle parole di By the Rivers of Babylon che stiamo ascoltando.

0: Ecco, non ho detto, ma rimedio subito, che Rivers of Babylon, che abbiamo appena ascoltato, non era la versione originale del gruppo ABBA, ma ce la presentava il gruppo Studio 99. E adesso io mi faccio da parte e vi lascio per qualche minuto con Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Ci dirà qualche cosa su una vecchia signorina inglese. Interessante, ascoltiamolo insieme.
1: Eccomi qui per raccontarvi di nuovo qualche cosa che è successo a casa nostra anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Mi è già capitato di dire, qualche volta abbiamo sempre avuto tanti ospiti, tante persone di varia estrazione che sono passate da casa nostra. Tempo fa, anni fa, abbiamo avuto la visita di una vecchia signorina inglese, proprio il prototipo della piccola signorina inglese, minuta, con i lineamenti da miniatura, i capelli candidi, ondulati, un po' messi all'antica e trattenuti da una retina invisibile. Sembrava proprio uscita da un quadro. Viveva in Egitto. Parlava l'inglese, il francese, l'arabo e il tedesco. Aveva conosciuto re e sceicchi e aveva, sentite un po', insegnato ai primi piloti egiziani a volare. Lei era molto orgogliosa di questo fatto e diceva: nessuno sa atterrare così dolcemente come i piloti delle linee aeree egiziane. E quando lo diceva, i suoi occhi azzurrissimi avevano un sorriso profondo e compiaciuto. Aveva il biglietto permanentemente gratuito sulle linee aeree egiziane per i servizi resi al paese. E quando venne da noi per la prima volta, aveva circa 70 anni ed era di ritorno dagli Stati Uniti. I giovani americani sono magnifici, mi ha detto. Mi hanno subito adottata come una di loro. Per la prima volta, 70 anni, per la prima volta nella mia vita ho fatto con loro dello sci d'acqua. Uno sport un po' pericoloso, a dire il vero, ma così stimolante. I nostri figli la stavano ad ascoltare come se avesse raccontato delle favole. E poi lei ha continuato a dire: spesso ho partecipato a spedizioni aeree di soccorso di persone perse nel deserto egiziano. E la cosa più difficile che ci sia è come distinguere un sassolino in un mucchio di ghiaia guardando dal decimo piano di una casa. Uno dei ragazzi disse: ma la mamma ci ha raccontato di quattro tedeschi che sono morti di sete nel deserto perché avevano perso la strada. Sì, c'ero anch'io a cercarli, disse. Ma con certa gente ho pochissima pazienza. Li avevamo avvertiti in tutti i modi di non partire da soli. Ma erano testardi, orgogliosi, pensavano di saperne più di noi e hanno voluto fare da soli. In certi casi nel deserto ci vuole una guida e nel deserto la strada è una sola. E poi aggiunse con un sorriso: la stessa cosa nella vita, c'è una sola via per andare in cielo, o si accetta il Signore Gesù o ci si perde per sempre. Era caratteristico di questa signorina. Nelle sue conversazioni faceva sempre delle piccole applicazioni spirituali, brevissime, precise e ben azzeccate, e non era mai noiosa. Qualche tempo dopo, forse un paio di anni dopo, uno dei ragazzi ha detto: ma come mai la signorina Broadbent non ci viene più a trovare? Non aveva più risposto alle nostre lettere, non si era fatta più viva. Uno dei ragazzi disse: ma sarà morta nella guerra. Non c'era guerra in quel momento, ma... E col realismo della sua gioventù aveva trovato una soluzione. Ti ricordi che diceva che i suoi cari arabi erano perfettamente cortesi, ma così terribilmente eccitabili, forse l'hanno ammazzata. Durante un suo viaggio in Egitto, mio marito la cercò. Non rispose al telefono. Poi una sua amica gli disse che era morta di cancro. Ci telefonavamo a lungo, disse, ma non voleva che l'andassi a trovare. Diceva che era ridotta così male e non voleva darmi dispiacere nel vederla. Così la signorina Broadbent, quasi a 80 anni, se n'era andata con la calma e la dignità che aveva sempre mostrato. E forse anche con la civetteria della vecchietta inglese che non si arrende a nessuno se non al Signore.
0: In tutto sommato una visione positiva della vita, questa vecchia signorina inglese. La sua preoccupazione è quella di andarsene un po' così in punta di piedi per non arrecare disturbo. Poca ansia nella sua vita, mi sembra di intravedere da quanto abbiamo sentito da Maria Teresa. Maria Teresa, che dirti a questo punto? Grazie.
1: Ok, saluti a tutti e tante cose care.
0: Ok, alla prossima allora. Maria Teresa De Giustina, non l'ho detto, è direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Fra poco, come dicevo, parleremo di ansia. Prima però questa canzone che introduce questo spazio. Ci sono giorni dal gruppo Living Gospel.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Il problema di vivere nell'età informatica e tecnologica è che si è più coscienti di tutte le cose di cui dobbiamo preoccuparci. Questo l'ha scritto qualche tempo fa un giornalista. E ha ragione. Abbiamo preoccupazioni che i nostri nonni neanche si sarebbero immaginati. Cibi geneticamente modificati, malattie dovute all'uso di siringhe contaminate, poi ancora le possibili conseguenze di mangiare la carne bovina e poi quante altre. Alcune di queste cose ovviamente nel tempo si risolvono, però ne arrivano sempre delle nuove. Alcune persone sono addirittura preoccupate per quello che succede nello spazio. Con la stazione orbitale Mir, come sappiamo, è caduta in mezzo all'oceano qualche tempo fa, ma i russi non potevano predire esattamente quando o dove questo sarebbe accaduto a causa delle fluttuazioni nella densità dell'atmosfera della Terra. E c'era la possibilità che la stazione potesse cadere su zone popolate dell'Australia. Un giornale australiano infatti aveva condotto un sondaggio chiedendo a varie persone per la strada che cosa pensavano di questa possibilità. Ci potrebbe essere un disastro, ma non credo che succederà, disse una persona. Se dovesse per certo cadere qui, ne sarei preoccupato, invece diceva un altro. Ecco, dobbiamo ammettere che alcuni di noi sono inclini all'ansia. Se qualcosa di terribile deve succedere, pensiamo che dovrà succedere proprio a noi. Sentiamo una sirena e ci chiediamo se è stato colpito da una macchina un membro della nostra famiglia, oppure se vediamo i pompieri entrare nella nostra strada, ecco, pensiamo automaticamente che è la nostra casa quella ad essere in fiamme. Un famoso attore disse: ho un alfabeto di preoccupazioni. Cominciò con la A per ascensori. Cosa succederebbe se dovesse rompersi il cavo dell'ascensore? Se salto in aria al momento dell'impatto, mi potrei salvare? E questo ovviamente fa un po' ridere, ma c'era ansia nella sua vita. Per finire, era ansioso anche negli zoo. C'era la continua preoccupazione che uno dei figli potesse infilarsi sotto le sbarre della gabbia ed essere divorato da un animale feroce. Ecco, l'elenco di questo attore sottolinea la cosa principale da ricordare per quanto riguarda le preoccupazioni. La maggioranza di queste non si realizzeranno mai, e quelle che si realizzano sono probabilmente fuori dal nostro controllo. Come disse una donna in risposta al sondaggio che riguardava la stazione orbitale Mir, ecco, se la stazione spaziale dovesse cadere proprio qui, in Australia, non possiamo farci un granché. E un filosofo francese, Jean-Jacques Rousseau, ha riflettuto sul fatto che le cose che potrebbero succedere sono generalmente più paurose delle cose che infatti succedono. Le vere e proprie disgrazie hanno poco effetto su di me, scrisse. È facile per me accettare quelle cose che soffro in realtà, ma non quelle di cui ho paura. La mia immaginazione febbrile le ingrandisce, le ricostruisce e le ispeziona da ogni angolo. È di più tormento per me l'imminente che il presente. La minaccia è peggiore che il colpo. Le angosce reali oppure quelle percepite fanno parte della vita, come sappiamo. Una stazione spaziale cadente non avrà causato notti di insonnia a tanti australiani, ma molte altre cose invece lo possono fare, come. La Bibbia, come d'altronde ci aspettiamo, ha tanto da dire sul problema della preoccupazione. Ecco, per essere coincisi, Gesù disse ai suoi discepoli di non preoccuparsi di nulla. Ecco, facile da dire, ma non facile da fare, potremmo dire. Sembra che Gesù non sapesse com'era vivere nel mondo reale. Ecco, ma quando disse queste parole, era, come sappiamo, nel bel mezzo di una situazione veramente difficile. Gesù aveva detto ai suoi discepoli che stava per morire. Uno di loro stava per consegnarlo ai suoi nemici e uno dei suoi amici più intimi lo avrebbe deluso proprio quando aveva più bisogno di lui. Ma invece di dire a loro cosa pensava di tutto questo, Gesù cosa fece? Offrì loro conforto. Non lasciate che questo vi scoraggi, disse. Avete fiducia in Dio, no? Ecco, allora abbiate fiducia anche in me. Gesù non ci promette che la vita ci andrà sempre liscia. Dato che facciamo parte della razza umana, avremo i nostri guai reali e i guai immaginari. La buona notizia di Gesù è che qualsiasi cosa che ci preoccupa può essere portato a Lui. Ecco, se siamo figli Suoi, appoggiamoci su questo. Non dobbiamo affrontare tutto da soli. Un'ultima canzone adesso per concludere il programma di oggi, una canzone ovviamente in tema con quanto dicevo fino a poco fa. Ecco, dicevo, la canzone ce la presenta Damaris e si intitola Is There Anything Too Hard for the Lord? Cioè, c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Stai affrontando forse una situazione difficile e ti stai sforzando molto a confidarti in colui che non ti ha mai deluso, dicono le parole della canzone. Benché tu ti ricordi che egli è fedele, la fede si tramuta a volte in paura. Ma prima di arrenderti, egli ti terrà il cuore e lo innalzerà. E la risposta ti arriva forte e chiara sotto la forma della domanda che senti. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? C'è forse qualcosa di troppo difficile per Lui? Egli è Dio, il potente. Egli pronuncia la parola ed essa si avvera. C'è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore? Egli è ben capace di finire quello che ha cominciato e non ci sono circostanze che sono al di là del suo controllo. Nei momenti belli e in quelli difficili Dio è buono. Perciò lascia che questo sacrificio di lode echeggi nella tua anima.

0: Allora, non mi resta, amici, a questo punto che farmi per il momento da parte. Vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi invito a restare ancora sintonizzati con noi e noi, voi e Dio, ci risentiremo come sempre molto presto qui con altre proposte e anche ovviamente nel nuovo numero di Contrappunti. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, è con piacere che vi do un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, vero? All'appuntamento con questo nostro programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi augura senz'altro un ottimo ascolto. La volta scorsa, con il prezioso contributo del dottor Edoardo Labanchi, abbiamo terminato di occuparci dell'islamismo, cioè la religione musulmana. L'abbiamo messa a confronto con la fede cristiana biblica e abbiamo cercato di ragionare sulle sue caratteristiche e di evidenziarne le pecche. Abbiamo concluso dicendo che chiunque è per la verità, quella con la V maiuscola, tanto per intenderci, ecco, chiunque è per la verità ascolta la voce di Gesù Cristo presentataci nella Bibbia, anche se è bene essere informati sull'Islam, sia per saper rispondere a tono ai simpatizzanti di questa religione che sta diventando sempre più di moda, sia per un'efficace evangelizzazione dei musulmani stessi con cui si può entrare in contatto. Il Corano, cosiddetto libro sacro per i musulmani, contiene contraddizioni ed errori e non può certamente costituire un valido termine di paragone con Gesù Cristo, l'unico che abbia avuto l'ardire e la consapevolezza di autopresentarsi nella Bibbia come la via

0: la verità e la vita, l'unico mezzo per arrivare fino a Dio. Con questo numero il dottor Edoardo Labanchi riprenderà le sue considerazioni, iniziate la volta scorsa, in merito alla religione Bahá'í, alquanto diffusa non solo in Oriente ma ormai anche da noi in Occidente e anche qui in Italia da qualche parte. Ora, riguardo ai contenuti dottrinali di questa religione, uno dei suoi principi fondamentali è che Dio invia regolarmente nel mondo i suoi profeti, i rivelatori della sua volontà. Ad esempio Krishna, Zoroastro, Mosè, Gesù, Maometto, fino a un tempo prestabilito in cui verrà un maestro che instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra, riunendo in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù, così che tutti possano conoscere e amare Dio. Quindi è evidente un dichiarato spirito ecumenico che, tra l'altro, contrasta, mi pare, con la stessa religione islamica, che considera Maometto il profeta definitivo prima della fine del mondo.
1: Difatti, per i Bahá'í, Maometto non è stato l'ultimo grande profeta inviato da Allah, ma ve ne sono stati altri, e altri ve ne saranno ancora. Anzi, secondo questa setta, anche Krishna e Buddha furono inviati da Dio nel mondo in periodi di crisi, per riportare l'umanità all'obbedienza a Lui. Alla fine non vi sarà che un'unica religione mondiale.
0: Ecco, ma dottor Labanchi, com'è considerata dai Bahá'í la persona di Gesù Cristo?
1: Indubbiamente, a differenza della concezione islamica di Gesù e della sua opera, la fede Bahá'í ritiene che Gesù sia di origine divina in quanto manifestazione di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio, però, che è una dottrina fondamentale nel cristianesimo, è ritenuta impossibile.
0: Ora sembrerà banale, ma se le sacre scritture, cioè la Bibbia, se le sacre scritture affermano e confermano chiaramente che Gesù è il Signore, l'unico Signore, e dicono e affermano che il suo nome è il più grande di tutti, allora come mai i Bahá'í ignorano questo fatto, pur continuando a considerare Gesù Cristo una semplice manifestazione di Dio e pur considerando la Bibbia un libro importante, un libro forse anche sacro dal loro punto di vista?
1: Come al solito, i Bahá'í, come tanti altri settari, scelgono dalle scritture quello che piace loro, quello che pensano faccia al loro caso, ignorando il resto.
0: Beh, questo è veramente un cattivo modo di fare ermeneutica biblica, cioè interpretazione della rivelazione divina. Comunque, a questo punto, prima di lasciare al dottor Edoardo Labanchi la possibilità di approfondire questi temi, vorrei proporre a tutti voi che siete all'ascolto di fare insieme con noi una pausa musicale. Ma prima di tutto vorrei anche lanciarvi un invito. Amici, procuratevi carta e penna, così che più tardi potrete annotarvi il nostro indirizzo e proporci tutte le domande, le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare adesso. Ed ora gustiamoci uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando della religione Bahá'í. La volta scorsa misi in evidenza il fatto che sebbene questa religione affondi le sue radici nell'Islam, è decisamente ecumenica. L'ecumenismo Bahá'í, però, va ben oltre l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam stesso, per abbracciare anche l'induismo, il buddismo ed altre religioni. Anzi, a proposito di buddismo, anche qui c'è da notare un'affermazione di Abdul Bahá che lascia davvero perplessi. Difatti, secondo lui, Buddha aveva promosso l'unicità di Dio. La volta scorsa lesse appunto una citazione con questa incredibile affermazione. Ora, come ho messo in rilievo a suo tempo in queste trasmissioni, il buddismo originario è sostanzialmente ateo o perlomeno agnostico. Dai documenti a nostra disposizione, infatti, non risulta per niente che il Buddha abbia stabilito l'unicità di Dio, come invece asserisce Abdul Bahá. Come al solito, anch'egli non è immune dal vizio comune a fondatori di religioni e filosofi di tirare l'acqua a proprio mulino, a scapito della verità, naturalmente. Ciò che quindi differenzia notevolmente la religione Bahá'í da quella musulmana è il suo universalismo. Difatti, per i Bahá'í, Maometto non è stato l'ultimo grande profeta inviato da Allah, ma ve ne sono stati altri, e altri ve ne saranno ancora. Anzi, secondo questa setta, anche Krishna e Buddha furono inviati da Dio nel mondo in periodi di crisi per riportare l'umanità all'obbedienza a Lui. Alla fine non vi sarà che un'unica religione mondiale. Difatti, la storia è vista qui come un continuo progresso, seppur con alti e bassi, verso un mondo perfetto, il regno di Dio, con un'unica religione fatta soprattutto di assoluta obbedienza a Dio e perfetta comunione con Lui. Ogni epoca quindi ha avuto ed avrà la sua religione, fondata da qualche profeta o manifestazione divina, come spiegherò più avanti. Ma tutto tende alla fondazione di un'unica religione universale. Non c'è comunque nella religione Bahá'í una vera e propria escatologia, cioè una dottrina sulla fine del mondo e sulla sorte ultima dell'umanità. Si parla piuttosto di un progresso dell'umanità aperto all'infinito. Difatti, come leggiamo nel libro di Esselmont, Bahá'u'lláh e la nuova era, e precisamente a pagina 308 dell'edizione italiana, nell'interpretazione Bahá'í, la venuta di ciascuna manifestazione di Dio è un giorno del giudizio, ma la venuta della suprema manifestazione di Bahá'u'lláh è il giorno del giudizio più grande per il ciclo cosmico in cui viviamo. Il suono delle trombe, di cui parlano Cristo, Maometto e parecchi altri profeti, continua il testo, è l'appello della manifestazione rivolto a tutti coloro che sono in cielo e in terra, col corpo e senza corpo. L'incontro con Dio per mezzo della sua manifestazione è, per coloro che lo desiderano, la porta del paradiso della conoscenza e dell'amore per Lui, il vivere nell'amore di tutte le sue creature. D'altro canto, conclude l'autore, coloro che preferiscono la loro via a quella di Dio, così come rivelata nella manifestazione, confinano se stessi nell'inferno dell'egoismo, dell'errore e dell'inimicizia. Ora, da questo e da altri passi degli scritti Bahá'í, deduciamo anche che perfino dopo la morte l'individuo può continuare a progredire spiritualmente e, se è stato cattivo durante la sua vita terrena, c'è la possibilità di essere ancora perdonato da Dio e godere della sua amicizia. Un'altra caratteristica della fede Bahá'í
e il riferimento continuo alla Bibbia. Mentre nel Corano i riferimenti ai testi biblici sono generici, negli scritti Ba'ai si trovano citazioni ben precise. Ma i cristiani che conoscono le scritture si sentono molto perplessi dinanzi all'interpretazione Ba'ai dei passi biblici citati. Difatti, anche l'esegesi Ba'ai delle scritture è quanto mai parziale e quindi spesso errata. Errata soprattutto perché i versetti biblici vengono citati e interpretati al di fuori del loro contesto e servono solo per ribadire determinate dottrine della setta. Indubbiamente, a differenza della concezione islamica di Gesù e della sua opera, la fede Baha'i ritiene che Gesù sia di origine divina in quanto manifestazione di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio, però, che è una dottrina fondamentale nel cristianesimo, è ritenuta impossibile. Leggiamo infatti nelle cosiddette lezioni di San Giovanni d'Acri, come ho detto è una raccolta di domande poste ad Abdul Baha con le sue risposte, leggiamo in questo importante scritto e precisamente nel capitolo 27 dell'edizione italiana che se Dio discendesse nello stato dell'esistenza sarebbe la più grande delle imperfezioni. Ma allora ci chiediamo, che cos'è una manifestazione di Dio? Secondo Abdul Baha, la sua manifestazione, la sua apparizione, la sua elevazione sono simili al riflesso del sole in uno specchio nitido, terso e levigato. Tutte le creature, continua Abdul Baha, sono evidenti segni di Dio, come tutte le cose terrene, e prime fra tutte i raggi del sole. Ma sulle pianure, sulle montagne, sugli alberi e sui frutti splende soltanto parte della luce per mezzo della quale queste cose divengono visibili e vengono aiutate a raggiungere lo scopo dell'esistenza. Invece l'uomo perfetto, la manifestazione divina, si trova nelle condizioni di uno specchio terso in cui il sole della realtà diventa visibile e manifesto con tutte le sue qualità e perfezioni. Così la realtà di Cristo era uno specchio terso e levigato della più grande purezza e bellezza. Subito dopo, però, c'è una precisazione importante per quanto riguarda la natura di Cristo. Difatti, afferma Abdul Baha, che il sole della realtà, l'essenza della divinità, si riflettono in questo specchio e in esso manifestano luce e calore, ma dalla sua santità e dal paradiso della sua eccellenza il sole non discese ad abitare e a dimorare nello specchio. No, esso continua a sussistere nella sua eccellenza e sublimità, mentre appare e diviene manifesto nello specchio in bellezza e perfezione. Ecco perché Cristo disse: il Padre è nel Figlio, volendo dire che il sole appariva visibile e manifesto in questo specchio.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della religione Baha'i. Poco fa il dottor Labanchi aveva concluso il suo discorso con una lunga citazione di Abdu'l-Bahá sulla natura delle manifestazioni divine e in particolare sulla concezione che la setta Baha'i ha di Gesù Cristo, considerato anch'egli appunto una delle manifestazioni di Dio. Parrebbe tutto positivo se ci si fermasse a questo punto, ma c'è qualcosa che non va.
1: Si nega quindi in questa setta una vera e propria incarnazione di questa manifestazione divina. La concezione Baha'i quindi della natura del Cristo non può conciliarsi con alcune famose affermazioni del Nuovo Testamento. Prendete ad esempio la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 10, a cui già ho fatto riferimento in una trasmissione precedente. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo passo ci parla da una parte della realtà dell'incarnazione ed è come un eco della famosa affermazione dell'inizio del Vangelo di Giovanni, dove è detto che la parola di Dio è stata fatta carne e ha abitato un tempo fra noi. D'altra parte, questo passo ci dice che Gesù è il Signore, l'unico Signore, e che il suo nome, cioè tutto ciò che Lui è e rappresenta, è unico, è il più grande di tutti, e non è, come invece sostengono i Baha'i, soltanto una delle manifestazioni di Dio. Come al solito, i Baha'i, come tanti altri settari, scelgono dalle scritture quello che piace loro, quello che pensano faccia al loro caso, ignorando il resto. Secondo questa setta, dunque, tutto tende verso la creazione di una religione universale, di cui buona parte delle religioni attuali sono come delle tappe, degli stadi che vengono man mano superati. Tutte le grandi religioni del mondo hanno avuto ed hanno la loro funzione per il bene dell'umanità, ma un giorno vi sarà una sola grande religione per tutti e naturalmente sarà, almeno nella sua sostanza, la religione Baha'i. Questa religione, quindi, predica la massima tolleranza ed un ecumenismo che va anche oltre certi tipi di ecumenismo di matrice cattolica e protestante. Commentando a modo suo i primi 10 versetti del capitolo 11 del profeta Isaia, Abdu'l-Bahá afferma che uno dei più grandi eventi che dovrà aver luogo nel giorno della manifestazione di quell'incomparabile ramo e l'innalzarsi dello stendardo di Dio su tutte le nazioni, cioè tutte le nazioni e le tribù vivranno all'ombra di questa bandiera divina che non è altri che il ramo del Signore stesso e diverranno un'unica nazione. Gli antagonismi di fedi e di religioni, le ostilità fra razze e popoli e i contrasti di nazionalità saranno sradicati. Si avrà una religione, una fede, una razza ed un popolo solo che dimorerà sulla sua terra natia, questo globo terrestre. La pace e la concordia universale avranno luogo fra le nazioni e quell'incomparabile rampollo raggrupperà tutto Israele. Ciò significa che in questo ciclo Israele sarà raccolto in Terra Santa e il popolo ebraico, ora disperso all'est e all'ovest, al sud e al nord, potrà raccogliersi. Queste parole sono tratte dal libro Le lezioni di San Giovanni d'Acri, già da me citato, e precisamente a pagina 95 dell'edizione italiana. Bisogna però precisare subito che il passo del profeta Isaia, di cui parla Abdul Baha, si riferisce chiaramente a Cristo, l'atteso Messia di Israele ed unico Salvatore del mondo. Esso recita così: poi un ramo uscirà dal tronco di Isai ed un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timor dell'Eterno. Respirerà come profumo il timor dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà col capretto, il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue. Il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno come il fondo del mare delle acque che lo coprono. Ora, secondo Abdul Baha, questo rampollo del tronco di Isai potrebbe essere correttamente applicato a Cristo, perché Giuseppe era il discendente di Isai, padre di Davide. Tuttavia, prosegue Abdul Baha, siccome Cristo trovò l'esistenza attraverso lo Spirito di Dio, chiamò se stesso figlio di Dio. Se non avesse fatto ciò, questa descrizione si riferirebbe a lui. Ma questo, cari ascoltatori, è un sofisma bello e buono. Difatti Gesù, pur essendosi proclamato in vari modi figlio di Dio, non rinnegò mai la sua origine anche umana, e per questa origine egli era di fatto figlio di Davide, figlio di Isai, e quindi, secondo la profezia di Isaia, rampollo dalla radice di Isai. La prossima volta continueremo l'esame dell'interpretazione Baha'i di questo importante passo messianico.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Oggi ci occupiamo di una presunta contraddizione biblica che riguarda le tentazioni di Gesù. Matteo e Luca ci parlano entrambi di questo episodio nella vita di Gesù, ma riportano le cose in modo leggermente diverso. Come possiamo spiegarlo? Dopo il suo battesimo, Gesù andò nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Di questo episodio ci parlano sia Matteo che Luca. Però l'episodio viene raccontato in modo diverso per quanto riguarda l'ordine delle tentazioni. Per quanto riguarda la prima tentazione, i due evangelisti sono concordi. Leggendo i testi, le frasi, come accade usualmente, vengono riportate in modo leggermente diverso tra i vari evangeli. Ma questo è ciò che ci si aspetta quando si riporta una storia tramandata sostanzialmente in forma orale. Entrambi i brani ci dicono comunque che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Ed entrambe le versioni concordano nel dirci che nella prima tentazione Gesù ebbe fame e allora il diavolo lo tentò esortandolo a trasformare le pietre in pane. La vera presunta contraddizione sta nell'ordine della seconda e della terza tentazione. Infatti Matteo ci dice che nella seconda tentazione il diavolo portò Gesù sul pinnacolo del Tempio invitandolo a buttarsi giù, mentre nella terza lo invitò ad adorarlo, promettendogli in cambio tutti i regni del mondo. In Luca invece abbiamo un ordine inverso per la seconda e la terza tentazione. Nella seconda il diavolo invita Gesù ad adorarlo, mentre nella terza lo invita a buttarsi giù dal tempio. Come possiamo spiegare questa differenza nell'ordine degli eventi? Questo tipo di discrepanze sono accettabili o fanno venire dei dubbi sul fatto che uno dei due autori dei Vangeli si sia sbagliato? Questo tipo di situazioni accadono in diversi brani dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che hanno molto materiale in comune, eppure in diversi punti presentano differenze simili a questa. Come possiamo spiegarlo? Allora, c'è un aspetto molto importante da tenere presente quando leggiamo i Vangeli, un aspetto spesso trascurato. Molti infatti si avvicinano ai Vangeli dando per scontato che tutti e quattro i Vangeli raccontino semplicemente gli eventi della vita di Gesù sempre in ordine cronologico. Ma non è così e non c'è alcuna ragione per cui dovrebbe essere così. Infatti ogni evangelista, Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni, ha raccolto il materiale a sua disposizione in base agli scopi che si prefiggeva per attirare l'attenzione dei suoi lettori su un ritratto particolare di Gesù. Quindi tutti i Vangeli hanno parte del materiale raccolto in ordine cronologico, ma anche parte del materiale riportato con un criterio più tematico. Mentre leggiamo i Vangeli, riconosciamo quali sono gli eventi raccontati in ordine cronologico, prestando attenzione a indicazioni di tempo precise come il giorno dopo, oppure quando venne la sera, o cose di questo genere. Ma in gran parte dei casi tali indicazioni di tempo precise non ci sono, perché il materiale è stato raccolto in modo tematico. Si pensi ad esempio ai discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo tutti i suoi insegnamenti e le sue parabole raccolte appunto in 5 discorsi principali. È abbastanza ovvio che Gesù durante i 3 anni del suo ministero pubblico abbia tenuto ben più di 5 discorsi, ripetendo anche più volte le medesime parabole, probabilmente con parole diverse in diverse circostanze. Ma l'evangelista Matteo le ha raggruppate tutte insieme in quelle 5 sezioni del Vangelo. Accade spesso di trovare materiale raccolto in modo tematico quando si leggono biografie antiche, ma accade anche in quelle moderne. Infatti ci sono diversi modi di raccontare la storia di una persona. Posso partire dalla sua nascita e raccontare in ordine tutte le tappe della sua vita, oppure posso dedicare un capitolo al suo lavoro, uno alla sua famiglia, uno alla sua passione per lo sport, senza che ci sia un particolare ordine cronologico. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi continuamente nella nostra vita. Posso raccontarvi la mia giornata in ordine cronologico dal mattino alla sera, oppure iniziare dicendovi le persone che ho incontrato durante la giornata, anche in ordine sparso, poi le varie attività svolte e infine concludere con ciò che ho mangiato, a colazione, pranzo e cena, anche se ovviamente la colazione l'ho fatta prima di incontrare qualcuno o di fare altre attività. La stessa cosa accade nei Vangeli ed accade nel testo in esame. Uno dei due testi può essere cronologico, oppure tutti e due potrebbero essere scritti senza particolare attenzione all'ordine. Se è inteso un ordine cronologico, ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono o meno indicazioni precise di tempo. Nel nostro caso in esame, anche se Luca normalmente riporta molte cose in ordine cronologico, in questo caso, dai termini usati sembra che sia Matteo ad avere adottato un criterio più cronologico nella sua descrizione delle tentazioni. Gli studiosi del testo ci fanno notare che nel ricordare le tre tentazioni, Matteo utilizza degli avverbi piuttosto specifici. Nell'originale greco tote e palin, che fanno pensare alla sua intenzione di riportare i fatti in ordine cronologico. Nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, il dottor Gleason Archer, commentando il brano di Matteo 4, osserva che le parole usate da Matteo sono così specifiche che se la seconda e la terza tentazione non fossero avvenute in quell'ordine, allora Matteo sarebbe effettivamente in errore. Archer osserva che Luca invece introduce la seconda e la terza tentazione con parole più semplici, kai ed e, che non sono altrettanto enfatiche nel descrivere una sequenza precisa. In sostanza, per intenderci, è come se in italiano, descrivendo la mia vita, io dicessi «sono andato a Torino e poi sono andato a Milano», il che fornirebbe un'indicazione precisa su un prima e su un dopo. Mentre se dicessi che nella mia vita ho vissuto a Milano e a Torino, non necessariamente sto indicando un ordine preciso in cui ho vissuto nelle due città. Quindi sembra che in questo caso Matteo abbia preservato l'ordine preciso, mentre sembra che Luca abbia detto solo che Gesù era stato tentato in questo modo e in questo modo e in questo modo ancora, senza riportare l'ordine cronologico preciso. Perché Luca avrebbe riportato la seconda e la terza tentazione con un ordine diverso? Poteva avere un senso dal punto di vista tematico? Voleva mettere l'accento su qualcosa di particolare? Non lo sappiamo con certezza. Ci sono studiosi che hanno fatto notare che nel racconto di Luca le tre tentazioni sono riportate con un progressivo avvicinamento verso Gerusalemme, con la prima tentazione nel deserto, la seconda su un monte vicino a Gerusalemme e poi la terza in Gerusalemme stessa, sul Tempio. Insomma, anche nell'ordine delle tentazioni, Luca presenta un movimento verso Gerusalemme, dove ci sarebbe poi stato il drammatico culmine del ministero di Gesù, dove Satana avrebbe affondato l'ultimo attacco e sarebbe poi stato definitivamente sconfitto alla croce. Queste però sono solo supposizioni. Ciò che conta è che non abbiamo comunque una vera contraddizione, perché come abbiamo spiegato, mentre l'ordine di Matteo sembra essere più temporale, quello di Luca, anche nelle parole usate per raccontare le tentazioni, suggerisce un approccio più tematico. Spero che questa breve spiegazione vi sia stata utile per comprendere questo episodio, ma anche per acquisire un modo di avvicinarsi ai Vangeli che non dia per scontato che i fatti siano sempre raccontati in ordine cronologico.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ancora qualche ricordo della nostra famiglia quando i ragazzi erano tutti a casa e si stavano formando e crescendo. Devo dire che a casa nostra qualche volta facevamo uno sbaglio, ci mettevamo a discutere a tavola. Non è che parlassimo di grossi problemi, tipo problemi della fame nel mondo, della crisi della scuola o delle borgate. Erano discussioni benevole, ma che a volte sollevavano dei vespai. Problemucci da niente, tipo: vorrei sapere perché non si mette in ordine la camera prima di andare a scuola. Questo lo dicevo io. Oppure papà diceva: come mai è così difficile portare a spasso il cane quando non è proprio il nostro turno? Oppure ancora: dite un po', perché si lascia una giacca buttata su una sedia invece che appenderla? Sembra strano, ma quando si intavolavano certi argomenti tutti si eccitavano e ognuno proponeva soluzioni che riguardavano gli altri e andava a grattare vecchie croste che si credevano guarite. Ma è sempre il tale che lascia in giro, ma è colpa sua che si alza tardi, ma non è colpa mia, eccetera, eccetera. E sembrava di essere o a Montecitorio o al Senato, oppure in TV. Discutere a tavola è brutto, perché ci si rovina uno dei momenti più belli della giornata in cui si può veramente godere di stare insieme. Che fare? Certamente in una casa c'è da riprendere, c'è da

migliorare, c'è qualche volta da sgridare. Per cui le possibilità in questi casi sono sempre due: sgridare in segreto, come dice anche la Bibbia, oppure lasciare andare e vedere un po' come vanno le cose. Se si riprende in segreto, è importante farlo senza diventare acidi, asfissianti o con quella voce lamentosa che fa proprio una grande tristezza. Se si lascia correre, a volte si ottiene un buon risultato lo stesso. Quando le camere sono troppo in disordine, i figli si passano una mano sulla coscienza e riordinano. I risultati sono meno buoni quando nel problema è coinvolto il cane e qualcuno non lo porta fuori, perché il cane pazienza non ne ha e non aspetta che le discussioni finiscano. Però io ho trovato un altro metodo migliore per risolvere le situazioni, ed è lodare. La camera è ordinata una volta tanto, si loda sperticatamente. Il letto è fatto bene, si loda chi l'ha fatto bene. La tavola è pronta quanto è ora, si loda. Un compito è fatto con cura, si loda. E chi lo sa, forse si può anche dare un piccolo premio. Perché io ho trovato che alle lodi ognuno risponde positivamente. E il marito della donna dei Proverbi, nella Bibbia, nel capitolo 31 dei Proverbi, il marito di quella donna l'aveva capito e diceva alla moglie: ci sono molte donne brave, ma tu sei la migliore di tutte. E sono sicura che quella donna andava in brodo di giuggiole dalla gioia.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Controluce. Nino Ciniello, benvenuto.
3: Ciao Mavio, ciao anche a tutti i cari amici fedeli. Disse qualcuno vicino e lontano.
2: Allora, quale sarà l'argomento del numero odierno?
3: Ma è un argomento che spero ci troverà insieme, tratteremo ecco più volte, due o tre volte prevedo, ecco, quindi sarà un po' a puntate e diciamo riguarda un po' un modo di vedere abbastanza tipico, comune della persona di Gesù, che se da un lato ha un certo fascino, una certa attrazione, dall'altro però anche respinge, ecco, mette in crisi o in qualche modo viene manipolato, ecco.
2: Allora, sentiamo subito quello che vorrai dirci quest'oggi. Nino, allora vai.
3: Grazie Mario. Dunque, parto da una fitta corrispondenza che ho avuto non molto tempo fa con diverse persone su un tema dei diritti degli animali, ecco. E in questa corrispondenza ho notato che queste persone sono senz'altro molto rispettose del creato e fortemente motivate per la difesa degli animali. Quando poi siamo andati avanti nel dialogo, ho cercato quindi anche di comprendere le basi, le origini di questa difesa accanita, ecco, nei riguardi degli animali, e in particolare in che modo queste persone si pongono davanti al creatore di ciò che loro difendono, ho scoperto purtroppo ciò che temevo, ecco. In altre parole, la forte sensibilità verso gli esseri creati contrastava con diciamo il pressapochismo o, in un caso particolare, repulsione verso il Dio creatore. Non solo, in questa corrispondenza c'è una particolare visione che ha attirato la mia attenzione. Mentre il Dio dell'Antico Testamento è considerato una sorta di sanguinario, un Dio un po' bizzarro, ecco, da preistoria, Gesù invece è visto come, cito uno stralcio della lettera, una figura limpida e coraggiosa, di asceta orientale, che si è sforzato di incanalare i suoi seguaci ad una vita nella purezza e nella povertà. Ora, questo modo di vedere Gesù a me pare, sono quasi certo, che molto comune. Se da un lato, ecco, la figura di Gesù continua ad esercitare una notevole influenza su tante persone, queste stesse persone poi non si sognerebbero affatto di considerarsi cristiani, né penserebbero mai di far parte di una chiesa. Il forte fascino esercitato da Gesù, in altre parole, contrasta con una sorta di sconcerto e anche in molti casi la manipolazione verso ciò che Gesù disse e fece. Quasi istintivamente, quindi, la gente, anche a distanza di 2000 anni, si rende conto di trovare in Gesù qualcuno diverso da tutti gli altri, ma poi rifiuta di seguirlo o di accettare il suo messaggio fino in fondo. Mi sono chiesto cosa suscita tanto interesse, ma allo stesso tempo l'abbandono o la manipolazione della figura di Gesù. Molto in sintesi, la radice intellettuale di questa visione di Gesù può essere fatta risalire, diciamo, verso la fine del XVIII secolo, cioè coincide con il sorgere, molti capiranno questo che sto dicendo, con il sorgere del periodo storico chiamato o conosciuto col nome di Illuminismo. Fin da allora, ecco, fin dagli albori, diciamo, di questo movimento, si cominciò a gradire, diciamo, poco le idee quali quella di un Gesù divino salvatore. Non solo, si aveva grandi perplessità riguardo alla risurrezione, perché veniva vista come una operazione di copertura, cioè che aveva lo scopo di giustificare l'imbarazzante e prematura morte di Gesù, quindi era una pura invenzione dei suoi discepoli. In sostanza, Gesù non sarebbe il Dio incarnato secondo questa visione, ma semplicemente un maestro di morale che insegnava la paternità di Dio, la fraternità fra gli uomini, eccetera, oppure, alcuni anni più tardi, anche fu visto come un precursore del socialismo che si scontrò con il potere religioso e politico del suo tempo. Insomma, di figure abbastanza pittoresche sul Gesù ce ne sono state poi tante altre. Ora, la domanda da porsi, con una certa onestà intellettuale, è questa: è possibile che i discepoli di Gesù, che hanno vissuto fianco a fianco Gesù, e la Chiesa dei primi secoli, quindi dopo pochi anni Gesù, abbiano frainteso del tutto Gesù, mentre gli studiosi del XVIII-XIX secolo abbiano scoperto il vero Gesù? Cosa dobbiamo pensare dell'affermazione fondamentale dei Vangeli di tutto il Nuovo Testamento e anche dei padri della Chiesa primitiva, che è la seguente: Gesù fu crocifisso sotto il procuratore romano Ponzio Pilato e risuscitò il terzo giorno? Cosa pensare di questa frase, allora? Uno dei più antichi testimoni epistolari dell'importanza di questo evento fu l'apostolo Paolo. Nella sua prima lettera ai credenti di Corinto, una città della Grecia dell'epoca, la cui data quindi risale probabilmente nel 54 d.C., quindi pochi anni dopo la morte di Gesù, Paolo evidenzia tante volte il fatto che Cristo crocifisso è il centro della fede cristiana. Infatti dice che il soggetto della sua predicazione, capitolo 1 per esempio, è Cristo crocifisso. Ciò che dà potenza alla proclamazione del Vangelo è la croce di Cristo, senza il quale il Vangelo sarebbe uno come tanti altri messaggi di quel momento. E tutto il Vangelo può essere addirittura riassunto, dice Paolo, capitolo 1, come il messaggio della croce. Quindi questi costanti riferimenti alla croce ci dicono che cosa? Che è impossibile giustificare questo costante riferimento alla croce a meno che non sia ritenuto la croce, quindi, un fatto storico indiscusso e ben conosciuto a quell'epoca. In altre parole, se la crocifissione di Gesù fosse stata un'invenzione dei primi cristiani, noi avremmo oggi anche il diritto di ritenerli delle persone molto ingenue, anzi degli sprovveduti. Perché? Perché l'idea di un Salvatore crocifisso fu subito sfruttata dagli oppositori della Chiesa primitiva come un'assurdità che provava appunto la follia della fede cristiana. In altre parole, per un ebreo, chiunque fosse appeso a un legno doveva essere ritenuto maledetto da Dio. Questa è una citazione di Deuteronomio 21, e questo quindi difficilmente avrebbe favorito l'accettazione di Gesù come il Messia atteso. Eppure i primi cristiani, per i quali la predicazione del Vangelo agli ebrei è una cosa importante, non evitarono di parlare di questo evento, che era ritenuto altamente offensivo per un uditorio formato da ebrei. Come mai? La risposta è semplice. Si trattava, in effetti, di un fatto storico conosciuto da tutti e, anche se poteva condurre al rifiuto di molti potenziali ebrei interessati, doveva comunque essere predicato. Non solo. Aggiungiamo un'altra difficoltà. La maggior parte dei giuristi romani dell'epoca riteneva giusto crocifiggere i criminali più famigerati, cioè quelli più grossi e berranti, ecco, sul luogo esatto del loro crimine. Quella vista, dicevano questi giuristi romani, cito un documento dell'epoca, può far desistere altri dal commettere gli stessi crimini. Ora, come potevano, tiriamo le conclusioni, come potevano gli ebrei e il sofisticato mondo pagano del primo secolo accettare l'invito dei cristiani a prendere così in seria considerazione un malfattore alla sua croce, tanto da arrivare anche ad adorarlo? Se i primi cristiani avessero basato quindi il loro messaggio su un personaggio fittizio o su uno di cui essi avevano deliberatamente travisato le vicende, sarebbero stati dei pazzi a raffigurare Gesù come una persona che era stata crocifisso. I primi cristiani quindi davvero erano così stupidi? Credo che chi continua a mettere in dubbio la storicità della crocifissione è solo una persona, a mio avviso, prevenuta, che non vuole fare i conti con la storia. La fede cristiana però non si concentra solo sui fatti storici che riguardano la crocifissione di Gesù, ma va oltre. A tale proposito vale la pena citare un brano di una lettera di Paolo, penso a 1 Corinzi capitolo 15, dove Paolo afferma: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, si riferisce agli apostoli. Queste breve, poche parole, Paolo ci dice due cose molto importanti. Primo, il Cristo che era stato crocifisso, afferma Paolo, risuscitò il terzo giorno. Cioè, alla morte di Cristo fece seguito la sua risurrezione dai morti. Per Paolo, solo il collegamento di questi due avvenimenti, cioè morte e risurrezione, poteva dare un senso e un valore alla morte di Gesù per l'umanità. Cosa voglio dire? A quel tempo l'essere crocifissi era un avvenimento di ordinaria amministrazione. Ma noi non siamo in possesso, né oggi né in passato, di alcun resoconto riguardante la risurrezione dei morti di un qualche individuo che era stato crocifisso. Paolo quindi collega la morte e la risurrezione di Gesù considerandoli i due elementi essenziali, fondamentali del Vangelo di Gesù. Gesù, dice, è stato dato alla morte a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, ribadisce Romani 4. In secondo luogo, Paolo fa una chiara distinzione tra l'evento della morte e il suo significato. Che Cristo sia morto è un semplice fatto appartenente alla storia. Che Cristo sia morto per i nostri peccati, questo è il Vangelo. Anche se si riuscisse a convincere i più scettici avversari del cristianesimo che Gesù è veramente esistito ed è morto sulla croce, ciò non servirebbe a provare sul piano personale l'autenticità della fede cristiana e non cambierebbe comunque nulla nella vita di nessuno. La fede cristiana, in altre parole, si basa su certi eventi storici. Questi eventi però devono essere identificati con uno scopo particolare. Cosa voglio dire? Dico che sulla base dei racconti contemporanei a Gesù sappiamo che a quel tempo, in quello stesso modo, era morto un numero incalcolabile di persone. Gesù non era stato il solo ad avere una condanna a morte di quel tipo. Come evento, quindi, la crocifissione in sé può difficilmente essere considerata importante o degna di nota. Non fu la modalità della crocifissione di Cristo a suscitare in Paolo un interesse così particolare. Per lui la croce significava salvezza, perdono e vittoria sulla morte. Quindi la predicazione della croce non concerne solo il fatto puro e semplice della crocifissione di Gesù, ma il valore di quell'evento per noi, per ogni singola persona. Gesù quindi morì così che noi potessimo vivere. Gesù fu annoverato fra i peccatori così i peccatori potessero essere perdonati. Immaginiamoci, vado verso la conclusione, due persone di quel venerdì di tanti anni fa davanti al Calvario che osservano Gesù alla croce. Uno può vedere una delle solite condanne a morte di un ebreo senza importanza. L'altro invece vede il Salvatore del mondo che muore perché il mondo possa essere salvato. Uno vede Gesù come un criminale che muore per i propri peccati o malefatte, l'altro lo vede come il Figlio di Dio che muore per i nostri peccati. Entrambi gli spettatori vedono lo stesso evento, ma lo interpretano in modi assai diversi. La stessa cosa vale anche oggi. Tantissime persone che si dichiarano anche cristiane considerano in fondo la croce come un solo e lontano avvenimento storico. Ma solo chi giunge a comprendere la croce non solo come un fatto storico, ma anche come l'unico mezzo per ricevere e vivere il perdono di Dio, ciò potrà fare di questo evento il centro della vita di una persona. E che Gesù sia morto è storia. E Gesù sia morto anche per te. Questo è il Vangelo per la tua salvezza. Ora, comprendo che sono rimaste alcune cose in sospeso, ma Dio volendo li toccheremo la prossima volta.
2: In allora grazie per il tuo contributo di quest'oggi, ci risentiamo nel prossimo numero.
3: Senz'altro, vi aspetto tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Giorgio Müller, guidato dal Signore, fonda un orfanotrofio e, nonostante la vastità dell'opera, che comporta soldi, assistenti e attrezzature adatte, egli è risoluto nel confidare nel Signore per ogni cosa e non viene mai deluso. Nella preghiera, e solo nella preghiera, sta il semplice segreto di Giorgio Müller, il quale non intraprende il benché minimo passo senza consultarsi prima con Dio, il quale non gli fa mai mancare il suo aiuto. È commovente l'offerta di un fratello e di una sorella che si mettono a completa disposizione per l'orfanotrofio con tutti i loro mobili, senza volere nessun salario fisso, ma confidando che Dio avrebbe supplito ai loro bisogni. Altre persone si offriranno spontaneamente in seguito per il servizio, per cui l'assistenza non mancherà mai.
1: Si rese necessaria una terza casa per circa 40 orfani maschi di oltre 10 anni. Varie difficoltà si opposero, ma come al solito esse sparirono sotto l'influenza della preghiera. Frattanto l'opera riguardante l'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture aveva prosperato. Erano state fondate 4 scuole diurne con oltre 1 migliaio di allievi ed erano state distribuite oltre 4.000 copie della Parola di Dio. Müller si consigliava volentieri con altri fratelli, ma agiva anche quando una convinzione si era formata in lui. Il suo senso morale discerneva sempre più chiaramente il bene e il male. Questa coscienziosità appare evidente per la pubblicazione della sua cronaca. Con lo stesso spirito di preghiera con cui aveva cominciato, continuò a scrivere tenendo sempre presente lo scopo. Quella cronaca doveva dare gloria a Dio e non distogliere gli occhi degli uomini dal grande padrone per dare invece onore al suo strumento. Quando le prime 500 copie vennero stampate, Müller era così incerto che esitava a distribuirle. Ma nell'aprire la cassa con le copie inviate dalla tipografia, ogni scrupolo scomparve e non appena fu distribuita la prima copia, comprese che aveva fatto bene e che doveva continuare a scrivere, stampare e distribuire quei rapporti annuali adempiendo alla volontà divina. L'approvazione di Dio fu così ampia e chiara per la copiosa benedizione che portò a molti, lontani e vicini, che non gli rimase nessun dubbio sul vantaggio morale di quella pubblicazione. Nel 1837 Giorgio Müller era al suo 35esimo anno di vita. Il lavoro da sostenere era molto grande, ma egli era convinto che il servizio, per essere sempre più efficace, avesse bisogno di 2 cose indispensabili. Maggior tempo per una segreta comunione con Dio da cui trarre forza e una maggiore collaborazione per la cura e l'assistenza ai membri della comunità religiosa. Fermiamoci a considerare la prima. Si tratta di una cosa che interessa ogni credente. L'attività continua, anche nel campo spirituale, non deve assorbire troppo lo spirito così da trascurare la lettura e la meditazione della parola e la comunione con Dio in preghiera. Giorgio Müller era solito dire ai fratelli troppo indaffarati che 4 ore di lavoro, dopo 1 ora di preparazione in preghiera, valgono più di 5 ore di lavoro senza preghiera. Ciò che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ogni qualvolta un impegno segue un altro senza lasciare tempo a un ristoro spirituale e ad una ripresa delle proprie forze a tu per tu con Dio. Nessun uomo, probabilmente dopo Giovanni Wesley, ha tanto operato in una lunga carriera quanto Müller, e pochi hanno così spesso dimorato in preghiera. Sotto un certo punto di vista la sua vita appare più occupata in suppliche e intercessioni che in azioni e occupazioni fra gli uomini. Inoltre Müller era convinto che la cura delle anime non deve essere trascurata a favore dell'occupazione del lavoro e della preghiera. Tanto i credenti quanto coloro che domandano chiarimenti hanno bisogno di aiuto e di risposte, ma né lui stesso né il fratello Craig avevano tempo sufficiente per le visite. Circa 15 nuovi membri si aggiungevano ogni anno e questi in modo speciale richiedevano insegnamento e cura. Le 2 chiese erano separate, Così le riunioni durante la settimana venivano a risultare in numero doppio, come anche le visite alle persone vicine e lontane, la corrispondenza ed altre pratiche necessarie. I due pastori, Müller e Craik, non bastavano più ai bisogni delle due chiese. Fu richiesta l'opera di altri collaboratori e fu anche deciso che le due chiese fossero riunite in una sola. Sempre in quell'ottobre del 1837 fu presa in affitto una casa per un'altra sezione di orfanotrofio maschile. I vicini si opposero e Müller, mettendo in pratica le parole del Vangelo «Per quanto sta in voi, vivete in pace con tutti gli uomini», sciolse il contratto, ma ne fu ricompensato per l'offerta di un'altra casa nella stessa strada delle due prime. La strana infermità alla testa, che aveva tormentato un'altra volta George Müller, riapparve. Per 8 settimane non poté predicare. Sembrò perfino che il male minacciasse la sua ragione e fu obbligato ad un riposo completo. In novembre egli andò a Bath e poi a Weston, lasciando nelle mani di Dio l'opera per cui egli era incapace in quel momento. All'inizio dell'anno 1838 la debolezza e la sofferenza alla testa continuavano. Era anche sopraggiunta una tendenza all'irritabilità d'animo e, quale figlio di Dio, Müller avrebbe potuto resistere alle insidie dell'avversario solo rivestendo l'intera armatura di Dio. La bandiera divina è là dove il cristiano si rifugia e la sua armatura è come una maglia d'acciaio. La grazia di Dio non rimuove sempre le tendenze al male, ma anche se esse non sono sradicate, possono comunque essere paralizzate dalla meravigliosa azione dello Spirito Santo. Anche Pietro poté camminare sull'acqua finché tenne lo sguardo fisso sul Signore. Nel cammino della fede vi è sempre, più o meno, la tendenza ad affondare, ma Dio lo impedisce se ci teniamo vicini a Lui e perseveriamo nel guardare a Gesù.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 22 degli Atti degli Apostoli. Abbiamo lasciato Paolo la volta scorsa in un momento molto difficile. Paolo, nonostante gli avvertimenti dello Spirito Santo, torna a Gerusalemme, dove riceve un'accoglienza un po' fredda da parte della Chiesa e un'accoglienza terribile da parte dei giudei. Perché mentre si trovava nel Tempio, facendosi gli affari suoi, non facendo nulla per disturbare nessuno, mentre faceva questo rito della purificazione, secondo la legge giudaica, in modo da poter celebrare la festa della Pentecoste. E alcuni dei giudei provenienti dall'Asia, quando l'hanno visto là, si sono accesi d'ira. Avevano praticamente seguito Paolo per tutta l'Asia, cercando di distruggere l'opera che lui stava facendo tra i gentili. E quindi, quando l'hanno visto là, hanno cominciato a gridare: «Fratelli, venite! Questo è quell'uomo di cui vi parlavamo, quello che sta predicando la salvezza ai gentili!» E così i giudei prendono Paolo e cercano di picchiarlo a morte. E qualcuno porta questa notizia al tribuno, che si trova nella fortezza di Antonio, dicendo che c'è un tumulto in città. E la fortezza di Antonio si trovava sul monte del Tempio, sul versante nord-occidentale, e durante le feste venivano impiegati molti più soldati, perché quelli erano momenti in cui le emozioni del popolo erano maggiormente suscettibili, quelli erano i momenti in cui il rischio di ribellioni era più forte, e così c'erano sempre molti più soldati durante le feste. E così il tribuno esce e insieme ad alcuni soldati strappa Paolo dalle mani di quelli che lo stavano linciando. Poi lo legano con due catene e lo portano su per la gradinata della fortezza di Antonio. E mentre stanno per entrare, Paolo dice al tribuno: «Mi è lecito parlare?» E il tribuno rimane sorpreso che Paolo gli parli in greco. E gli dice: «Tu sai il greco? Non sei quell'egiziano che tempo fa ha guidato quella rivolta?» E Paolo risponde: «No, sono cittadino di Tarso, una città importante.» E così il tribuno gli dice: «Va bene allora, parla pure.» E Paolo fa cenno con la mano al popolo infuriato e tutti fanno silenzio. Poi inizia a parlare loro in ebraico. Questo è qualcosa che Paolo ha desiderato fare da quando ha conosciuto Gesù Cristo. Paolo era convinto che se uno conosceva bene i giudei, essendo un giudeo, e se uno conosceva il loro zelo, se uno conosceva e capiva le loro motivazioni nel perseguitare Gesù Cristo, Paolo era sicuro che una persona del genere sarebbe riuscita a convincerli della verità di Gesù Cristo. E così questa era l'occasione giusta per Paolo. L'occasione che aveva aspettato tanto, l'occasione che aveva cercato e spinto. Penso che sia possibile per noi spingere tanto e insistere a lungo per avere delle occasioni che non fanno parte necessariamente della volontà di Dio per noi. Ci sono persone che hanno questa tendenza a spingersi in situazioni che desiderano fortemente. Io arriverò là, non importa quanto mi costerà, io lo farò. E così Paolo ora è qui. E io non so se si trova qui per la volontà di Dio o per la volontà di Paolo, non lo so. Mentre Paolo era in viaggio verso Gerusalemme, in ogni luogo dove si fermava, lo Spirito Santo lo avvertiva di non andare a Gerusalemme. Paolo disse agli anziani di Efeso: «Non so cosa mi aspetta, se non che dovunque vado lo Spirito Santo mi attesta che ci sono legami ed afflizioni».

ad attendermi. E quando era arrivato nella città di Tiro e aveva incontrato la chiesa, anche là c'era stata una parola di profezia. E tutti i fratelli gli avevano detto non andare a Gerusalemme. E quando era arrivato a Cesarea, in casa di Filippo, era venuto questo profeta Agabo, che veniva proprio da Gerusalemme. Era uno dei profeti riconosciuti come tale da tutti, un vero profeta di Dio. E Agabo aveva preso la cintura di Paolo, si era legato mani e piedi e aveva detto: così leggeranno a Gerusalemme colui a cui appartiene questa cintura. E anche là avevano tentato di convincere Paolo a non andare a Gerusalemme, ma lui era così determinato. Sembra che lo Spirito Santo stesse cercando di dissuadere Paolo. Non lo posso dire con certezza, sarebbe presuntuoso da parte mia. Non posso dire che non era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme, ma posso dire almeno che è una possibilità da tenere in considerazione. È sempre triste quando la mia volontà è contraria alla volontà di Dio. Ed è più triste ancora quando insisto e spingo per la mia volontà rispetto alla volontà di Dio. Comunque Paolo si trova ora là davanti, e questo era il suo desiderio, senza dubbio. Questa era l'ambizione di una vita, cioè della sua vita da cristiano. E così ora Paolo fa cenno con la mano e tutti fanno silenzio, e lui si appresta a parlare nella loro lingua, in ebraico. Al tribuno aveva parlato in greco, mentre ora il popolo si appresta a parlare in ebraico. Ed il capitolo 22 inizia con il discorso appassionato di Paolo ai suoi fratelli. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. La parola difesa in greco è apologia, e questo è il motivo per cui la difesa della fede, le argomentazioni per difendere la fede cristiana, vengono spesso definite apologetica. Viene proprio da questa parola, apologia, che è tradotta difesa qui. Nell'udire che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: in verità io sono un giudeo, nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele. Ora Gamaliele era a quei tempi uno dei rabbini più importanti e più rispettati, probabilmente il più importante in quei giorni. La scrittura parla di Gamaliele anche in un'altra occasione, quando, proprio agli inizi della storia della Chiesa, stavano cercando di far tacere gli apostoli. E Gamaliele si era alzato e aveva detto: stiamo attenti a quello che facciamo. Ci sono stati altri uomini che hanno iniziato sette strane, e queste sono tutte scomparse dopo che i loro capi sono morti. E ora il capo di questa setta è morto. Vedrete che anche questi scompariranno. Io suggerisco di lasciarli stare, perché se non viene da Dio, scomparirà così da solo. Ma se viene da Dio, allora noi ci ritroveremo a combattere contro Dio. E così il Sinedrio ha seguito questo consiglio di Gamaliele, che ha fatto sì che la Chiesa avesse un po' più di riposo nella sua primissima storia. E Gamaliele aveva scritto di Paolo, Paolo come suo studente, che aveva avuto una sola difficoltà con Paolo come studente, e cioè trovargli abbastanza libri da leggere, perché Paolo era uno che divorava i libri e come studente leggeva tantissimo. E così l'unica difficoltà di Gamaliele con Paolo era trovare libri a sufficienza per lui. E qui Paolo parla della sua preparazione ai piedi di Gamaliele. Educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti. Come vedete, Paolo sta cercando di identificarsi con loro, e sta anche cercando di fare in modo che loro si identifichino con lui.
Ehi fratelli, io so come vi sentite. Io conosco il vostro zelo per Dio e mi trovavo esattamente nella vostra stessa posizione. Sono un giudeo, allevato ai piedi di Gamaliele. Io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo mi folgorò d'intorno. E io caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. In un altro racconto di questo fatto è detto che non hanno sentito la voce. E quindi molti pensano che sia una contraddizione nella Bibbia. Ma ci sono due parole in greco. Una è fonè, quella usata qui, che implica parole nel suono. In altre parole, hanno sentito il suono, ma non hanno capito le parole. Hanno sentito la voce, ma non hanno capito cosa questa voce stesse dicendo a Paolo. E questo è quello che è detto qui, con questa parola. Hanno sentito la voce, ma non hanno capito cosa diceva. Io dissi: Signore, che devo fare? Il Signore mi disse: alzati e va a Damasco. Là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Credo che qui ci sia un punto interessante che dovremmo sottolineare nuovamente, e riguarda la guida di Dio nella nostra vita, e cioè che Dio ci guida un passo alla volta. Ne abbiamo parlato all'inizio del libro degli Atti, quando Filippo era in Samaria, dove c'era un grande risveglio, un risveglio glorioso, e un angelo gli ha detto: scendi a Gaza, vai in una strada deserta, e non gli ha dato nessun'altra istruzione fino a che non è arrivato a Gaza, e solo allora il Signore gli ha dato il secondo passo da fare. Noi spesso vogliamo che Dio ci riveli tutto quanto insieme. Non siamo disposti a camminare per fede. Vogliamo che Dio ci mostri l'intera missione. Vogliamo che tutto sia chiaro e trasparente fin dall'inizio. E questo probabilmente perché così posso scegliere se farlo o non farlo. Ma quando sei un servo del Signore, prendi semplicemente gli ordini da Lui, un passo alla volta. Perché questo è il modo in cui il Signore dà gli ordini. Quando Pietro era sul terrazzo della casa di Simone, il conciatore di pelli, e il Signore gli ha parlato e gli ha detto: ci sono degli uomini alla porta e sono stati mandati a cercare te. Ora vai con loro, senza fare domande. Il Signore non gli ha detto cosa aveva preparato, ma solo di fare questo passo. E il Signore spesso ci guida a fare un passo alla volta. E spesso io esito a fare quel primo passo. E poi continuo a dire: oh Signore, ti prego, mostrami la tua volontà. Oh Dio, voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita. Ma Dio non ci dà il passo numero due finché non abbiamo fatto il passo numero uno. E se fai il passo numero uno, allora Dio ti darà il passo numero due. Dio disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E così per fede Abramo ha lasciato la casa di suo padre, senza sapere dove stava andando. Questa è vera fede.
Dio mi ha detto, vattene via. Ma dove? Non lo so. Ma perché parti? Perché Dio mi ha detto di partire. E dove andrai? Non lo so. Ma questo non ha senso. Invece ha senso se sei un servo di Dio e prendi ordini da Lui. E quando avrai fatto il passo numero uno, Lui ti darà il passo numero due. E così dobbiamo fare un passo di fede. Dio mi ha dato il passo numero uno. Questo è tutto quello che so e che posso capire al momento. Ma quando arrivi lì, Dio ti darà il passo successivo. E così ci guida passo dopo passo. La volontà di Dio generalmente viene rivelata progressivamente al cuore di ciascuno di noi. È una rivelazione continua e progressiva. Ora, io preferirei che Dio non facesse in questo modo, perché in realtà non mi piace tanto camminare per fede. Io preferisco usare il mio intelletto, il mio intendimento, quello che riesco a capire, piuttosto che la fede. E così io preferirei che Dio mi comunicasse l'intero progetto, prima, in anticipo, in modo che posso sapere cosa verrà nel cammino. Ma Dio non ha reputato appropriato guidarmi in questo modo, ma mi dice, va a Damasco, e poi là ti dirò che fare. Fai il passo numero uno, poi riceverai il passo numero due, la rivelazione progressiva della volontà di Dio nella nostra vita. Perché Dio vuole che camminiamo per fede. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E così alzati, vai a Damasco e là riceverai il passo numero due. Là ti verrà detto cosa dovrai fare. Versetto 11. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, questa luce risplendente ha reso cieco Paolo per un certo tempo. Fui condotto per mano da quelli che erano con me, e così entrai a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, era proprio come voi ragazzi, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza. E così Paolo parla di Anania, che era una brava persona. Non era un delinquente, un traditore, era un uomo devoto, un uomo di buona reputazione davanti ai giudei, là a Damasco. E Anania venne da me e, standomi vicino, mi disse, «Fratello Saulo, recupera la vista». In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse, «Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto». Paolo ha visto Gesù, là sulla via di Damasco. Paolo, mentre elenca coloro che hanno visto il Cristo risorto, parla della sua apparizione a Pietro, poi ai discepoli, poi a più di 500 persone nello stesso tempo. E poi Paolo dice, e infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. E quando fornisce le prove del suo apostolato e del suo diritto ad essere chiamato apostolo, Paolo dice, non ho io visto il Signore risorto? Anania gli aveva detto, Dio ti ha scelto. Quando Paolo, nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 1, dopo i saluti iniziali, dice, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi elenca i motivi di ringraziamento a Dio per le cose meravigliose che ha fatto, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale in Cristo. In cima all'elenco, la prima cosa per cui ringrazia Dio è perché ci ha scelto, ci ha eletto, prima della fondazione del mondo. Questo è quello che sta in cima alla lista di ringraziamento di Paolo. E probabilmente dovrebbe essere in cima alla lista di ringraziamento di tutti noi.
di quelli almeno che hanno capito veramente cosa significa essere scelti da Dio. Ora qui Anania sta dichiarando proprio questo a Paolo. Dio ti ha scelto, Paolo. Gesù disse ai suoi discepoli, non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. E così Paolo, scrivendo ai santi, dichiara, siamo stati scelti in lui prima della fondazione del mondo. Vedete, se Dio non ci avesse scelto, tutto il resto sarebbe stato perduto completamente. Quanto sono grato a Dio che mi ha scelto. Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. E così Paolo è lì, sulla via di Damasco. Dio l'ha scelto. E Paolo si rende conto della grazia di Dio nell'averlo scelto. Perché quando Paolo è stato scelto, lui stava coltivando nel suo cuore omicidi, violenza, minacce contro la Chiesa. Era acceso d'ira contro il cristianesimo, contro Gesù Cristo stesso. Eppure il Signore l'ha scelto, non soltanto per vedere Gesù, ma anche per udire la sua voce. Perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Ed ora che aspetti, alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. E così Paolo racconta a questi giudei la sua testimonianza personale di come ha incontrato il Cristo risorto. Io conosco il vostro modo di pensare. Io comprendo le vostre attitudini. Io ero esattamente al punto in cui vi trovate voi ora. Anch'io ho perseguitato la Chiesa. Ho messo a morte quelli che camminavano in questa via. E mi trovavo là, sulla via di Damasco, per mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore, quando il Signore mi ha catturato. Ora avvenne che quando ritornai a Gerusalemme, ora da come è scritto sembrerebbe che Paolo sia andato immediatamente a Gerusalemme, da Damasco, ma sappiamo che non è stato così. È rimasto a Damasco per un po' di tempo, e poi è andato nel deserto, è andato in Arabia, ed è rimasto là circa 3 anni, e Dio gli ha rivelato la sua volontà per la sua vita, in questo periodo di tempo. L'ha corretto in tutta la sua comprensione dell'Antico Testamento. E poi Paolo torna a Damasco e inizia a predicare Cristo con franchezza e fa arrabbiare così tanto i giudei che questi decidono di farlo morire. Così i suoi amici lo calano dalle mura in un cesto per farlo fuggire, proprio perché i giudei complottavano di tendergli un'imboscata alle porte della città quando sarebbe passato di là per uscire dalla città. E così sale a Gerusalemme circa 3 anni più tardi. Ma Luca tralascia questo periodo, così come fa Paolo qui. Quando ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel tempio, fui rapito in estasi. Ora ci sono altri passi dove si parla di questo stato di estasi mentre si è in preghiera. E in questo stato hanno ricevuto visioni, hanno sentito la parola del Signore parlare al loro cuore. Io credo di capire cosa sia questa estasi. So definirla a parole, ma per quanto ne so non sono mai stato in estasi. Ma con questo non voglio dire di essere contrario a questa esperienza. Io sono aperto ad ogni cosa che Dio vuole fare e a ogni modo in cui mi vuole parlare. E se Dio mi vuole fare andare in estasi per farmi avere una visione o dirmi qualcosa in particolare, credo che questo sarà davvero entusiasmante. E il Signore sa che sono aperto ai suoi metodi. Ma generalmente Dio mi parla mediante la sua parola. E mi sento benedetto oltre misura quando il Signore mi parla nella sua parola. Ora lo dico di nuovo, non sono contrario a visioni, sogni, estasi e cose di questo genere.
sono molto aperto nei confronti di queste cose. E lo dico francamente, mi piacerebbe provare una di queste esperienze. Lo troverei molto entusiasmante, davvero. Signora, hai sentito, non è vero? Ma non ho mai sperimentato nulla del genere. E ripeto, non voglio dire che uno non possa fare questa esperienza. E se la fa, essa debba essere condannata. Non credo questo. Ad ogni modo, e in qualunque caso, l'esperienza che faccio, qualunque essa sia, deve essere sempre confrontata con la parola di Dio. Paolo dice: se io o un angelo dal cielo predica un evangelo diverso da quello che avete già ricevuto, sia egli anatema, sia maledetto. Ho raccontato altre volte di questo tizio che mandava queste cose intorno a visioni e aveva questi bigliettini con tutte queste visioni, queste rivelazioni che Dio gli ha dato. E questo tizio le vendeva ad un prezzo speciale, 5,95, 9,95 o 14,95, a seconda di quante cose volevi. 14,95 per tutto il pacco completo. E quest'uomo ha costruito una chiesa di milioni di dollari a Phoenix, con i proventi di questi bigliettini. Ma ci credereste se vi dico che la scorsa settimana ho ricevuto una cartolina da quest'uomo ed è ancora in affari? Non sapevo più nulla di lui. Era da 14 anni che non lo sentivo più. Ma Neil Frisbee ha ancora le sue visioni. Una cosa molto interessante ed eccitante. Ci sono ancora questi pacchetti da 5,95, 9,95 e 14,95. Anni fa ricevevo quasi ogni settimana questi volantini pubblicitari delle visioni di quest'uomo. Ma un giorno, mentre dovevo pranzare con qualcuno, mi sono fermato davanti alla chiesa. Allora eravamo ancora nella prima chiesa, quella piccola. Così mi sono fermato e nella cassetta delle lettere c'era uno di questi volantini di Neil Frisbee. E così l'ho accartocciato e l'ho gettato via. Ma poi ho detto: Signore, io voglio essere aperto nei tuoi confronti. Non voglio avere una mente chiusa. Non voglio essere cinico. Anche se devo ammettere, sono diffidente. Sono critico con chiunque mette in un pacco delle visioni e poi le vende. Ma forse tramite quest'uomo il Signore ha qualcosa per me, qualcosa che dovrei sapere, o almeno sentire. Posso provare il pacchetto da 5,95. Non costa poi così tanto. E il Signore ha parlato al mio cuore, non in estasi. Ha parlato al mio cuore attraverso la sua parola. Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Ma chi ha la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. E sono rimasto così contento per questa parola che il Signore mi aveva detto, che mi sono fermato con la macchina perché non era prudente continuare a guidare in quella condizione. Una tale gioia, una tale pienezza di grazia. E mi sono davvero rallegrato nel sentire questo, che il Signore mi ha dato la sua parola. È tutto quello che ci occorre per la vita e per la pietà, secondo quanto dice Pietro. E così ogni visione, ogni sogno, ogni esperienza come l'estasi che io posso mai sperimentare. Se io vengo da voi e vi dico: fratelli, fatemi dire questo, è successo finalmente, la scorsa settimana, sono andato a casa domenica sera e là sono andato in estasi e ho visto tutti questi colori che hanno iniziato a mischiarsi e poi ho iniziato a vedere e poi inizio a dire tutto quello che ho visto nella mia estasi o nella mia visione. Se non è in completo accordo con la parola di Dio, allora io dovrei essere maledetto. E non solo. Se voi vi entusiasmate di più di questo che della parola di Dio, allora c'è qualcosa che non va
nella vostra esperienza, perché io vi darei paglia, mentre la parola di Dio è frumento, è grano. Capite quello che vi dico? Il profeta che ha avuto un sogno racconti il sogno, ma chi ha la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. Geremia 23:28. Non abbandonare il grano per della paglia. Che puoi dire della paglia? Beh, avete mai provato a mangiarla? Io sono un fan del grano fresco. Amo il grano fresco. Quando ero un bambino avevamo le galline e io andavo a prendere il grano delle galline e me lo mettevo in bocca e iniziavo a masticarlo come fosse una gomma da masticare. E così avevo il mio grano da masticare. E certe volte capitava di mettere in bocca insieme al grano anche della paglia. Ma che succede se provi a ingoiare della paglia? Succede sempre che ti si attacca alla gola e rischi di soffocarti. La paglia è difficile da ingoiare. Così che ha da fare la paglia col frumento? La paglia è difficile da ingoiare. È difficile da mandare giù. Fui rapito in estasi e vidi il Signore. Ora si trova in estasi. È nel tempio, è in estasi e il Signore gli parla di nuovo. E vidi il Signore che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Ora Paolo inizia a mettere un peso su questa gente. Inizia ad andarci pesante. Il Signore gli dice: non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi: Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra quelli che credevano in te. Ma Signore, ti stai sbagliando. Loro sanno quanto ero zelante contro di te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo martire, anch'io ero presente. Acconsentivo alla sua morte. In altre parole, ho votato perché fosse ucciso, il che dimostra che Paolo era un membro del Sinedrio, questo consiglio dei capi religiosi. Io acconsentivo, io avevo votato a favore della sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Signore, loro mi conoscono. Loro sanno come ho perseguitato la Chiesa. Ma certo che mi crederanno. E così qui vediamo Paolo che discute con il Signore. Ma questo è sempre un errore, perché ogni volta che ti trovi a discutere con il Signore, sappi che sei sempre tu ad avere torto. Il Signore ha sempre ragione. Eppure ci sono momenti in cui mi ritrovo a discutere con il Signore, a cercare di convincere il Signore a vederla come la vedo io. Signore, non vedi? È naturale, Signore. Ma ogni volta che discuti con il Signore, sei tu che hai torto. Così Paolo si trova in questa posizione, che è una posizione totalmente incoerente, quella di discutere con il Signore. Perché se è lui il Signore, allora non c'è nulla da discutere. Bisogna solo fare quello che lui dice, se lui è veramente il Signore. Ma egli mi disse: va. Invece di discutere con Paolo, il Signore dice semplicemente: va, perché io ti manderò lontano, tra i gentili. E questa parola, gentili, era come agitare una bandiera rossa davanti ad un toro. Perché non appena veniva menzionata questa parola, gentili, davanti ad un giudeo, era come mettere un fiammifero acceso sulla benzina. C'era una grande esplosione. Scoppiava tutto. Essi lo ascoltarono fino a questo punto. Poi alzarono la voce. Nel momento in cui pronuncia la parola gentili, questi iniziano a gridare, dicendo: togli dal mondo un tal uomo, perché non è degno di vivere. Siccome essi gridavano, gettando via le loro vesti e lanciando polvere in aria,
Il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, la fortezza di Antonio, ordinando di interrogarlo a colpi di flagelli, al fine di sapere per quale motivo gridavano contro di lui. Cosa sta succedendo? Cosa sta dicendo? Paolo aveva parlato in ebraico e il tribuno non conosceva l'ebraico probabilmente, ma aveva visto che prima tutti erano in silenzio e ascoltavano attentamente Paolo, mentre all'improvviso tutti iniziano a gridare, a gettare via le loro vesti, a lanciare la polvere in aria e a spingere per arrivare a prendere Paolo. Così lo fa entrare e comanda ai soldati: flagellatelo e scoprite cosa ha detto. Ora, la flagellazione era un metodo di inquisizione, di interrogatorio. Era quello che tempo fa si chiamava terzo grado. Oggi i prigionieri hanno così tanti diritti che se l'ufficiale non dice per piacere, il giudice li lascia andare. Ma a quei tempi il governo romano faceva flagellare i prigionieri. E questo era un metodo per tirare fuori la confessione tramite torture dal prigioniero. E in generale gli venivano legate le mani e poi veniva legato ad un palo. Lo chiamavano il palo delle frustate, e in modo che la schiena fosse ben esposta. Poi prendevano una frusta, chiamata gatto dalle nove code, che aveva queste cordicelle alle estremità, con dei pezzettini di vetro attaccati, studiati per strappare la carne del prigioniero quando si frustava forte. Quindi legavano il prigioniero con la schiena scoperta, mentre il soldato iniziava a colpire. E là c'era uno che doveva scrivere ogni confessione del prigioniero. E dopo ogni frustata, il prigioniero doveva confessare un crimine ad alta voce. E lo scrivevano. Poi un'altra frustata, e quello gridava un altro crimine che aveva commesso. E fin tanto che il prigioniero collaborava e gridava queste confessioni, ci andavano sempre più leggeri con la frusta, fino a che non ottenevano una piena confessione di tutto quello che aveva commesso. E alla fine non erano più frustate, si poggiava solo la frusta, piano piano, finché non aveva ricevuto 39 colpi. E molto spesso i prigionieri morivano in questi interrogatori. Era molto doloroso e provocava un'enorme perdita di sangue. Ora però, se il prigioniero rifiutava di confessare, allora le frustate erano sempre più forti e più forti e più forti, fino a che era obbligato a confessare nell'agonia. Questo era il loro metodo per interrogare i prigionieri. E attraverso queste torture erano in grado di risolvere molti crimini. E se pensiamo a Gesù, Pilato ha ordinato che fosse flagellato. Isaia dice: come un agnello muto dinanzi a chi lo tosa, non ha aperto la bocca. Gesù non aveva niente da confessare. E così quelle frustate, quelle 39 frustate, ognuna di esse era sempre più forte, fino a che il suo corpo era totalmente distrutto, rotto, aperto. Le ossa non venivano rotte da questa pratica, ma il corpo era completamente distrutto, rovinato alla fine. La schiena diventava come carne macinata, con strappi e lacerazioni provenienti da questi colpi terribili. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E così si comanda che Paolo venga flagellato. E mentre lo preparano alla flagellazione, ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato?
Ora, un cittadino romano non poteva essere flagellato se prima non era stato condannato da un tribunale. E così solo dopo la condanna, prima di giustiziarlo, lo flagellavano per risolvere eventuali altri crimini da lui commessi. Udito questo, il centurione andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che cosa stai facendo? Quest'uomo è un cittadino romano». Il tribuno allora si recò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei tu un cittadino romano?» Egli disse: «Sì, lo sono». Il tribuno rispose: «Io ho acquistata questa cittadinanza mediante una grande somma di denaro». Paolo disse: «Io invece l'ho dalla nascita». Allora quelli che lo dovevano interrogare si allontanarono subito da lui, e lo stesso tribuno, avendo saputo che egli era cittadino romano, ebbe paura, perché lo aveva fatto legare, cosa contraria alla legge romana. Legare un cittadino romano prima che fossero formulate delle accuse formali. Ora il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di venire. Poi, condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. Paolo, fissati gli occhi sul sinedrio, disse: «Fratelli, fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza». Paolo era un uomo davvero ammirevole. Nello scrivere alla chiesa dei Filippesi, Paolo parla loro dei vantaggi naturali che aveva prima di conoscere Gesù Cristo, relativi all'avere una giustizia derivante dalle opere. Dice: «Ma le cose che mi erano guadagno», parlando del fatto che era ebreo di ebrei, fariseo, eccetera. E poi dice: «Quanto alla giustizia che è nella legge, io ero», dice, «irreprensibile». Un uomo davvero ammirevole. E poteva dire: «Fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza». Ora, io non potrei dire una cosa del genere, ma Paolo era un uomo davvero eccezionale, da poter dire, e non so se tu puoi dire una cosa del genere: «Fino a questo giorno mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza». Ma il sommo sacerdote non crede alle parole di Paolo. A questo dire, il sommo sacerdote Anania ordinò a quelli che gli erano accanto di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato». Gesù ha parlato dei farisei come di sepolcri imbiancati. Ora, i giudei erano molto attenti a non toccare un cadavere o qualsiasi cosa che avesse toccato un cadavere, perché secondo la legge giudaica, se toccavi un cadavere o una cosa che aveva toccato un cadavere, diventavi impuro e non potevi più entrare nel tempio se non dopo una cerimonia di purificazione. E questa cerimonia di purificazione doveva essere fatta utilizzando acqua corrente. L'ultima volta che siamo stati in Israele abbiamo visitato le sorgenti di Gion ed eravamo là tutti a guardare in basso, là nella valle di Chedron. E mentre parlavamo di queste sorgenti e dei canali sotterranei che portano l'acqua dalla sorgente di Gion alla piscina di Siloe, c'era questo giovane giudeo, sapete, vestito tutto di nero, con il cappello nero e questi riccioli e tutto il resto. E questo giovane stava per entrare in acqua, stava facendo questo rito di purificazione in modo da poter andare a pregare al muro occidentale, ed è diventato molto impaziente con noi, con il nostro gruppo, che stavamo là e impiegavamo il nostro tempo guardando queste sorgenti, perché lui doveva entrare nell'acqua e immergersi completamente in modo da essere di nuovo puro. E così ha iniziato a spogliarsi, e noi abbiamo capito il messaggio,
e ce ne siamo andati, mentre lui entrava in acqua. Ma questa era la cerimonia di purificazione, e se volevi andare ad adorare nel tempio, dovevi prima lavarti con acqua corrente. Così non volevano assolutamente toccare un cadavere, e neanche qualsiasi cosa che avesse toccato un cadavere. E così quando mettevano le pietre tombali, le dipingevano di bianco, in modo che la gente passando le vedeva e non finiva per toccarle involontariamente, altrimenti sarebbero diventati impuri. E così Paolo dice: tu sei un muro imbiancato, sembri bianco, ma dentro c'è la morte. Così Paolo non porge proprio l'altra guancia, ma dice: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Paolo è arrabbiato, perché dice: tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge ordini che io sia percosso. Era contro la legge colpire il prigioniero durante l'interrogatorio. E così Paolo è arrabbiato. Qui c'è uno che dovrebbe essere giudice e giudicare secondo la legge, invece è proprio lui che infrange la legge. E questo irrita Paolo e lo chiama muro imbiancato. E cosa molto interessante, nel giro di 2 anni Dio percuote Anania, questo muro imbiancato. Verrà assassinato dopo circa 2 anni. E quelli che erano presenti, probabilmente scioccati, dissero: insulti tu il sommo sacerdote di Dio? E questa forse è un'indicazione che Paolo aveva davvero dei problemi alla vista. Perché Paolo rispose: non sapevo, fratelli, che egli fosse il sommo sacerdote, perché sta scritto: tu non dirai male del principe del tuo popolo. Ci sono altre indicazioni del fatto che Paolo avesse questo problema agli occhi. E molti ritengono che questa è la sua spina nella carne, l'angelo di Satana per schiaffeggiarlo. E nello scrivere ai Galati dice: avevate un tale amore per me che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. E questo potrebbe essere un riferimento ad un grave problema agli occhi. E secondo quanto è detto in storie molto antiche, Paolo era basso, magrolino, con questa infezione costante agli occhi e con un naso molto pronunciato. Ma a me non importa com'era fisicamente, io amo quest'uomo. Oh, che mente, che uomo. Isaac Watts era un uomo molto piccolo di statura, alto circa 1,5 metri, ma è stato una delle menti più grandi d'Inghilterra, ed era sempre malato, quindi basso e malaticcio. Se fossi alto da raggiungere il polo, o misurassi l'oceano con le mie mani, io devo essere misurato dalla mia anima, perché la mente è la statura di un uomo. Così non aveva molto da vantarsi fisicamente, ma che mente. E l'apostolo Paolo, non molto attraente fisicamente, ma spiritualmente era eccezionale. E così, cercando di stropicciarsi gli occhi e aguzzare la vista: no, scusate, non sapevo fosse il sommo sacerdote. Scusate tanto, perché la Bibbia dice di non dire male del principe del tuo popolo. Scusate tanto, non lo sapevo. Paolo quindi, sapendo che una parte dei presenti era composta di sadducei e l'altra di farisei, gridò a quelli del sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. È a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato. Appena egli disse questo, nacque un dissenso fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si divise. Infatti i sadducei dicono che non vi è resurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. Si fece allora un grande clamore. Gli scribi del partito dei farisei, alzatisi, protestavano con forza e dicevano: noi non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se uno spirito o un angelo gli avesse parlato?
non combattiamo contro Dio. Ora, siccome il dissenso andava aumentando, il tribuno, per timore che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò ai soldati di scendere e di portarlo via dal loro mezzo e di ricondurlo nella fortezza. E così di nuovo il discorso di Paolo finisce in un tumulto. L'ambizione di una vita, quella di poter predicare l'Evangelo ai giudei, lui pensava di poter avere successo, ma è stato un totale fallimento. Entrambi i tentativi finiscono in un tumulto. Ora, ci sono alcuni che credono che questa sia stata una mossa molto astuta di Paolo, per portare divisione, per far litigare questi due gruppi, farisei e sadducei. Pensano che sia stata una mossa molto molto intelligente da parte di Paolo, per mettere farisei e sadducei l'uno contro l'altro, in modo che mentre essi discutevano, lui sarebbe potuto sfuggire. Questo è possibile, ma personalmente non credo che sia stato così. Io credo che Paolo intendesse predicare la resurrezione di Gesù Cristo ai farisei, ed è per questo che dice: io sono fariseo, figlio di farisei, per potersi identificare con loro, ed è perché credo nella resurrezione che sono stato portato qui. E io credo che lui volesse davvero predicare a questi farisei la verità della resurrezione per mezzo di Cristo. Ma prima che ne avesse la possibilità, la situazione è esplosa e hanno dovuto portarlo via per evitare che fosse fatto a pezzi. Paolo doveva essere molto scoraggiato. Viene portato di nuovo via nella fortezza di Antonio, di nuovo sotto la custodia del governo romano. Mentre si avvicina la notte, Paolo deve essere stato molto scoraggiato, seduto là, non sapendo niente di quello che il futuro avrebbe riservato, solo consapevole di aver fallito nel sogno della sua vita, portare la salvezza ai suoi fratelli secondo la carne. Paolo aveva un tale amore per i giudei che scrive nell'Epistola ai Romani che lui avrebbe accettato di essere anatema se questo fosse servito alla salvezza dei suoi fratelli secondo la carne. Lui parla di questo grande amore per loro. Ha tanto desiderato poter predicare loro, e finalmente l'occasione è venuta, forse un po' forzata da Paolo, ma ora ha il suo momento ed è finita in un disastro totale. Sei così fiducioso di poter far qualcosa, sei così sicuro, se solo avessi una possibilità. Finora non ho avuto l'occasione, ma se solo avessi un'occasione. Signore, ti prego, dammi solo una possibilità. Tu sai che se fossi nella posizione giusta, è come quando giochi, e tu sai che sei nella posizione giusta del campo, e se solo avessi la palla, potresti correre e andare a segnare. Passami la palla, dai, passami la palla. Dammi una possibilità, dammi una possibilità. E finalmente arriva la tua occasione, ti passano la palla, e tu inizi a correre e ce la metti tutta, dai il meglio di te. Ma poi arriva uno che fa una bella scivolata, un bel tackle, e ti toglie via la palla dai piedi, e tu cadi a terra e rimani lì seduto. Era il mio grande momento, era la mia occasione, e l'ho buttata via. Scoraggiato e afflitto, Paolo è lì seduto. E in questo tempo di scoraggiamento e di afflizione, il Signore si presenta a lui. Che cosa meravigliosa! La notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: Paolo, coraggio. Fatti coraggio, Paolo. Gesù disse questo diverse volte. Sarebbe molto interessante tornare indietro e fare uno studio su tutte le volte in cui Gesù ha detto: fatevi animo, fatevi coraggio, state di buon cuore. Quando i discepoli erano sulla barca e cercavano di andare dall'altra parte, Gesù viene a loro camminando sulle acque e loro rimangono terrorizzati. Deve essere un fantasma. Ma Gesù dice:
fatevi animo, non temete, sono io. Questi erano spaventati a morte, e Gesù: non temete, fatevi animo, state tranquilli, sono io. Paolo: coraggio. Questo dimostra che era scoraggiato. Forse stava pensando: è finita, non valgo niente, non posso fare niente per il Signore, non ci riesco. Ho avuto finalmente la mia occasione e guarda com'è andata a finire. Perché ho detto gentili? Ho pure chiamato il sommo sacerdote muro imbiancato. Sono proprio un disastro. Se solo non avessi detto gentili, se solo. Oh, com'è facile affondare nelle sabbie mobili dei sé e dei perché della vita, mentre cerchiamo di tornare indietro disperatamente e di cambiare quello che però ormai è successo. Ma è solo un peggiorare le cose, un affondare ancora di più nella disperazione. E Paolo stava affondando. E così il Signore gli si è avvicinato e gli ha detto: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, va bene Paolo, hai avuto la tua occasione di testimoniare a Gerusalemme, ce l'hai fatta, hai testimoniato di me a Gerusalemme. Ora il Signore non sta condannando Paolo, il Signore non si unisce a Paolo nei suoi sé e nei suoi perché. Il Signore non dice: Paolo, perché hai perso le staffe? Perché sei stato così stupido da menzionare la parola gentili? Tu sai qual è il loro atteggiamento nei confronti dei gentili. Il Signore non è andato da Paolo per condannarlo, ma per lodarlo. È così che fa Gesù. E perché allora ci immaginiamo sempre il Signore come se ci condannasse? Probabilmente a causa dei tanti predicatori che abbiamo ascoltato nel passato. Almeno è così nel mio caso. Quante volte sono stato condannato dai predicatori nella mia vita? Avevo sempre il dito puntato su di me, colpevole, e così nella mia mente ho associato questo con Gesù. E immaginavo Gesù come se mi stesse condannando costantemente, per varie ragioni, e giuste pure. Ma un giorno ho letto: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E ho letto Gesù che diceva: io non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. Chi crede in Gesù non è condannato. E poi ho letto la domanda di Paolo: chi è colui che li condannerà? E ho letto la sua risposta: non Gesù, perché Cristo è colui che è morto, e inoltre è risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù non mi condanna, al contrario, lui intercede per me. E tutta la mia vita è cambiata. Il mio rapporto con Gesù è cambiato, completamente, quando ho capito che lui era là non per buttarmi giù, ma per sollevarmi. Lui era là per attirarmi e non per allontanarmi. Lui era là per rialzarmi, e non sapete quanto sia grato per Gesù. E qui si presenta a Paolo e dice: Paolo, coraggio, perché tu mi hai reso testimonianza a Gerusalemme. E riconosce questo: tu hai testimoniato loro di me, perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Roma? Hai detto proprio Roma, Signore? Va bene! Fantastico! Perché quando Paolo ha iniziato quest'ultimo viaggio da Efeso, passando per la Macedonia e poi per la Grecia, per raccogliere la colletta delle chiese e portarla ai fratelli poveri di Gerusalemme, prima di partire da Efeso dice: voglio andare a Gerusalemme per la festa della Pasqua, e dopo essere stato lì bisogna che io vada anche a Roma. E stava esprimendo un desiderio profondo: oh, voglio vedere Roma, voglio andare a Roma. Paolo si sentiva sempre sfidato dai centri del mondo, dalle città popolate,
dai centri della cultura dell'epoca. O se potessi portare la testimonianza di Gesù a Roma. E Gesù ora dice: coraggio Paolo, hai testimoniato di me qui a Gerusalemme, ora devi testimoniare di me anche a Roma. Roma. Oh, di nuovo il coraggio, di nuovo la fede, di nuovo

Fu giorno certi giudei tramarono una congiura, obbligandosi con giuramento esecratorio a non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. In altre parole dissero: Dio ci maledica se non portiamo a compimento questo compito. E così si sono obbligati, si sono legati. Dio ci maledica se non lo facciamo. Volevano farlo sul serio. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani, che evidentemente non erano persone così onorevoli, e dissero: «Noi ci siamo impegnati con giuramento di non assaggiare alcuna cosa finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque, voi con il Sinedrio fate una petizione al tribuno perché domani ve lo riconduca, come se voleste indagare più a fondo sul suo caso. E noi, prima che si avvicini, saremo pronti ad ucciderlo». Ma il figlio della sorella di Paolo, e questa è l'unica volta che si parla di un parente di Paolo nella scrittura, ma questo suo nipote, figlio di sua sorella, venuto a conoscenza dell'agguato, corse alla fortezza e entrato lo riferì a Paolo. Ora ricordiamoci che Dio aveva detto a Paolo: «Bisogna che tu mi renda testimonianza a Roma». E perché il Signore l'ha detto, possiamo essere sicuri che Paolo avrebbe testimoniato a Roma. La parola del Signore deve realizzarsi. È impossibile che non accada questo. Perché il Signore parla per la sua preconoscenza, o come la chiamiamo oggi, precognizione. E così quando il Signore dice: devi portare la testimonianza a Roma, Paolo sicuramente arriverà a Roma. Ora qui c'è un ostacolo, e non un piccolo ostacolo. 40 uomini che hanno giurato che non mangeranno e non berranno finché non l'avranno ucciso. Ora, Dio spesso opera in modo soprannaturale nel naturale. Stavo parlando ad un pastore questa settimana e dicevo che sarebbe stato bello riunirci e sederci insieme per condividere la parola molto semplicemente, per esplorare insieme le cose di Dio. E ho detto a questo nostro pastore: è molto importante che come cristiani impariamo a scoprire come il soprannaturale opera in modi naturali, perché il pericolo molto spesso è quello di non riconoscere l'opera di Dio solo perché ci sembra così naturale, ma in realtà è opera di Dio e quindi è sempre soprannaturale. Ma certe volte le persone sono così ottuse spiritualmente che non riconoscono il soprannaturale, a meno che non ci sia qualche fenomeno spettacolare. Ma chi è veramente avvezzo alle cose spirituali imparerà a vedere Dio e a riconoscere l'opera di Dio anche nelle circostanze molto naturali. E non dobbiamo cercare Dio solo nei fenomeni spettacolari, ma iniziare a cercarlo nelle cose molto naturali, perché Dio compie le sue opere soprannaturali in modi naturali. E così sembra abbastanza naturale che questo ragazzo ascolta quello che queste persone stanno dicendo e stanno parlando di zio Paolo. Interessante. E così sente di questo complotto. Beh, io vedo del soprannaturale in tutto questo. Dio deve proteggere Paolo da questo complotto, e così fa in modo che questo ragazzo si trovi lì, e chissà cosa stava facendo in quel momento. Forse ha voluto improvvisamente andare a giocare con un suo amico, e quando è arrivato a casa del suo amico, suo padre era uno di questi 40 uomini, e sente che stanno complottando. Allora, appena lo prendiamo, gli facciamo così e così. E come abbia fatto il Signore a fare in modo che questo ragazzo sentisse tutto questo, non lo so. Ma è stato in modo soprannaturale, anche se sembra così naturale. Così va e avverte Paolo. Allora Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: «Conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli». Egli dunque lo prese, lo condusse dal tribuno e disse: «Paolo, quel prigioniero, mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane, che ha qualcosa da dirti».
Allora

0: tribuno, presolo per mano, lo condusse in disparte e domandò: «Che cos'hai da riferirmi?» Egli disse: «I giudei si sono accordati per chiederti che domani tu conduca Paolo giù nel Sinedrio, come se volessero investigare più a fondo il suo caso. Perciò tu non dar loro ascolto, perché più di 40 uomini di loro stanno in agguato per prenderlo, essendosi impegnati con un voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ed ora sono pronti, aspettando che tu lo permetta loro». Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. Poi, chiamati i due centurioni, disse loro: «Tenete pronti fin dalle ore 3 della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea». Disse loro ancora di tenere pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo dal governatore Felice. Egli scrisse pure una lettera di questo tenore: «Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei e stava per essere da loro ucciso. Quando io sopraggiunsi con i soldati e lo liberai, avendo inteso che era cittadino romano. Volendo poi sapere la colpa di cui l'accusavano, l'ho condotto nel loro sinedrio. Ho così trovato che era accusato per questioni relative alla loro legge e che non c'era in lui alcuna colpa degna di morte né di prigione. Quando poi mi fu riferito dell'agguato che i giudei tendevano a quest'uomo, te l'ho subito mandato, ordinando pure ai suoi accusatori di esporre davanti a te le rimostranze che hanno contro di lui. Sta bene». I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero in consegna Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Ora, da Gerusalemme a Cesarea ci sono circa 90 chilometri di strada, e per 60 chilometri la strada passa per zone montuose, e in queste zone montuose vivevano molti giudei. Sarebbe stato facile tendere un'imboscata a Paolo, mentre da Antipatride, che si trova ai piedi della montagna dove sorge Gerusalemme, da Antipatride è tutta pianura, e sarebbe stato difficile tendere un'imboscata in questa pianura. Così Paolo, il Signore gli dice: «Bisogna che tu mi renda testimonianza anche a Roma», e così inizia in modo regale, con una scorta di 400 soldati, 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri, che scortano Paolo fuori da Gerusalemme per 60 chilometri fino ad Antipatride, dove i 200 soldati a piedi e i 200 lancieri ritornano a Gerusalemme, lasciando che Paolo fosse scortato dai 70 cavalieri da Antipatride fino a Cesarea per comparire davanti a Felice. Ora, questo Felice davanti a cui compare Paolo un tempo era stato uno schiavo e aveva un fratello, Palus, e Palus era una delle persone preferite di Nerone, e così suo fratello Palus ha interceduto per lui e Nerone gli ha dato la libertà a Felice. E sempre grazie all'intercessione di Paulus, Felice diventa l'unico schiavo che sia mai diventato governatore nell'impero romano, almeno fino a quel momento. Felice è il primo schiavo che diventa governatore. Comunque era una persona molto rozza, era corrotto. E lo storico Tacito dice di lui: «Egli ha governato come uno schiavo». Felice ha avuto 3 mogli in rapida successione. Non sappiamo il nome della sua prima moglie, ma la seconda moglie era nipote di Cleopatra e Antonio. Poi ha divorziato e ha sposato Drusilla, che era figlia di Erode Agrippa I. A questo punto Felice aveva già regnato per 5 anni come governatore della provincia, un governo molto corrotto, e governerà per altri 2 anni prima di essere destituito e messo al bando dal governo romano a causa della sua corruzione. Così questo è l'uomo davanti a cui deve comparire ora Paolo per presentare la sua prossima difesa. Quelli, giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Dopo aver letto la lettera, il governatore domandò a Paolo di quale provincia fosse. E saputo che era della Cilicia, gli disse: «Io ti ascolterò quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Ora Erode aveva fatto costruire questo palazzo a Cesarea. Così Paolo non è stato poi tanto male a Cesarea. Cesarea è una bellissima città portuale, e Paolo era là, nel palazzo di Erode. Erode fece di Cesarea una splendida città. Le rovine di Cesarea del periodo di Erode sono eccezionali. L'ippodromo, lo stadio e tutte le rovine che risalgono al periodo di Erode sono semplicemente magnifiche. E così ora Paolo è prigioniero a Cesarea, nel palazzo di Erode, per aspettare queste persone che verranno dopo qualche giorno e porteranno le loro accuse con questo oratore che ingaggeranno per portare le accuse contro Paolo. La prossima volta andremo più avanti possibile nel libro degli Atti. Il vostro compito è finire il libro. Credo che Dio stia per fare qualcosa di meraviglioso, un nuovo e fresco movimento dello Spirito nelle nostre vite, ancora di più di quello che già ha fatto. E io voglio essere aperto nei confronti di Dio. Questo è il mio desiderio, fare quello che Dio vuole che venga fatto. E credo che Dio voglia fare di più. Quindi vi incoraggio ad essere aperti, disponibili davanti al Signore. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Abbiamo avuto modo di trattare di alcuni problemi pratici che ogni giorno bisogna affrontare, problemi a livello personale, sociale o morale. Ma vorrei oggi accennare ad un problema un po' diverso, eppure altrettanto reale, la religione. Ultimamente si assiste ad un'esplosione di sette gruppetti, tutti dichiaranti di possedere la verità e la risposta ai problemi umani. Come comportarci? Innanzitutto, dobbiamo evitare gli estremismi per cui condanniamo inesorabilmente chiunque la pensi diversamente da noi. Eppure è inutile e dannoso il rifugiarsi dietro delle frasi fatte come «la mia religione è migliore perché è la più vecchia o la più seguita», oppure «la tua non può essere giusta perché è di origine recente». Allo stesso modo, per logica, si dovrebbero pure rifiutare i mezzi moderni di trasporto o di comunicazione o le ultime scoperte mediche. Bisogna esaminare ed essere convinti di ciò che si crede per poter offrire anche ad altri qualcosa di utile e non fermarsi al semplice rifiuto delle idee altrui. E mentre è vero che tutte le religioni hanno delle cose buone o delle cose in comune, eppure è vero che non tutte possono essere giuste, perché presentano dottrine e morali diverse. Inutile dire anche che il vero ateo non esiste. Crediamo tutti in qualcosa, magari noi stessi. In Giappone si trova un tempio con 1000 statue di Buddha, di diverse fisionomie. I fedeli vengono incoraggiati a scegliere quello che li rassomiglia di più e adorarlo. Si vuole in fondo adorare se stessi. Non è il momento di esaminare l'insegnamento di ogni gruppo religioso, ma vorrei dire che quello che sentite in questi programmi non esalta una religione, ma un rapporto personale con una persona vivente, cioè il Signore Gesù. Questo cambia un po' le cose, perché mentre tante religioni sussistono anche senza il proprio leader, il cristianesimo non può esistere se si toglie il Cristo risorto e vivente. Egli è l'unico al mondo che dà prove degne di fede ed ha insegnato come nessun altro nella storia dell'umanità. I suoi miracoli, il suo insegnamento, la sua vita, la sua risurrezione fanno di lui una persona diversa. E infatti ci viene detto dal grande apostolo Paolo che la pienezza di Dio abita in lui. Dio ha parlato in molti modi nel passato, ma negli ultimi tempi si è rivelato in Cristo Gesù, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale nel principio aveva creato ogni cosa. Gesù è l'inizio delle cose e l'erede verso cui tutta la storia tende. Ultimamente i capi del mondo si sono incontrati per discutere del sovraffollamento mondiale. Siamo in troppi, dicono. Ma Dio dice che Gesù ritornerà. La storia, come oggi concepita, finirà e Dio farà nuovi cieli e nuova terra per i suoi figlioli, dove non ci saranno problemi, perché Lui stesso sarà in controllo. Un uomo arriva in fretta ad una piccola stazione e chiede: quando parte il treno delle 8:01? Alle 8:01 è la risposta. Beh, riprese l'uomo, il mio orologio fa le 7:59, quello del comune fa le 7:57, quello della stazione le 8:02, quale devo seguire? Può seguire quello che vuole, ma certamente non può prendere quel treno perché è già partito. Dio ha parlato, amici, offrendo salvezza a tutti in Cristo. Egli è la via da seguire. Seguendo Lui non sarai mai confuso.

amici, eccoci di nuovo insieme. Questa è un po' l'ultima trasmissione in cui trattiamo questa serie di problemi d'oggi. Non so se voi ci avete seguito regolarmente, ma dalla prossima trasmissione il messaggio sarà lo stesso, anche se avremo altri soggetti. Il messaggio è lo stesso e vogliamo appunto aiutare tutti voi a conoscere personalmente il Signore Gesù, nel quale vi è vera pace e vera vita. Abbiamo avuto modo di riflettere su tanti problemi di oggi e in conclusione vorrei accennarli con la richiesta che tu possa esaminare te stesso e vedere quale si applica di più a te. Chiedi a Dio di aiutarti a superare o darti la soluzione al tuo problema. E se noi possiamo essere di aiuto, scrivete pure a me, Giuseppe, o a uno dei nostri collaboratori e senz'altro faremo del nostro meglio per aiutarvi. Abbiamo parlato innanzitutto dei problemi personali, come l'immagine personale e l'accettazione di sé. Vero che molti trovano difficile accettarsi, si credono inferiori. Un mio amico andò da uno psichiatra credendo di avere un complesso di inferiorità. La risposta fu che non aveva un complesso di inferiorità, ma che era semplicemente inferiore agli altri. Se nella confusione non sai a chi rivolgerti, guarda a Cristo. Vedrai uno che ti accetta come sei e che ti trasforma giorno dopo giorno. L'ansietà, la depressione, la paura e la solitudine, quanti si dibattono in questi sentimenti? E per parecchi il suicidio sembra l'unica alternativa. Amico, solo un sincero ritorno a Dio può darti la pace dell'anima e nella vita. La morte, per chi non conosce Dio, non fa che peggiorare la situazione. Gesù ha vinto sulla morte e vuole darti perdono per le tue colpe e con fiducia in Lui potrai affrontare qualsiasi situazione. In secondo luogo, abbiamo parlato anche di problemi familiari e quelle cose che attaccano l'armonia fra genitori e figli e marito e moglie. L'educazione, l'infedeltà matrimoniale, l'aborto e il divorzio. L'uomo naviga in alto mare e solo le risposte divine che troviamo nella sua parola danno una risposta finale. Abbiamo anche accennato ai tanti problemi di natura sessuale a cui la gioventù è esposta continuamente. La fornicazione, l'omosessualità, la pornografia. E abbiamo visto nel matrimonio la via indicata da Dio per soddisfare il dono del sesso, mentre l'abuso o il cattivo uso del sesso non porta che alla colpa, la frustrazione ed il rimorso. Per i non più giovani abbiamo parlato della vecchiaia, come prepararsi e il miglior modo, cioè di guardare all'Iddio eterno, che è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Abbiamo poi parlato di alcuni problemi a livello generale di società, come il razzismo, la droga, la violenza, la guerra, la disoccupazione, la povertà, la sofferenza, la politica e infine il più grande problema, la morte. Alcuni di questi problemi li ho sperimentati di persona. Credevo che il motivo di essi fosse l'ambiente, l'educazione, la società. Emigrai all'estero, ma mi accorsi che il più grande problema ero io stesso. E fu soltanto quando mi affidai a Cristo che ho trovato un amico che mi aiuta veramente, perché Egli è più forte di qualsiasi problema al mondo, e del tuo problema e di te stesso. Dio ha sottoposto ogni cosa ai piedi di Gesù, ed il giorno verrà in cui tutti quanti saremo sottoposti a Lui. Anche se al presente non vediamo tutte le cose sottoposte, ben vediamo però Gesù coronato di gloria e di onore. E nel suo nome vi saluto ancora, amici, sperando di sentire da molti di voi. Che Dio vi benedica e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Molti sono del parere che lo studio delle scienze escluda la fede in Dio, perché giudicano impossibile far corrispondere le scoperte scientifiche con le affermazioni bibliche. Eppure, malgrado tanti dubbi, c'è un buon numero di persone, fra cui anche numerosi scienziati di varie discipline, che si lasciano guidare da Dio nella loro vita. Lo studio critico della natura ed il rapporto personale con l'Iddio vivente non si escludono a vicenda. L'osservazione attenta del mondo naturale aiuta piuttosto ad indirizzare lo sguardo verso Dio. Ed il rapporto fra fede e scienza è l'argomento che trattiamo oggi qui a Punto Radio.

Un benvenuto all'ascolto da parte di Mauro. Questo numero di Punto Radio, come ho detto poc'anzi, è dedicato per l'appunto al rapporto fra lo studio delle scienze e la fede. Ne parliamo fra un momento.

Dio ha lasciato delle tracce. Ancora oggi, nell'era della tecnologia, le sue tracce sono ben riconoscibili e meritano di essere cercate e studiate. Dedicarsi a tale studio non significa limitatezza di pensiero, né l'essere superati ed antiquati, ma è l'indizio di un tentativo sincero di capire un'epoca estremamente sfaccettata ed influenzata da diversissime filosofie ed ideologie. Cercare una risposta alla domanda sull'esistenza di Dio è una delle cose più importanti della vita. Non si tratta infatti solo di una conoscenza teorica ed astratta, ma della possibilità di instaurare un rapporto personale con Dio e di scoprire in Lui qualcuno con cui dialogare e comunicare. Inoltre, riconoscere l'esistenza di Dio determina il concetto di proprietà nella nostra vita. Se esiste un Dio, creatore dell'universo, tutte le cose sono sue, anche la vita. Il singolo non appartiene quindi più a se stesso e tutto ciò che ha diventa un prestito da parte di Dio. Riconoscere questo fatto influenza il nostro atteggiamento nei confronti dei beni di questa terra e delle persone attorno a noi. Ecco perché la domanda sull'esistenza di Dio è tanto importante ed è addirittura vitale esaminare gli indizi di Dio. La Bibbia indica vari campi in cui è utile cercare le tracce che Dio ha lasciato. Uno di essi è la vita di Gesù. Paolo, un dotto ebreo, scrisse alla chiesa di Colosse che Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Studiando il carattere di Gesù si può studiare il carattere di Dio e nelle sue opere si rispecchia la potenza di Dio. Altri cenni dell'esistenza di Dio sono dati da avvenimenti straordinari che la Bibbia chiama miracoli, dall'avverarsi di previsioni storiche pronunciate dai profeti biblici e da esperienze personali come l'esaudimento alle preghiere. Nella sua lettera ai Romani, nel 55 d.C., Paolo scrive: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, infatti le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, quando le si intende attraverso le sue opere.

Sei sempre all'ascolto del programma Punto Radio. Siamo a un terzo circa dello svolgersi di questa 68esima puntata che abbiamo dedicato, questo lo dico per i ritardatari, al rapporto fra scienza e fede. E a questo riguardo vorrei leggere l'affermazione di uno dei più importanti fisici e matematici di tutti i tempi, Isacco Newton, che una volta disse: «La meravigliosa disposizione ed armonia dello spazio possono essersi formate solo sulla base del piano di un essere onnipotente. Questa è la somma delle mie conoscenze». È possibile che nei secoli scorsi, quando l'uomo ancora non riusciva a cogliere le dimensioni ed i processi che si svolgono nel mondo che lo circonda e lo domina, il fascino della natura sia stato superiore ad oggi. In molti campi l'uomo non era ancora riuscito a dominare la natura, non era ancora salito sulla cima dei monti, non aveva percorso lo spazio aereo, né aveva raggiunto il fondo degli oceani. Fino all'inizio della rivoluzione industriale, per l'uomo non si prospettava alcuna possibilità di scrollarsi di dosso il dominio della natura. Era quindi probabilmente più immediato il pensiero che dietro ad essa ci fosse il grande spirito di Dio. Tuttavia, sebbene l'uomo nella nostra epoca si sia rivelato padrone in quasi tutti i campi terreni, il controllo di una parte della natura continua ad essergli, e probabilmente lo sarà per sempre, negato: lo spazio dell'universo. Alcuni degli autori di quei libri che poi vennero raccolti nella Bibbia non indirizzarono certo per caso lo sguardo dei lettori verso il cielo stellato per dimostrare qualcosa della grandezza di Dio. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire fuori e conta il loro esercito, e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. Così scriveva tanto tempo fa il profeta Isaia. Il cielo stellato parla una sua lingua propria e riesce ad affascinare uomini di ogni epoca e cultura. Fin dagli albori della civiltà, l'uomo ha osservato e studiato le stelle. Mano a mano che le conoscenze sull'universo aumentavano, il messaggio dello spazio diventava più impressionante. O Eterno, tu hai posta la tua maestà nei cieli, è l'esperienza del re Davide, quasi 3000 anni fa. Ancora oggi questo messaggio rimane comprensibile. L'indicazione verso Dio è sempre valida e la possibilità di credere in Lui come Signore dell'universo sussiste. Sentiamo cosa ne dice un cantante cristiano. Ascoltiamo Luca in Errore.

Ma ora il microfono nel numero 68 di Punto Radio. Un altro famoso scienziato, matematico ed astronomo, Giovanni Keplero, una volta disse: praticare la scienza significa leggere i pensieri di Dio. L'astronomia moderna ci insegna che il raggio del cosmo è infinito e tutt'al più stimabile, ma con una notevole sottovalutazione, a 10 miliardi di anni luce, e che è in continua espansione. Una dimensione del genere supera ogni possibilità di immaginazione. Innumerevoli soli, pianeti, lune, numerosi altri tipi di ammassi di materia raccolti in miliardi di galassie occupano l'universo. Essi tutti sono governati da leggi che la scienza, malgrado i suoi metodi di ricerca d'avanguardia, può solo intuire ed esprimere in ipotesi. L'incredibile varietà di forme e la differenziazione presente nel cosmo, sconosciute fino a pochi secoli fa, risulta sempre più evidente. Chi può prevedere cosa si scoprirà domani? Nella Bibbia, Dio viene presentato come colui che ideò il tutto, che ha fatto il mondo e tutte le cose che si trovano in esso, essendo Signore del cielo e della terra, secondo le parole di un medico di nome Luca, amico di Gesù Cristo. Il primo sorso dal bicchiere della scienza rende atei, ma in fondo al bicchiere ci aspetta Dio. Questo diceva il fisico Heisenberg, vissuto in questo secolo. Secondo quanto dice la Bibbia, Dio è talmente grande da avere sotto controllo tutto l'universo e quindi il mondo intero. Il nostro intelletto è del tutto insufficiente per capire una cosa del genere. Eppure anche scienziati come il biologo Charles Darwin non considerano un motivo valido per non credere nell'esistenza di Dio il fatto che l'uomo non riesca ad immaginarsi la sua grandezza e la sua potenza. Anzi, Darwin scrive: l'impossibilità di dimostrare e di capire che il fantastico e meraviglioso cosmo, come anche l'uomo, si sia formato casualmente, mi sembra l'argomento principale a favore dell'esistenza di Dio. Troviamo un numero sorprendentemente alto di testimonianze di grandi scienziati e studiosi che hanno riconosciuto, in seguito ai loro studi, Dio come artefice della natura. Il loro parere è evidentemente soggettivo, ma può spronarci a cercare personalmente una risposta alla domanda se Dio è il creatore ed il Signore dell'universo. Anche se la reale esperienza di Dio è legata alla fiducia in Lui e all'accettazione della riconciliazione tramite Gesù, una persona obiettiva può comunque trovare sufficienti motivi per rispondere alla domanda sull'esistenza di Dio. E del resto il Vangelo di Matteo ce lo dice: cercate e troverete.

Ed ora un'altra canzone sul dibattuto argomento del rapporto fra scienza e fede. Giuseppe De Chirico che canta Big Bang.

E così anche per oggi la nostra trasmissione è arrivata alle battute finali. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che ci hanno seguito e l'appuntamento è rimandato al prossimo numero di questo programma. Ciao!

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

E cari amici, che privilegio essere nuovamente qua con voi, in vostra compagnia, per riprendere lo studio dell'Evangelo di Matteo. Io spero che state bene e questo ve lo posso assicurare anche da parte mia. Quindi andiamo a cominciare subito lo studio, perché il tempo, come sapete, non è mai sufficiente. Oggi vorrei iniziare lo studio di Matteo leggendo il capitolo 13, versetto 44. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo». Il tesoro in questione è Israele e il campo è il mondo, mentre l'uomo della parabola è Gesù, che diede se stesso per redimere la nazione di Israele. Israele infatti è come sepolto nel mondo. Qualcuno potrà obiettare, ma come nazione esistono. Certo, ma gli israeliti devono difendere strenuamente la loro terra, giorno per giorno, e non potranno goderne finché non la riceveranno direttamente dal Signore Gesù. Tempo fa mi incuriosì molto un manifesto che mi giunse da Israele riguardo un congresso di certi scienziati. Notai in fondo al manifesto una grossa scritta stampata sia in ebraico che in inglese che diceva così: «La scienza porterà pace in questa terra». Amici, non sarà la scienza a portare la pace in Israele e in nessun'altra nazione. Soltanto il principe della pace potrà dare la pace a questo popolo e a tutto il mondo. Perciò Israele è come sepolto, nascosto per tutto il mondo. Sappiamo infatti che la maggioranza degli ebrei non si trova in Israele, ma nella città, per esempio, di New York. E anche molti altri ebrei sono disseminati per tutto il mondo. Infatti l'Apostolo Paolo scrisse così nella sua lettera ai Romani: «Io dico dunque, Dio ha rinnegato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rinnegato il suo popolo che ha preconosciuto». L'Apostolo Paolo quindi

di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Il profeta Geremia poi parla spesso di un raduno generale del popolo di Israele a cui Dio assegnerà la propria terra. Ma questo è un periodo che deve ancora venire, che appartiene al futuro. Quando Dio riunirà di nuovo gli ebrei, ciò avverrà grazie a dei miracoli così grandi che oscureranno perfino gli eventi prodigiosi che il Signore compì per liberare quel popolo dall'Egitto, avvenimento che viene ricordato e celebrato da più tempo di qualsiasi altra festività religiosa in Israele. Dio dunque respingerà il popolo di Israele e questa parabola rende chiaro questo concetto. Israele è il tesoro nascosto in un campo e Cristo è quello che, per la gioia di averlo trovato, vende tutto ciò che ha per comprare quel campo. Infatti, Gesù diede se stesso per redimere quella nazione e il nostro Signore la comprò col suo sangue, esattamente come pagò per la mia salvezza e per la tua salvezza. Passiamo ora, amici, alla prossima parabola. Gesù disse: il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovato una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprato. Questo l'ho letto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 13, versetti 45 e 46. L'interpretazione popolare di questa parabola sarebbe che il mercante rappresenta il peccatore e la perla di gran valore rappresenterebbe il Cristo. Il peccatore venderebbe tutto ciò che ha per poter possedere tutto, ma io non posso assolutamente accettare questa interpretazione. Intanto, per cominciare, chi è mai alla ricerca di buone perle spirituali? Forse i peccatori sono alla ricerca della salvezza? A dir la verità, nella Bibbia questo non c'è scritto, e neppure la mia esperienza come ministro di Dio mi fa notare questo fatto. I peccatori non sono alla ricerca della salvezza, purtroppo. Perciò il mercante non può essere identificato con il peccatore, afferma il dottor McGee, perché il peccatore non ha nulla con cui pagare questa salvezza. Infatti, se il peccatore non è alla ricerca di Cristo, ammesso anche che lo fosse, come potrebbe mai comprarsi questa salvezza? Il mercante, in questa parabola che stiamo vedendo, vende tutto ciò che ha, cosa che non può fare un peccatore. E infatti come potrebbe un peccatore, una persona come me, come te, come potrebbe un peccatore vendere tutto ciò che ha quando è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 1. Inoltre le Sacre Scritture, la Bibbia, sono molto chiare nell'affermare che Cristo e la salvezza non sono assolutamente in vendita. La salvezza, dice la Bibbia, è un dono, come leggiamo nella lettera ai Romani, lettera che l'Apostolo Paolo scrisse, al capitolo 6, versetto 23. Il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, la corretta interpretazione di questa parabola ci rivela che Cristo è il mercante. Egli ha lasciato la casa celeste, il cielo, il paradiso, per venire sulla terra per trovare una perla di grande valore. Egli, Cristo Gesù, ha trovato i peccatori, perduti, persone come me, persone come te, e Cristo è morto per noi, spargendo il suo sangue prezioso. Cristo ha venduto tutto ciò che aveva per comprarci e portarci a Dio. L'Apostolo Paolo esprime questo concetto nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 9, dove scriveva così: poiché voi conoscete la carità, l'amore del Signore nostro Cristo Gesù, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Egli dunque, Cristo Gesù, ci ha portati a Dio, ci ha comprati, ci ha riscattati, dando la sua vita in croce al posto nostro. Ora, soffermiamo un attimo l'attenzione sulla perla.
La perla rappresenta la Chiesa.

Una perla non è come un diamante, bensì è formata di un organismo vivente. Un granello di sabbia o di altro materiale estraneo si introduce nell'ostrica e crea, diciamo, un'azione di disturbo. La risposta di quell'organismo è quella di produrre una secrezione che ricopre il corpo estraneo, che crea appunto il disturbo. Questo prodotto forma la perla. Una perla quindi è completamente diversa dalle altre gemme. Infatti non può essere tagliata per aumentare la sua bellezza, bensì nasce così com'è, intatta. Nel momento in cui viene tagliata una perla, la si rovina per sempre e perde il suo valore. La perla non è mai stata considerata di molto valore dagli israeliti. Almeno ci danno questa impressione diversi versetti della Bibbia. Per esempio, nel libro di Giobbe, al capitolo 28, versetto 18, le perle sono classificate come i coralli. Però, benché le perle non fossero considerate preziose dagli ebrei, lo erano invece per i gentili, per i popoli pagani. Quando Cristo si serve dell'immagine di una perla preziosa, io immagino la meraviglia dei suoi discepoli. I popoli orientali davano alla perla un significato simbolico, di innocenza, di purezza, che si addiceva soltanto ai re e ai potenti. Fatta questa precisazione, continuiamo con l'interpretazione di questa parabola. Cristo dunque venne su questa terra come il mercante, vide l'uomo nel peccato, persone come me, persone come te, e quel peccato Cristo Gesù lo prese su di sé, sul proprio corpo. Perciò Cristo Gesù fu, come dice il profeta Isaia al capitolo 53, versetto 5, dice Isaia, Cristo fu trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Cristo fu fiaccato, fu battuto, fu messo in croce a motivo delle nostre iniquità, dei nostri peccati. Non solo, ma Gesù ci ha circondati con la sua rettitudine, ricoprendoci con il manto bianco della sua giustizia infinita. Infatti nella lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 10, l'apostolo Paolo così scriveva: noi siamo fatti a sua immagine, creati in Cristo Gesù. Cristo ci vede non come siamo ora, ma come saremo un giorno, quando ci presenteremo a Lui, e cioè, secondo come è scritto in Efesini capitolo 5, versetto 27, saremo una chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Queste parole sono vere per tutti quelli che si sono convertiti a Cristo Gesù, e quindi possono essere vere anche per te quando ti sarai convertito a Cristo. Qui, amici miei, il tempo ormai purtroppo è terminato, io mi devo fermare, vi do però l'appuntamento per il nostro prossimo studio biblico, perciò vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 46, versetto 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il messaggio di oggi si intitola «Dov'è il nostro rifugio?». La Bibbia parla delle sette feste che scandivano l'anno del popolo di Israele. L'ultima festa, la festa delle capanne, si celebrava alla fine del raccolto. Per sette giorni gli israeliti vivevano in capanne, fatte di rami e di foglie. Essi si ricordavano così che i loro antenati avevano abitato in tende per 40 anni dopo essere usciti dall'Egitto. Così lasciavano le loro case, le comodità, le abitudini per una settimana. In questo modo avrebbero avuto lo spirito libero per adorare Dio e per trovare il loro rifugio solo in Lui, e avrebbero potuto lodarlo con gioia e ringraziarlo mentre si riposavano dopo il raccolto. Questa è una bella lezione per noi. Dove troviamo il nostro rifugio e la nostra sicurezza? Forse nelle nostre case, nelle polizze di assicurazione o nel nostro conto in banca? È giusto avere un alloggio, sottoscrivere delle assicurazioni, guadagnare, fare progetti e così via. Ma tutto ciò non deve essere il fondamento della nostra vita. Sarebbe un falso rifugio. Questa festa delle capanne ci ricorda che la vita dipende da Dio. Se troviamo in Lui il nostro rifugio, nessuna tempesta potrà sconvolgere la nostra vita. Dio è un rifugio sicuro per tutti coloro che si confidano in Lui, accettando per se stessi il sacrificio di Gesù alla croce. In Dio e nel suo Figlio diletto si trovano gioia, pace e riposo, per il presente e per il futuro. Concludiamo con le parole di un canto. Venite con fede al Signore, il mondo dà falsi piaceri. Le gioie e i valori più veri si trovano solo in Gesù. Vicino al Signor troverete, o cuori già stanchi di pene, riposo ed amore ogni bene. Venite, v'accoglie Gesù.

Questa serie in cui abbiamo discusso come insegnare ai bambini a risolvere i loro problemi in accordo con la volontà di Dio, noi abbiamo detto che dobbiamo inculcare nella loro mente certi basilari insegnamenti. Abbiamo detto che si deve essere in fase di insegnamento con loro ed insegnare loro col dire e col fare, il metodo biblico con il quale noi non insegniamo solo con parole ciò che si deve fare, ma lo si dimostra con le nostre azioni e con il nostro esempio nella vita giornaliera, nella nostra casa, dimostrando così vivente in noi la parola di Dio. Quest'oggi considereremo una delle cose più importanti, cioè come insegnare ai bambini a trattare i problemi e affrontandoli. Ci sono tanti bambini che crescono con i loro parenti cercando per tutta la loro vita di evitare problemi, crescano senza neppure sapere in verità come affrontarli. E questo ci viene estremamente facile perché nel giardino terrestre, quando Dio sul fare della sera scendeva per passeggiare con l'uomo, trovò che i nostri progenitori si nascondevano da lui fra gli alberi del giardino e facevano così per evitare di affrontare il loro problema. E il problema era naturalmente che loro avevano peccato disubbidendo il comando di Dio. Avevano deciso di fare a modo loro e di nutrirsi dell'albero del frutto proibito. Avevano deciso di ascoltare Satana invece che Dio, di scambiare il padre della luce per il padre della menzogna, di ascoltare le sue bugie e seguirle piuttosto che godere i piaceri del giardino terrestre, o come si potrebbe tradurre tale nome, il parco dei piaceri, questo piacevole parco, questo meraviglioso giardino in cui Dio aveva messo piaceri e delizie per gli uomini e in cui fra le migliaia d'alberi egli aveva proibito loro di tenersi lontano solo da un albero, di modo che potesse così dimostrar loro che egli era il comando e che Dio era colui che aveva donato loro tutto il resto. Beh, voi sapete, essi non solo guardarono e presero dall'albero il frutto proibito, ma pure ne mangiarono, atto questo di aperta ribellione verso Dio. E quando sul far della sera, come Dio faceva ogni giorno, egli venne per passeggiare con loro e a parlar loro delle cose meravigliose con cui egli voleva istruirli, i nostri progenitori, sapendo che avevano peccato, erano di questo ben consapevoli, così si nascosero. Sì, si accorsero che c'era qualche cosa che si era intramesso fra loro e il Creatore, qualche cosa di male. Il peccato, come un cuneo, si era inficcato fra di loro e li separava, e così il senso della loro colpevolezza, di vergogna, di imbarazzamento e il timore di una punizione li invade, ed Adamo, invece di andare incontro a Dio, si nasconde da lui. E questo, io sono certo, è la causa più tragica della separazione fra l'umanità e Dio, e cioè che l'uomo si nasconde e tende tuttora a nascondersi da lui. Ora, questa peccaminosa tendenza è presente ed è innata anche nei bambini. Non vogliono fronteggiare i loro problemi, preferiscono nascondere la loro colpevolezza, nascondono il loro rimorso ai genitori, ai maestri e ai loro amici, cercano di evitare di far fronte al male che hanno fatto e di fronteggiare le difficili situazioni che la vita mette loro davanti. E questo è quello che dobbiamo far subito chiaro ai nostri bambini, se siamo interessati ad educarli in prevenzione e a cercare di evitare in loro la formazione di cattive abitudini. Noi faremo tutto ciò che possiamo per convincerli che è meglio dire la verità e affrontare le conseguenze delle nostre azioni che nasconderle e cercare di evitarle. Tante persone, a causa di abitudini contratte nella loro infanzia, passano il resto della loro vita correndo a nascondersi. Ci sono certi che si nascondono dietro bugie, altri che si nascondono dietro malattie immaginarie, gente che crea un comportamento bizzarro proprio per cercare di star fuori dai guai e per finire in un'istituzione mentale dove si sentiranno commiserati da qualcuno che dirà: «Oh, poveretti, non è colpa loro», e dietro tale scusa si nasconderanno.
Gente che si nasconde sempre, ma che mai può far fronte a un problema. I problemi devono essere risolti. Non possiamo sfuggire ad essi evitandoli, perché quando lo facciamo il problema non scompare ma aumenta, cresce e diventa sempre più complicato, prende nuove pieghe più cattive e differenti aspetti, crea nuovi problemi, nuove difficoltà che mai avremmo previsto e che non dovevamo affrontare se avessimo subito affrontati i nostri problemi. È come quando uno ha il mal di denti e cerca di evitare di andare al dentista perché non può sopportare il trapano, le punture, le pene che sono associate insomma con la sedia del dentista. Prova di aspettare, prende delle aspirine, spera che la pena se ne vada, ma il dolore invece cresce e diventa sempre più severo di prima. I dolori restano, il dente continua a martellare, eventualmente ci nasce un accesso ed ecco che un dente che poteva essere facilmente curato ora deve essere estratto. Col passare del tempo tutti realizzano, e certi lo realizzeranno nell'inferno, che è sempre meglio affrontare subito un problema che rimandarlo o cercare di evitarlo. Spurgeon una volta espresse bene questa verità quando disse che è più facile rompere un uovo che uccidere un serpente. E in verità, quanto è più facile rompere quell'uovo prima che il piccolo serpente che emerge diventi un poderoso pitone? E così è col peccato, e così è con i problemi, con le difficoltà che ci accompagnano e che noi ci accorgiamo di avere ma che non vogliamo riconoscere. Ma ecco che la parola di Dio ci dice che lo dobbiamo fare e che non ci nascondiamo neppure dai problemi che si intromettono fra noi e gli altri, o i problemi che Dio ci mette davanti a causa dei nostri peccati. Subito cerchiamo ravvedimento, ammettiamo i nostri sbagli, affrontiamo le difficoltà e per la potenza di Dio e con la grazia che il nostro Signore Gesù ci dona, eliminiamoli. Questo è il quadro che noi come parenti dobbiamo presentare ai nostri figli, non semplicemente con parole, ma a fatti di come solvere i loro problemi. E così noi dobbiamo incoraggiare i nostri bambini quando ci dicono la verità e cercano di far fronte ai loro problemi, anche se non ci riescono troppo bene. Se ci si provano, devono essere lodati e incoraggiati, anche se dovranno fronteggiare la punizione e i risultati dei loro errori. Ma se hanno mentito e cercano di nascondersi dietro le menzogne, allora la punizione dovrebbe essere amministrata in doppia dose, sia per il male che hanno fatto e poi anche per aver cercato di nasconderlo e di mentire. Dopotutto, quanto più facile dovrebbe essere stata la situazione di Watergate se non si nascondeva, se non si cercava di soffocare tutto e si veniva invece avanti con una semplice ammissione di ciò che era successo. Probabilmente l'intera situazione avrebbe preso un altro verso e tutto si sarebbe risolto assai più presto e meno difficoltosamente. Se noi vogliamo prevenire le difficoltà che i nostri bambini troveranno davanti a loro nel corso della loro vita, noi dobbiamo insegnar loro ad affrontare i loro problemi ed affrontarli realisticamente, biblicamente, affrontandoli nel modo di Dio. O Signore, aiutaci affinché durante la nostra vita noi non ci nascondiamo dai nostri problemi né dalle nostre difficoltà né da te o dal tuo giudizio, ma aiutaci a dimostrare nella nostra vita la maniera propria di trattare i problemi con i nostri figli. Aiutaci a fronteggiare quelle cose che vorremmo sfuggire e che non vorremmo fare. Facci ricordare che non facciamo questo solo per dare un esempio ai nostri figli, ma primariamente per obbedire ai tuoi comandi. Questo, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Becca fichi impanati in uova barzotte, lepri alla Pegaso, pesce grigliato alla Cesarea, usignoli in foglie di pampi.

0: Ma chi è costui? Chi è? Abdal! Chiamatemi Abdal! Abdal, racconta che cosa ha detto e che cosa ha fatto.
1: A Gerico, egli ha ridato la vista a un cieco. A Cafarnao ha detto ad un paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa. Il paralitico si è subito alzato, ha preso il lettuccio sul quale era disteso e si è avviato verso casa glorificando Dio. Dicono che a Cana di Galilea, durante un matrimonio, ha trasformato 6 giare d'acqua in altrettante giare di vino.
2: Ma questo non è possibile.
0: Non ci credi, eh? Continua, Abdal, su, continua.
1: A Cafarnao ha anche guarito il servo di un centurione. A Nain ha perfino resuscitato un ragazzo. È stato spesso a Gerusalemme e ogni volta ha compiuto fatti prodigiosi.
0: Avete sentito? Sono cose incredibili.
1: Di ogni fatto che ti ho raccontato ci sono i testimoni. Una volta l'ho visto anch'io.
0: E allora dimmi, Abdal, secondo te chi è costui?
1: Lui si fa chiamare Gesù di Nazareth. Molti lo chiamano maestro. È un rabbi, un uomo giusto, uno mandato dal Dio di Israele.
0: Ah sì? E io invece dico che sotto questo nome si nasconde Giovanni il Battista risuscitato.
1: Ma no!
0: Perché mi guardate in questo modo? È Giovanni il Battista. Io me lo sogno anche di notte. È ritornato per sollevare il popolo contro di me. E tu che cosa ne pensi, Valerio?
3: Non è possibile che un uomo cui è stata tagliata la testa ritorni a vivere.
0: Già.
4: Ma ricordi, grande Erode, che cosa diceva il Battista?
0: Che cosa diceva?
4: Che dopo di lui sarebbe venuto un altro più grande di lui, cui il Battista stava preparando la strada.
0: Dopo il Battista verrà il Messia di Israele, così dice la gente. Ma io non ci credo.
1: La gente lo crede il Messia.
3: Che sia il Messia oppure no, ora non ha alcuna importanza. Se così dice la gente, bisognerà tenerne conto. Questo è il mio consiglio, grande Erode.
4: Anche i sacerdoti del Tempio dovranno tenerne conto. E anche tu, Erode.
0: Vi farò vedere come ne terrò conto. Vedrete.

0: Quando siete invitati ad un pranzo di nozze, scegliete voi il posto in cui sedervi.
1: Di solito uno cerca di mettersi al posto migliore.
0: Infatti, vi siete affannati a prendere posto quando siamo entrati.
2: Si cerca di sedersi vicino al padrone di casa.
0: Già, ma se poi arriva il padrone di casa e vi fa alzare per dare il posto a un invitato più importante, voi, pieni di vergogna, sarete costretti ad alzarvi e vi sarà dato l'ultimo posto. Mettetevi voi nell'ultimo posto, in modo che il padrone vi dica di sedervi più vicini a lui.
1: Ha ragione, così ne avremo onore di fronte a tutti gli altri ospiti.
0: Perché ricordate, chi si esalta sarà umiliato, mentre chi si umilia sarà esaltato. E quando offrite un pranzo o una cena, chi invitate?
3: Beh, invito alcuni miei amici, come ho fatto oggi, qualche vicino di casa.
0: Io invece ti dico, va in giro per le strade, va sulla porta della sinagoga e invita i poveri, gli storpi, i ciechi. Sarai beato perché non avranno da ricambiare il tuo invito. Riceverai la ricompensa nell'altra vita, quando risorgeranno i giusti nel regno dei cieli.
3: Ma in questo modo allora dovrò rinunciare per sempre a fare festa con i miei amici.
0: Per rispondere a Naaman vi racconterò una parabola. Il regno dei cieli è simile ad un re che preparò un banchetto per le nozze del figlio e invitò tutti coloro che desiderava fossero presenti alla festa. Ma con grande meraviglia e dolore del re, i suoi inviti furono respinti.
4: Signore, siamo andati a chiamare gli invitati come tu ci hai ordinato.
5: Ebbene?
4: Tutti ci hanno risposto di no. Uno ha detto che aveva da fare, un altro che non gli interessava.
1: Tornate da loro, insistete. Ripetete l'invito, che vengano alle nozze.

0: mio signore manda a dire al tuo padrone di venire alle nozze di suo figlio.
1: Il mio padrone non vuole vedere né sentire nessuno. Ha dato ordine di non disturbarlo.
0: Ma così stai offendendo il mio signore, il re.
1: Non mi importa di chi ti manda. Io devo obbedire al mio padrone. Vattene.

0: servi continuarono ad andare di porta in porta a cercare gli invitati.
1: Che cosa vuoi?
2: Il mio signore fa sapere al tuo padrone che ci sarà un ricevimento di nozze.
1: Il mio padrone non ne vuole sapere. E allora te lo spiegherò in un'altra lingua.

0: Quando il re venne a sapere quello che era accaduto, si indignò.
1: Avevo mandato i miei servi a chiamare gli invitati al banchetto di nozze, ma sono stati cacciati, oltraggiati. Qualcuno è stato anche ucciso. Adesso manderò i miei soldati. Andate! Uccidete quegli indegni invitati, quegli assassini! E date alle fiamme le loro città.

0: banchetto è già preparato, ma gli invitati non erano degni. Ci sono altri invece che ne sono degni. Andate ai crocicchi delle strade e invitate alle nozze tutti quelli che incontrerete.
1: E fu così che i servi andarono per le strade e chiamarono al banchetto tutta la povera gente che incontrarono. Furono in tanti quelli che accettarono l'invito e accorsero alla casa del re.

0: amici e facciamo festa insieme. E tu, vecchio, perché non indossi l'abito per le nozze come gli altri? Come hai potuto presentarti così? Prendetelo, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori!
1: Fuori, nelle tenebre più fitte, dove sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
2: Ma come dovremo fare allora per essere tra gli eletti?
1: Se uno vuole seguirmi e non rinnega suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi parenti tutti, e non rinnega persino la sua stessa vita, mai e poi mai potrà essere mio discepolo.
0: Ah, mi hai tirato la barba!
3: Scusa, Zaccheo.
0: Io non ti pago perché tu ti distragga.
3: Scusami per la mia distrazione. Si dice che lascerai molto denaro e molte pecore. Si dice che tu sia un uomo molto ricco.
0: E chi è che va dicendo in giro queste cose?
3: Beh, Zaccheo, tutti ti conoscono qui a Gerico.
0: Già, hai ragione, e tutti muoiono dall'invidia.
4: Sì, tutti quelli che non muoiono di fame.
5: Zaccheo, apri! Apri, Zaccheo! Aiuto!
6: Joseph, ma dove corri in questo modo?
5: Scusami, mi dispiace, Joshua.
6: Cosa ti è successo?
5: Non posseggo più nulla, a causa di quell'uomo, Zaccheo il pubblicano.
6: Ma che cosa ti ha fatto?
5: Ricordi quando il fuoco ha quasi distrutto la mia casa?
6: Sì, certo, ricordo, è stata una disgrazia.
5: Già. Ho preso del denaro in prestito da lui per ripararla. Ha preteso gli interessi andando contro la legge. Ed alla fine mi ha spogliato di tutto.
6: Oh, che mascalzone.
5: Zaccheo è un uomo senza pietà.
0: Senti che confusione.
3: Ecco fatto.
0: Davide, dove corri? Mi devi ancora sistemare i capelli. Corrono tutti a vedere quell'uomo. Dove state correndo?
7: Stiamo andando tutti da Gesù.
0: Da chi?
7: Da Gesù, è il Messia di Israele.
0: Il Messia? Ma non dire sciocchezze.
7: Gesù guarisce i malati, fa risuscitare i morti.
0: No. Questo non è vero, non è possibile. No,

0: sei ricco, Zaccheo, ma sei un uomo molto basso.
1: Ah, eccoti, allora sei venuto, Zaccheo. Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua.
2: Ma davvero tu hai intenzione di fermarti in casa mia?
1: Certo, Zaccheo.
2: Signore, ma tu mi conosci?
1: Ho sentito parlare di te.
2: Non so cosa ti abbiano detto di me. Qui nessuno mi vuole un briciolo di bene, tutti mi evitano.
1: E non ti sei mai chiesto il perché? Su, andiamo.
3: È andato ad alloggiare da un peccatore.
4: Ma perché ha scelto proprio quella casa?
2: Che cosa vuoi da me, signore? Perché sei venuto nella mia casa? Se non mi dici che cosa vuoi da me, come posso aiutarti? Qui viene molta gente e a tutti io do quello che mi chiedono. È così che sono diventato ricco. E tutti hanno bisogno di me.
1: Ma lo sai, Zaccheo? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli.
2: Io...
3: Lasciatemi entrare! Lasciatemi entrare!
2: Che cosa vuoi, Josaphat?
3: Hai rovinato la mia vita. Mi hai preso tutto, non ho più nulla.
2: Ho preso solo quello che ti avevo prestato e dei piccoli interessi.
3: Sei senza pietà. Tu sei un uomo senza pietà.
2: Se tu hai fame, stasera potrai mangiare qui con la tua famiglia, Josaphat. Hai ragione. Ti restituirò quello che ti ho tolto. Ho un campo fuori delle mura di Gerico, verso sud. Rende bene. Da oggi è tuo. Signore, da oggi darò la metà di tutti i miei beni ai poveri. E se ho frodato qualcuno, prometto che restituirò 4 volte ciò che ho tolto.
1: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche tu sei figlio d'Abramo. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.
2: E voi che cosa volete?
5: Volevamo soltanto fare una domanda al Rabbi. Dimmi che cosa devono fare i buoni israeliti che vogliono seguirti nel tuo regno.
1: Vi risponderò con una parabola. Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano di cui doveva diventare re. Ma in quel paese lo odiavano e gli mandarono a dire che non volevano che diventasse il loro re. Ma egli decise di partire lo stesso. E prima di partire chiamò 10 servi e consegnò a ciascuno di loro 10 monete d'oro perché le impiegassero fino al suo ritorno. Tornato dal suo viaggio, il re convocò di nuovo i suoi servi.
6: Cosa avete fatto della moneta che vi ho dato?
7: Signore, la tua moneta ha fruttato altre 10 monete.
6: Bene, mio servitore. Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, governerai 10 delle mie città. E tu?
3: La tua moneta ne ha fruttate altre 5.
6: E allora hai ben meritato. Ti darò il governo di 5 città. E tu che cosa hai fatto della moneta che ti ho dato?
3: Signore, ecco la tua moneta, l'ho tenuta nascosta.
6: Ma potevi almeno metterla a frutto in qualche modo. Al mio ritorno l'avrei riscossa con gli interessi.
3: Ho temuto la tua ira nel caso l'avessi perduta. Signore, tu sei un uomo molto severo. Ho avuto paura di te.
6: Toglietegli la moneta e datela a colui che ne ha 10.
3: Ma signore, ha già 10 monete.
6: Io vi dico, a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
5: E cosa accadde di quelli che non volevano che quell'uomo fosse il loro...
1: Quel re ordinò che venissero portati al suo cospetto e puniti con la morte. E così avvenne.
5: Tu vuoi farci paura, Nazareno. Vuoi proclamarti re. E già minacci di mandare a morte quelli che non ti ascoltano. Non è così? Lo avete sentito? Non siamo ciechi. È fin troppo chiaro chi è costui e che cosa vuole.
2: Perché fuggite via dalla mia casa?
5: Zaccheo, il tuo ospite ci ha minacciato di morte.
2: Non avete capito? È solo una parabola. Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.

Gesù ebbe mille e mille testimoni, gli innumerevoli uomini e donne della Palestina che ascoltavano la sua parola, ma soprattutto che guardavano alla sua vita e giudicavano le sue scelte. Il Maestro non insegnava soltanto col suo parlare. In quegli anni il popolo di Israele era diviso in fazioni, era suggestionato da formalismi e pregiudizi, onorava alcuni, disprezzava altri, così come avviene presso ogni popolo. Quando Gesù si recò a Gerico, per poi andare a Betania e a Gerusalemme, compì un gesto che inizialmente diede scandalo, ma alla fine insegnò molte cose a chi vi assistette e continua a insegnarle a chi ne legge ancora oggi il racconto nel Vangelo di Luca. Gesù giunse nella città e si rivolse al capo dei pubblicani, un uomo curioso, saccente e ricchissimo, per annunciargli il regno dei cieli. Zaccheo era certamente un affarista senza scrupoli, che aveva accumulato la propria ricchezza ricorrendo ad ogni inganno possibile, ed era l'odiato capo degli esattori delle imposte per conto dei romani. Non era certamente ritenuto un buon israelita, ma solo un pubblico peccatore. Malgrado tutto ciò, Gesù entrò nella sua casa, notoriamente profanata dal disprezzo che lo stesso Zaccheo aveva per la legge di Dio. Si chiese subito la gente: come mai Gesù entra nella casa di un peccatore e gli parla, contamina la propria santa persona con la perversità di quell'indegno interlocutore? Nessuno pensava infatti a Zaccheo come a un peccatore da convertire. Nessuno pensava che Zaccheo fosse un uomo come tutti gli altri, capace di pentirsi per entrare nel regno dei cieli. L'opinione pubblica gli negava tutto questo, e Zaccheo invece si convertì. Avvenne cioè qualcosa che nessuno avrebbe creduto possibile. Egli restituì metà delle proprie ricchezze ai poveri e pagò 4 volte quanto aveva frodato a ciascuno di coloro a cui aveva recato danno. Un rapido calcolo dimostra che la generosità di Zaccheo nel riparare i torti inferti al suo prossimo supera di molto ciò che la legge giudaica e la legge romana potevano esigere per ciò che lui aveva sottratto alla gente. Perciò Gesù disse a Zaccheo: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche Zaccheo è figlio di Abramo». Gesù era venuto infatti a cercare e a salvare anche nel ricco Zaccheo ciò che era perduto.

0: Gesù ci aspetta alle barche.
1: Prendiamo la strada che costeggia il lago, faremo prima.
2: Ma dove corrono quelli?
3: Stanno andando al lago da Gesù.

0: Il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada. E vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde su un luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede subito frutto. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Eccoli là! Maestro! Maestro! Maestro!
0: Sono tornati finalmente.
1: Maestro! Maestro!
0: Filippo, Bartolomeo, Matteo, raccontate.
2: Abbiamo visto tanta gente, maestro.
3: Abbiamo portato a tutti la tua parola.
4: Signore, da chi andremo? Che cosa facciamo?
0: Andiamo. Dopo il clamore è tempo di silenzio.

0: venire con noi.
1: Ma dove stanno andando?
2: Attraversano il lago.
0: Vanno verso Bezzaia.
3: Andiamo anche noi.
0: Maestro!
4: E adesso raccontate.
5: In un villaggio vicino a Endor ci venne incontro una folla e portarono anche un ragazzo posseduto dal demonio. In principio io ebbi paura, ma poi mi feci coraggio e ordinai nel tuo nome al demonio di lasciare quel ragazzo. Lui lo lasciò. Il ragazzo allora stramazzò a terra, ma poi si risvegliò e si rialzò libero e sereno, come se mai il demonio fosse stato dentro di lui.
4: Era sera, eravamo seduti intorno al fuoco. Io mi alzai e con me i miei compagni e cominciai a gridare a gran voce: vi parlo in nome di Gesù di Nazareth, a nome suo vi annuncio che il regno dei cieli è vicino.
6: E che cosa avete da dire a nome di questo Gesù? Siamo seduti intorno al fuoco ad ascoltare le vostre parole, parlate!
4: E noi ripetemmo quello che tu ci hai insegnato: amate Dio con tutto il vostro cuore, amate il prossimo come voi stessi, non conservate mai odio nei vostri cuori.
5: E io aggiunsi: non lasciate che il vostro cuore diventi fiacco a forza di mangiare e bere, perché quando verrà il giorno dovete essere pronti per entrare nel regno dei cieli, perché quel giorno verrà per ciascuno di noi all'improvviso.
4: Non dovete inorgoglirvi però di ciò che avete fatto, non dovete inorgoglirvi mai del bene che fate. Maestro, perché parli alla gente con questi esempi?
7: A tutti voi che avete scelto di seguirmi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Ma loro hanno occhi e non vedono. Hanno orecchie e non intendono.
8: Ma...
7: non avete capito nemmeno voi, vero? Il seme è la parola di Dio. La strada sono quelli che ascoltano, ma non capiscono. La pietra sono quelli che accolgono la parola, ma non hanno radici, cioè la perseveranza di seguirla. Le spine sono coloro che si lasciano soffocare dalle preoccupazioni materiali e non si curano affatto di quelle dello spirito. Finalmente, la terra buona sono quelli che vivono secondo la parola che hanno ascoltato.
0: Guardate laggiù.
6: Maestro, ci vengono dietro dovunque andiamo.
0: Rabbi! Rabbi! Parlaci del regno dei cieli!
7: Il regno dei cieli è come un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Mentre tutti dormivano, venne il suo nemico. Seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando la messe germogliò, crebbe anche la zizzania. I servi chiesero al padrone: non hai seminato del buon grano? Perché è cresciuta la zizzania? L'uomo rispose loro: è stato un nemico a fare questo. Lasciate che il grano e la zizzania crescano insieme. Poi al momento giusto dirò ai miei titori: cogliete prima la zizzania, mettetela in mezzo al campo e bruciatela. Poi cogliete il grano e mettetelo nel granaio.
5: Spiegaci la parabola della zizzania.
7: Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. I semi buoni sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutto il male e lo getteranno nella fornace ardente. Allora i giusti avranno la loro ricompensa.

0: Ma quanti sono, maestro?
1: Eccolo, è lui! Lui!
2: Maestro,
1: è qui!
2: Maestro!
1: Maestro!
3: Maestro!
1: Maestro!
3: Ti aspettavamo, maestro.
1: È storpio, maestro, fin dalla nascita.
4: Io lo ripeto e l'ho detto già tante volte in questi giorni. È questo il comandamento più difficile. Amate Dio, amate il prossimo, amate anche

0: protegge ogni segreto e renderà merito ai giusti. Oggi è un giorno di grazia. Alzati e cammina.
1: Mi hai ridato la vita.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!

0: Maestro, è tardi. Sarà bene dire a questa gente di andare a procurarsi da mangiare.
1: Dategli voi da mangiare.
2: Maestro, ma noi non abbiamo nulla.
3: Ci vorrebbero almeno 200 denari di pane per tutta questa gente e forse nemmeno basterebbero.
1: Ditemi, quanti pani avete in tutto?

0: Andate a dar da mangiare alla gente.
1: Maestro, quella gente ha molta fame. Non possiamo presentarci soltanto con 5 pani e un pesce.
0: Andate.

0: E allora?
1: Abbiamo fatto come hai detto.
0: Hanno mangiato tutti?
1: Sì, e ne è perfino avanzato.
2: 12 ceste di pezzi.
1: Maestro, saranno state più di 5.000 persone.
3: L'ho visto io. Il pane l'ha spezzato lui prima che venissero a darcelo.
4: Non poteva avere pane per tutti.
5: Eppure ti dico che è stato lui.
3: Lui parla del regno di Dio. Lui è il Messia.
1: Sì,
4: sì,
1: sì, sì, sì,
4: è il Messia.
1: Facciamo il nostro re. Sì.
6: Maestro, che cosa facciamo?
0: Tornate sulle barche e andate a Cafarnaum. Io vi raggiungerò dopo.

0: Maestro, la gente è da ieri che ti sta aspettando.
1: Non mi cercano per le parole che ho detto loro, ma per il pane che hanno mangiato. Ricordate, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura in eterno e che il Figlio dell'uomo vi darà.
2: Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?
1: È sufficiente credere in colui che Egli ha mandato.
3: Quale segno ci dai perché noi possiamo credere a quello che dici?
4: I nostri padri nel deserto hanno mangiato la manna venuta dal cielo.
1: In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi ha dato il pane vero.
5: Signore, dacci sempre questo pane, ti prego.
1: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. I vostri padri hanno mangiato la manna e sono morti. Chi mangia questo pane, invece, vivrà in eterno. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Il pane che io vi darò è la mia carne, per la vita del mondo.
4: Come può darci da mangiare la sua carne?
1: Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue, avrà la vita eterna, e io lo risusciterò dai morti. Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue, dimorerà in me e io in lui. Come il Padre ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche chi mangerà questo pane vivrà per me.
4: Questo linguaggio è difficile, chi può capirlo?
1: Quello che dico vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove egli era prima? È solo lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Ma vi sono molti di voi che non credono. Per questo nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. E allora, ditemi, volete andare via anche voi?
0: Signore, da chi andremo? Soltanto tu hai parole di vita eterna.

Gesù visse una parte importante della sua missione in Galilea, la regione ove era nato. Il cuore della regione era, ed è tuttora, il lago di Genezaret, detto poi lago di Tiberiade, dal nome della città che fu fondata sulle sue sponde in onore dell'imperatore romano Tiberio. Le coste del lago avevano una vegetazione formata da canneti e campi coltivati ed erano popolate da numerosi villaggi. Magdala, sulla riva occidentale, il paese originario di Maria di Magdala, soprannominata per questo la Maddalena. Cafarnao, a nord, non lontano dal punto in cui il fiume Giordano si immette nel lago. In questa città visse Gesù nella casa dei pescatori Pietro e Andrea che lo seguirono. Bezzaida, patria degli apostoli Filippo e Andrea, dove Gesù guarì un cieco. Gamala, a picco sul lago, su di una montagnola a forma di gamelos, cioè di cammello. Ippos, i cui abitanti erano di stirpe greca e praticavano pertanto usi e costumi molto diversi dagli ebrei delle città vicine. Fu sulla riva del lago di Genezaret che Gesù placò la tempesta improvvisa che stava minacciando la sua vita e quella degli apostoli. Fu su questo lago che Gesù camminò sulle acque. Fu nei pressi di una piccola città chiamata Cursi che Gesù guarì un indemoniato. Fu sulle sponde del lago che avvennero molte guarigioni miracolose. Come mai Gesù compiva miracoli? La moltiplicazione dei pani e dei pesci, le guarigioni dei ciechi, dei paralitici, dei lebbrosi, il richiamo in vita di persone morte. I miracoli di Gesù sono segni visibili dell'origine divina della sua missione. Essi nascevano dal suo grande amore, dalla misericordia, dalla partecipazione ai drammi, alle tribolazioni della vita di tutti i giorni, le malattie, la povertà, le sofferenze morali, la morte. La parola miracolo, dal termine greco dynamis, significa potenza, opera della potenza di Dio. Il miracolo è un fatto portatore di salvezza che supera le capacità naturali e le possibilità attuali dell'uomo. Un intervento straordinario e salvifico ad opera di Dio.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Quando Gesù era salito in Galilea, gli uomini che avevano creduto in lui e avevano cominciato a seguirlo mentre era in Giudea erano tornati alle loro reti e al loro mestiere di pescatori. Gesù aveva già predicato in diverse località della regione. Un giorno stava predicando in riva al lago di Galilea, o Gennesaret, circondato da una grande folla ansiosa di ascoltarlo che lo stringeva e lo premeva da tutte le parti. Ad un tratto notò due barche vuote vicino alla sponda. I pescatori a cui appartenevano erano un po' discosti, intenti a lavare le reti. Gesù allora salì sopra una delle barche e chiese a Simon Pietro di allontanarla un po' dalla riva per poter parlare più liberamente alla gente. Quando ebbe finito, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». I pescatori avevano già avuto una pesca infruttuosa durante la notte e Simon Pietro obiettò: «Signore, ci siamo affannati per tutta la notte senza prendere nulla. Ma se tu dici così, proverò di nuovo». Poco dopo, Simone e suo fratello Andrea ritirarono le reti, ma erano tanto piene che cominciavano a rompersi. Chiamarono in aiuto i loro soci, i fratelli Giacomo e Giovanni, con la loro barca, e ben presto entrambe le imbarcazioni furono sovraccariche di pesci, manco poco che colassero a picco sotto quel peso eccezionale. Accortosi che tutto ciò era avvenuto per la potenza miracolosa di Gesù, Pietro si gettò ai suoi piedi e gli disse: «Signore, ti prego, va via da me. Io sono un peccatore troppo grande perché tu possa starmi accanto». Come i suoi compagni, era spaventatissimo per quanto era successo. «Non preoccuparti», rispose Gesù. «D'ora in poi pescherai le anime degli uomini». Questo valeva anche per i compagni di Simon Pietro. Giunti a terra, i pescatori lasciarono le barche, le reti e il lavoro che avevano sempre fatto e seguirono Gesù. Mentre Luca e Giovanni, nei loro Vangeli, mettono in rilievo rispettivamente il lato umano e divino di Gesù, Marco lo pone nella luce di servitore, il figlio di Dio venuto per servire l'umanità. Marco tralascia i particolari della nascita di Cristo e fin dall'inizio del suo Vangelo passa rapidamente a parlare dei numerosi miracoli che fece per il bene degli uomini. Dopo aver chiamato Simon Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni a seguirlo per farne dei pescatori d'anime, Gesù andò con loro a Capernaum. Il sabato entrò nella sinagoga e cominciò a insegnare. Tutti erano sorpresi, perché parlava con grande autorità senza bisogno di richiamarsi a discorsi di altri per dar maggior forza e convincimento alle sue parole. Era completamente diverso da quello che erano abituati a sentire. Nella sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito maligno. A un certo punto si mise a gridare: «Vattene! Noi non abbiamo nulla a che fare con te, Gesù di Nazaret! Tu sei venuto a distruggerci! Io so chi sei! Sei il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò di tacere e disse al demonio che era dentro di lui: «Esci!» Il demonio gettò a terra l'uomo con violenza, poi lo lasciò. I presenti sbigottirono di fronte a questo fatto e cominciarono a chiedersi l'un l'altro: «Cosa c'è nelle parole di quest'uomo che perfino i demoni gli ubbidiscono?» E la notizia di quanto era avvenuto si sparse in tutta la contrada. Lasciata la sinagoga, Gesù e i discepoli andarono a casa di Simone e Andrea. La suocera di Pietro era a letto, ammalata, bruciante di febbre. Ne parlarono a Gesù ed egli si recò al suo capezzale, la prese per mano e l'aiutò a sollevarsi. In quello stesso istante la febbre la lasciò e la donna si alzò subito, dandosi da fare per servire gli ospiti. Intanto molta gente bisognosa d'aiuto aveva cominciato ad accorrere a Gesù e sul calare della sera, davanti alla porta della casa di Pietro, si era radunata una gran folla di malati di ogni specie e di gente posseduta da spiriti maligni. Tutti questi poveri infelici invocavano la liberazione dai loro mali e Gesù li guarì ad uno in presenza di molte persone che si erano radunate per osservare ciò che avrebbe fatto.

All'indomani della giornata densa di avvenimenti trascorsa a Capernaum, il Signore Gesù si alzò all'alba e si recò tutto solo in una zona deserta. Era solito fare così per raccogliersi in preghiera. Ben presto però la popolazione di Capernaum cominciò a cercarlo. Quando lo trovò, cercò di trattenerlo perché non partisse. «Io devo predicare le buone notizie del regno di Dio anche in altri luoghi», rispose Gesù. «È per questo che sono stato mandato». Così si rimise in cammino, fermandosi a predicare in tutte le sinagoghe della Galilea. Un giorno gli si fece incontro un lebbroso. Giunto davanti a lui, si prostrò a terra dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi da ogni traccia della mia malattia». Gesù ebbe pietà di lui, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E l'uomo fu liberato dalla lebbra. Gesù lo esortò a recarsi dal sacerdote, il quale, dopo essersi accertato della sua guarigione, gli avrebbe permesso di tornare a vivere fra la gente sana, ma gli raccomandò di non parlare a nessuno di quanto era accaduto. Ma l'uomo, pieno di gioia per la liberazione ricevuta, non riuscì a trattenersi dal raccontare a tutti quelli che incontrava che Gesù l'aveva guarito. Ne risultò che folle immense cominciarono a cercare Gesù. Accorrevano a lui da ogni parte per ricevere guarigione dei mali più svariati, tanto che Gesù non poteva quasi più entrare nelle città. Si ritirava in luoghi deserti per pregare, ma spesso la gente lo raggiungeva anche là. Qualche tempo dopo tornò a Capernaum. La notizia del suo arrivo si sparse in un lampo e ben presto la casa che lo ospitava e lo spazio intorno furono pieni di gente. Allora Gesù cominciò a predicare. Erano accorsi anche 4 uomini che reggevano una barella con un paralitico, ma non riuscendo ad aprirsi un varco fra la folla, escogitarono un altro sistema per portare l'infermo davanti a Gesù. Salirono sul tetto della casa, vi fecero un'apertura e con delle funi calarono barella e malato fino ai piedi di Gesù. Nel vedere la fede di questi uomini che volevano aiutare il loro amico, il Signore disse all'infermo: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Fra i presenti vi erano dei capi religiosi e dei farisei, i quali pensarono, scandalizzati: «Ma chi crede di essere quest'uomo? Egli bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati». Allora Gesù, che conosce ciò che passa per la mente di ciascuno, disse: «Questo vi turba? Secondo voi è più facile per me dire a quest'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina? Ora, tanto per darvi una prova della mia autorità di perdonare i peccati, guardate ciò che farò». E rivoltosi al paralitico gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e va pure a casa». L'uomo si alzò subito, afferrò la barella e si fece largo fra la gente dando gloria a Dio. I testimoni del miracolo lo lasciarono passare allibiti. Poi presero a lodare Dio, ripetendosi l'un l'altro pieni di timore: «Abbiamo visto delle cose davvero strane quest'oggi». Nel lasciare la città di Capernaum, Gesù notò un pubblicano seduto al proprio posto di lavoro. I pubblicani erano esattori di tasse per conto del governo di Roma. Di solito erano esosi e senza scrupoli e si facevano versare più del necessario per trarne dei profitti personali. Erano odiati per una duplice ragione: primo, perché servivano i dominatori stranieri, e secondo, perché derubavano i giudei, loro fratelli. L'uomo in questione era un certo Matteo, chiamato anche Levi. Passandogli accanto, Gesù gli disse: «Seguimi, vieni ad essere un mio discepolo». Matteo ubbidì prontamente, lasciò ogni cosa e andò con lui. Questo Matteo è lo stesso che scrisse il Vangelo che porta il suo nome. Anche il suo Vangelo si distingue dagli altri per una caratteristica propria. In un certo senso è fatto apposta per i giudei, ai quali egli intendeva soprattutto rivolgersi quando lo scrisse. Cristo vi appare infatti nelle vesti di re, il re di Israele promesso nell'Antico Testamento. Poco dopo, Matteo allestì un banchetto in casa sua. Gesù era l'ospite d'onore, ma vi partecipavano anche i suoi discepoli e molti amici di Matteo, per lo più pubblicani o gente notoriamente poco onesta.
I farisei, che si credevano giusti, si meravigliarono che Gesù si mescolasse a persone di così cattiva fama e domandarono ai discepoli: «Ma perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» «Sono i malati che hanno bisogno del medico, non coloro che godono buona salute», rispose Gesù che li aveva uditi. «Io sono venuto per invitare i peccatori a lasciare i loro peccati». Poi trovarono di che mormorare e lamentarsi perché i discepoli di Gesù si davano ai conviti anziché praticare il digiuno, come facevano spesso i seguaci dei farisei e dello stesso Giovanni il Battista. «Gli uomini felici devono forse digiunare?» domandò Gesù. «Gli invitati a un matrimonio stanno forse senza cibo mentre festeggiano lo sposo? Il tempo verrà quando lo sposo sarà loro tolto per essere ucciso e si rifiuteranno di mangiare». E concluse con due brevissime parabole, miranti a far loro comprendere che avrebbero dovuto saper discernere le cose spirituali almeno nella stessa misura in cui sapevano discernere quelle materiali. Dopo aver predicato e compiuto molti miracoli nel nord della Palestina, Gesù scese a Gerusalemme per una delle feste giudaiche. A Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era la vasca di Betesda, circondata da 5 portici sotto ai quali sostava un gran numero di malati. Ciechi, zoppi, paralitici, stavano in continua attesa che l'acqua della vasca si agitasse. Un angelo del Signore veniva ogni tanto a turbare le acque e la prima persona che subito dopo riusciva a scendere in esse ne usciva risanata. Fra gli sventurati che aspettavano vi era un uomo infermo da 38 anni. Quando Gesù lo vide, sapendo da quanto tempo soffriva, gli chiese: «Vuoi essere guarito?» «Non posso», rispose il poveretto, «perché non ho nessuno che mi aiuta a scendere quando l'acqua è mossa. Prima che io riesca a trascinarmi fin là, qualcun altro vi è già arrivato». «Alzati», gli disse Gesù, «prendi il tuo giaciglio e va pure a casa». Il paralitico guarì all'istante, arrotolò la sua stuoia e cominciò a camminare. Ma il miracolo era avvenuto in giorno di sabato e i capi giudei mossero delle obiezioni. «Non puoi lavorare in giorno di sabato», dissero all'uomo guarito da Gesù. «È illegale che tu porti la stuoia di cui ti servi per dormire». «È stato l'uomo che mi ha guarito a dirmelo. E chi è colui che ti ha detto una cosa simile?» Ma l'uomo non poté fornire nessuna indicazione perché Gesù era già sparito fra la folla. Gesù lo incontrò più tardi nel tempio e gli disse: «Ora sei guarito, ma guardati dal peccato, altrimenti potrebbe succederti di peggio».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi, seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo, oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica, ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto, mentre ascoltavi questo libro, Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve, chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

0: Avete ascoltato Intromissione Divina, una meditazione tratta dal libro omonimo di Johnny Erickson, edito da Adi Media Roma.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: Vogliamo leggere il Vangelo di Luca, capitolo 19, del versetto 45. Poi entrato nel tempio, cominciò a cacciare fuori coloro che vendevano e compravano, dicendo loro, sta scritto, la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Ogni giorno egli insegnava nel tempio, e i capi dei sacerdoti, i scribi, i capi del popolo cercavano di farlo morire, ma non riuscivano a decidere che cosa fare, perché tutto il popolo lo ascoltavano pendendo dalle sue labbra. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui questa mattina nell'assemblea del tuo popolo, Signore, nell'assemblea dei santi, Signore. Parlaci questa mattina, Signore, che possiamo vedere questi passi non solo come un resoconto di quello che è accaduto 2000 anni fa, ma Signore, possiamo vederlo come anche la Tua opera oggi nella nostra vita, Signore. Che Tu desideri anche che il nostro Tempio sia purificato, sia un luogo preparato, Signore, per Te. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa è la seconda volta che Gesù ha purificato il Tempio, ha liberato questo cortile che era all'esterno del tempio proprio. La prima volta si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, per chi sta scrivendo i noti. E questo è capitato proprio all'inizio del ministero di Gesù, no? Quando lui ha cominciato il suo ministero, la prima visita, diciamo, a Gerusalemme, dopo il suo battesimo, dopo che il suo ministero viene inaugurato, lui anche lì caccia fuori quelle che vendevano, quelle che facevano cambio di denaro, quelle che trafficavano lì nel cortile dei gentili. Qualcuno sa un po' del Tempio come era fatto? Il Tempio di Dio, sia quello primo di Salomone, poi quello ricostruito da Esdra e anche quello di Erode, il Tempio era fatto di vari compartimenti. Il luogo più interiore del Tempio era il luogo santissimo. Qualcuno ha sentito parlare del luogo santissimo? Il luogo santissimo, il sommo sacerdote, quindi solo un sacerdote, il capo fra tutti i sacerdoti ebrei, poteva entrare in quella stanza solo una volta all'anno per offrire un sacrificio per i suoi peccati e quello del popolo. Nel libro di Ebrei dice che Gesù, questi sommo sacerdote e quello che facevano il luogo santissimo, era una figura o un modello di quello che il Signore doveva fare. E il scrittore di Ebrei ci dichiara che quei sacerdoti entravano una volta all'anno per offrire per i loro peccati con il popolo, ma Gesù, nostro sommo sacerdote, è entrato nel luogo santissimo 10 volte, ogni volta che si dice la messa. No, una volta solo, e ha offerto se stesso per i peccati di tutto il mondo. Gesù non si offre ogni domenica in ogni chiesa cattolica, come viene detto. Questa è una dottrina dei uomini. La parola di Dio dichiara che Gesù una volta è bastato. Dio ha accettato sua offerta. La resurrezione di Cristo è la prova di Dio, il sigillo del Padre. Io ho accettato quello che Gesù ha fatto per voi. Questo era il luogo santissimo, dove c'era l'arco del patto, dove c'erano i cherubini sopra il propiziatorio. Questo propiziatorio era tipo un trono sopra il coperchio dell'arco del patto. E Dio disse a Mosè, quando ha dato il disegno del tempio, del tabernacolo, lui disse: io ti incontrerò lì, su quel trono di misericordia. Lì è l'unico luogo dove io, Dio onnipotente, Dio tre volte santo, solo lì io incontrerò con gli uomini. Quel luogo dove Gesù poi ha offerto il suo sangue. Fuori dal luogo santissimo c'era il luogo santo. E nel luogo santo potevano entrare solo i sacerdoti, e lì loro svolgevano le offerte e i sacrifici quotidiani. No, abbiamo letto nel Vecchio Testamento che bruciavano questi bue, questi agnelli, offrivano questi sacrifici ogni giorno, quotidianamente, al Signore per loro stessi e per il popolo di Israele. Fuori di quello compartimento, col cortile, c'era il cortile dei uomini ebrei. E lì potevano entrare sia i sacerdoti sia gli uomini ebrei, gli uomini circoncisi, e ancora fuori di quello c'era il cortile delle donne ebrei. Loro non potevano entrare nel cortile degli uomini, ma loro avevano questo posto dove loro potevano pregare e incontrarsi col Signore. Allora ancora più fuori di questo c'era il cortile dei gentili, il nostro luogo, no? A meno che voi non siete di discendenza ebraico. Anche nel Vecchio Testamento Dio ha preparato un luogo per tutte le nazioni, per ogni popolo, per ogni razza, ogni colore, ogni lingua, un luogo nel suo tempio dove loro potevano venire a pregare, a cercare la faccia di Dio. E qui dove troviamo, in questa istanza, che Gesù viene a purificare il tempio. Qui Gesù sta citando un versetto. In versetto 46 sta scritto: la mia casa è casa di preghiera. Vediamo anche qui che Luca è un uomo di poche parole. In Matteo e anche Marco dice che la mia casa è una casa di preghiera per tutti i popoli, per tutte le nazioni. E Gesù sta citando un versetto da Isaia 56, giriamo lì un attimo. Perché secondo me è importante che comprendiamo quello che facevano gli ebrei per Dio, che cos'era questo peccato che commettevano. In Isaia 56, versetto 3, non dico il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. E non dico l'eunuco, ecco io sono un albero secco, poiché così dice l'Eterno ai unici che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome che varranno meglio di quello dei figli dei figli. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. I figli dei stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere i suoi servi. Tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto. Li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Il Signore l'Eterno che raduna i dispersi di Israele dice: io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti. Quindi qui il Signore profetizzava la Chiesa. Dio dichiara a Israele: un giorno non sarà solo voi il popolo speciale, ma io voglio stendere il mio amore e il mio perdono a tutti i popoli. E anche nel Tempio voglio che ci sia un posto speciale per tutta la gente, Non importa se sono neri, gialli, rossi, bianchi, che possono venire a cercare la mia faccia. Quindi comprendete che questo luogo dove loro vendevano e scambiavano merci per il Signore era un posto molto speciale. Era un posto consacrato al Signore per i popoli non ebrei. E il Signore dice qui che vengano tutte le nazioni al mio Monte Santo, io li riempirò di gioia. Perché conosce il Signore è gioioso, almeno per me, spero anche per voi. A volte persone pensano essere un credente, è una cosa, che barba. Ma il cristianesimo non è così. Il Signore vuole che la nostra religione, se vogliamo chiamarlo, è piena di gioia, che siamo felici. E Lui dichiara qui, io preparerò un luogo per loro, per questa nazione, dove loro possono offrire i loro sacrifici sul mio altare. Secondo voi i non ebrei potevano offrire sacrifici nel vecchio tempio? Non penso. Non credo. Io credo qui parla proprio del nostro sacrificio, no? Offrite il sacrificio della lode che è il frutto delle vostre labbra. Noi non offriamo animale oggi al Signore. Noi offriamo la lode, offriamo la nostra vita. Paolo disse, offrite i vostri corpi come sacrificio vivente al Signore. E quindi Dio aveva preparato questo luogo speciale per i gentili dove loro potevano cercare il Signore. E perciò vediamo perché il nostro Signore, e raramente nel Vangelo vediamo Gesù infuriato, giusto? Io direi solo queste due volte. La prima volta che ha purificato il tempio e la seconda volta che ha purificato il tempio. È l'unico momento che io mi accorgo nel Vangelo quando Gesù, si dice, perde le staffe, no? Si arrabbia. Nel Vangelo di Giovanni 2 lui prende una frustra, no? Che noi pensiamo tante volte, no, Gesù, tipo, beato, no, pace a voi, no? Pensate di questo, mettete questa immagine di Gesù, con una frustra in mano, che viene qui dentro, via, boom, comincia a rovesciare tavoli, dare calci, fuori di qua! Gesù è incavolato. Avete mai pensato così? Ma la parola di Dio dice così. Lui ha preso una frusta, comincia a picchiare la gente. Perché? Quando Filippo, verso la fine della vita di Gesù, dice, Gesù, mostraci il Padre. Mostraci il Padre. E Gesù cosa ha risposto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto come mi comporto io, come parlo io, come muovo io, ha visto il Padre. Ogni azione, ogni mia parola, voi vedete com'è il Padre. E quindi anche in questa storia vediamo la furia di Dio, la rabbia di Dio contro qualcuno che impedisce un'altra persona di avvicinarsi a Lui. Perché il popolo di Dio, anche nel Vecchio Testamento, Dio non li ha riempiti di benedizioni in modo che loro potevano stare lì e dire, ah bene, siamo il popolo di Dio, siamo pieni di benedizione, gloria a Dio, li teniamo tutti per noi stessi, no? Anche se ormai era arrivato un po' a questo punto. Quando Dio ha dato ad Abramo la promessa delle sue benedizioni, qualcuno si ricorda quello, no? Quando Dio disse, guarda le stelle, quanti sono? Lui disse, la tua discendenza sarà più numerosa di quelle. E lui disse, Dio disse ad Abramo, lui disse, io ti benedirò e attraverso di te tutte le nazioni saranno benedette. La benedizione di Dio, anche finanziarie, che Dio dà a ognuno di noi, non è che noi possiamo dire gloria a Dio, sono prosperoso, sono un uomo di fede, vivo nella benedizione. La benedizione di Dio nella nostra vita, Dio ci benedisce in modo che noi possiamo benedire, che noi possiamo essere una benedizione alle nazioni, che possiamo usare quei talenti e quelle cose che Dio ci ha affidato per benedire gli altri, no? Noi sabato non è che stiamo facendo il concerto perché ci piace far sentire le nostre voci alla gente. Non abbiamo speso questi soldi per i manifesti, no? Il concerto è gratis, gli altri concerti gospel in giro di solito deve pagare per entrare. Ma noi stiamo facendo per benedire il popolo di Montebelluna, per benedire chi vuole venire, per annunciare il Vangelo. E quindi usiamo le finanze della Chiesa anche in questo modo, per benedire quelle che ci circondano, per chiamare loro al Signore. E questo era quello che Dio desiderava del suo popolo. Lui voleva che Israele era una luce alle nazioni. Sempre in Isaia, un po' indietro, in capitolo 42, sicuramente un versetto che conoscete, qui è una profezia che parla del Messia, parla di Gesù. Versetto 6, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per mano, ti costruirò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelle che giacciono nelle tenebre. Qui è una profezia che parla della persona di Gesù. E Simeone, qualcuno si ricorda quando Gesù viene presentato nel Tempio come bambino dai suoi genitori, Simeone cosa profetizza riguardo al Signore? Lui profetizza questo versetto, tu sarai una luce alle nazioni, parlando di Gesù. Tu sarai la luce alle nazioni. Quindi sicuramente la luce della nazione è Gesù, ma in Isaia 49, un po' più avanti, versetto 3, mi ha detto, tu sei il mio servo Israele, in cui sarò glorificato. Quindi qui sta parlando della nazione di Israele. Ma io dicevo, infatti, ho faticato per nulla e inutilmente ho speso la mia forza. Certamente per il mio diritto è presso l'Eterno e la mia ricompensa è presso il mio Dio. E ora, dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe, per radunare intorno a lui Israele. Io sono onorato agli occhi dell'Eterno, il mio Dio e la mia forza. Egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre i scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce della nazione perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi il piano di Dio per Israele era che loro non erano solo lì a godere le benedizioni fra di loro. Gloria a Dio, fratello, sorella, siamo benedetti nel Signore. Ma il piano di Dio, la missione che Dio aveva per Israele è che loro erano una luce alla nazione. Dio voleva usare Israele come un faro per attirare la gente di tutta la nazione a se stesso, ma purtroppo hanno mancato in questo. E io riflettendo su questo, paragonavo alla Chiesa Evangelica di oggi, no? Noi siamo tanto gonfi, conosciamo la Bibbia da A a Z, abbiamo le benedizioni di Dio, alleluia fratello, gloria al Signore, siamo figlioli del Re, amen, amen. Ma possiamo cadere nello stesso trappo di Israele, ah, ma questo è solo per noi, e dimenticare la nostra prima missione, è che di portare la luce di Dio agli altri. Questo è il nostro compito. Dio non ti ha salvato per vivere nel Disneyland cristiano. No, a volte cadiamo in questa bolla evangelico, no? che viviamo questa vita un po' segreta in un certo senso. Dio ci chiama di essere una luce. Dio ci chiama di essere un strumento di benedizione per le altre persone. E Dio desiderava anche questo da Israele. Giriamo nel Vangelo di Marco, capitolo 11, che anche qui viene raccontato questa storia. Versetto 15 di Marco 11. Così giunto a Gerusalemme, Gesù entrato nel Tempio, cominciò a scacciare quelle che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole di cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio, e insegnava dicendo loro: non è scritto che la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente, per tutti i popoli, tutte le nazioni? Quindi qui Marco un po' ci racconta un po' di più di quello che Gesù ha fatto, no? Ha cacciato fuori i venditori. Quindi ormai questo corte di gentili era diventato il mercato di Montebelluna. Immagina il Selese lì in centro di Montebelluna, quel rialzato di pietra, no? Che quello è solo per la gente, è un luogo di preghiera, è un luogo consacrato al Signore. E il Signore dice a noi: quel luogo è solo per la gente di pregare, di parlare di me, un luogo di comunione, di spiritualità. E poi il mercato potete fare fuori, ma non lì, no? E poi noi, no? Il mercato comincia a ingrandire. Ah, ma sai, tutto quel spazio lì libero, intanto non c'è tanta gente che va a pregare. E cominciamo, sicuramente cominciavano piano piano a riempire quel luogo. Intanto i gentili non sono di gran valore davanti a Dio, anche se usiamo il loro spazio non ha importanza. Quindi hanno cominciato un mercato di vendere animali per i sacrifici. E come i sacrifici potevano essere comprati solo con il denaro loro, la gente che veniva dai paesi esteri dovevano fare cambio moneta. Quindi non solo il mercato di animale, che facevano anche i bisogni lì nel luogo che Dio ha consacrato, ma anche c'era la banca, c'erano i cambiamonetti, gli usurai, che prestavano soldi, cambiavano monete. E poi anche un terzo gruppo di persone. In versetto 16, Gesù non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio. Il Tempio era lì nel centro, era un luogo che occupava molto spazio, e si vede da questo che alcuni avevano pensato: ah, ma perché devo girare il Tempio con il mio carro di roba, no? E fare tutta quella strada in più. Posso usare il corte di gentile come un'autostrada, no? Quindi la gente usava il cortile di preghiera come una scorciatoia di attraversare dall'altra parte di Gerusalemme. Era una Babilonia, questo luogo che era consacrato al Signore. E perciò il Signore si adirò così tanto. Questo è un luogo dove voi ebrei dovete evangelizzare questi gentili, dove voi dovete portarli a vedere la mia luce, invece è diventato un luogo di mercanzia, di avidità. Addirittura avete fatto un covo di ladroni, perché facevano pagare 10 volte di più per gli animali, no? Se tu andavi fuori di Gerusalemme a solo comprare un animale per averla, pagavi 10 volte meno di quello che pagavi lì sul Tempio per portare un sacrificio. Approfittavano della gente. Come anche oggi ci sono le chiese che dicono: se tu vuoi la benedizione di Dio, dai 1 milione, noi pregheremo per te. Loro vendono le cose sacre, blasfemano nella casa di Dio. Immaginate un gentile, magari, che viene da un paese lontano, che dice: ho sentito del Signore, ho sentito del Tempio, di questo Dio Santo, e voglio andare lì a Gerusalemme per adorarlo e cercarlo e leggere la sua parola. Immaginate che cosa, no? Lui arrivava in questo luogo e vedevo, vuoi comprare un sacrificio? No? Gente avari che cerca di dirubarli, perché i sacerdoti erano, no? Questi mercanti non entravano in quel luogo senza essere messi d'accordo con i sacerdoti. Era tutto un aum-aum. No? I mercanti davano la bustarella ai sacerdoti. I sacerdoti, vabbè, intanto il cortile gentile non è importanza. Intanto il nostro cortile è tutto libero, che possiamo pregare noi. Magari uno che veramente sta cercando Dio viene nella casa di Dio e dice, ma che cosa c'è qua? Anche io quando non ero credente guardavo questi telly predicatori negli Stati Uniti, no? Che Dio vuole che tu sei benedetto, mandami quei $100, no? Grazie a Dio non abbiamo in Italia, spero che non avremo mai, no? Ma io da non credente avevo più discernimento di tanti fratelli, perché se credete o no c'erano fratelli che staccavano assegni e mandavano queste persone. Ma dentro di me ho detto, ma che? Queste sono le cose del Signore. Ma io da non credente, ignorante completamente della parola di Dio, ho detto, ma Gesù e i discepoli erano uomini polveri. Non guidavano Rolls

nuovo sotto il sole. Quindi erano molto cattivi questi uomini. Avevano disonorato Dio, avevano dato una falsa impressione alle persone di Dio. Però prima di giudicarli troppo forte, no? Perché è facile per noi dire, ah, erano cattivi, erano malvagi. Quel luogo che era consacrato alla preghiera era pieno di altre cose, no? Cose non sacre. Quel luogo che era consacrato per evangelizzare i non credenti avevano riempiti di ogni specie di mercanzia. Sarebbe facile noi giudicarli e dire, mamma mia, ma come potevano fare una cosa del genere? Però, fratelli, il Tempio di Dio oggi dov'è? Siamo noi. Ai, ai, ai. Il Tempio di Dio, prima che non c'è un Tempio oggi a Gerusalemme, ma il Tempio di Dio non è questo capannone. Questo capannone non è santo. È un edificio di cemento. Nel Nuovo Testamento la parola di Dio dichiara che noi siamo il Tempio di Dio. E come il Tempio di Dio nel Vecchio Testamento, anche noi abbiamo vari compartimenti, nostri rapporti spirituali. Il luogo santissimo. Chi poteva entrare nel luogo santissimo? Solo il sommo sacerdote, solo Gesù può presentarsi davanti a Dio e dire io sono senza peccato. E il luogo santissimo per noi credenti rappresenta quell'intimità, quell'adozione che abbiamo ricevuto da Dio, ma unicamente per merito di Gesù. Il luogo santissimo raffigura in ognuno di noi il rapporto intimo che noi abbiamo con Dio. Il luogo santo, dove i sacerdoti svolgevano la loro attività quotidiana, raffigura il nostro cammino quotidiano con Dio. No? Questo camminare per lo Spirito, la preghiera, la parola, ogni giorno questa comunione che abbiamo col Signore. Il luogo dei uomini e delle donne ebrei potremmo paragonare col nostro rapporto con gli altri credenti, no? Anche lì nel Tempio era un posto dove radunavano i credenti insieme per pregare insieme, per leggere la parola di Dio. E poi il corto dei gentili raffigura, penso, nella nostra vita, quell'area che noi dovremmo dedicare ai non credenti. Perché sapete, Dio vuole che noi dedichiamo un'area della nostra vita. Lui vuole che un parte anche di questo tempio a Montebelluna, di cui facciamo parte ognuno di noi, sia dedicato, sia un parte separato per la preghiera, per evangelizzare. Vogliamo leggere in 1 Pietro capitolo 2, 1 Pietro capitolo 2 versetto 1. Diposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Vuoi crescere nel Signore? Mettiti nella parola di Dio. Vieni agli studi biblici. Se non vuoi crescere, vuoi rimanere sempre come sei, allora eviti la parola di Dio in ogni opportunità. Seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dai uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Quindi qui parla di Gesù, quella pietra angolare che è stata rigettata dai uomini. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi noi, ognuno di noi, se siamo credenti in Gesù Cristo, in questo versetto 5 vediamo che siamo tre cose.

0: siamo pietre viventi. Nel spirituale Dio vede ognuno di noi non come il tempio proprio, che io, Craig, solo sono il tempio. No, lui dice, Craig, tu sei una pietra. E Gianni è un'altra pietra, e Gabriele è un'altra pietra. E tutti insieme siete il mio tempio. Siete una casa spirituale. No? Non una casa di cemento e mattoni, è una cosa spirituale che Dio ha fatto. Dio ci ha messo insieme, solo Dio è la colla, se posso dire questo, che ci unisce, no? Noi siamo tutti qui questa mattina solo per Gesù, amen? È Lui che ci lega, ci unisce. Siamo una casa spirituale. La terza cosa, siamo un sacerdozio santo. Voglio che voi ripetete a alta voce, io sono un sacerdote. Amen. Quindi non dire, ma il pastore perché non fa quello? Il pastore perché non va a visitare quella persona? Ma se tu vedi che ha bisogno di essere visitato, perché non sei andato tu? Siamo tutti sacerdoti davanti a Dio. È tempo che smettiamo di vivere il culto romano, dove c'è il sacerdote e ci sono i laici che sono solo lì seduti a non fare niente. Questo è il culto romano, non è il culto biblico. Nella parola di Dio ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. Andando più avanti, nella scrittura, versetto 6, si legge infatti, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque, chi credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata di angolo. Pietra di inciampo e roccia di intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo solo altrese state destinati. Ma in versetto 9, qui Pietro racconta che siamo, abbiamo visto tre cose che siamo, qui un altro quattro cose che noi siamo, sette cose in totale che ognuno di noi siamo davanti a Dio. Ma voi siete una stirpa eletta. È bello questo, no? Dovete meditare su questo. Ognuno di voi, se siete figlioli di Dio, siete una stirpa eletta. In inglese dice una generazione scelta. Fra tutta la gente, no? Dio sapeva nell'eternità passata quali di noi avremmo accettato il dono di suo figlio. No, uno dice stirpe reale, no? Vuol dire che la tua discendenza, no, tu appartieni a qualcosa speciale, reale, tu appartieni. Mio bisbis nonno era il re di Inghilterra, no? Noi siamo una stirpe eletta da Dio. Un regale sacerdozio. Abbiamo visto in versetto 5 che siamo un santo sacerdozio che parla della nostra consacrazione a Dio, ma qui un reale sacerdozio. Quindi non qualsiasi, non sacerdozio comune, reale. Vuol dire che noi apparteniamo alla famiglia reale. Amen. Abbiamo tutti sangue blu che scorre nelle nostre vene. Il sangue di Gesù. La sesta cosa, siamo una gente santa. E poi l'ultima cosa, un popolo acquistato per Dio. In alcune altre traduzioni dice un popolo speciale per Dio. Paolo dice in Corinzi, abbiamo letto alcune settimane fa, voi siete stati acquistati a caro prezzo. Glorificate il Signore perciò nei vostri corpi. Ognuno di voi, se siete nati di nuovo, siete sacerdoti, siete eletti, siete santi, siete una persona acquistata per Dio. Amen. E Dio ha una chiamata nella tua vita. La tua chiamata non è solo venire qui domenica a ascoltare me, anche se magari parte di questa chiamata è questo. Ma ognuno di noi abbiamo una chiamata da parte di Dio di essere i suoi sacerdoti, di essere i suoi ministri, di essere usato come Dio desiderava usare Israele, come una luce per le nazioni. E sarebbe tempo che ognuno di noi prendiamo nota di questo, prendiamo responsabilità anche. Io sono chiamato, non è solo Craig il pastore chiamato da Dio, io sono chiamato da Dio di essere il suo sacerdote speciale, di essere usato da Lui in modo speciale. E poi alla fine di versetto 9 vediamo la fine di questo, la nostra chiamata che cosa sia. Ma voi siete una stirpe eletta, un regalo e sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché... Quindi Dio non ci ha dato tutte queste cose che possiamo stare lì, alleluia, gloria al Signore, sono un figlio di Dio, sono un stirpe reale, sono un sacerdote al mio Dio. Amen, fratelli. No, è per un motivo. Affinché vuol dire che dobbiamo fare qualcosa. Dio non ci ha dato tutte queste cose che possiamo solo stare lì seduti sul trono e dare gloria al Signore. Affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalla tenebre alla sua mirabile luce. Amen. Questa è la nostra prima missione. La nostra chiamata. A volte fratelli vengono da me, io non ho ricevuto una chiamata da parte di Dio. Sì che hai ricevuto. Perché loro pensano che magari qualche anziano, qualche pastore deve imporre le mani e dice, così dice l'Eterno, tu sei questo o sei quello. Queste sono abitudini di uomini, ma noi abbiamo una chiamata da parte di Dio, di proclamare le meraviglie di colui che ci ha chiamato fuori dalle tenebre. E se siamo ancora nella tenebre, allora Dio ci sta chiamando di uscire. Ma se Dio ci ha chiamato fuori dalle tenebre, nostro primo compito come figlio di Dio è di proclamare le meraviglie. Non proclamare le meraviglie della Chiesa Evangelica o di Calvary Chapel o qualche altro uomo, proclamare le sue meraviglie. Come quell'uomo, no? Che è stato guarito dal Signore, i farisei volevano picchiarlo. Tu sei anche suo seguace. Cosa disse quell'uomo? Io non so neanche chi sia quell'uomo. Io so solo che prima io ero così e adesso sono guarito. Lui ha raccontato semplicemente quello che Dio ha fatto. Io ero così e adesso sono così. Leggiamo ancora e vedremo le altre chiamate che Dio ha nella nostra vita. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dei desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Quindi la nostra seconda chiamata. Astenerci dalla carne che guerreggiano contro l'anima. Siamo in guerra. Il nemico vuole attirarci con le cose della carne, la concupiscenza, il materialismo, l'avarizia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi siamo chiamati di far guerra e di astenersi, di separarci da queste cose. Carissimi, versetto 12, comportatevi bene fra i gentili. Quindi la terza nostra chiamata di comportarci bene fra i nostri colleghi, i nostri vicini di casa. Che la nostra vita sia una testimonianza, una predicazione. Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi la quarta chiamata della nostra vita è di essere persone piene di buone opere. No? Non che viviamo la nostra vita egoistica, andiamo in comunità, andiamo al lavoro, eh? Ma che siamo persone di buone opere. E diamo da fare per le cose del Signore. E l'ultima chiamata della nostra vita qui in questi versetti è che gli altri glorificano Dio nel giorno della visitazione. Che le altre persone glorificano il Signore attraverso la nostra vita. Quindi già cinque cose che ognuno di noi siamo chiamati, è la nostra chiamata, di proclamare le meraviglie di Lui, di astenerci dalle cose della carne, di comportarci in modo degno del Signore, comportarci dal reale, di essere pieni di buone opere e di vivere una vita che porta gloria a Dio. Come ho detto prima, è facile che possiamo giudicare, no? Loro che hanno occupato il pezzo del Tempio di Dio con queste cose del mondo. Ma io, quando leggevo questi passi e pregavo, dicevo, Signore, forse nella mia vita, forse nel mio Tempio c'è da pulire. Forse ci sono cose del mondo che occupano anche un pezzo del mio Tempio, che a te non piace. Che il Signore veramente possa pulire il nostro Tempio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori. Siamo lieti di poter passare questo tempo con voi ed invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Viviamo in un mondo dove non si può proprio dire che regni la giustizia. Anche con la miglior buona volontà, l'uomo non può che avere una giustizia parziale e imperfetta. Spesso poi la giustizia non c'è affatto, ma dilaga invece la prepotenza, la sopraffazione, la crudeltà, la mancanza di rispetto verso gli altri. Allora capita che ci diciamo che Dio non dovrebbe permettere certe cose. Ma Dio ha tempi e piani diversi dai nostri. Nella Genesi, il primo libro della Bibbia, troviamo queste parole: «Il giudice di tutta la terra non farà giustizia?» È chiaramente una domanda retorica. Chi la pone è più che sicuro che il Signore giudicherà in modo giusto e indiscutibile. Ma siamo veramente pronti ad affrontare la giustizia di Dio? Ci rendiamo conto che anche noi ai Suoi occhi siamo ingiusti e dovremo essere giudicati? E davanti alla santità di Dio, che effetto fanno quelle che a noi sembrano piccole mancanze? La Bibbia ci invita a sistemare la nostra posizione prima di preoccuparci della giustizia in generale. Abbiamo bisogno di essere resi giusti perché Dio non debba esercitare il suo diritto a giudicare su di noi. Sapete come possiamo sfuggire al giudizio? Se desiderate parlarne, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Tutti perseveravano concordi nella preghiera. Qualcuno ha detto che il coraggio è la paura che ha pregato. Pietro è un esempio perfetto di questo. A causa della sua paura fuggì quando Cristo fu arrestato e poi lo rinnegò 3 volte. Dopo la risurrezione di Gesù e al suo ritorno al cielo, molti dei suoi seguaci si riunivano in una stanza e cominciarono a pregare. E quali risposte hanno ricevuto? Furono ripieni di Spirito Santo. E allora vediamo Pietro, in passato così spaventato, affrontare una folla immensa e affermare chiaramente che Gesù era il Messia promesso e che loro, che lo ascoltavano, erano responsabili della sua morte. Cosa era successo della paura di Pietro? Egli aveva pregato e Dio gli aveva dato il coraggio necessario. Dio vuole dare anche a noi il coraggio per parlare di Lui. Quando siamo spaventati, preghiamo, con la certezza che Dio ci darà il coraggio di cui abbiamo bisogno.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Parliamo della testimonianza archeologica degli ossari. Nel 1945 il defunto dottor Eleazar Sukenik scopriva in vicinanza di Talpiot, sobborgo di Gerusalemme, due ossari contenenti graffiti che gli sosteneva essere i primi documenti del cristianesimo. La camera sepolcrale nella quale vennero trovati gli ossari era stata usata durante gli anni precedenti il 50 d.C. e il testo dei due graffiti eseguiti con carbone vegetale in lettere greche è rispettivamente Jesus Iu e Jesus Alot. Il Sukenik proponeva, con una considerevole misura di plausibilità, che ambedue le iscrizioni si riferissero a Gesù. Egli appoggiava la sua tesi rifacendosi alla presenza di quattro croci sul secondo ossario, ma il loro significato costituisce un problema molto più ampio. Ma mentre Sukenik supponeva che le iscrizioni costituissero un lamento per la crocifissione di Gesù, è più probabile che la prima sia stata una preghiera rivolta a Gesù per ottenere aiuto e la seconda una preghiera a Gesù perché la persona le cui ossa erano ivi contenute potesse risorgere dai morti.
0: Al Sukenik causarono non poco imbarazzo a volte coloro che lo fraintesero credendo che egli avesse inteso dire di aver trovato l'ossario di Gesù, cosa che naturalmente egli non aveva voluto affatto dire. È probabile quindi che qui si abbiano resti provenienti dalla comunità cristiana di Gerusalemme nei primi 20 anni della sua esistenza. Nel 1932 veniva rinvenuto nel quartiere yemenita presso Bezalel a Gerusalemme un ossario dello stesso periodo recante in ebraico ed in greco il nome Saffira. Joseph Klausner propone di identificare tale Saffira con la moglie di Anania del testo di Atti 5, ma noi non possiamo essere certi dell'identità.
1: Anche la testimonianza delle monete dei tempi del Nuovo Testamento costituisce uno studio affascinante, non solo per fini illustrativi generici, ma anche perché il sistema monetario romano fornisce un abbozzo delle successive fasi della politica romana nei confronti degli ebrei per i due secoli che vanno dal 63 a.C. al 135 d.C., mentre le diciture sulle monete coniate dagli imperatori per celebrare speciali avvenimenti esprimono quelle speranze di pace duratura che gli imperatori potevano promettere, ma che i cristiani trovarono realizzate in Cristo. Occasionalmente, la testimonianza delle monete o la sua assenza fa luce su un punto della storia del Nuovo Testamento. Per esempio, il richiamo contenuto nel testo di 2 Corinzi 11 all'etnarca del re Areta che aveva posto delle guardie alla porta di Damasco per impadronirsi di Paolo è stato posto in relazione al fatto che mentre sono state trovate monete di Damasco con le insegne degli imperatori Tiberio e Nerone, non ne sono state rinvenute fino ad ora con quelle di Gaio e di Claudio, che regnarono fra quelli dal 37 al 54 d.C. Dovremmo dedurre da questo che durante il periodo trascorso da Paolo a Damasco quella città non fosse entro le frontiere imperiali, ma fosse governata direttamente da un re nabateano? Non possiamo averne la certezza. L'argomento basato sul silenzio è suscettibile di rovesciamento.
0: Un'altra questione cruciale nella cronologia della vita di Paolo è la data in cui a Felice, in qualità di procuratore della Giudea, successe Festo. Il fatto che nel quinto anno di Nerone, prima dell'ottobre dell'anno 59 a.C., iniziasse un nuovo conio di monete ebraiche può costituire un'indicazione del nuovo procuratorato. Una data probabile per l'arrivo di Festo, partendo da altre basi, sarebbe il 59 d.C.

Carissimi amici che siete in ascolto, sono riconoscente a Dio di essere qui per parlarvi ancora una volta del mio Salvatore e Signore, cioè di Gesù Cristo. Ritengo che questa sia la cosa più importante. Nella nostra società, voi sapete, si parla di tutto. Si parla di politica, si parla di calcio, si parla di lavoro, si parla dei vari scandali, si parla di cose inutili, ma non si parla quasi mai di Gesù Cristo. E questo è il vero problema, anzi la causa di tutte le nostre difficoltà e problemi. Perché quando si rifiuta colui che è all'origine di ogni cosa e nutriamo la presunzione di poter fare a meno di lui, non possiamo far altro che andare incontro ad esperienze deludenti. Solo Dio, rivelatosi a noi per mezzo della persona di Gesù Cristo, è in grado di darci saggezza e di mostrarci come camminare, come comportarci, eccetera. Per esempio, quali consigli sono paragonabili a quelli che dava il Signore Gesù? Un giorno egli ha detto: con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Possiamo dire che il Signore Gesù usava nel suo insegnamento anche modi di dire e proverbi che i suoi ascoltatori conoscevano bene. A volte poteva usare lo stesso proverbio dandogli un significato differente a seconda del contesto in cui si trovava. Questo proverbio che abbiamo citato, per esempio, viene usato una volta in rapporto al giudizio: saremo giudicati con la stessa misura con cui misuriamo gli altri. Ma nel Vangelo di Marco queste parole non sono in riferimento al giudizio, ma piuttosto all'importanza che diamo alla parola di Dio. In che modo misuriamo il valore della verità? Più le attribuiremo importanza, più grande sarà la ricompensa che ne avremo. Come possiamo ricevere qualcosa di grande se, per esempio, prendiamo le promesse di Dio con superficialità? Come potremo vedere dei risultati se non sentiamo quanto grande sia la nostra responsabilità di cristiani nel fare conoscere la luce di Dio? Ecco, per dare seguito a quello che abbiamo sottolineato fino a questo momento, bisogna assolutamente permettere al Signore di essere al centro della nostra esistenza. Cioè, si tratta di riconoscere la Signoria di Gesù Cristo e di vivere secondo questa verità. Quindi è importante il nostro impegno a tenerla presente nella nostra mente. Credo sia successo a tutti il fatto che quando ci viene raccontato qualcosa, il medesimo fatto rimane nella nostra mente per giorni interi. A volte si tratta di un consiglio, oppure di una constatazione che riguarda noi stessi, espressa per incoraggiarci o per ammonirci. Quella parola ci colpisce perché abbiamo la consapevolezza che Dio ci stia parlando proprio in quel momento. Un cristiano racconta di aver letto delle parole di incoraggiamento nell'ufficio di un'agenzia missionaria. Sulla parete vi era un quadro con le seguenti parole: Dio è amore, Gesù ce ne ha dato la prova. Sono parole che nella loro semplicità non si possono dimenticare. Esse ci ricordano in maniera diretta che Gesù fu ubbidiente a suo Padre e venne su questa terra per fornire la prova del suo amore verso di noi in un mondo che lo respinge, e lo ha fatto in una maniera che supera qualsiasi pensiero umano. Il solo fatto dell'amore di Dio per noi espresso in Gesù, che ubbidiente ha accettato di sacrificarsi per la nostra salvezza, supera ogni immaginazione umana. Un amore del genere dovrebbe motivare il nostro desiderio di conoscere Dio sempre meglio. Il vero amore per Lui si realizza nell'accettarlo come Egli è e nel mettere in pratica la Sua parola. Chi è dunque questo Gesù che ci ama così tanto? Che cosa diceva di se stesso? In che modo dobbiamo credere? Intanto possiamo ricordare i titoli con cui il Nuovo Testamento ce lo presenta. Egli viene soprattutto chiamato Signore e Cristo. La Bibbia ripete spesso questi nomi, mostrandoci quanto essi siano importanti e significativi. Egli viene altresì chiamato Figlio dell'uomo,
Maestro, Figlio di Dio, Re, Agnello, Salvatore del mondo, Profeta. Il fatto poi che nel Nuovo Testamento il titolo usato con maggiore frequenza sia quello di Signore ci costringe a riflettere sul significato di questo titolo in modo da avere verso di Lui un comportamento adeguato, rispettoso, sottomettendoci a Lui per il semplice fatto che Dio ha voluto mandarcelo perché Egli sia il nostro Salvatore e Signore, ossia la nostra guida, colui che ci sostiene e che ci protegge perché ci ama e perché gli siamo preziosi. Non si può confessare e proclamare la Signoria di Cristo senza accettare le implicazioni di ciò che questo significa. Ebbene, riflettiamo su questa verità mentre ci fermiamo per lo stacco musicale.

Non è un mistero per nessuno che riconoscere Gesù Cristo come Signore significa credere in Lui, avere fiducia in Lui. Ed avere fiducia in Lui vuol dire seguirlo senza tentennamenti e senza rimpianti. L'Apostolo Paolo scriveva in una delle sue lettere che Gesù Cristo è stato dichiarato Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Con tante dichiarazioni egli vuole sottolineare che credere nel Signore vuol dire ubbidire e seguire le leggi divine. La Bibbia non conosce una fede senza l'ubbidienza e neppure l'ubbidienza a Dio che non viene dalla fede. Sembra una cosa ovvia e scontata, ma non è così. Perché attorno di noi troviamo una marea di persone che vorrebbero seguire e ubbidire a Dio così come piace a loro, indipendentemente dalla rivelazione biblica che mostra in che modo Dio deve essere servito e seguito. Si tratta perciò delle due facce di una moneta. Se noi volessimo scindere una moneta in due per avere soltanto una facciata, noi distruggeremmo solo la moneta ed essa perderebbe completamente il suo valore. Nello stesso modo la fede e l'ubbidienza sono uniti indissolubilmente, ciascuna di queste componenti, fede ed ubbidienza, sarebbero assolutamente senza valore se le dividessimo l'una dall'altra. Questo vuol dire che dobbiamo esaminare il nostro cuore per rifiutare la tentazione di voler credere senza accettare di ubbidire, perché in questo modo rinnegheremo totalmente la Signoria di Gesù Cristo. Ed oggi il mondo in cui viviamo non ha bisogno soltanto di ascoltare persone che sanno fare discorsi religiosi, ma piuttosto di persone che sono disposte a seguire e a ubbidire Gesù Cristo a tutti i costi, anche nei minimi dettagli. Infatti, come crederanno gli altri nella bontà del messaggio cristiano se quelli che dicono di averlo ricevuto non lo vivono? Chiediamo dunque al Signore la forza per una vita coerente che si identifica totalmente con ciò che crediamo. Adesso proseguiamo lo studio della seconda lettera di Pietro. Egli scrive: però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro sensualità e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Sono già alcune volte che ascoltiamo queste parole, ma se non siamo andati avanti più celermente, perché queste parole hanno tanto da dirci e molte cose importanti da farci conoscere. Sebbene non sia nostra intenzione impaurire i nostri ascoltatori con inutili allarmismi, dobbiamo però ricordare ciò che la parola del Signore afferma. Essa non permette distrazioni o mancanza di vigilanza. Infatti, come scrive l'Apostolo Giovanni nella sua lettera, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo significa che dobbiamo ringraziare il Signore per quello che Egli ha fatto per noi. Infatti, come scrive l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Colossesi, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. È meraviglioso sapere che grazie a questa liberazione adesso non c'è più nessuno che possa toccarci o strapparci dalle mani onnipotente del nostro Padre Celeste. Ma una volta detto questo, non dobbiamo ignorare che nel nostro mondo opera il maligno ed egli non è inoperoso. Ed il suo accanimento non è rivolto a quelli che sono dalla sua parte, ma a quelli che appartengono al Signore. Egli sa molto bene che non potrà più privarli della loro posizione,
ma fa tutto quello che gli è possibile per creare difficoltà ed impedire che i credenti, i figli di Dio, fruiscano interamente delle sue benedizioni. Perciò la parola del Signore ci ricorda che più andremo avanti e più ci saranno degli infiltrati, soltanto che costoro, se da un lato possono fare del male ai credenti, dall'altro non possono competere con il Signore. Sta scritto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Ecco perché l'apostolo Pietro, prima di andare avanti nella sua esposizione, ci ricorda che questi falsi dottori saranno puniti. Tutti quelli che si permettono di manipolare la verità, di travisare l'insegnamento biblico, subiranno un giudizio inesorabilmente, un giudizio irrimediabile che sta già scritto. Anzi, leggiamo qui che la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Queste parole non sono state scritte soltanto per spaventarci inutilmente, ma solo per descrivere come stanno le cose. Che il Signore ci aiuti quindi ad ascoltare la sua parola e ad attenerci ad essa senza riserve. In questo sta la benedizione.

Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Ed ora leggiamo Matteo, capitolo 12. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellare delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma egli disse loro: «Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? E come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma ai soli sacerdoti? Ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e non ne son colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se sapeste che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuolo dell'uomo è Signore del sabato». E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, al fin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «E gli è lecito far delle guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la traga fuori? Or quant'è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato?» Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: «Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno». Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, il principe dei demoni». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Ma egli rispose loro: «Perché questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona? Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono quivi dimora, e l'ultima condizione di codest'uomo diven peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. Ed uno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Che vi dà il benvenuto, amici, bentrovati a questo appuntamento. Siamo pronti ancora una volta a restare assieme per i prossimi 30 minuti. Cosa vi offre Contrappunti oggi? Beh, oggi diremo due parole sull'ansia. E poi ancora Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma, ci parlerà invece di una vecchia signorina inglese. Come sempre, contrappunti e anche musica, e contrappunti oggi si apre con una sorpresa, direi, una sorpresa per molti di voi. Ascoltate, intanto buon ascolto, restate con me, mi raccomando, Ecco, una sorpresa, dicevo, non tanto.

due passaggi biblici allora in questa canzone. Il primo ci parla della cattività del popolo di Israele in Babilonia. Dicono infatti alcune parole tratte dal Salmo 137. Là presso i fiumi di Babilonia sedavamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti dell'Eterno in terra straniera? Ecco, questo quanto diceva la canzone fino a poco fa. La seconda parte invece è tratta dal Salmo 19 e precisamente il versetto 15. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Eterno, mia rocca e mio Redentore. Ecco, queste le belle parole di By the Rivers of Babylon che stiamo ascoltando.

0: Ecco, non ho detto, ma rimedio subito, che Rivers of Babylon, che abbiamo appena ascoltato, non era la versione originale del gruppo ABBA, ma ce la presentava il gruppo Studio 99. E adesso io mi faccio da parte e vi lascio per qualche minuto con Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Ci dirà qualche cosa su una vecchia signorina inglese. Interessante, ascoltiamolo insieme.
1: Eccomi qui per raccontarvi di nuovo qualche cosa che è successo a casa nostra anni fa, quando i figli erano ancora a casa. Mi è già capitato di dire, qualche volta abbiamo sempre avuto tanti ospiti, tante persone di varia estrazione che sono passate da casa nostra. Tempo fa, anni fa, abbiamo avuto la visita di una vecchia signorina inglese, proprio il prototipo della piccola signorina inglese, minuta, con i lineamenti da miniatura, i capelli candidi, ondulati, un po' messi all'antica e trattenuti da una retina invisibile. Sembrava proprio uscita da un quadro.

0: Viveva in Egitto, parlava l'inglese, il francese, l'arabo e il tedesco. Aveva conosciuto re e sceicchi e aveva, sentite un po', insegnato ai primi piloti egiziani a volare. Lei era molto orgogliosa di questo fatto e diceva: nessuno sa atterrare così dolcemente come i piloti delle linee aeree egiziane. E quando lo diceva, i suoi occhi azzurrissimi avevano un sorriso profondo e compiaciuto. Aveva il biglietto permanentemente gratuito sulle linee aeree egiziane per i servizi resi al paese. E quando venne da noi per la prima volta, aveva circa 70 anni ed era di ritorno dagli Stati Uniti. «I giovani americani sono magnifici», mi ha detto. «Mi hanno subito adottata come una di loro. Per la prima volta, 70 anni, per la prima volta nella mia vita ho fatto con loro dello sci d'acqua. Uno sport un po' pericoloso, a dire il vero, ma così stimolante». I nostri figli la stavano ad ascoltare come se avesse raccontato delle favole. E poi lei ha continuato a dire: «Spesso ho partecipato a spedizioni aeree di soccorso di persone perse nel deserto egiziano. E la cosa più difficile che ci sia è come distinguere un sassolino in un mucchio di ghiaia guardando dal decimo piano di una casa». Uno dei ragazzi disse: «Ma la mamma ci ha raccontato di quattro tedeschi che sono morti di sete nel deserto perché avevano perso la strada». «Sì, c'ero anch'io a cercarli», disse. «Ma con certa gente ho pochissima pazienza. Li avevamo avvertiti in tutti i modi di non partire da soli. Ma erano testardi, orgogliosi, pensavano di saperne più di noi e hanno voluto fare da soli. In certi casi nel deserto ci vuole una guida e nel deserto la strada è una sola». E poi aggiunse con un sorriso: «La stessa cosa nella vita, c'è una sola via per andare in cielo, o si accetta il Signore Gesù o ci si perde per sempre». Era caratteristico di questa signorina. Nelle sue conversazioni faceva sempre delle piccole applicazioni spirituali, brevissime, precise e ben azzeccate, e non era mai noiosa. Qualche tempo dopo, forse un paio di anni dopo, uno dei ragazzi ha detto: «Ma come mai la signorina Broadbent non ci viene più a trovare?» Non aveva più risposto alle nostre lettere, non si era fatta più viva. Uno dei ragazzi disse: «Ma sarà morta nella guerra». Non c'era guerra in quel momento, ma... E col realismo della sua gioventù aveva trovato una soluzione. «Ti ricordi che diceva che i suoi cari arabi erano perfettamente cortesi ma così terribilmente eccitabili? Forse l'hanno ammazzata». Durante un suo viaggio in Egitto mio marito la cercò. Non rispose al telefono. Poi una sua amica gli disse che era morta di cancro. «Ci telefonavamo a lungo», disse, «ma non voleva che l'andassi a trovare. Diceva che era ridotta così male e non voleva darmi dispiacere nel vederla». Così la signorina Broadbent, quasi a 80 anni, se n'era andata con la calma e la dignità che aveva sempre mostrato. E forse anche con la civetteria della vecchietta inglese che non si arrende a nessuno se non al Signore.
1: E tutto sommato una visione positiva della vita, questa vecchia signorina inglese. La sua preoccupazione è quella di andarsene un po' così in punta di piedi per non arrecare disturbo. Poca ansia nella sua vita, mi sembra di intravedere da quanto abbiamo sentito da Maria Teresa. Maria Teresa, che dirti a questo punto? Grazie.
0: Ok, saluti a tutti e tante cose care.
1: Ok, alla prossima allora. Maria Teresa De Giustina, non l'ho detto, è direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Fra poco, come dicevo, parleremo di ansia. Prima però questa canzone che introduce questo spazio, Ci sono giorni, dal gruppo Living Gospel.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: Il problema di vivere nell'età informatica e tecnologica è che si è più coscienti di tutte le cose di cui dobbiamo preoccuparci. Questo l'ha scritto qualche tempo fa un giornalista. E ha ragione. Abbiamo preoccupazioni che i nostri nonni neanche si sarebbero immaginati. Cibi geneticamente modificati, malattie dovute all'uso di siringhe contaminate, poi ancora le possibili conseguenze di mangiare la carne bovina e poi quante altre. Alcune di queste cose ovviamente nel tempo si risolvono, però ne arrivano sempre delle nuove. Alcune persone sono addirittura preoccupate per quello che succede nello spazio. Con la stazione orbitale Mir, come sappiamo, è caduta in mezzo all'oceano qualche tempo fa, ma i russi non potevano predire esattamente quando o dove questo sarebbe accaduto a causa delle fluttuazioni nella densità dell'atmosfera della Terra. E c'era la possibilità che la stazione potesse cadere su zone popolate dell'Australia. Un giornale australiano infatti aveva condotto un sondaggio chiedendo a varie persone per la strada che cosa pensavano di questa possibilità. Ci potrebbe essere un disastro, ma non credo che succederà, disse una persona. Se dovesse per certo cadere qui, ne sarei preoccupato, invece diceva un altro. Ecco, dobbiamo ammettere che alcuni di noi sono inclini all'ansia. Se qualcosa di terribile deve succedere, pensiamo che dovrà succedere proprio a noi. Sentiamo una sirena e ci chiediamo se è stato colpito da una macchina un membro della nostra famiglia, oppure se vediamo i pompieri entrare nella nostra strada, ecco, pensiamo automaticamente che è la nostra casa quella ad essere in fiamme. Un famoso attore disse: ho un alfabeto di preoccupazioni. Cominciò con la A per ascensori. Cosa succederebbe se dovesse rompersi il cavo dell'ascensore? Se salto in aria al momento dell'impatto, mi potrei salvare? E questo ovviamente fa un po' ridere, ma c'era ansia nella sua vita. Per finire, era ansioso anche negli zoo. C'era la continua preoccupazione che uno dei figli potesse infilarsi sotto le sbarre della gabbia ed essere divorato da un animale feroce. Ecco, l'elenco di questo attore sottolinea la cosa principale da ricordare per quanto riguarda le preoccupazioni. La maggioranza di queste non si realizzeranno mai, e quelle che si realizzano sono probabilmente fuori dal nostro controllo. Come disse una donna in risposta al sondaggio che riguardava la stazione orbitale Mir, ecco, se la stazione spaziale dovesse cadere proprio qui in Australia, non possiamo farci un granché. E un filosofo francese, Jean-Jacques Rousseau, ha riflettuto sul fatto che le cose che potrebbero succedere sono generalmente più paurose delle cose che infatti succedono. Le vere e proprie disgrazie hanno poco effetto su di me, scrisse. È facile per me accettare quelle cose che soffro in realtà, ma non quelle di cui ho paura. La mia immaginazione febbrile le ingrandisce, le ricostruisce e le ispeziona da ogni angolo. È di più tormento per me l'imminente che il presente. La minaccia è peggiore che il colpo. Le angosce reali oppure quelle percepite fanno parte della vita, come sappiamo. Una stazione spaziale cadente non avrà causato notti di insonnia a tanti australiani, ma molte altre cose invece lo possono fare, come la Bibbia, come d'altronde ci aspettiamo, ha tanto da dire sul problema della preoccupazione. Ecco, per essere coincisi, Gesù disse ai suoi discepoli di non preoccuparsi di nulla. Ecco, facile da dire, ma non facile da fare, potremmo dire. Sembra che Gesù non sapesse com'era vivere nel mondo reale. Ecco, ma quando disse queste parole, era, come sappiamo, nel bel mezzo di una situazione veramente difficile. Gesù aveva detto ai suoi discepoli che stava per morire. Uno di loro stava per consegnarlo ai suoi nemici e uno dei suoi amici più intimi lo avrebbe deluso proprio quando aveva più bisogno di lui. Ma invece di dire a loro cosa pensava di tutto questo, Gesù cosa fece? Offrì loro conforto. Non lasciate che questo vi scoraggi, disse. Avete fiducia in Dio, no? Ecco, allora abbiate fiducia anche in me. Gesù non ci promette che la vita ci andrà sempre liscia. Dato che facciamo parte della razza umana, avremo i nostri guai reali e i guai immaginari. La buona notizia di Gesù è che qualsiasi cosa che ci preoccupa può essere portato a Lui. Ecco, se siamo figli suoi, appoggiamoci su questo. Non dobbiamo affrontare tutto da soli. Un'ultima canzone adesso per concludere il programma di oggi, una canzone ovviamente in tema con quanto dicevo fino a poco fa. Ecco, dicevo, la canzone ce la presenta Damaris e si intitola Is There Anything Too Hard for the Lord? Cioè, c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? Stai affrontando forse una situazione difficile e ti stai sforzando molto a confidarti in colui che non ti ha mai deluso, dicono le parole della canzone. Benché tu ti ricordi che egli è fedele, la fede si tramuta a volte in paura. Ma prima di arrenderti, egli ti terrà il cuore e lo innalzerà. E la risposta ti arriva forte e chiara sotto la forma della domanda che senti. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? C'è forse qualcosa di troppo difficile per Lui? Egli è Dio, il potente. Egli pronuncia la parola ed essa si avvera. C'è forse qualcosa di troppo difficile per il Signore? Egli è ben capace di finire quello che ha cominciato e non ci sono circostanze che sono al di là del suo controllo. Nei momenti belli e in quelli difficili Dio è buono. Perciò lascia che questo sacrificio di lode echeggi nella tua anima.

0: Allora, non mi resta, amici, a questo punto che farmi per il momento da parte. Vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi invito a restare ancora sintonizzati con noi e noi, voi e Dio, ci risentiremo come sempre molto presto qui con altre proposte e anche ovviamente nel nuovo numero di Contrappunti. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza, la vostra attenzione. Siamo qui a invitarvi ad udire la lettura di Patrizia, che dal capitolo 6 del Vangelo di Giovanni leggerà i versetti da 30 a 34.

Essi gli dissero: «Quale segno miracoloso fai, dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi?» «I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di codesto pane».

pazienza deve avere il Signore con noi uomini. Come siamo volubili, incostanti, superficiali. Gesù moltiplicò pochi pani e pochi pesci, sfamando una moltitudine di persone. E queste, meravigliate per il miracolo compiuto, volevano farlo re. Le stesse persone che si erano affannate per raggiungerlo, quando sentirono parlare di fede, gli chiesero un segno per poterlo credere. E il miracolo del giorno prima? Era già stato dimenticato? O non fu sufficientemente grande per essere preso in considerazione? In realtà Gesù aveva provveduto il cibo per tanta gente per un giorno solo, mentre Mosè aveva sfamato il popolo di Israele nel deserto per circa 40 anni. Allora Gesù fu costretto a precisare, e lo fece con la solennità della formula in verità io vi dico, che non fu Mosè a nutrire il popolo nel deserto con la manna, ma fu il Padre Celeste che a quel miracolo aggiunge il dono del vero pane, quello che veramente discende dal cielo e non semplicemente dall'alto per recare vita a tutta l'umanità. A questo punto del nostro testo si può notare come l'uomo sia opportunista, senza dignità, una vera banderuola. Quando sentirono parlare di un pane migliore della manna, comprendendo le parole di Gesù nel loro senso naturale, senza pensare ad un significato spirituale, furono pronti a chiedere questo nutrimento, tornando all'inizio della loro ricerca e del loro inseguimento di Gesù per essere saziati gratuitamente e senza fatica. Com'è facile anche per noi essere pronti a ricercare il Signore solo per ottenere favori terreni, materiali, per alleviare i pesi della vita. Si può divenire improvvisamente religiosi allo scopo di ricevere quanto ci occorre, guarigione, soccorso, liberazione e ogni altra cosa ci necessiti nel travaglio della quotidiana vita. Il Signore non ignora i nostri bisogni più elementari, come non ignora i più grandi, e promette di aver cura di noi. Ma il suo obiettivo è più alto, ha un ideale elevato, si volge all'eternità, alla relazione con Dio. Pur non trascurando l'immediato, Gesù provvede i valori futuri perché possiamo vivere nella pace della fede, nella gioia della speranza e nella certezza dell'amore. Cari ascoltatori, dobbiamo ricordare l'affermazione dell'Apostolo Paolo, che diceva: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Alziamo il nostro sguardo a Gesù e ai valori eterni, abbandonando la nostra miseria.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: Egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Iddio ha riscattato l'anima mia, onde non scendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Sono parole dalla Bibbia, parole di Giobbe. Questa è anche una parola di verità, raccolta dall'esperienza di un uomo di Dio, ed è equivalente ad una promessa. Ciò che il Signore ha fatto e sta facendo, continuerà a farlo finché dura il mondo. Il Signore riceverà tutti quelli che vengono a Lui confessando sinceramente il loro peccato. Egli è sempre allerta per individuare chiunque sia in difficoltà a causa dei propri errori. Possiamo non sottoscrivere il linguaggio qui usato? Non abbiamo forse peccato personalmente così da dover dire «ho trascurato la volontà di Dio»? Peccato volontariamente pervertendo ciò che è giusto? Peccato al punto da scoprire che nella trasgressione non c'è alcun vantaggio, ma soltanto una perdita eterna? Andiamo allora a Dio con questa ammissione. Egli non chiede di più, non possiamo però fare di meno. Afferriamo la sua promessa nel nome di Gesù. Egli ci libererà dalla porta dell'inferno che si spalanca per noi. Egli ci accorderà vita e luce. Perché mai dovremmo disperare? Perché dovremmo dubitare? Il Signore non si prende gioco di anime umili. Egli intende davvero quel che dice. Il colpevole può essere perdonato. Chi merita il giudizio può ricevere gratuitamente il perdono. Signore, confessiamo la nostra colpa, potrebbe essere la nostra preghiera, e ti preghiamo di perdonarci.

Sì, salve amici, eccoci di nuovo assieme e anche oggi vogliamo dire la nostra. È ovvio che viviamo in un mondo storto e corrotto, pieno di problemi, di incognite, e sapete, è un po' come il tempo, tutti ne parlano ma nessuno fa niente per aggiustarlo. Cosa si può fare per questo mondo? Beh, quest'oggi ci proponiamo di considerare almeno una delle risposte a questa domanda, ma prima permetteteci di mettere in onda un po' di musica.

0: Tempo fa, mentre passeggiavo nei bei viali del parco della Villa Panfili a Roma, ci fermammo per riposarci un po' presso una fontanella all'ombra di alcuni begli alberi. Là c'era pure un'altra signora con un bambinello. Ed ecco che arrivò pure mio genero Pino, che assieme a tanti altri giovani stava correndo su e giù per quei bei viali. Si fermò, prese un sorso d'acqua e poi, amichevole di carattere com'è, si mise a parlare col bambinello. «E tu, come ti chiami?»
1: «Simone», rispose lui.
0: «Quanti anni hai?»
1: «4».
0: «E che fai? Non corri tu? Vuoi venire a correre con noi?»
1: «No», rispose lui serio, «io non corro».
0: «E allora, cosa fai qui? Ma non lo vedi che tutti corrono?»
1: «No», rispose lui serio, «io non corro, io mastico la gomma».
0: E così aperse la bocca e fece vedere della gomma là fra i suoi denti. Nel pensare a questo ameno episodio non posso fare a meno di vedere un'analogia che esiste fra questo bambinello Simone e l'umanità. Sì, come lui, noi tutti siamo stati messi in questo mondo per uno scopo, quello di camminare nelle vie di Dio, quello di servire Dio con tutta la nostra mente, il nostro animo, il nostro cuore. Ma che facciamo noi? Anche noi mastichiamo. Anche noi tralasciamo tutto per darci a mangiare, consideriamo le cose piacevoli e tralasciamo quelle importanti. Ma amici, vedete, anche noi abbiamo bisogno di allenarci, anche noi abbiamo bisogno di correre la corsa che ci è stata

posta dinanzi, come l'Apostolo Paolo ci dice, ma che facciamo? Solo mastichiamo. Ci occupiamo delle cose della vita, delle cose materiali e basta. Oh, ma amici, ricordiamoci che la Bibbia ci dice che quando eravamo ragazzi facevamo le cose da ragazzi, ma ora che siamo divenuti adulti dobbiamo fare quelle di uomini. Dobbiamo perciò darci alla ricerca di Dio, del suo regno, e a camminare in quelle vie, nelle vie di Dio. Dobbiamo darci a ricercare la sua presenza e ad accettare la salvezza che egli così generosamente ci ha donato. Questo è lo scopo di questi nostri programmi.

Ed ora per la nostra edificazione e ammaestramento apriremo le sacre scritture al libro dei Salmi e leggeremo il Salmo numero 11. Io mi confido nell'Eterno. Come dite voi all'anima mia, fuggi al tuo monte come un uccello, poiché ecco gli empi tendono l'arco, accoccan le loro saette sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? L'Eterno è nel tempio della sua santità. L'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi veggono, le sue palpebre scrutano i figliuoli degli uomini. L'Eterno scruta il giusto, ma l'anima sua odia l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo e vento infuocato sarà la parte del loro calice. Poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Prenderemo per nostro testo il versetto numero 3 che ora vi vogliamo rileggere. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e possa il suo Santo Spirito aiutarci ora nella sua meditazione. Nel ritornare alla mia cara città natale di Lucca per la terza volta da quando la lasciai nel lontano 1948, ho deciso di visitare e salire sulla cima della Torre dei Guinigi, un'alta e bella torre che si erige su snella sul palazzo omonimo e che è, fra le altre cose, a un tiro di sasso da casa mia. La prima volta non era aperta al pubblico e quando nell'85 sentii dire che si poteva visitare, non mi ci azzardai perché tutti mi sconsigliavano dicendo che le scale erano assai ripide e spaventosa poi la discesa. Questa volta da buon lucchese mi sono detto od ora o mai e ci sono andato e mi sono accorto che l'accesso alla sua cima era non solo facilissimo ma piacevole e il personale che là accoglie i turisti molto cortese e assai informato. Nello scendere giù udii alcuni turisti americani commentare che quella torre non solo era più alta, più interessante, ma assai meno faticosa di quella di Pisa. E lo è perché quella di Pisa pende e salir su diventa assai stanchevole. Ma vedete come si mettono le cose? Migliaia e migliaia di persone corrono a Pisa per vedere quello che è il risultato di uno sbaglio. Quest'altra torre, che è similmente antica, ma che è la prova del genio architetturale di quei tempi e che poi gode la distinzione di avere sulla cima un bel giardinetto con erba e fiori e quattro belle querce, quella neppure si sa che esiste. E amici, non è questo tipico di questa nostra generazione? Non si va più per le cose che sono sbagliate, per quelle storte che per quelle che sono rette? E sapete, ci si abitua a stare nelle cose sbagliate, ci si assuefa e tutti si fa così. Ciò che è errato lo si sopporta senza neppure accorgercene. Infatti io sono arrivato in Italia nel maggio e in Italia c'era una crisi governativa. Non c'era governo. Me ne sono venuto via in luglio e non c'era governo. A Roma, dove lavora mia figlia, proprio vicino al marciapiede, la strada era rotta. Sono venuto via di là dopo 50 giorni e la strada era ancora come la trovai, rotta. Ritornando dalla Svizzera sul treno ci si ferma a Chiasso. Quando finalmente si riparte, una voce ci dà il benvenuto in Italia a nome delle Ferrovie Italiane e prontamente la luce se ne va e si cammina al buio per il resto della galleria. Tutto si sommarizza bene con quello che uno mi disse. Vede, in Italia non funziona nulla, però ci si sta bene. La gente si è abituata a stare bene nel male, nel disordine, dove le cose non funzionano. Ma noi dobbiamo farci una domanda.
è bene assuefarsi a questo tipo di vita? Il giusto, colui che crede in Dio e che cammina con Dio, deve accettare una situazione simile? Può uno che serve un Dio perfetto e santo accettare un fondamento che è ovviamente rovinato e costruirci su il resto della propria vita? È Dio contento con dei figlioli che somigliano a delle torri di Pisa, sì, rivestiti bene dal di fuori ma storti dal di dentro? Oppure preferisce dei figli che abbiano pure all'esteriore un modesto aspetto, ma che siano ben fondati, dritti e che mostrino a tutti in vetta qualche cosa di vivo, qualche cosa che glorifichi Dio? Vi dico queste cose non per fare del campanilismo, ma perché mentre ritornavo a casa mi sono dato a leggere i salmi e mi è capitato sotto gli occhi questo salmo 11, in cui vediamo su per giù rispecchiata questa situazione. Al principio troviamo una situazione assai disordinata: l'empio che attacca nel buio lanciando frecce dove vanno vanno. Udiamo la gente che in panico si spaventa e grida: fuggi, fuggi al tuo monte, fuggi via come un uccello. Poi troviamo il giusto, il quale non vuol sapere niente di tutto questo, il quale vede e solo sa una cosa: che Dio ancora regna sul suo trono, che i suoi occhi sono sul giusto e che perciò non ha niente da temere. No, amici, non c'è crisi parlamentare nel regno di Dio. Dio non occorre che si consulti o che si allei con questo o quest'altro partito, malgrado quello che gli uomini fanno e dicono, Dio regna sempre. Recentemente abbiamo visto i cosiddetti sette grandi sotto una piramide di vetro a Parigi. Si sono colà riuniti per costruire, ci hanno detto, una nuova Europa. Poveri sette piccoli individui. Là sotto quel vetro, cosa possono mai fare quando non hanno neppure avuto l'acume di invocare la presenza di Dio fra di loro? Quando non hanno neppure voluto ricercare il consiglio nella sua santa parola? Cosa vogliono fare su un fondamento che è stato ovviamente rovinato? Costruire un'altra torre di Pisa? Ma ecco che, dopo aver visto e sentito di tutto, noi troviamo nella Bibbia che Dio ci mostra un'attitudine del tutto diversa. No, il giusto non si assoggetterà, non si assuefarà al male, alle cose che sono storte. Non starà bene nel male. E così fa a Dio una domanda, ed è qui nel versetto numero 3. Cosa può fare il giusto quando i fondamenti sono stati rovinati? Osservate bene questo versetto, amici. Rileggetelo, ve lo ripeto di nuovo. Cosa può fare il giusto quando i fondamenti sono stati rovinati? E questa non è una domanda retorica. Il giusto non si aspetta un'alzata di spalle in risposta. Egli esige un'onesta e positiva risposta. Egli vuol sapere cosa deve fare. Amici, cosa si può fare noi in questo mondo corrotto? Cosa può fare la Chiesa? E la risposta, come al solito, non è troppo lontana. Infatti Dio l'ha messa proprio qui in questo terzo versetto per chi la vuole vedere, e noi vogliamo esaminarla assieme. Per prima cosa Dio ci dice che esisteva un fondamento giusto e retto, un forte e buon fondamento. E noi subito capiamo che tale fondamento è stato rovinato. Dio dice: quando il fondamento è stato rovinato. Questo esprime un'azione fatta da qualchedun altro nel passato. In altre parole, non è Dio quello che ha rovinato il fondamento. Lui lo ha creato buono e forte, ma è stato l'uomo che lo ha rovinato. Dobbiamo quindi capire una cosa e capirla bene. Se il mondo è nel caos in cui si trova, non è per colpa di Dio, ma è a causa dell'egoismo, della concupiscenza, della ribellione, del peccato del cuore umano. Siamo noi. Noi siamo stati
quelli che hanno pervertito questo mondo. Dio non ne ha colpa, anzi lui agogna di ripristinarlo al suo primiero splendore. Poi notiamo che non sono i politicanti, i sette grandi o piccoli come vogliono chiamarsi, che mai potranno levarci dal pasticcio in cui ci troviamo. I politicanti ci fanno tanti bei discorsi, ci caricano di tasse, se possono manderebbero i nostri figliuoli a morire in assurde guerre, e questo è tutto quello che hanno sempre fatto nei 10.000 anni di storia umana, e lo rifarebbero anche domani se gli si permettesse di farlo. Il clero non lo può fare neppure. Infatti è proprio stato il clero, con le proprie riforme, controriforme, dogma e dottrine che cercano di costruire sopra un fondamento che loro stessi hanno rovinato. E poi infine ci sono anche i difensori delle cause perse, gli umanisti che vanno insegnando che l'uomo si è evoluto e se è arrivato fino a questo progresso, considerando da dove è venuto, cioè da una scimmia, chissà dove arriverà mai. Ma amici, non saranno le filosofie umane quelle che potranno correggere il fondamento rovinato. Sì, guardate all'umanità dove sta andando, da poi che ha lasciato l'unico e vero Dio. Guardate alla famiglia distrutta, alla droga che brucia il cervello della nostra gioventù, alla degenerazione sessuale che sta portando fra noi una piaga peggio di quelle che Dio fece cadere sull'Egitto tutte assieme. Secondo quello che ci dice la Bibbia, l'unico che può fare qualche cosa per questo mondo è il giusto. Cosa può fare il giusto? Deve associarsi anche lui a questo movimento ecumenico, gente di svariate dottrine e ideologie che neppure sono fondate sulla Bibbia? Deve anche lui unirsi a loro in questa nuova torre di Babele? Deve forse rinchiudersi fuori dal mondo come un eremita e vivere chiuso a sé? Oppure deve assuefarsi e viver beato e tranquillo in un mondo dove niente funziona, dove niente rispecchia la volontà di Dio? Oh amici, vedete, la Bibbia non solo ci dice di rigettare e aborrire il male, non solo ci dice di non farlo, ma di combatterlo e di contrastarlo. Il giusto non può camminare assieme agli empi, non si può fermare sul banco degli schernitori e quanto mai sedersi col resto della gente del mondo. Deve fare qualche cosa, ma cosa? Ebbene, deve abbandonare il fondamento rovinato, la tradizione dei padri e le vecchie denominazioni, perché sono loro quelle che hanno rovinato il fondamento, e fin tanto che continuano a cercare di ripararlo con dogma e dottrine e patti, noi dobbiamo starcene fuori. Il giusto deve lasciare queste cose e ritornare alla pietra angolare, al fondamento dei santi e degli apostoli. Il giusto deve ritornare su quella solida ed eterna roccia che è il Signor Gesù Cristo e costruire su Lui e sulla Sua santa parola, badando bene a quello che mette su tale pietra e su questo fondamento. Infatti l'apostolo Paolo ha scritto queste cose: io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto ho posto il fondamento, cioè il Signore Gesù Cristo. Altri vi edifica sopra, ma questo è l'ammonizione, ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, perché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno.
Questo, cari amici, si deve fare. E noi l'abbiamo fatto, ed ora vi invitiamo a ritornare con noi giù su quell'originale fondamento e lasciare ogni antica tradizione. Si deve seguire il Vangelo del Signore Gesù. Su Lui potrete costruire una vita che si erigerà retta, dritta, solida e che resisterà a tutte le prove del tempo e che recherà a Lui gloria e onore. Le cose storte, nate su fondamenti rovinati, sì, piaceranno al mondo, agli uomini. A Dio, però, piacciono quelle rette e dritte. Dio vuole dei figlioli dritti, dei figlioli giusti, retti, fondati e radicati in Cristo Gesù, lavati e redenti dal suo santissimo sangue. Questo il giusto deve fare. Questo è quello che noi preghiamo che ora voi pure vorrete fare. Che Dio vi benedica.

cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo nostro programma e nostra viva preghiera che vogliate considerare le cose che vi sono state dette, la ovvia verità che vi abbiamo portato davanti, e cioè che noi non abbiamo bisogno di religioni né di questa o di quest'altra denominazione. Noi dobbiamo tornare da queste cose al Signore Gesù e al suo Santo Vangelo. Non vorreste considerare questo passo? Non vorreste voi considerare di leggere la sua parola, il Nuovo Testamento? Se volete farlo, scriveteci, se non ne avete una copia, noi saremo ben contenti di mandarvene una. Se avete qualche domanda, se desiderate maggiori informazioni, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente. Ed ora, essendo giunti al termine di questo programma, ringraziando ognuno di voi per la vostra cortese attenzione, vi invitiamo ad ascoltarci di nuovo qui su questa stessa stazione. Nel frattempo imploriamo la pace e le benedizioni di Cristo Gesù su voi e sulla vostra famiglia.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

0: Ed eccoci ancora insieme. È bello trovarsi, no?
1: A me
0: fa veramente piacere che tu di volta in volta, giorno dopo giorno, scelga di tornare fedele e puntuale. Mi fa veramente tantissimo piacere, non tanto per una questione di ego o che so io, no? È che sono contento che tu, nonostante le tantissime cose che senz'altro avrai da fare, scegli di mettere da parte questi 30 minuti per entrare di nuovo in casa con noi, la grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Ecco, questo è motivo per me di grande gioia.

Dopo aver speso quattro incontri all'introduzione del libro dell'Esodo e libro del Levitico, credo che sia ora che entriamo nel vivo, è vero, di questo libro. Tu che ne dici?

Non mi pento né chiedo scusa per il fatto che abbiamo trascorso questi quattro incontri alle prese con l'introduzione. Come dicevo, noi abbiamo dato uno sguardo dall'alto, come l'aquila che sorvola il proprio territorio. Fatto questo, adesso possiamo piombare sulla nostra preda, e la nostra preda in senso figurato naturalmente è il testo del libro del Levitico. Come abbiamo fatto nel caso del libro dell'Esodo, non leggerò l'intero capitolo. Questo non perché non sia importante, non valga la pena, ma perché sceglierò delle parti che ritengo siano importanti per noi da valutare, da esaminare. Siccome il testo del Levitico, così come il testo dell'Esodo, non contiene molta narrativa, solo ascoltare qualcuno che legge un intero capitolo di tutta una serie di regole e di prescrizioni può risultare un pochino noioso, ecco, parliamoci chiaro. Non che il contenuto sia noioso, perché noi siamo qui per scoprire appunto invece le cose interessanti, le lezioni che il testo in un certo senso nasconde. Quindi il messaggio di per sé non è noioso, non vorrei essere frainteso. Però, così come è stato confezionato, diciamo, ecco, potrebbe risultare un pochino noioso soltanto da ascoltare uno che legge, per quanto possa leggere insomma discretamente, però bene. Prima di addentrarmi nel primo capitolo, dice, fai un'altra introduzione? No, volevo così l'aquila prima vola dall'alto, poi comincia ad abbassarsi, è vero, delle volte fa anche delle picchiate, però ecco, pian piano noi ci stiamo abbassando. Vorrei parlare, prima di addentrarmi nel primo capitolo, di alcuni punti che noi poi esamineremo a fondo. Le cinque offerte con cui si apre questo libro si riferiscono in modo simbolico, ma molto chiaramente, secondo alcuni studiosi, a Cristo, alla persona di Cristo. Infatti, queste cinque offerte descrivono la sua eccezionale personalità e la sua morte. Queste cinque offerte noi le vedremo, le troveremo nei capitoli che vanno dall'1 al 7. I capitoli 8, 9 e 10 hanno a che fare invece con la consacrazione dei sacerdoti. Qui troveremo, vedremo quanto questa consacrazione sia mediocre. Non è quella che dovrebbe essere. Ma lungi dal puntare il dito nei confronti di questi sacerdoti, dovremo invece fare mea culpa. Quindi osserveremo la loro consacrazione, che a volte lascia a desiderare, e ci porremo la domanda: la mia consacrazione a che punto è? Poi troveremo la dieta che Dio diede al suo popolo. Era una dieta sana, ma contiene anche molto cibo spirituale per le nostre anime. Anche qui lezioni, principi che trascendono il tempo e lo spazio. E questo lo troveremo nel capitolo 11. Nel capitolo 12 invece troviamo che particolare attenzione viene data alla maternità. Questo è un ulteriore esempio del pensiero di Dio sulla femminilità. Ora ti ricordo che tante civiltà contemporanee di Israele e della prima Chiesa, del tempo di Cristo e poi della Chiesa, avevano una visione della donna, della femminilità, molto bassa. La donna veniva considerata quasi un essere inferiore. Anche per il popolo di Israele, dobbiamo dire, la donna non era un granché, non veniva trattata con tanto riguardo. E invece Dio ha un'alta considerazione della donna, prima di tutto come persona, come individuo, e poi anche del fatto stesso che è donna, femmina. Ma questo lo vedremo man mano che andremo avanti. Quindi, così, tanto per aprire questa brevissima parentesi, la differenza fra i sessi
davanti a Dio non esiste. Ossia, mi spiego meglio, esiste il maschio e femmina, e Dio ha dotato ciascuno con delle proprie peculiarità. Dio non ha le idee confuse riguardo al sesso. Noi sì, ma Dio no. Ed egli non fa distinzione di valore fra il sesso maschile e il sesso femminile. L'uomo non vale di più perché uomo e la donna non vale di meno perché donna. La differenza è stata introdotta dall'uomo, l'uomo come maschio e l'uomo come genere umano. Non era un'idea di Dio, non è nel piano di Dio. Quindi Dio ci dimostrerà che le sue opinioni sulla femminilità, sulla donna, sono opinioni molto chiare, molto ferme, molto stabili, e che non hanno nulla a che vedere con la sopraffazione del maschio sulla femmina. Anche il comportamento di Cristo nei confronti della donna e delle donne in genere era una boccata d'aria fresca. Leggendo i Vangeli non possiamo fare a meno di notare con quanto riguardo Dio ha trattato le donne. Di nuovo, una totale differenza dall'uso e dai costumi di quei tempi. Bene, chiusa parentesi. Troveremo poi nei capitoli seguenti, dal 13 fino al 15, la rilevanza che viene data alla lebbra, alla malattia della lebbra e alla sua cura. Proprio nel bel mezzo di un libro sul culto, sull'adorazione, troviamo questa parentesi abbastanza lunga sulla lebbra, sulla sua cura, eccetera, eccetera. Perché quest'ampia sezione dedicata alla lebbra? Ci sono delle ragioni molto specifiche, molto importanti, molto particolari. E queste le vedremo quando esamineremo appunto i capitoli dal 13 al 15. Per ora basti dire soltanto che nel linguaggio biblico la lebbra, oltre ad essere la malattia vera e propria, è anche simbolo del peccato. Del peccato. Di quel qualcosa di estraneo che si intromette, quel qualcosa che tara il nostro carattere, la nostra personalità, che in qualche modo cambia ciò che siamo e ha degli effetti, delle conseguenze tristi, tragiche per la nostra vita di adesso. Ma soprattutto le più tragiche sono per la vita dopo la nostra morte. Ma su questo poi ci soffermeremo a lungo quando esamineremo quei capitoli. Nel capitolo 16 troviamo quello che si chiama il giorno dell'espiazione, un aspetto particolare del Levitico. Tanti studiosi vedono nel giorno dell'espiazione una rappresentazione inequivocabile del sacrificio di Cristo. Nei capitoli che vanno dal 18 al 22 troveremo l'importanza che viene data all'altare, l'altare situato nel tabernacolo. E anche qui gli studiosi biblici vedono un'immagine della croce di Cristo. Proseguendo, l'accento posto in questo libro su istruzioni riguardanti dettagli apparentemente minimi della vita del popolo di Dio ci dice che Dio vuole che tutta la famiglia sia a lui consacrata. Quindi la famiglia, così come nucleo, non è stata un'idea dell'uomo, non l'ha inventata l'uomo, è nel piano di Dio, è stato nel cuore di Dio fin dall'inizio. Coloro che lavorano, che operano per disgregare la famiglia, per minare la famiglia e i propri valori, un giorno dovranno rendere conto niente meno che a Dio stesso. Quindi è una cosa molto seria, molto grave, lavorare e operare per minare la famiglia, il nucleo familiare. E qui mi riferisco naturalmente a tutte quelle attività, quegli aspetti che si
intromettono, che si infrappongono fra moglie e marito, per esempio, fra genitori e figli, tutte quelle filosofie, quei modi di pensare, di ragionare, di agire che tendono a dividere piuttosto che unire, che tendono a portare disaccordo piuttosto che armonia. Inoltre, questi capitoli ci dicono che Dio vuole avere a che fare con tutti gli aspetti della nostra esistenza, non soltanto con l'aspetto della domenica mattina, per esempio. Dio vuole avere a che fare con la nostra vita familiare, con la nostra vita sociale, con i nostri affari, nel senso del nostro lavoro. Quindi stiamo quindi attenti a non tenere lontano Dio dalla nostra vita quotidiana. Non pensiamo ad un Dio distante e remoto, un Dio che non si interessa di ciò che noi facciamo, diciamo, di come lavoriamo, di cosa facciamo durante il nostro lavoro, di cosa la nostra produzione e così via. Dio è interessato a tutti gli aspetti della nostra esistenza. Nel capitolo 23 troveremo l'elenco delle feste, e queste feste, di nuovo secondo gli studiosi biblici, ci forniscono un programma profetico degli interventi di Dio in ogni epoca storica. Parlando in generale, quindi, abbiamo visto, così a volo d'uccello, quello che troveremo nel libro del Levitico. In conclusione di questa parentesi introduttiva, dico soltanto che i tre primi libri della Bibbia, Genesi, Esodo e Levitico, vanno visti come non dico un unico libro, ma è un messaggio che inizia con la Genesi e prosegue nell'Esodo e continua poi con il Levitico. Quindi non dovremmo dividerli o scinderli. Pausa musicale. Ce la siamo meritata, credo.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il primo capitolo, il primissimo capitolo. Abbiamo speso i nostri quattro incontri precedenti è stata una serie introduttiva. Adesso stiamo per addentrarci nel primo capitolo. Quindi se questa è la prima volta che ci trovi, ti sei sintonizzato per caso, come dicono tanti, noi però non crediamo al caso, comunque eccoci qui insieme e spero che tu possa rimanere fino alla fine di questo nostro incontro, un altro quarto d'ora più o meno, e vedremo insieme appunto il primo capitolo del libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci trovati.

Il libro inizia con questa frase: il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno. Mi pare di aver già accennato al termine ebraico abbastanza singolare che viene usato nella nostra traduzione: il Signore chiamò. Fra l'altro, questa frase è quella che dà il titolo al libro nella lingua ebraica, uvraica. Chiamò, in questo senso, la parola che viene usata è una parola molto bella, molto personale. È la parola che veniva usata quando, non so, per esempio, il padre dava il nome al figlio, lo chiamava in un certo modo, quando Abramo chiamò suo figlio Isacco. Quindi chiamare non nel senso di dire: Isacco, vieni qui che ho bisogno di te, non in quel senso, ma dare un nome. Dio naturalmente in questo caso non sta dando il nome Mosè a Mosè, perché Mosè già ce l'aveva un nome, ma il punto è che il senso è che qui c'è proprio un'atmosfera di intimità, di profonda personalità fra questi due esseri, fra l'Iddio eterno, il sovrano dell'universo, il creatore, l'Iddio del popolo di Israele e il suo servo Mosè. Nonostante l'incredibile differenza fra i due esseri, fra questi due individui, l'Iddio eterno tre volte santo e Mosè, un essere umano come te, come me, Dio si avvicina, Dio si manifesta, Dio si presenta con molta familiarità, con molta intimità, viene proprio vicino. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda. Parla ai figli di Israele e di loro: quando uno di voi presenterà un'offerta al Signore, potrà farla di bovini o di ovini. E poi Dio prosegue e dà a Mosè tutte le regole, le condizioni che gli israeliti dovranno osservare da adesso in poi ogni volta che presenteranno un'offerta a Dio. Questa, possiamo dire, questa prima offerta è l'offerta per eccellenza, è il sacrificio principe, quello che con il termine greco, che poi noi in italiano abbiamo preso in prestito, è definito olocausto. Olocausto in greco significa bruciato tutto, non veniva lasciato niente. In ebraico era chiamato Olà, cioè che sale verso l'alto. In questo sacrificio il fumo della vittima bruciata interamente saliva verso l'alto. Ecco, anche qui c'è anche un'altra bella cosa da notare: che sia in ebraico che in greco i termini si assomigliano non solo fonicamente, olocausto e Olà, ma anche si accompagnano come significato. La vittima, l'animale veniva bruciato tutto, doveva essere bruciato interamente, e anche qui c'è un messaggio per noi, e questo il fumo, l'aroma saliva verso l'alto, cioè verso il Signore. Questa intera offerta saliva verso l'alto, nulla doveva essere tenuto per sé. E l'olocausto fa pensare all'offerta che anche noi dobbiamo fare, che tu e Dio dobbiamo fare. L'offerta per eccellenza a Dio gradita in modo particolare è l'offerta di noi stessi. Naturalmente questo non significa che dobbiamo andare su un altare per essere uccisi, scannati. Attenzione, l'offerta della nostra vita nel senso del nostro servizio, di tutto ciò che io sono, di tutto ciò che io posseggo, lo metto sull'altare, lo depongo sull'altare, lo depongo nel senso neotestamentario, lo depongo ai piedi di Cristo. Do tutto a Lui, non tengo niente per me. Perché? Perché ben so che le benedizioni che poi Egli riverserà su di me saranno molto, molto più grandi di quel poco che io ho potuto dare.

Se sei stato con me durante il periodo durante il quale abbiamo esaminato il libro della Genesi e dell'Esodo, ricorderai senz'altro che abbiamo in altre occasioni letto che Tizio offrì un sacrificio, o quest'altro offrì un olocausto e così via. Ecco, questo primo sacrificio di cui leggiamo nel libro del Levitico è il più antico sacrificio che conosciamo. Fu l'offerta di Abele, per esempio, che poi fu la causa dell'invidia di Caino. Fu l'offerta di Noè, quando l'acqua si ritirò e Noè uscì dall'arca insieme alla sua famiglia. Fu l'offerta di Abramo. Quindi si va indietro nel tempo di tanti millenni. Praticamente la prima volta che un essere umano ha offerto un sacrificio, ha offerto questo tipo di sacrificio, il sacrificio principe, come abbiamo detto, il sacrificio per eccellenza. Tutte le offerte venivano fatte al tempo di Mosè sull'altare di bronzo, e siccome anche l'olocausto, siccome anche questo tipo di sacrificio veniva offerto su questo altare, era di solito chiamato l'altare degli olocausti. Quindi questo ci dice che c'erano tanti tipi di sacrifici. In effetti ce n'erano cinque tipi di offerta. Ma questo, l'olocausto, cioè la vittima che veniva consumata, bruciata interamente, era l'offerta, il sacrificio per eccellenza. E dobbiamo anche aggiungere che, secondo diversi studiosi biblici, questo sacrificio così antico, così vecchio, compiuto innumerevoli volte, è il simbolo per eccellenza della morte di Cristo. Dobbiamo però anche aggiungere che nessuno di noi può comprendere completamente il significato di questo sacrificio, perché se ci pensiamo, si riferisce a ciò che Dio Padre vede in Cristo, suo Figlio. E noi ovviamente non possiamo acquisire questo tipo di visione, non possiamo vedere le cose dalla prospettiva di Dio. Possiamo però vedere a sufficienza per capire l'importanza di questo sacrificio, di questo olocausto, non soltanto per il tempo del Levitico, per Mosè e per il popolo di Israele, ma anche e soprattutto quando scopriamo, quando vediamo il parallelismo con il sacrificio di Cristo, con l'olocausto di Cristo. Gesù Cristo ha dato tutto, non ha tenuto nulla per sé. Ricordi cosa ha detto prima di spirare, prima di morire? Le parole che ha pronunciate, quali sono state? L'ultima frase che Gesù ha pronunciato prima di rendere lo spirito, come dice il Nuovo Testamento. Gesù ha detto: tutto è compiuto. In altre parole, non c'è più nulla che nessuno possa aggiungere. Io do tutto me stesso, offro me stesso come olocausto, non tengo nulla per me, ho sparso tutto il mio sangue, ho dato tutto ciò che sono. Ecco allora un esempio di come il libro del Levitico, lungi dall'essere qualcosa di noioso, è invece qualcosa di affascinante, di accattivante. Tante lezioni da scoprire, tanti principi. E uno l'abbiamo già scoperto, abbiamo già fatto una nuova scoperta. Gesù Cristo, l'olocausto perfetto. Perché non prendi qualche momento per dire grazie a Dio per il sacrificio perfetto di Cristo? Grazie per quelle parole che Gesù ha pronunciate sulla croce poco prima di morire. Tutto è compiuto. Dove saremmo tu ed io oggi se Gesù non avesse compiuto tutto? Se avesse lasciato il lavoro a metà? Non ci sarebbe speranza per noi. E invece non solo c'è speranza, ma c'è certezza. E con questo purtroppo devo lasciarti, ma tu puoi continuare a pensare, a meditare su quello che abbiamo appena detto. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie, e torna, mi raccomando, ci sono ancora tante cose da scoprire. A presto, ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, è con piacere che vi do un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, vero? All'appuntamento con questo nostro programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi augura senz'altro un ottimo ascolto. La volta scorsa, con il prezioso contributo del dottor Edoardo Labanchi, abbiamo terminato di occuparci dell'islamismo, cioè la religione musulmana. L'abbiamo messa a confronto con la fede cristiana biblica e abbiamo cercato di ragionare sulle sue caratteristiche e di evidenziarne le pecche. Abbiamo concluso dicendo che chiunque è per la verità, quella con la V maiuscola, tanto per intenderci, ecco, chiunque è per la verità ascolta la voce di Gesù Cristo presentataci nella Bibbia. Anche se è bene essere informati sull'Islam,

0: un valido termine di paragone con Gesù Cristo, l'unico che abbia avuto l'ardire e la consapevolezza di autopresentarsi nella Bibbia come la via, la verità e la vita, l'unico mezzo per arrivare fino a Dio. Con questo numero il dottor Edoardo Labanchi riprenderà le sue considerazioni, iniziate la volta scorsa, in merito alla religione Bahá'í, alquanto diffusa non solo in Oriente ma ormai anche da noi in Occidente e anche qui in Italia da qualche parte. Ora, riguardo ai contenuti dottrinali di questa religione, uno dei suoi principi fondamentali è che Dio invia regolarmente nel mondo i suoi profeti, i rivelatori della sua volontà. Ad esempio Krishna, Zoroastro, Mosè, Gesù, Maometto, fino a un tempo prestabilito in cui verrà un maestro che instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra, riunendo in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù, così che tutti possano conoscere e amare Dio. Quindi è evidente un dichiarato spirito ecumenico che, tra l'altro, contrasta, mi pare, con la stessa religione islamica, che considera Maometto il profeta definitivo prima della fine del mondo.
1: Difatti, per i Bahá'í, Maometto non è stato l'ultimo grande profeta inviato da Allah, ma ve ne sono stati altri, e altri ve ne saranno ancora. Anzi, secondo questa setta, anche Krishna e Buddha furono inviati da Dio nel mondo in periodi di crisi, per riportare l'umanità all'obbedienza a Lui. Alla fine non vi sarà che un'unica religione mondiale.
0: Ecco, ma dottor Labanchi, com'è considerata dai Bahá'í la persona di Gesù Cristo?
1: Indubbiamente, a differenza della concezione islamica di Gesù e della sua opera, la fede Bahá'í ritiene che Gesù sia di origine divina in quanto manifestazione di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio, però, che è una dottrina fondamentale nel cristianesimo, è ritenuta impossibile.
0: Ora sembrerà banale, ma se le sacre scritture, cioè la Bibbia, se le sacre scritture affermano e confermano chiaramente che Gesù è il Signore, l'unico Signore, e dicono e affermano che il suo nome è il più grande di tutti, allora come mai i Bahá'í ignorano questo fatto, pur continuando a considerare Gesù Cristo una semplice manifestazione di Dio e pur considerando la Bibbia un libro importante, un libro forse anche sacro dal loro punto di vista?
1: Come al solito, i Bahá'í, come tanti altri settari, scelgono dalle scritture quello che piace loro, quello che pensano faccia al loro caso, ignorando il resto.
0: Beh, questo è veramente un cattivo modo di fare ermeneutica biblica, cioè interpretazione della rivelazione divina. Comunque, a questo punto, prima di lasciare al dottor Edoardo Labanchi la possibilità di approfondire questi temi, vorrei proporre a tutti voi che siete all'ascolto di fare insieme con noi una pausa musicale. Ma prima di tutto vorrei anche lanciarvi un invito. Amici, procuratevi carta e penna, così che più tardi potrete annotarvi il nostro indirizzo e proporci tutte le domande, le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare adesso. Ed ora gustiamoci uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

il fatto che sebbene questa religione affondi le sue radici nell'Islam, è decisamente ecumenica. L'ecumenismo Baha'i, però, va ben oltre l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam stesso, per abbracciare anche l'induismo, il buddismo ed altre religioni. Anzi, a proposito di buddismo, anche qui c'è da notare un'affermazione di Abdul Baha che lascia davvero perplessi. Difatti, secondo lui, Buddha aveva promosso l'unicità di Dio. La volta scorsa lesse appunto una citazione con questa incredibile affermazione. Ora, come ho messo in rilievo a suo tempo in queste trasmissioni, il buddismo originario è sostanzialmente ateo o perlomeno agnostico. Dai documenti a nostra disposizione, infatti, non risulta per niente che il Buddha abbia stabilito l'unicità di Dio, come invece asserisce Abdul Baha. Come al solito, anch'egli non è immune dal vizio comune a fondatori di religioni e filosofi di tirare l'acqua al proprio mulino, a scapito della verità, naturalmente. Ciò che quindi differenzia notevolmente la religione Baha'i da quella musulmana è il suo universalismo. Difatti, per i Baha'i, Maometto non è stato l'ultimo grande profeta inviato da Allah, ma ve ne sono stati altri, e altri ve ne saranno ancora. Anzi, secondo questa setta, anche Krishna e Buddha furono inviati da Dio nel mondo in periodi di crisi per riportare l'umanità all'obbedienza a Lui. Alla fine non vi sarà che un'unica religione mondiale. Difatti, la storia è vista qui come un continuo progresso, seppur con alti e bassi, verso un mondo perfetto, il regno di Dio, con un'unica religione fatta soprattutto di assoluta obbedienza a Dio e perfetta comunione con Lui. Ogni epoca quindi ha avuto ed avrà la sua religione, fondata da qualche profeta o manifestazione divina, come spiegherò più avanti. Ma tutto tende alla fondazione di un'unica religione universale. Non c'è comunque nella religione Baha'i una vera e propria escatologia, cioè una dottrina sulla fine del mondo e sulla sorte ultima dell'umanità. Si parla piuttosto di un progresso dell'umanità aperto all'infinito. Difatti, come leggiamo nel libro di Esselmont, Baha'u'llah e la nuova era, e precisamente a pagina 308 dell'edizione italiana, nell'interpretazione Baha'i, la venuta di ciascuna manifestazione di Dio è un giorno del giudizio, ma la venuta della suprema manifestazione di Baha'u'llah è il giorno del giudizio più grande per il ciclo cosmico in cui viviamo. Il suono delle trombe, di cui parlano Cristo, Maometto e parecchi altri profeti, continua il testo, è l'appello della manifestazione rivolto a tutti coloro che sono in cielo e in terra, col corpo e senza corpo. L'incontro con Dio per mezzo della sua manifestazione è, per coloro che lo desiderano, la porta del paradiso della conoscenza e dell'amore per Lui, il vivere nell'amore di tutte le sue creature. D'altro canto, conclude l'autore, coloro che preferiscono la loro via a quella di Dio, così come rivelata nella manifestazione, confinano se stessi nell'inferno dell'egoismo, dell'errore e dell'inimicizia. Ora, da questo e da altri passi degli scritti Baha'i, deduciamo anche che perfino dopo la morte l'individuo può continuare a progredire spiritualmente e, se è stato cattivo durante la sua vita terrena, c'è la possibilità di essere ancora perdonato da Dio e godere della sua amicizia. Un'altra caratteristica della fede Baha'i è il riferimento continuo alla Bibbia. Mentre nel Corano i riferimenti ai testi biblici sono generici,
Negli scritti Bahai si trovano citazioni ben precise. Ma i cristiani che conoscono le scritture si sentono molto perplessi dinanzi all'interpretazione Bahai dei passi biblici citati. Difatti, anche l'esegesi Bahai delle scritture è quanto mai parziale e quindi spesso errata. Errata soprattutto perché i versetti biblici vengono citati e interpretati al di fuori del loro contesto e servono solo per ribadire determinate dottrine della setta. Indubbiamente, a differenza della concezione islamica di Gesù e della sua opera, la fede Bahá'í ritiene che Gesù sia di origine divina in quanto manifestazione di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio, però, che è una dottrina fondamentale nel cristianesimo, è ritenuta impossibile. Leggiamo infatti nelle cosiddette lezioni di San Giovanni d'Acri, come ho detto è una raccolta di domande poste ad Abdul Bahá con le sue risposte, leggiamo in questo importante scritto e precisamente nel capitolo 27 dell'edizione italiana che se Dio discendesse nello stato dell'esistenza sarebbe la più grande delle imperfezioni. Ma allora ci chiediamo, che cos'è una manifestazione di Dio? Secondo Abdul Bahá, la sua manifestazione, la sua apparizione, la sua elevazione sono simili al riflesso del sole in uno specchio nitido, terso e levigato. Tutte le creature, continua Abdul Bahá, sono evidenti segni di Dio, come tutte le cose terrene, e prime fra tutte i raggi del sole. Ma sulle pianure, sulle montagne, sugli alberi e sui frutti splende soltanto parte della luce per mezzo della quale queste cose divengono visibili e vengono aiutate a raggiungere lo scopo dell'esistenza. Invece l'uomo perfetto, la manifestazione divina, si trova nelle condizioni di uno specchio terso in cui il sole della realtà diventa visibile e manifesto con tutte le sue qualità e perfezioni. Così la realtà di Cristo era uno specchio terso e levigato della più grande purezza e bellezza. Subito dopo, però, c'è una precisazione importante per quanto riguarda la natura di Cristo. Difatti, afferma Abdul Bahá, che il sole della realtà, l'essenza della divinità, si riflettono in questo specchio e in esso manifestano luce e calore, ma dalla sua santità e dal paradiso della sua eccellenza il sole non discese ad abitare e a dimorare nello specchio. No, esso continua a sussistere nella sua eccellenza e sublimità, mentre appare e diviene manifesto nello specchio in bellezza e perfezione. Ecco perché Cristo disse: il Padre è nel Figlio, volendo dire che il sole appariva visibile e manifesto in questo specchio.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della religione Baha'i. Poco fa il dottor Labanchi aveva concluso il suo discorso con una lunga citazione di Abdu'l-Bahá sulla natura delle manifestazioni divine e in particolare sulla concezione che la setta Baha'i ha di Gesù Cristo, considerato anch'egli appunto una delle manifestazioni di Dio. Parrebbe tutto positivo se ci si fermasse a questo punto, ma c'è qualcosa che non va.
1: Si nega quindi in questa setta una vera e propria incarnazione di questa manifestazione divina. La concezione Baha'i quindi della natura del Cristo non può conciliarsi con alcune famose affermazioni del Nuovo Testamento. Prendete ad esempio la lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 10, a cui già ho fatto riferimento in una trasmissione precedente. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo passo ci parla, da una parte, della realtà dell'incarnazione, ed è come un eco della famosa affermazione dell'inizio del Vangelo di Giovanni, dove è detto che la parola di Dio è stata fatta carne e ha abitato un tempo fra noi. D'altra parte, questo passo ci dice che Gesù è il Signore, l'unico Signore, e che il suo nome, cioè tutto ciò che Lui è e rappresenta, è unico, è il più grande di tutti, e non è, come invece sostengono i Baha'i, soltanto una delle manifestazioni di Dio. Come al solito, i Baha'i, come tanti altri settari, scelgono dalle scritture quello che piace loro, quello che pensano faccia al loro caso, ignorando il resto. Secondo questa setta, dunque, tutto tende verso la creazione di una religione universale, di cui buona parte delle religioni attuali sono come delle tappe, degli stadi che vengono man mano superati. Tutte le grandi religioni del mondo hanno avuto ed hanno la loro funzione per il bene dell'umanità, ma un giorno vi sarà una sola grande religione per tutti, e naturalmente sarà, almeno nella sua sostanza, la religione Baha'i. Questa religione, quindi, predica la massima tolleranza ed un ecumenismo che va anche oltre certi tipi di ecumenismo di matrice cattolica e protestante. Commentando a modo suo i primi 10 versetti del capitolo 11 del profeta Isaia, Abdu'l-Bahá afferma che uno dei più grandi eventi che dovrà aver luogo nel giorno della manifestazione di quell'incomparabile ramo è l'innalzarsi dello stendardo di Dio su tutte le nazioni, cioè tutte le nazioni e le tribù vivranno all'ombra di questa bandiera divina che non è altri che il ramo del Signore stesso e diverranno un'unica nazione. Gli antagonismi di fedi e di religioni, le ostilità fra razze e popoli e i contrasti di nazionalità saranno sradicati. Si avrà una religione, una fede, una razza ed un popolo solo che dimorerà sulla sua terra natia, questo globo terrestre. La pace e la concordia universale avranno luogo fra le nazioni e quell'incomparabile rampollo raggrupperà tutto Israele. Ciò significa che in questo ciclo Israele sarà raccolto in Terra Santa e il popolo ebraico, ora disperso all'est e all'ovest, al sud e al nord, potrà raccogliersi. Queste parole sono tratte dal libro Le lezioni di San Giovanni d'Acri, già da me citato, e precisamente a pagina 95 dell'edizione italiana. Bisogna però precisare subito che il passo del profeta Isaia, di cui parla Abdul Baha, si riferisce chiaramente a Cristo, l'atteso Messia di Israele ed unico Salvatore del mondo. Esso recita così: «Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai ed un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timor dell'Eterno. Respirerà come profumo il timor dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando a sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà col capretto, il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccini giaceranno assieme e il leone mangerà lo strame come il bue. Il lattante si trastullerà sul buco dell'aspide e il divezzato stenderà la mano sul covo del basilisco. Non si farà né male né guasto su tutto il mio monte santo, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno come il fondo del mare delle acque che lo coprono». Ora, secondo Abdul Baha, questo rampollo del tronco di Isai potrebbe essere correttamente applicato a Cristo, perché Giuseppe era il discendente di Isai, padre di Davide. Tuttavia, prosegue Abdul Baha, siccome Cristo trovò l'esistenza attraverso lo Spirito di Dio, chiamò se stesso figlio di Dio. Se non avesse fatto ciò, questa descrizione si riferirebbe a lui. Ma questo, cari ascoltatori, è un sofisma bello e buono. Difatti Gesù, pur essendosi proclamato in vari modi figlio di Dio, non rinnegò mai la sua origine anche umana, e per questa origine egli era di fatto figlio di Davide, figlio di Isai, e quindi, secondo la profezia di Isaia, rampollo dalla radice di Isai. La prossima volta continueremo l'esame dell'interpretazione Baha'i di questo importante passo messianico.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme col libro più letto. E se vi chiedeste cos'è questo libro più letto? È davvero il libro più letto, è la Bibbia, parola di Dio, ed è bello che possiamo anche solo ascoltarla mentre guidiamo, mentre siamo in casa a fare altro. Ed Enzo oggi parlerà di sale e luce. Bellissimo argomento, ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E bentornati carissimi amici ascoltatori. E ieri abbiamo fatto una introduzione al Sermone sul Monte, un sermone che Gesù espone e ci viene riportato nel Vangelo di Matteo. Vogliamo esaminare questo Sermone sul Monte secondo uno schema che ho scelto e possiamo dividerlo in quattro parti. Prima parte, relazione dei sudditi del regno con se stessi, che troviamo nei primi 16 versetti al capitolo 5 di Matteo. Poi la relazione dei sudditi del regno con la legge, versetti che vanno dal 17 al 48, e in Matteo capitolo 6 troviamo la relazione dei sudditi del regno con Dio e al capitolo 7 la relazione dei sudditi del regno con gli altri. Il Sermone sul Monte si apre con le beatitudini. È bene notare che riguardano l'essere e non il fare. Esse stabiliscono quello che i sudditi del regno sono, cioè il tipo di persona descritta nelle beatitudini. Sono, per così dire, dei prerequisiti che si devono avere per essere salvati. Il versetto 1 ci chiarisce perché questo discorso si chiama Sermone sul Monte. Dovremmo subito notare che il Signore non rivolse il discorso alle moltitudini, ma ai Suoi discepoli, a quelli che erano già Suoi. Ma leggiamo fino al versetto 12. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I Suoi discepoli si accostarono a Lui, ed Egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi».

Abbiamo detto che la prima parte riguarda il rapporto dei sudditi del regno con se stessi. Anche se il sermone non era rivolto alle folle, fu motivato dal fatto che Gesù aveva visto le folle e il loro bisogno, quindi indirettamente era indirizzato a tutti. Ai nostri giorni gli uomini hanno bisogno prima di tutto di andare a Cristo. Il regno attualmente è in attesa e il nostro compito nel mondo è quello di spargere il seme, che è la parola di Dio, fino a che giungerà il giorno in cui Cristo stabilirà il suo regno sulla terra. Il versetto 3 dice: «Beati i poveri in spirito». Non ci dice come diventare poveri in spirito, ma soltanto che queste persone sono beate. In questi 12 versetti compare 9 volte la parola «beato», e per inciso anche molti salmi iniziano con le parole «beato l'uomo», e questo contrasta con le maledizioni della legge mosaica. Ricorderemo che a Giosuè venne detto che quando il popolo di Israele avrebbe passato il Giordano, avrebbe dovuto rimanere sul monte Gerazim per la benedizione del popolo, mentre le maledizioni sarebbero state sul monte Ebal. Le benedizioni del sermone sul monte sono in netto contrasto con le maledizioni del monte Ebal e sorpassano le benedizioni del monte Gerazim, perché soltanto Cristo può dare tali benedizioni. Ai giorni nostri, soltanto il peccatore salvato può conoscere la sua povertà di spirito, perché solo chi si sente così accetterà la salvezza. Paolo dice come questo stato è contemporaneamente di povertà e di ricchezza, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Seconda Corinzi capitolo 6 versetto 10. Qui ci si riferisce alle ricchezze spirituali che sono disponibili per chiunque appartenga a Cristo.

La seconda beatitudine è: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Versetto 4. È interessante notare che i pensieri espressi nelle beatitudini sono gli stessi che si trovano in altre parti della Bibbia. I poveri in spirito sono citati in Sofonia 3:12 e in Michea troviamo un esempio di coloro che sono afflitti e che saranno consolati, Michea capitolo 7. Poi troviamo che i mansueti erediteranno la terra. Troviamo lo stesso concetto nel Salmo 37 al versetto 11 che dice: ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Siamo certamente tutti convinti che i mansueti non erediteranno la terra in cui viviamo ora, quindi in apparenza il sermone sul monte non è attuale. Tuttavia, l'unico modo per regnare con Cristo è essere mansueti. Come si diventa mansueti? Il nostro Signore era mansueto e umile, egli erediterà ogni cosa e noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Sappiamo che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Soltanto lo Spirito di Dio può renderci mansueti. Se noi potessimo da soli diventare mansueti, diventeremmo orgogliosi e annulleremmo la nostra mansuetudine. Questa virtù non si ottiene con i propri sforzi, ma con la potenza dello Spirito che la produce nel cuore di un credente. Il cristiano che ha imparato il segreto per avere il frutto dello Spirito Santo può considerare questa beatitudine e vedere che la sua ricompensa è tuttora futura. Anche Paolo, scrivendo ai Corinti, formulava questa domanda: non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 2. Le beatitudini prospettano sia delle mete che ogni figlio di Dio vorrebbe raggiungere nella propria vita, ma anche i requisiti che deve avere per avvicinarsi al Signore e per essere salvato.

Al versetto 6 abbiamo letto: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Pensate che l'uomo abbia normalmente fame e sete di giustizia? Io non ne ho mai incontrato uno. In 1 Corinti 2,14 leggiamo: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo naturale è in contrasto con l'uomo spirituale che ha trovato in Cristo la propria giustizia. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. 1 Corinzi 1,30. Questa quinta beatitudine è spesso fraintesa perché condiziona l'ottenere misericordia all'essere misericordiosi. Questa non è la condizione per ottenere misericordia. Nell'epistola di Tito leggiamo: egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3,5. Noi dovremmo essere misericordiosi in quanto abbiamo ottenuto misericordia. E come dice Pietro: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. 1 Pietro capitolo 2 versetti 9 e 10.

Al versetto 8 abbiamo letto che si parla dei i puri di cuore. Nessuna persona onesta può dire di avere un cuore puro. Com'è possibile che il cuore dell'uomo, così disperatamente malvagio, possa essere reso puro? Il Signore Gesù disse: «Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata». Giovanni 15,3. Noi siamo stati purificati con la rigenerazione e soltanto il sangue di Cristo può purificarci da ogni peccato. Puoi controllare queste parole in 1 Giovanni 1,7. Beati quelli che si adoperano per la pace. Potreste citare il nome di un operatore di pace oggi? Forse, ma con quali risultati? Nessuno può procurare la pace e soltanto Cristo è il grande operatore di pace. Egli ha fatto la pace per mezzo del suo sangue tra un Dio giusto e un peccatore ingiusto, come leggiamo in Romani 5:1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È facile capire che la beatitudine che riguarda i perseguitati a motivo della giustizia si può applicare sia ai giorni nostri che al futuro. Coloro che intendono seguire Cristo avranno persecuzione, e più volte Gesù stesso lo ha detto anche in altre occasioni. Qui ci fa vedere come fin dal tempo dei profeti c'è stata persecuzione per chi seguiva Dio. Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 4, versetto 16, riassume il pensiero dicendo: «Se uno soffre perché è cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome».

Dal versetto 13 al 16 ci viene parlato della condizione e responsabilità del credente. Leggiamoli questi versetti. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. I credenti di ogni epoca e in ogni situazione sono sia sale che luce nel mondo. Il problema di molte chiese oggi è che non soltanto hanno perso il sapore come sale. Il sale non solo previene la fermentazione, ma la arresta. I credenti dovrebbero essere il sale sulla terra per influenzare il mondo verso il bene. I credenti devono anche essere la luce del mondo. Devono essere una luce nel loro ambiente, dovunque vanno, non perché hanno la luce in loro, ma perché la parola di Dio è la luce. Essere luce significa esprimere la parola di Dio in un modo o nell'altro. Questo non vuol dire che devono continuamente citare la Bibbia, ma che devono condividere la luce che Dio gli ha dato. Alcuni potrebbero pensare che questo discorso sia centrato sull'uomo piuttosto che su Dio, ma è ovvio che questo non è vero. Mi sembra che questo versetto dica così: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino voi, si congratulino con voi, vi diano una medaglia d'oro e una coppa. No, questo versetto dice che tu e io dobbiamo far risplendere la nostra luce, se l'abbiamo naturalmente. Dobbiamo far risplendere, dicevo, questa nostra luce in questo mondo, affinché sia glorificato il Padre nel cielo. Questo è un pensiero che dovremmo considerare seriamente. Lo scopo ultimo della vita di un credente, di una persona che crede nel Signore Gesù, dovrebbe essere quello di glorificare Dio.

Vediamo ora il secondo punto, e cioè il rapporto dei sudditi del regno verso la legge. Leggiamo i versetti dal 17 al 20, sempre da Matteo, capitolo 5. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà, senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ricordiamo che parte della legge mosaica era dedicata al cerimoniale. Cristo è stato il sacrificio per il peccato del mondo, l'agnello appartato prima della fondazione del mondo, e Cristo non è venuto per annullare la legge, ma per adempierla. Egli l'ha adempiuta, ubbidendola in tutta la sua vita. Egli è stato in grado di realizzare lo standard di vita posto davanti all'uomo, ed ora egli è in grado di trasferire su di noi la sua giustizia. Lo standard di Dio, il livello di Dio, non è cambiato, e né tu né io possiamo viverlo con le nostre proprie forze. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di un Salvatore, abbiamo bisogno di misericordia, e la otteniamo quando ci avviciniamo a Dio.

0: Non voglio dire che possiamo trasgredire la legge di Mosè, tanto l'ha adempiuta Gesù, perché tale legge è sempre valida e va tenuta presente, ma essa mi rivela che non posso competere con le esigenze di Dio, e questo mi porta alla croce di Cristo. L'unico modo per adempiere la legge è quello di accettare l'unica persona che ha potuto obbedirla completamente, ossia Gesù Cristo. Nessuno può infrangere i comandamenti e cavarsela, ma nessuno può rispettarli con le proprie forze. L'unico mezzo è quello di andare a Gesù Cristo per ottenere la salvezza, per ottenere la forza e la potenza. I comandamenti non sono una via di salvezza, ma un mezzo per mostrare la strada verso la salvezza e per accettare l'opera di Gesù Cristo. È molto importante capire quello che viene detto qui. I farisei avevano, secondo la legge, un alto grado di giustizia, ma questo non era sufficiente. Come possiamo noi superare la loro giustizia? Non si tratta di una superiorità quantitativa, ma qualitativa. Una giustizia diversa e perciò superiore. La giustizia che vive della presenza di Dio e dell'attesa del suo futuro, che si manifesta nell'amore disinteressato, come vedremo più avanti quando dice: se fate accoglienza solo ai vostri fratelli, cosa fate di speciale? Questa superiorità si spinge fino alla dichiarazione del versetto 48 che dirà: siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E vedo che il tempo a mia disposizione sta terminando, quindi voglio fermarmi qua. E mi auguro che queste riflessioni sulle parole citate da Gesù possano veramente far breccia nel mio cuore, nel tuo cuore. Quindi io ti invito a risentirci domani per ascoltare ancora cosa ci dice il Vangelo di Matteo riguardo a questo sermone sul monte. A risentirci.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Ancora qualche ricordo della nostra famiglia quando i ragazzi erano tutti a casa e si stavano formando e crescendo. Devo dire che a casa nostra qualche volta facevamo uno sbaglio, ci mettevamo a discutere a tavola. Non è che parlassimo di grossi problemi, tipo problemi della fame nel mondo, della crisi della scuola o delle borgate. Erano discussioni benevole, ma che a volte sollevavano dei vespai, problemucci da niente, tipo: vorrei sapere perché non si mette in ordine la camera prima di andare a scuola. Questo lo dicevo io. Oppure papà diceva: come mai è così difficile portare a spasso il cane quando non è proprio il nostro turno? Oppure ancora: dite un po', perché si lascia una giacca buttata su una sedia invece che appenderla? Sembra strano, ma quando si intavolavano certi argomenti tutti si eccitavano e ognuno proponeva soluzioni che riguardavano gli altri e andava a grattare vecchie croste che si credevano guarite. Ma è sempre il tale che lascia in giro, ma è colpa sua che si alza tardi, ma non è colpa mia, eccetera eccetera. E sembrava di essere o a Montecitorio o al Senato oppure in TV. Discutere a tavola è brutto, perché ci si rovina uno dei momenti più belli della giornata in cui si può veramente godere di stare insieme. Che fare? certamente in una casa c'è da riprendere, c'è da migliorare, c'è qualche volta da sgridare, per cui le possibilità in questi casi sono sempre due: sgridare in segreto, come dice anche la Bibbia, oppure lasciare andare e vedere un po' come vanno le cose. Se si riprende in segreto, è importante farlo senza diventare acidi, asfissianti o con quella voce lamentosa che fa proprio una grande tristezza. Se si lascia correre, a volte si ottiene un buon risultato lo stesso. Quando le camere sono troppo in disordine, i figli si passano una mano sulla coscienza e riordinano. I risultati sono meno buoni quando nel problema è coinvolto il cane e qualcuno non lo porta fuori, perché il cane pazienza non ne ha e non aspetta che le discussioni finiscano. Però io ho trovato un altro metodo migliore per risolvere le situazioni, ed è lodare. La camera è ordinata una volta tanto, si loda sperticatamente. Il letto è fatto bene, si loda chi l'ha fatto bene. La tavola è pronta quanto è ora, si loda. Un compito è fatto con cura, si loda. E chi lo sa, forse si può anche dare un piccolo premio. Perché io ho trovato che alle lodi ognuno risponde positivamente. E il marito della donna dei Proverbi, nella Bibbia, nel capitolo 31 dei Proverbi, il marito di quella donna l'aveva capito e diceva alla moglie: ci sono molte donne brave, ma tu sei la migliore di tutte. E sono sicura che quella donna andava in brodo di giuggiole dalla gioia.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 46, versetto 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il messaggio di oggi si intitola «Dov'è il nostro rifugio?». La Bibbia parla delle sette feste che scandivano l'anno del popolo di Israele. L'ultima festa, la festa delle capanne, si celebrava alla fine del raccolto. Per sette giorni gli israeliti vivevano in capanne, fatte di rami e di foglie. Essi si ricordavano così che i loro antenati avevano abitato in tende per 40 anni dopo essere usciti dall'Egitto. Così lasciavano le loro case, le comodità, le abitudini per una settimana. In questo modo avrebbero avuto lo spirito libero per adorare Dio e per trovare il loro rifugio solo in Lui, e avrebbero potuto lodarlo con gioia e ringraziarlo mentre si riposavano dopo il raccolto. Questa è una bella lezione per noi. Dove troviamo il nostro rifugio e la nostra sicurezza? Forse nelle nostre case, nelle polizze di assicurazione o nel nostro conto in banca? È giusto avere un alloggio, sottoscrivere delle assicurazioni, guadagnare, fare progetti e così via, ma tutto ciò non deve essere il fondamento della nostra vita. Sarebbe un falso rifugio. Questa festa delle capanne ci ricorda che la vita dipende da Dio. Se troviamo in Lui il nostro rifugio, nessuna tempesta potrà sconvolgere la nostra vita. Dio è un rifugio sicuro per tutti coloro che si confidano in Lui, accettando per se stessi il sacrificio di Gesù alla croce. In Dio e nel suo Figlio diletto si trovano gioia, pace e riposo, per il presente e per il futuro. Concludiamo con le parole di un canto. Venite con fede al Signore. Il mondo dà falsi piaceri. Le gioie e i valori più veri si trovano solo in Gesù. Vicino al Signor troverete, o cuori già stanchi di pene, riposo ed amore ogni bene. Venite, v'accoglie Gesù.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 22 degli Atti degli Apostoli. Abbiamo lasciato Paolo la volta scorsa in un momento molto difficile. Paolo, nonostante gli avvertimenti dello Spirito Santo, torna a Gerusalemme, dove riceve un'accoglienza un po' fredda da parte della Chiesa e un'accoglienza terribile da parte dei giudei. Perché mentre si trovava nel Tempio, facendosi gli affari suoi, non facendo nulla per disturbare nessuno, mentre faceva questo rito della purificazione, secondo la legge giudaica, in modo da poter celebrare la festa della Pentecoste, e alcuni dei giudei provenienti dall'Asia, quando l'hanno visto là, si sono accesi d'ira. Avevano praticamente seguito Paolo per tutta l'Asia, cercando di distruggere l'opera che lui stava facendo tra i gentili. E quindi, quando l'hanno visto là, hanno cominciato a gridare: «Fratelli, venite! Questo è quell'uomo di cui vi parlavamo, quello che sta predicando la salvezza ai gentili». E così i giudei prendono Paolo e cercano di picchiarlo a morte. E qualcuno porta questa notizia al tribuno, che si trova nella fortezza di Antonio, dicendo che c'è un tumulto in città. E la fortezza di Antonio si trovava sul monte del Tempio, sul versante nord-occidentale, e durante le feste venivano impiegati molti più soldati, perché quelli erano momenti in cui le emozioni del popolo erano maggiormente suscettibili, quelli erano i momenti in cui il rischio di ribellioni era più forte, e così c'erano sempre molti più soldati durante le feste. E così il tribuno esce e insieme ad alcuni soldati strappa Paolo dalle mani di quelli che lo stavano linciando. Poi lo legano con due catene e lo portano su per la gradinata della fortezza di Antonio. E mentre stanno per entrare, Paolo dice al tribuno: «Mi è lecito parlare?» E il tribuno rimane sorpreso che Paolo gli parli in greco. E gli dice: «Tu sai il greco? Non sei quell'egiziano che tempo fa ha guidato quella rivolta?» E Paolo risponde: «No, sono cittadino di Tarso, una città importante». E così il tribuno gli dice: «Va bene allora, parla pure». E Paolo fa cenno con la mano al popolo infuriato e tutti fanno silenzio. Poi inizia a parlare loro in ebraico. Questo è qualcosa che Paolo ha desiderato fare da quando ha conosciuto Gesù Cristo. Paolo era convinto che se uno conosceva bene i giudei, essendo un giudeo, e se uno conosceva il loro zelo, se uno conosceva e capiva le loro motivazioni nel perseguitare Gesù Cristo, Paolo era sicuro che una persona del genere sarebbe riuscita a convincerli della verità di Gesù Cristo. E così questa era l'occasione giusta per Paolo, l'occasione che aveva aspettato tanto, l'occasione che aveva cercato e spinto. Penso che sia possibile per noi spingere tanto e insistere a lungo per avere delle occasioni che non fanno parte necessariamente della volontà di Dio per noi. Ci sono persone che hanno questa tendenza a spingersi in situazioni che desiderano fortemente. Io arriverò là, non importa quanto mi costerà, io lo farò. E così Paolo ora è qui. E io non so se si trova qui per la volontà di Dio o per la volontà di Paolo, non lo so. Mentre Paolo era in viaggio verso Gerusalemme, in ogni luogo dove si fermava, lo Spirito Santo lo avvertiva di non andare a Gerusalemme. Paolo disse agli anziani di Efeso: «Non so cosa mi aspetta, se non che dovunque vado, lo Spirito Santo mi attesta che ci sono legami ed affetti

afflizioni ad attendermi. E quando era arrivato nella città di Tiro e aveva incontrato la Chiesa, anche là c'era stata una parola di profezia. E tutti i fratelli gli avevano detto non andare a Gerusalemme. E quando era arrivato a Cesarea, in casa di Filippo, era venuto questo profeta Agabo, che veniva proprio da Gerusalemme. Era uno dei profeti riconosciuti come tale, da tutti, un vero profeta di Dio. E Agabo aveva preso la cintura di Paolo, si era legato mani e piedi e aveva detto: così leggeranno a Gerusalemme colui a cui appartiene questa cintura. E anche là avevano tentato di convincere Paolo a non andare a Gerusalemme, ma lui era così determinato. Sembra che lo Spirito Santo stesse cercando di dissuadere Paolo. Non lo posso dire con certezza, sarebbe presuntuoso da parte mia. Non posso dire che non era volontà di Dio che Paolo andasse a Gerusalemme, ma posso dire almeno che è una possibilità da tenere in considerazione. È sempre triste quando la mia volontà è contraria alla volontà di Dio, ed è più triste ancora quando insisto e spingo per la mia volontà rispetto alla volontà di Dio. Comunque Paolo si trova ora là davanti, e questo era il suo desiderio, senza dubbio. Questa era l'ambizione di una vita, cioè della sua vita da cristiano. E così ora Paolo fa cenno con la mano e tutti fanno silenzio, e lui si appresta a parlare nella loro lingua, in ebraico. Al tribuno aveva parlato in greco, mentre ora il popolo si appresta a parlare in ebraico. Ed il capitolo 22 inizia con il discorso appassionato di Paolo ai suoi fratelli. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. La parola difesa in greco è apologia, e questo è il motivo per cui la difesa della fede, le argomentazioni per difendere la fede cristiana, vengono spesso definite apologetica. Viene proprio da questa parola, apologia, che è tradotta difesa qui. Nell'udire che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: «In verità io sono un giudeo, nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele». Ora Gamaliele era a quei tempi uno dei rabbini più importanti e più rispettati, probabilmente il più importante in quei giorni. La scrittura parla di Gamaliele anche in un'altra occasione, quando proprio agli inizi della storia della Chiesa stavano cercando di far tacere gli apostoli. E Gamaliele si era alzato e aveva detto: «Stiamo attenti a quello che facciamo. Ci sono stati altri uomini che hanno iniziato sette strane, e queste sono tutte scomparse dopo che i loro capi sono morti. E ora il capo di questa setta è morto. Vedrete che anche questi scompariranno. Io suggerisco di lasciarli stare, perché se non viene da Dio, scomparirà così da solo. Ma se viene da Dio, allora noi ci ritroveremo a combattere contro Dio». E così il Sinedrio ha seguito questo consiglio di Gamaliele, che ha fatto sì che la Chiesa avesse un po' più di riposo nella sua primissima storia. E Gamaliele aveva scritto di Paolo, Paolo come suo studente, che aveva avuto una sola difficoltà con Paolo come studente, e cioè trovargli abbastanza libri da leggere, perché Paolo era uno che divorava i libri, e come studente leggeva tantissimo. E così l'unica difficoltà di Gamaliele con Paolo era trovare libri a sufficienza per lui. E qui Paolo parla della sua preparazione ai piedi di Gamaliele. «Educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio, come oggi lo siete voi tutti». Come vedete, Paolo sta cercando di identificarsi con loro.
e sta anche cercando di fare in modo che loro si identifichino con lui. Ehi fratelli, io so come vi sentite. Io conosco il vostro zelo per Dio e mi trovavo esattamente nella vostra stessa posizione. Sono un giudeo, allevato ai piedi di Gamaliele. Io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre i prigionieri a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo mi folgorò d'intorno. E io caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. In un altro racconto di questo fatto è detto che non hanno sentito la voce. E quindi molti pensano che sia una contraddizione nella Bibbia. Ma ci sono due parole in greco. Una è fonè, quella usata qui, che implica parole nel suono. In altre parole, hanno sentito il suono, ma non hanno capito le parole. Hanno sentito la voce, ma non hanno capito cosa questa voce stesse dicendo a Paolo. E questo è quello che è detto qui, con questa parola. Hanno sentito la voce, ma non hanno capito cosa diceva. Io dissi: Signore, che devo fare? Il Signore mi disse: alzati e va a Damasco. Là ti sarà annunziato tutto quello che ti ha ordinato di fare. Credo che qui ci sia un punto interessante che dovremmo sottolineare nuovamente, e riguarda la guida di Dio nella nostra vita, e cioè che Dio ci guida un passo alla volta. Ne abbiamo parlato all'inizio del libro degli Atti, quando Filippo era in Samaria, dove c'era un grande risveglio, un risveglio glorioso, e un angelo gli ha detto: scendi a Gaza, vai in una strada deserta, e non gli ha dato nessun'altra istruzione fino a che non è arrivato a Gaza. E solo allora il Signore gli ha dato il secondo passo da fare. Noi spesso vogliamo che Dio ci riveli tutto quanto insieme. Non siamo disposti a camminare per fede. Vogliamo che Dio ci mostri l'intera missione. Vogliamo che tutto sia chiaro e trasparente fin dall'inizio. E questo probabilmente perché così posso scegliere se farlo o non farlo. Ma quando sei un servo del Signore, prendi semplicemente gli ordini da Lui, un passo alla volta. Perché questo è il modo in cui il Signore dà gli ordini. Quando Pietro era sul terrazzo della casa di Simone, il conciatore di pelli, e il Signore gli ha parlato e gli ha detto: ci sono degli uomini alla porta e sono stati mandati a cercare te, ora vai con loro, senza fare domande. Il Signore non gli ha detto cosa aveva preparato, ma solo di fare questo passo. E il Signore spesso ci guida a fare un passo alla volta. E spesso io esito a fare quel primo passo. E poi continuo a dire: oh Signore, ti prego, mostrami la tua volontà. Oh Dio, voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita. Ma Dio non ci dà il passo numero due finché non abbiamo fatto il passo numero uno. E se fai il passo numero uno, allora Dio ti darà il passo numero due. Dio disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado, dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. E così per fede Abramo ha lasciato la casa di suo padre,
senza sapere dove stava andando. Questa è vera fede. Dio mi ha detto: vattene via. Ma dove? Non lo so. Ma perché parti? Perché Dio mi ha detto di partire. E dove andrai? Non lo so. Ma questo non ha senso. Invece ha senso se sei un servo di Dio e prendi ordini da Lui. E quando avrai fatto il passo numero uno, Lui ti darà il passo numero due. E così dobbiamo fare un passo di fede. Dio mi ha dato il passo numero uno. Questo è tutto quello che so e che posso capire al momento. Ma quando arrivi lì, Dio ti darà il passo successivo. E così ci guida passo dopo passo. La volontà di Dio generalmente viene rivelata progressivamente al cuore di ciascuno di noi. È una rivelazione continua e progressiva. Ora, io preferirei che Dio non facesse in questo modo, perché in realtà non mi piace tanto camminare per fede. Io preferisco usare il mio intelletto, il mio intendimento, quello che riesco a capire, piuttosto che la fede. E così io preferirei che Dio mi comunicasse l'intero progetto, prima, in anticipo, in modo che posso sapere cosa verrà nel cammino. Ma Dio non ha reputato appropriato guidarmi in questo modo. Ma mi dice: va a Damasco e poi là ti dirò che fare. Fai il passo numero uno, poi riceverai il passo numero due. La rivelazione progressiva della volontà di Dio nella nostra vita. Perché Dio vuole che camminiamo per fede. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. E così alzati, vai a Damasco e là riceverai il passo numero due. Là ti verrà detto cosa dovrai fare. Versetto 11. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, questa luce risplendente ha reso cieco Paolo per un certo tempo. Fui condotto per mano da quelli che erano con me e così entrai a Damasco. Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, era proprio come voi ragazzi, di cui tutti i giudei che abitavano a Damasco rendevano buona testimonianza. E così Paolo parla di Anania, che era una brava persona. Non era un delinquente, un traditore, era un uomo devoto, un uomo di buona reputazione davanti ai giudei, là a Damasco. E Anania venne da me e, standomi vicino, mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. In quell'istante io recuperai la vista e lo guardai. Poi aggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto. Paolo ha visto Gesù, là sulla via di Damasco. Paolo, mentre elenca coloro che hanno visto il Cristo risorto, parla della sua apparizione a Pietro, poi ai discepoli, poi a più di 500 persone nello stesso tempo. E poi Paolo dice: e infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. E quando fornisce le prove del suo apostolato e del suo diritto ad essere chiamato apostolo, Paolo dice: non ho io visto il Signore risorto. Anania gli aveva detto: Dio ti ha scelto. Quando Paolo, nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 1, dopo i saluti iniziali, dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi elenca i motivi di ringraziamento a Dio per le cose meravigliose che ha fatto, che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale in Cristo. In cima all'elenco, la prima cosa per cui ringrazia Dio è perché ci ha scelto, ci ha eletto, prima della fondazione del mondo. Questo è quello che sta in cima alla lista di ringraziamento di Paolo.
e probabilmente dovrebbe essere in cima alla lista di ringraziamento di tutti noi, di quelli almeno che hanno capito veramente cosa significa essere scelti da Dio. Ora qui Anania sta dichiarando proprio questo a Paolo. Dio ti ha scelto, Paolo. Gesù disse ai suoi discepoli: non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi. E così Paolo, scrivendo ai santi, dichiara: siamo stati scelti in lui prima della fondazione del mondo. Vedete, se Dio non ci avesse scelto, tutto il resto sarebbe stato perduto completamente. Quanto sono grato a Dio che mi ha scelto. Il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. E così Paolo è lì, sulla via di Damasco. Dio l'ha scelto. E Paolo si rende conto della grazia di Dio nell'averlo scelto. Perché quando Paolo è stato scelto, lui stava coltivando nel suo cuore omicidi, violenza, minacce contro la Chiesa. Era acceso d'ira contro il cristianesimo, contro Gesù Cristo stesso. Eppure il Signore l'ha scelto, non soltanto per vedere Gesù, ma anche per udire la sua voce. Perché tu gli devi essere testimone presso tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. Ed ora che aspetti, alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore. E così Paolo racconta a questi giudei la sua testimonianza personale di come ha incontrato il Cristo risorto. Io conosco il vostro modo di pensare. Io comprendo le vostre attitudini. Io ero esattamente al punto in cui vi trovate voi ora. Anch'io ho perseguitato la Chiesa. Ho messo a morte quelli che camminavano in questa via. E mi trovavo là, sulla via di Damasco, per mettere in prigione quelli che invocavano il nome del Signore, quando il Signore mi ha catturato. Ora avvenne che quando ritornai a Gerusalemme, ora da come è scritto sembrerebbe che Paolo sia andato immediatamente a Gerusalemme, da Damasco, ma sappiamo che non è stato così. È rimasto a Damasco per un po' di tempo, e poi è andato nel deserto, è andato in Arabia, ed è rimasto là circa 3 anni, e Dio gli ha rivelato la sua volontà per la sua vita, in questo periodo di tempo. L'ha corretto in tutta la sua comprensione dell'Antico Testamento. E poi Paolo torna a Damasco e inizia a predicare Cristo con franchezza e fa arrabbiare così tanto i giudei che questi decidono di farlo morire. Così i suoi amici lo calano dalle mura in un cesto per farlo fuggire, proprio perché i giudei complottavano di tendergli un'imboscata alle porte della città, quando sarebbe passato di là per uscire dalla città. E così sale a Gerusalemme, circa 3 anni più tardi. Ma Luca tralascia questo periodo, così come fa Paolo qui. Quando ritornai a Gerusalemme e stavo pregando nel Tempio, fui rapito in estasi. Ora ci sono altri passi dove si parla di questo stato di estasi, mentre si è in preghiera. E in questo stato hanno ricevuto visioni, hanno sentito la parola del Signore parlare al loro cuore. Io credo di capire cosa sia questa estasi. So definirla a parole, ma per quanto ne so non sono mai stato in estasi. Ma con questo non voglio dire di essere contrario a questa esperienza. Io sono aperto ad ogni cosa che Dio vuole fare e a ogni modo in cui mi vuole parlare. E se Dio mi vuole far andare in estasi per farmi avere una visione o dirmi qualcosa in particolare, credo che questo sarà davvero entusiasmante. E il Signore sa che sono aperto ai suoi metodi, ma generalmente Dio mi parla mediante la sua parola e mi sento benedetto oltre misura quando il Signore mi parla nella sua parola. Ora lo dico di nuovo, non sono contrario a visioni, sogni,
estasi e cose di questo genere. Sono molto aperto nei confronti di queste cose. E lo dico francamente, mi piacerebbe provare una di queste esperienze. Lo troverei molto entusiasmante, davvero. Signora, hai sentito, non è vero? Ma non ho mai sperimentato nulla del genere. E ripeto, non voglio dire che uno non possa fare questa esperienza. E se la fa, essa debba essere condannata. Non credo questo. Ad ogni modo, e in qualunque caso, l'esperienza che faccio, qualunque essa sia, deve essere sempre confrontata con la parola di Dio. Paolo dice: se io o un angelo dal cielo predica un evangelo diverso da quello che avete già ricevuto, sia egli anatema, sia maledetto. Ho raccontato altre volte di questo tizio che mandava queste cose intorno a visioni e aveva questi bigliettini con tutte queste visioni, queste rivelazioni che Dio gli ha dato. E questo tizio le vendeva ad un prezzo speciale, 5,95, 9,95 o 14,95, a seconda di quante cose volevi. 14,95 per tutto il pacco completo. E quest'uomo ha costruito una chiesa di milioni di dollari a Phoenix, con i proventi di questi bigliettini. Ma ci credereste se vi dico che la scorsa settimana ho ricevuto una cartolina da quest'uomo ed è ancora in affari? Non sapevo più nulla di lui. Era da 14 anni che non lo sentivo più. Ma Neil Frisbee ha ancora le sue visioni. Una cosa molto interessante ed eccitante. Ci sono ancora questi pacchetti da 5,95, 9,95 e 14,95. Anni fa ricevevo quasi ogni settimana questi volantini pubblicitari delle visioni di quest'uomo. Ma un giorno, mentre dovevo pranzare con qualcuno, mi sono fermato davanti alla chiesa. Allora eravamo ancora nella prima chiesa, quella piccola. Così mi sono fermato e nella cassetta delle lettere c'era uno di questi volantini di Neil Frisbee. E così l'ho accartocciato e l'ho gettato via. Ma poi ho detto: Signore, io voglio essere aperto nei tuoi confronti. Non voglio avere una mente chiusa. Non voglio essere cinico. Anche se devo ammettere, sono diffidente. Sono critico con chiunque mette in un pacco delle visioni e poi le vende. Ma forse tramite quest'uomo il Signore ha qualcosa per me, qualcosa che dovrei sapere, o almeno sentire. Posso provare il pacchetto da 5,95. Non costa poi così tanto. E il Signore ha parlato al mio cuore, non in estasi. Ha parlato al mio cuore attraverso la sua parola. Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Ma chi ha la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. E sono rimasto così contento per questa parola che il Signore mi aveva detto, che mi sono fermato con la macchina perché non era prudente continuare a guidare in quella condizione. Una tale gioia, una tale pienezza di grazia. E mi sono davvero rallegrato nel sentire questo, che il Signore mi ha dato la sua parola. È tutto quello che ci occorre per la vita e per la pietà, secondo quanto dice Pietro. E così ogni visione, ogni sogno, ogni esperienza come l'estasi, che io posso mai sperimentare. Se io vengo da voi e vi dico: fratelli, fatemi dire questo, è successo finalmente, la scorsa settimana, sono andato a casa domenica sera e là sono andato in estasi e ho visto tutti questi colori che hanno iniziato a mischiarsi e poi ho iniziato a vedere e poi inizio a dire tutto quello che ho visto nella mia estasi o nella mia visione. Se non è in completo accordo con la parola di Dio, allora io dovrei essere maledetto. E non solo. Se voi vi entusiasmate di più di questo che della parola di Dio,
allora c'è qualcosa che non va nella vostra esperienza, perché io vi darei paglia, mentre la parola di Dio è frumento, è grano. Capite quello che vi dico? Il profeta che ha avuto un sogno racconti il sogno, ma chi ha la mia parola riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia col frumento? Dice l'Eterno. Geremia 23:28. Non abbandonare il grano per della paglia. Che puoi dire della paglia? Beh, avete mai provato a mangiarla? Io sono un fan del grano fresco. Amo il grano fresco. Quando ero un bambino avevamo le galline e io andavo a prendere il grano delle galline e me lo mettevo in bocca e iniziavo a masticarlo come fosse una gomma da masticare, e così avevo il mio grano da masticare. E certe volte capitava di mettere in bocca insieme al grano anche della paglia. Ma che succede se provi a ingoiare della paglia? Succede sempre che ti si attacca alla gola e rischi di soffocarti. La paglia è difficile da ingoiare. Così che ha da fare la paglia col frumento? La paglia è difficile da ingoiare, è difficile da mandare giù. Fui rapito in estasi e vidi il Signore. Ora si trova in estasi. È nel tempio, è in estasi, e il Signore gli parla di nuovo. E vidi il Signore che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Ora Paolo inizia a mettere un peso su questa gente. Inizia ad andarci pesante. Il Signore gli dice: non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. Allora io dissi: Signore, loro stessi sanno che incarceravo e battevo da una sinagoga all'altra quelli che credevano in te. Ma Signore, ti stai sbagliando. Loro sanno quanto ero zelante contro di te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo martire, anch'io ero presente. Acconsentivo alla sua morte. In altre parole, ho votato perché fosse ucciso, il che dimostra che Paolo era un membro del Sinedrio, questo consiglio dei capi religiosi. Io acconsentivo, io avevo votato a favore della sua morte e custodivo le vesti di coloro che lo uccidevano. Signore, loro mi conoscono, loro sanno come ho perseguitato la Chiesa, ma certo che mi crederanno. E così qui vediamo Paolo che discute con il Signore, ma questo è sempre un errore. Perché ogni volta che ti trovi a discutere con il Signore, sappi che sei sempre tu ad avere torto. Il Signore ha sempre ragione. Eppure ci sono momenti in cui mi ritrovo a discutere con il Signore, a cercare di convincere il Signore a vederla come la vedo io. Signore, non vedi? È naturale, Signore. Ma ogni volta che discuti con il Signore, sei tu che hai torto. Così Paolo si trova in questa posizione, che è una posizione totalmente incoerente, quella di discutere con il Signore. Perché se è lui il Signore, allora non c'è nulla da discutere. Bisogna solo fare quello che lui dice, se lui è veramente il Signore. Ma egli mi disse: va. Invece di discutere con Paolo, il Signore dice semplicemente: va. Perché io ti manderò lontano, tra i gentili. E questa parola, gentili, era come agitare una bandiera rossa davanti ad un toro. Perché non appena veniva menzionata questa parola, gentili, davanti ad un giudeo, era come mettere un fiammifero acceso sulla benzina. C'era una grande esplosione. Scoppiava tutto. Essi lo ascoltarono fino a questo punto, poi alzarono la voce. Nel momento in cui pronuncia la parola gentili, questi iniziano a gridare, dicendo: togli dal mondo un tal uomo, perché non è degno di vivere.
siccome essi gridavano, gettando via le loro vesti e lanciando polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, la fortezza di Antonio, ordinando di interrogarlo a colpi di flagelli, al fine di sapere per quale motivo gridavano contro di lui. Cosa sta succedendo? Cosa sta dicendo? Paolo aveva parlato in ebraico e il tribuno non conosceva l'ebraico probabilmente, ma aveva visto che prima tutti erano in silenzio e ascoltavano attentamente Paolo, mentre all'improvviso tutti iniziano a gridare, a gettare via le loro vesti, a lanciare la polvere in aria e a spingere per arrivare a prendere Paolo. Così lo fa entrare e comanda ai soldati: flagellatelo e scoprite cosa ha detto. Ora, la flagellazione era un metodo di inquisizione, di interrogatorio. Era quello che tempo fa si chiamava terzo grado. Oggi i prigionieri hanno così tanti diritti che se l'ufficiale non dice per piacere, il giudice li lascia andare. Ma a quei tempi il governo romano faceva flagellare i prigionieri. E questo era un metodo per tirare fuori la confessione tramite torture dal prigioniero. E in generale gli venivano legate le mani e poi veniva legato ad un palo. Lo chiamavano il palo delle frustate. E in modo che la schiena fosse ben esposta. Poi prendevano una frusta, chiamata gatto dalle nove code, che aveva queste cordicelle alle estremità, con dei pezzettini di vetro attaccati, studiati per strappare la carne del prigioniero quando si frustava forte. Quindi legavano il prigioniero con la schiena scoperta, mentre il soldato iniziava a colpire. E là c'era uno che doveva scrivere ogni confessione del prigioniero. E dopo ogni frustata, il prigioniero doveva confessare un crimine ad alta voce. E lo scrivevano. Poi un'altra frustata, e quello gridava un altro crimine che aveva commesso. E fin tanto che il prigioniero collaborava e gridava queste confessioni, ci andavano sempre più leggeri con la frusta, fino a che non ottenevano una piena confessione di tutto quello che aveva commesso. E alla fine non erano più frustate, si poggiava solo la frusta, piano piano, finché non aveva ricevuto 39 colpi. E molto spesso i prigionieri morivano in questi interrogatori. Era molto doloroso e provocava un'enorme perdita di sangue. Ora però, se il prigioniero rifiutava di confessare, allora le frustate erano sempre più forti e più forti e più forti, fino a che era obbligato a confessare nell'agonia. Questo era il loro metodo per interrogare i prigionieri. E attraverso queste torture erano in grado di risolvere molti crimini. E se pensiamo a Gesù, Pilato ha ordinato che fosse flagellato. Isaia dice: come un agnello muto dinanzi a chi lo tosa, non ha aperto la bocca. Gesù non aveva niente da confessare. E così quelle frustate, quelle 39 frustate, ognuna di esse era sempre più forte, fino a che il suo corpo era totalmente distrutto, rotto, aperto. Le ossa non venivano rotte da questa pratica, ma il corpo era completamente distrutto, rovinato alla fine. La schiena diventava come carne macinata, con strappi e lacerazioni provenienti da questi colpi terribili. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. E così si comanda che Paolo venga flagellato. E mentre lo preparano alla flagellazione, ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente
Vi è lecito flagellare un cittadino romano non ancora condannato? Ora, un cittadino romano non poteva essere flagellato se prima non era stato condannato da un tribunale. E così solo dopo la condanna, prima di giustiziarlo, lo flagellavano per risolvere eventuali altri crimini da lui commessi. Udito questo, il centurione andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che cosa stai facendo? Quest'uomo è un cittadino romano!» Il tribuno allora si recò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei tu un cittadino romano?» Egli disse: «Sì, lo sono». Il tribuno rispose: «Io ho acquistata questa cittadinanza mediante una grande somma di denaro». Paolo disse: «Io invece l'ho dalla nascita». Allora quelli che lo dovevano interrogare si allontanarono subito da lui, e lo stesso tribuno, avendo saputo che egli era cittadino romano, ebbe paura, perché lo aveva fatto legare, cosa contraria alla legge romana. Legare un cittadino romano prima che fossero formulate delle accuse formali. Ora il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di venire. Poi, condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. Paolo, fissati gli occhi sul sinedrio, disse: «Fratelli, fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza». Paolo era un uomo davvero ammirevole. Nello scrivere alla chiesa dei Filippesi, Paolo parla loro dei vantaggi naturali che aveva prima di conoscere Gesù Cristo, relativi all'avere una giustizia derivante dalle opere. Dice: «Ma le cose che mi erano guadagno», parlando del fatto che era ebreo di ebrei, fariseo, eccetera. E poi dice: «Quanto alla giustizia che è nella legge, io ero», dice, «irreprensibile». Un uomo davvero ammirevole. E poteva dire: «Fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza». Ora, io non potrei dire una cosa del genere. Ma Paolo era un uomo davvero eccezionale, da poter dire, e non so se tu puoi dire una cosa del genere: «Fino a questo giorno mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza». Ma il sommo sacerdote non crede alle parole di Paolo. A questo dire, il sommo sacerdote Anania ordinò a quelli che gli erano accanto di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato». Gesù ha parlato dei farisei come di sepolcri imbiancati. Ora, i giudei erano molto attenti a non toccare un cadavere o qualsiasi cosa che avesse toccato un cadavere, perché secondo la legge giudaica, se toccavi un cadavere o una cosa che aveva toccato un cadavere, diventavi impuro e non potevi più entrare nel tempio se non dopo una cerimonia di purificazione. E questa cerimonia di purificazione doveva essere fatta utilizzando acqua corrente. L'ultima volta che siamo stati in Israele abbiamo visitato le sorgenti di Gion ed eravamo là tutti a guardare in basso, là nella valle di Chedron. E mentre parlavamo di queste sorgenti e dei canali sotterranei che portano l'acqua dalla sorgente di Gion alla piscina di Siloe, c'era questo giovane giudeo, sapete, vestito tutto di nero, con il cappello nero e questi riccioli e tutto il resto. E questo giovane stava per entrare in acqua, stava facendo questo rito di purificazione in modo da poter andare a pregare al muro occidentale, ed è diventato molto impaziente con noi, con il nostro gruppo, che stavamo là e impiegavamo il nostro tempo guardando queste sorgenti, perché lui doveva entrare nell'acqua e immergersi completamente in modo da essere di nuovo puro.
E così ha iniziato a spogliarsi. E noi abbiamo capito il messaggio e ce ne siamo andati, mentre lui entrava in acqua. Ma questa era la cerimonia di purificazione, e se volevi andare ad adorare nel tempio, dovevi prima lavarti con acqua corrente. Così non volevano assolutamente toccare un cadavere, e neanche qualsiasi cosa che avesse toccato un cadavere. E così quando mettevano le pietre tombali, le dipingevano di bianco, in modo che la gente passando le vedeva e non finiva per toccarle involontariamente, altrimenti sarebbero diventati impuri. E così Paolo dice: tu sei un muro imbiancato, sembri bianco, ma dentro c'è la morte. Così Paolo non porge proprio l'altra guancia, ma dice: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Paolo è arrabbiato, perché dice: tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge ordini che io sia percosso. Era contro la legge colpire il prigioniero durante l'interrogatorio. E così Paolo è arrabbiato. Qui c'è uno che dovrebbe essere giudice e giudicare secondo la legge. Invece è proprio lui che infrange la legge. E questo irrita Paolo e lo chiama muro imbiancato. E cosa molto interessante, nel giro di 2 anni Dio percuote Anania, questo muro imbiancato. Verrà assassinato dopo circa 2 anni. E quelli che erano presenti, probabilmente scioccati, dissero: insulti tu il sommo sacerdote di Dio? E questa forse è un'indicazione che Paolo aveva davvero dei problemi alla vista. Perché Paolo rispose: non sapevo, fratelli, che egli fosse il sommo sacerdote, perché sta scritto: tu non dirai male del principe del tuo popolo. Ci sono altre indicazioni del fatto che Paolo avesse questo problema agli occhi. E molti ritengono che questa è la sua spina nella carne, l'angelo di Satana per schiaffeggiarlo. E nello scrivere ai Galati dice: avevate un tale amore per me che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. E questo potrebbe essere un riferimento ad un grave problema agli occhi. E secondo quanto è detto in storie molto antiche, Paolo era basso, magrolino, con questa infezione costante agli occhi e con un naso molto pronunciato. Ma a me non importa com'era fisicamente, io amo quest'uomo. Oh, che mente, che uomo! Isaac Watts era un uomo molto piccolo di statura, alto circa 1,5 metri, ma è stato una delle menti più grandi d'Inghilterra, ed era sempre malato. Quindi basso e malaticcio. Se fossi alto da raggiungere il polo, o misurassi l'oceano con le mie mani, io devo essere misurato dalla mia anima, perché la mente è la statura di un uomo. Così non aveva molto da vantarsi fisicamente, ma che mente! E l'apostolo Paolo, non molto attraente fisicamente, ma spiritualmente era eccezionale. E così, cercando di stropicciarsi gli occhi e aguzzare la vista: no, scusate, non sapevo fosse il sommo sacerdote. Scusate tanto, perché la Bibbia dice di non dire male del principe del tuo popolo. Scusate tanto, non lo sapevo. Paolo quindi, sapendo che una parte dei presenti era composta di sadducei e l'altra di farisei, gridò a quelli del sinedrio: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, è a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato. Appena egli disse questo, nacque un dissenso fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si divise. Infatti i sadducei dicono che non vi è resurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. Si fece allora un grande clamore. Gli scribi del partito dei farisei, alzatisi,
protestavano con forza e dicevano: «Noi non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se uno spirito o un angelo gli avesse parlato? Non combattiamo contro Dio». Ora, siccome il dissenso andava aumentando, il tribuno, per timore che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò ai soldati di scendere e di portarlo via dal loro mezzo e di ricondurlo nella fortezza. E così di nuovo il discorso di Paolo finisce in un tumulto. L'ambizione di una vita, quella di poter predicare l'Evangelo ai giudei, lui pensava di poter avere successo, ma è stato un totale fallimento. Entrambi i tentativi finiscono in un tumulto. Ora, ci sono alcuni che credono che questa sia stata una mossa molto astuta di Paolo, per portare divisione, per far litigare questi due gruppi, farisei e sadducei. Pensano che sia stata una mossa molto molto intelligente da parte di Paolo, per mettere farisei e sadducei l'uno contro l'altro, in modo che mentre essi discutevano lui sarebbe potuto sfuggire. Questo è possibile, ma personalmente non credo che sia stato così. Io credo che Paolo intendesse predicare la resurrezione di Gesù Cristo ai farisei, ed è per questo che dice: «Io sono fariseo, figlio di farisei», per potersi identificare con loro, ed è perché credo nella resurrezione che sono stato portato qui. E io credo che lui volesse davvero predicare a questi farisei la verità della resurrezione per mezzo di Cristo. Ma prima che ne avesse la possibilità, la situazione è esplosa e hanno dovuto portarlo via per evitare che fosse fatto a pezzi. Paolo doveva essere molto scoraggiato. Viene portato di nuovo via nella fortezza di Antonio, di nuovo sotto la custodia del governo romano. Mentre si avvicina la notte, Paolo deve essere stato molto scoraggiato, seduto là, non sapendo niente di quello che il futuro avrebbe riservato, solo consapevole di aver fallito nel sogno della sua vita, portare la salvezza ai suoi fratelli secondo la carne. Paolo aveva un tale amore per i giudei che scrive nell'Epistola ai Romani che lui avrebbe accettato di essere anatema se questo fosse servito alla salvezza dei suoi fratelli secondo la carne. Lui parla di questo grande amore per loro. Ha tanto desiderato poter predicare loro, e finalmente l'occasione è venuta, forse un po' forzata da Paolo, ma ora ha il suo momento ed è finita in un disastro totale. Sei così fiducioso di poter far qualcosa, sei così sicuro, oh, se solo avessi una possibilità. Finora non ho avuto l'occasione, ma se solo avessi un'occasione, Signore, ti prego, dammi solo una possibilità. Tu sai che se fossi nella posizione giusta, è come quando giochi, e tu sai che sei nella posizione giusta del campo, e se solo avessi la palla, potresti correre e andare a segnare. Passami la palla, dai, passami la palla. Dammi una possibilità, dammi una possibilità. E finalmente arriva la tua occasione, ti passano la palla, e tu inizi a correre, e ce la metti tutta, dai il meglio di te. Ma poi arriva uno che fa una bella scivolata, un bel tackle, e ti toglie via la palla dai piedi, e tu cadi a terra, e rimani lì seduto. Era il mio grande momento, era la mia occasione, e l'ho buttata via. Scoraggiato e afflitto, Paolo è lì seduto. E in questo tempo di scoraggiamento e di afflizione, il Signore si presenta a lui. Che cosa meravigliosa! La notte seguente il Signore si presentò a lui e disse: «Paolo, coraggio. Fatti coraggio, Paolo». Gesù disse questo diverse volte. Sarebbe molto interessante tornare indietro e fare uno studio su tutte le volte in cui Gesù ha detto: «Fatevi animo, fatevi coraggio, state di buon cuore». Quando i discepoli erano sulla barca,
e cercavano di andare dall'altra parte, e Gesù viene a loro camminando sulle acque. E loro rimangono terrorizzati. Deve essere un fantasma. Ma Gesù dice: fatevi animo, non temete, sono io. Questi erano spaventati a morte, e Gesù: non temete, fatevi animo, state tranquilli, sono io. Paolo: coraggio. Questo dimostra che era scoraggiato. Forse stava pensando: è finita, non valgo niente, non posso fare niente per il Signore, non ci riesco. Ho avuto finalmente la mia occasione e guarda com'è andata a finire. Perché ho detto gentili? Oppure chiamato il sommo sacerdote muro imbiancato? Sono proprio un disastro. Se solo non avessi detto gentili, se solo. Oh, com'è facile affondare nelle sabbie mobili dei sé e dei perché della vita, mentre cerchiamo di tornare indietro disperatamente e di cambiare quello che però ormai è successo. Ma è solo un peggiorare le cose, un affondare ancora di più nella disperazione. E Paolo stava affondando. E così il Signore gli si è avvicinato e gli ha detto: Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, va bene Paolo, hai avuto la tua occasione di testimoniare a Gerusalemme, ce l'hai fatta, hai testimoniato di me a Gerusalemme. Ora il Signore non sta condannando Paolo, il Signore non si unisce a Paolo nei suoi sé e nei suoi perché. Il Signore non dice: Paolo, perché hai perso le staffe? Perché sei stato così stupido da menzionare la parola gentili? Tu sai qual è il loro atteggiamento nei confronti dei gentili. Il Signore non è andato da Paolo per condannarlo, ma per lodarlo. È così che fa Gesù. E perché allora ci immaginiamo sempre il Signore come se ci condannasse? Probabilmente a causa dei tanti predicatori che abbiamo ascoltato nel passato. Almeno è così nel mio caso. Quante volte sono stato condannato dai predicatori nella mia vita? Avevo sempre il dito puntato su di me, colpevole, e così nella mia mente ho associato questo con Gesù. E immaginavo Gesù come se mi stesse condannando costantemente, per varie ragioni, e giuste pure. Ma un giorno ho letto: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E ho letto Gesù che diceva: io non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. Chi crede in Gesù non è condannato. E poi ho letto la domanda di Paolo: chi è colui che li condannerà? E ho letto la sua risposta: non Gesù, perché Cristo è colui che è morto, e inoltre è risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù non mi condanna, al contrario, lui intercede per me. E tutta la mia vita è cambiata. Il mio rapporto con Gesù è cambiato, completamente, quando ho capito che lui era là non per buttarmi giù, ma per sollevarmi. Lui era là per attirarmi e non per allontanarmi. Lui era là per rialzarmi. E non sapete quanto sia grato per Gesù. E qui si presenta a Paolo e dice: Paolo, coraggio, perché tu mi hai reso testimonianza a Gerusalemme. E riconosce questo: tu hai testimoniato loro di me. Perché come tu hai reso testimonianza di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Roma? Hai detto proprio Roma, Signore? Va bene! Fantastico! Perché quando Paolo ha iniziato quest'ultimo viaggio da Efeso, passando per la Macedonia e poi per la Grecia, per raccogliere la colletta delle chiese e portarla ai fratelli poveri di Gerusalemme, prima di partire da Efeso dice: voglio andare a Gerusalemme per la festa della Pasqua, e dopo essere stato lì bisogna che io vada anche a Roma. E stava esprimendo un desiderio profondo,
Oh, voglio vedere Roma. Voglio andare a Roma. Paolo si sentiva sempre sfidato dai centri del mondo, dalle città popolate, dai centri della cultura dell'epoca. Oh, se potessi portare la testimonianza di Gesù a Roma. E Gesù ora dice: coraggio, Paolo. Hai testimoniato di me qui a Gerusalemme. Ora devi testimoniare di me anche a Roma. Roma. Oh, di nuovo il coraggio, di nuovo la fede,

che niente potrà impedirci di raggiungere quella destinazione. Ci saranno tante cose, tanti ostacoli nel cammino di Paolo prima di arrivare a Roma. Lo vedremo nei prossimi capitoli, e una di queste si trova proprio nel verso successivo. Quando fu giorno, certi giudei tramarono una congiura, obbligandosi con giuramento esecratorio a non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. In altre parole dissero: Dio ci maledica se non portiamo a compimento questo compito. E così si sono obbligati, si sono legati. Dio ci maledica se non lo facciamo. Volevano farlo sul serio. Erano più di 40 quelli che avevano fatto questa congiura. Essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani, che evidentemente non erano persone così onorevoli, e dissero: «Noi ci siamo impegnati con giuramento di non assaggiare alcuna cosa finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque, voi con il Sinedrio fate una petizione al tribuno perché domani ve lo riconduca, come se voleste indagare più a fondo sul suo caso. E noi, prima che si avvicini, saremo pronti ad ucciderlo». Ma il figlio della sorella di Paolo, e questa è l'unica volta che si parla di un parente di Paolo nella scrittura, ma questo suo nipote, figlio di sua sorella, venuto a conoscenza dell'agguato, corse alla fortezza e entrato lo riferì a Paolo. Ora ricordiamoci che Dio aveva detto a Paolo: «Bisogna che tu mi renda testimonianza a Roma». E perché il Signore l'ha detto, possiamo essere sicuri che Paolo avrebbe testimoniato a Roma. La parola del Signore deve realizzarsi. È impossibile che non accada questo. Perché il Signore parla per la sua preconoscenza, o come la chiamiamo oggi, precognizione. E così quando il Signore dice: devi portare la testimonianza a Roma, Paolo sicuramente arriverà a Roma. Ora qui c'è un ostacolo, e non un piccolo ostacolo. 40 uomini che hanno giurato che non mangeranno e non berranno finché non l'avranno ucciso. Ora, Dio spesso opera in modo soprannaturale nel naturale. Stavo parlando ad un pastore questa settimana e dicevo che sarebbe stato bello riunirci e sederci insieme per condividere la parola molto semplicemente, per esplorare insieme le cose di Dio. E ho detto a questo nostro pastore: è molto importante che come cristiani impariamo a scoprire come il soprannaturale opera in modi naturali, perché il pericolo molto spesso è quello di non riconoscere l'opera di Dio solo perché ci sembra così naturale, ma in realtà è opera di Dio e quindi è sempre soprannaturale. Ma certe volte le persone sono così ottuse spiritualmente che non riconoscono il soprannaturale, a meno che non ci sia qualche fenomeno spettacolare. Ma chi è veramente avvezzo alle cose spirituali imparerà a vedere Dio e a riconoscere l'opera di Dio anche nelle circostanze molto naturali. E non dobbiamo cercare Dio solo nei fenomeni spettacolari, ma iniziare a cercarlo nelle cose molto naturali, perché Dio compie le sue opere soprannaturali in modi naturali. E così sembra abbastanza naturale che questo ragazzo ascolta quello che queste persone stanno dicendo, e stanno parlando di zio Paolo. Interessante. E così sente di questo complotto. Beh, io vedo del soprannaturale in tutto questo. Dio deve proteggere Paolo da questo complotto, e così fa in modo che questo ragazzo si trovi lì, e chissà cosa stava facendo in quel momento. Forse ha voluto improvvisamente andare a giocare con un suo amico, e quando è arrivato a casa del suo amico, suo padre era uno di questi 40 uomini, e sente che stanno complottando. Allora, appena lo prendiamo, gli facciamo così e così. E come abbia fatto il Signore a fare in modo che questo ragazzo sentisse tutto questo, non lo so. Ma è stato in modo soprannaturale, anche se sembra così naturale. Così va e avverte Paolo. Allora Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse:

0: Conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli. Egli dunque lo prese, lo condusse dal tribuno e disse: Paolo, quel prigioniero, mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane, che ha qualcosa da dirti. Allora il tribuno, presolo per mano, lo condusse in disparte e domandò: Che cos'hai da riferirmi? Egli disse: I giudei si sono accordati per chiederti che domani tu conduca Paolo giù nel Sinedrio, come se volessero investigare più a fondo il suo caso. Perciò tu non dar loro ascolto, perché più di 40 uomini di loro stanno in agguato per prenderlo, essendosi impegnati con un voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Ed ora sono pronti, aspettando che tu lo permetta loro. Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. Poi, chiamati i 2 centurioni, disse loro: «Tenete pronti fin dalle ore 3 della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea». Disse loro ancora di tenere pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo dal governatore Felice. Egli scrisse pure una lettera di questo tenore: Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei e stava per essere da loro ucciso. Quando io sopraggiunsi con i soldati e lo liberai, avendo inteso che era cittadino romano. Volendo poi sapere la colpa di cui l'accusavano, l'ho condotto nel loro sinedrio. Ho così trovato che era accusato per questioni relative alla loro legge e che non c'era in lui alcuna colpa degna di morte né di prigione. Quando poi mi fu riferito dell'agguato che i giudei tendevano a quest'uomo, te l'ho subito mandato, ordinando pure ai suoi accusatori di esporre davanti a te le rimostranze che hanno contro di lui. Sta bene. I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero in consegna a Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Ora, da Gerusalemme a Cesarea ci sono circa 90 chilometri di strada, e per 60 chilometri la strada passa per zone montuose, e in queste zone montuose vivevano molti giudei. Sarebbe stato facile tendere un'imboscata a Paolo. Mentre da Antipatride, che si trova ai piedi della montagna dove sorge Gerusalemme, da Antipatride è tutta pianura, e sarebbe stato difficile tendere un'imboscata in questa pianura. Così Paolo, il Signore gli dice: bisogna che tu mi renda testimonianza anche a Roma, e così inizia in modo regale, con una scorta di 400 soldati, 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri, che scortano Paolo fuori da Gerusalemme per 60 chilometri fino ad Antipatride, dove i 200 soldati a piedi e i 200 lancieri ritornano a Gerusalemme, lasciando che Paolo fosse scortato dai 70 cavalieri da Antipatride fino a Cesarea per comparire davanti a Felice. Ora, questo Felice davanti a cui compare Paolo un tempo era stato uno schiavo e aveva un fratello, Paulus, e Paulus era una delle persone preferite di Nerone, e così suo fratello Paulus ha interceduto per lui e Nerone gli ha dato la libertà a Felice, e sempre grazie all'intercessione di Paulus Felice diventa l'unico schiavo che sia mai diventato governatore nell'impero romano, almeno fino a quel momento. Felice è il primo schiavo che diventa governatore. Comunque era una persona molto rozza, era corrotto, e lo storico Tacito dice di lui: egli ha governato come uno schiavo. Felice ha avuto 3 mogli in rapida successione. Non sappiamo il nome della sua prima moglie, ma la seconda moglie era nipote di Cleopatra e Antonio. Poi ha divorziato e ha sposato Drusilla, che era figlia di Erode Agrippa I. A questo punto Felice aveva già regnato per 5 anni come governatore della provincia, un governo molto corrotto, e governerà per altri 2 anni prima di essere destituito e messo al bando dal governo romano a causa della sua corruzione. Così questo è l'uomo davanti a cui deve comparire ora Paolo per presentare la sua prossima difesa. Quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore gli presentarono anche Paolo. Dopo aver letto la lettera, il governatore domandò a Paolo di quale provincia fosse, e saputo che era della Cilicia, gli disse: «Io ti ascolterò quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Ora Erode aveva fatto costruire questo palazzo a Cesarea. Così Paolo non è stato poi tanto male a Cesarea. Cesarea è una bellissima città portuale, e Paolo era là, nel palazzo di Erode. Erode fece di Cesarea una splendida città. Le rovine di Cesarea del periodo di Erode sono eccezionali. L'ippodromo, lo stadio e tutte le rovine che risalgono al periodo di Erode sono semplicemente magnifiche. E così ora Paolo è prigioniero a Cesarea, nel palazzo di Erode, per aspettare queste persone che verranno dopo qualche giorno e porteranno le loro accuse con questo oratore che ingaggeranno per portare le accuse contro Paolo. La prossima volta andremo più avanti possibile nel libro degli Atti. Il vostro compito è finire il libro. Credo che Dio stia per fare qualcosa di meraviglioso, un nuovo e fresco movimento dello Spirito nelle nostre vite, ancora di più di quello che già ha fatto. E io voglio essere aperto nei confronti di Dio. Questo è il mio desiderio, fare quello che Dio vuole che venga fatto. E credo che Dio voglia fare di più. Quindi vi incoraggio ad essere aperti, disponibili davanti al Signore. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

E cari amici, che privilegio essere nuovamente qua con voi, in vostra compagnia, per riprendere lo studio dell'Evangelo di Matteo. Io spero che state bene e questo ve lo posso assicurare anche da parte mia. Quindi andiamo a cominciare subito lo studio, perché il tempo, come sapete, non è mai sufficiente. Oggi vorrei iniziare lo studio di Matteo leggendo il capitolo 13, versetto 44. Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il tesoro in questione è Israele, è il campo e il mondo, mentre l'uomo della parabola è Gesù, che diede se stesso per redimere la nazione di Israele. Israele, infatti, è come sepolto nel mondo. Qualcuno potrà obiettare, ma come nazione esistono. Certo, ma gli israeliti devono difendere strenuamente la loro terra, giorno per giorno, e non potranno goderne finché non la riceveranno direttamente dal Signore Gesù. Tempo fa mi incuriosì molto un manifesto che mi giunse da Israele riguardo un congresso di certi scienziati. Notai in fondo al manifesto una grossa scritta stampata sia in ebraico che in inglese che diceva così: «La scienza porterà pace in questa terra». Amici, non sarà la scienza a portare la pace in Israele e in nessun'altra nazione. Soltanto il principe della pace potrà dare la pace a questo popolo e a tutto il mondo. Perciò Israele è come sepolto, nascosto per tutto il mondo. Sappiamo infatti che la maggioranza degli ebrei non si trova in Israele, ma nella città, per esempio, di New York. E anche molti altri ebrei sono disseminati per tutto il mondo. Infatti l'apostolo Paolo scrisse così nella sua lettera ai Romani: «Io dico dunque, il Dio ha rinnegato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha rinnegato il suo popolo che ha preconosciuto». L'apostolo Paolo quindi credeva fermamente che Dio non avesse rigettato Israele. Zaccaria, uno degli ultimi scrittori dell'Antico Testamento, dice così nel suo capitolo 12 che un nuovo giorno sarebbe giunto per Israele. Infatti, così scriveva, e leggo esattamente Zaccaria capitolo 12 versetto 10: «Spanderò sulla casa di Davide, dice l'Eterno, e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito». Il profeta Geremia poi parla spesso di un raduno generale del popolo di Israele a cui Dio assegnerà la propria terra. Ma questo è un periodo che deve ancora venire, che appartiene al futuro. Quando Dio riunirà di nuovo gli ebrei, ciò avverrà grazie a dei miracoli così grandi che oscureranno perfino gli eventi prodigiosi che il Signore compì per liberare quel popolo dall'Egitto, avvenimento che viene ricordato e celebrato da più tempo di qualsiasi altra festività religiosa in Israele. Dio dunque respingerà il popolo di Israele, e questa parabola rende chiaro questo concetto. Israele è il tesoro nascosto in un campo, e Cristo è quello che, per la gioia di averlo trovato, vende tutto ciò che ha per comprare quel campo. Infatti, Gesù diede se stesso per redimere quella nazione, e il nostro Signore la comprò col suo sangue, esattamente come pagò per la mia salvezza e per la tua salvezza. Passiamo ora, amici, alla prossima parabola. Gesù disse: «Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, e trovato una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprato». Questo l'ho letto nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 13, versetti 45 e 46. L'interpretazione popolare di questa parabola sarebbe che il mercante rappresenta il peccatore e la perla di gran valore rappresenterebbe il Cristo. Il peccatore venderebbe tutto ciò che ha per poter possedere tutto, ma io non posso assolutamente accettare questa interpretazione. Intanto, per cominciare, chi è mai alla ricerca di buone perle spirituali? Forse i peccatori
sono alla ricerca della salvezza? A dir la verità, nella Bibbia questo non c'è scritto, e neppure la mia esperienza come ministro di Dio mi fa notare questo fatto. I peccatori non sono alla ricerca della salvezza, purtroppo. Perciò il mercante non può essere identificato con il peccatore, afferma il dottor McGee, perché il peccatore non ha nulla con cui pagare questa salvezza. Infatti, se il peccatore non è alla ricerca di Cristo, ammesso anche che lo fosse, come potrebbe mai comprarsi questa salvezza? Il mercante, in questa parabola che stiamo vedendo, vende tutto ciò che ha, cosa che non può fare un peccatore. E infatti come potrebbe una persona come me, come te, vendere tutto ciò che ha quando è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 1. Inoltre le Sacre Scritture, la Bibbia, sono molto chiare nell'affermare che Cristo e la salvezza non sono assolutamente in vendita. La salvezza, dice la Bibbia, è un dono, come leggiamo nella lettera ai Romani, lettera che l'Apostolo Paolo scrisse, al capitolo 6, versetto 23. Il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, la corretta interpretazione di questa parabola ci rivela che Cristo è il mercante. Egli ha lasciato la casa celeste, il cielo, il paradiso, per venire sulla terra per trovare una perla di grande valore. Egli, Cristo Gesù, ha trovato i peccatori, perduti, persone come me, persone come te, e Cristo è morto per noi, spargendo il suo sangue prezioso. Cristo ha venduto tutto ciò che aveva per comprarci e portarci a Dio. L'Apostolo Paolo esprime questo concetto nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 9, dove scriveva così: «Poiché voi conoscete la carità, l'amore del Signore nostro Cristo Gesù, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amore vostro, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi». Egli dunque, Cristo Gesù, ci ha portati a Dio, ci ha comprati, ci ha riscattati, dando la sua vita in croce al posto nostro. Ora, soffermiamo un attimo l'attenzione sulla perla. La perla rappresenta la Chiesa. Una perla non è come un diamante, bensì è formata di un organismo vivente. Un granello di sabbia o di altro materiale estraneo si introduce nell'ostrica e crea, diciamo, un'azione di disturbo. La risposta di quell'organismo è quella di produrre una secrezione che ricopre il corpo estraneo, che crea appunto il disturbo. Questo prodotto forma la perla. Una perla quindi è completamente diversa dalle altre gemme. Infatti non può essere tagliata per aumentare la sua bellezza, bensì nasce così com'è, intatta. Nel momento in cui viene tagliata una perla, la si rovina per sempre e perde il suo valore. La perla non è mai stata considerata di molto valore dagli israeliti. Almeno ci danno questa impressione diversi versetti della Bibbia. Per esempio, nel libro di Giobbe, al capitolo 28, versetto 18, le perle sono classificate come i coralli. Però, benché le perle non fossero considerate preziose dagli ebrei, lo erano invece per i gentili, per i popoli pagani. Quando Cristo si serve dell'immagine di una perla preziosa, io immagino la meraviglia dei suoi discepoli. I popoli orientali davano alla perla un significato simbolico, di innocenza, di purezza, che si addiceva soltanto ai re e ai potenti. Fatta questa precisazione, continuiamo con l'interpretazione di questa parabola. Cristo dunque venne su questa terra come il mercante, vide l'uomo nel peccato, persone come me, persone come te, e quel peccato Cristo Gesù lo prese su di sé, sul proprio corpo. Perciò Cristo Gesù fu, come dice il profeta Isaia al capitolo 53, versetto 5, dice Isaia: Cristo fu trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Cristo fu fiaccato, fu battuto, fu messo in croce a motivo delle nostre iniquità, dei nostri peccati. Non solo,
ma Gesù ci ha circondati con la sua rettitudine, ricoprendoci con il manto bianco della sua giustizia infinita. Infatti nella lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 10, l'apostolo Paolo così scriveva: «Noi siamo fatti a sua immagine, creati in Cristo Gesù». Cristo ci vede non come siamo ora, ma come saremo un giorno, quando ci presenteremo a Lui, e cioè, secondo come è scritto in Efesini capitolo 5, versetto 27, saremo una chiesa gloriosa, senza macchie, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Queste parole sono vere per tutti quelli che si sono convertiti a Cristo Gesù, e quindi possono essere vere anche per te, quando ti sarai convertito a Cristo. Qui, amici miei, il tempo ormai purtroppo è terminato, io mi devo fermare, vi do però l'appuntamento per il nostro prossimo studio biblico, perciò vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Quando Gesù era salito in Galilea, gli uomini che avevano creduto in lui e avevano cominciato a seguirlo mentre era in Giudea erano tornati alle loro reti e al loro mestiere di pescatori. Gesù aveva già predicato in diverse località della regione. Un giorno stava predicando in riva al lago di Galilea, o Gennesaret, circondato da una grande folla ansiosa di ascoltarlo che lo stringeva e lo premeva da tutte le parti. Ad un tratto notò due barche vuote vicino alla sponda. I pescatori a cui appartenevano erano un po' discosti, intenti a lavare le reti. Gesù allora salì sopra una delle barche e chiese a Simon Pietro di allontanarla un po' dalla riva per poter parlare più liberamente alla gente. Quando ebbe finito, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». I pescatori avevano già avuto una pesca infruttuosa durante la notte e Simon Pietro obiettò: «Signore, ci siamo affannati per tutta la notte senza prendere nulla. Ma se tu dici così, proverò di nuovo». Poco dopo, Simone e suo fratello Andrea ritirarono le reti, ma erano tanto piene che cominciavano a rompersi. Chiamarono in aiuto i loro soci, i fratelli Giacomo e Giovanni, con la loro barca, e ben presto entrambe le imbarcazioni furono sovraccariche di pesci. Mancò poco che colassero a picco sotto quel peso eccezionale. Accortosi che tutto ciò era avvenuto per la potenza miracolosa di Gesù, Pietro si gettò ai suoi piedi e gli disse: «Signore, ti prego, va via da me. Io sono un peccatore troppo grande perché tu possa starmi accanto». Come i suoi compagni, era spaventatissimo per quanto era successo. «Non preoccuparti», rispose Gesù. «D'ora in poi pescherai le anime degli uomini». Questo valeva anche per i compagni di Simon Pietro. Giunti a terra, i pescatori lasciarono le barche, le reti e il lavoro che avevano sempre fatto e seguirono Gesù. Mentre Luca e Giovanni, nei loro Vangeli, mettono in rilievo rispettivamente il lato umano e divino di Gesù, Marco lo pone nella luce di servitore, il figlio di Dio venuto per servire l'umanità. Marco tralascia i particolari della nascita di Cristo e fin dall'inizio del suo Vangelo passa rapidamente a parlare dei numerosi miracoli che fece per il bene degli uomini. Dopo aver chiamato Simon Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni a seguirlo per farne dei pescatori d'anime, Gesù andò con loro a Capernaum. Il sabato entrò nella sinagoga e cominciò a insegnare. Tutti erano sorpresi, perché parlava con grande autorità senza bisogno di richiamarsi a discorsi di altri per dar maggior forza e convincimento alle sue parole. Era completamente diverso da quello che erano abituati a sentire. Nella sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito maligno. A un certo punto si mise a gridare: «Vattene! Noi non abbiamo nulla a che fare con te, Gesù di Nazareth! Tu sei venuto a distruggerci! Io so chi sei! Sei il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò di tacere e disse al demonio che era dentro di lui: «Esci!» Il demonio gettò a terra l'uomo con violenza, poi lo lasciò. I presenti sbigottirono di fronte a questo fatto e cominciarono a chiedersi l'un l'altro: «Cosa c'è nelle parole di quest'uomo che perfino i demoni gli ubbidiscono?» E la notizia di quanto era avvenuto si sparse in tutta la contrada. Lasciata la sinagoga, Gesù e i discepoli andarono a casa di Simone e Andrea. La suocera di Pietro era a letto, ammalata, bruciante di febbre. Ne parlarono a Gesù ed egli si recò al suo capezzale, la prese per mano e l'aiutò a sollevarsi. In quello stesso istante la febbre la lasciò e la donna si alzò subito, dandosi da fare per servire gli ospiti. Intanto molta gente bisognosa d'aiuto aveva cominciato ad accorrere a Gesù e sul calare della sera, davanti alla porta della casa di Pietro, si era radunata una gran folla di malati di ogni specie e di gente posseduta da spiriti maligni. Tutti questi poveri infelici invocavano la liberazione dai loro mali e Gesù li guarì ad uno in presenza di molte persone che si erano radunate per osservare ciò che avrebbe fatto.

All'indomani della giornata densa di avvenimenti trascorsa a Capernaum, il Signore Gesù si alzò all'alba e si recò tutto solo in una zona deserta. Era solito fare così per raccogliersi in preghiera. Ben presto però la popolazione di Capernaum cominciò a cercarlo. Quando lo trovò, cercò di trattenerlo perché non partisse. «Io devo predicare le buone notizie del regno di Dio anche in altri luoghi», rispose Gesù. «È per questo che sono stato mandato». Così si rimise in cammino, fermandosi a predicare in tutte le sinagoghe della Galilea. Un giorno gli si fece incontro un lebbroso. Giunto davanti a lui, si prostrò a terra dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi da ogni traccia della mia malattia». Gesù ebbe pietà di lui, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii guarito». E l'uomo fu liberato dalla lebbra. Gesù lo esortò a recarsi dal sacerdote, il quale, dopo essersi accertato della sua guarigione, gli avrebbe permesso di tornare a vivere fra la gente sana, ma gli raccomandò di non parlare a nessuno di quanto era accaduto. Ma l'uomo, pieno di gioia per la liberazione ricevuta, non riuscì a trattenersi dal raccontare a tutti quelli che incontrava che Gesù l'aveva guarito. Ne risultò che folle immense cominciarono a cercare Gesù. Accorrevano a lui da ogni parte per ricevere guarigione dei mali più svariati, tanto che Gesù non poteva quasi più entrare nelle città. Si ritirava in luoghi deserti per pregare, ma spesso la gente lo raggiungeva anche là. Qualche tempo dopo tornò a Capernaum. La notizia del suo arrivo si sparse in un lampo e ben presto la casa che lo ospitava e lo spazio intorno furono pieni di gente. Allora Gesù cominciò a predicare. Erano accorsi anche 4 uomini che reggevano una barella con un paralitico, ma non riuscendo ad aprirsi un varco fra la folla, escogitarono un altro sistema per portare l'infermo davanti a Gesù. Salirono sul tetto della casa, vi fecero un'apertura e con delle funi calarono barella e malato fino ai piedi di Gesù. Nel vedere la fede di questi uomini che volevano aiutare il loro amico, il Signore disse all'infermo: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Fra i presenti vi erano dei capi religiosi e dei farisei, i quali pensarono, scandalizzati: «Ma chi crede di essere quest'uomo? Egli bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati». Allora Gesù, che conosce ciò che passa per la mente di ciascuno, disse: «Questo vi turba? Secondo voi è più facile per me dire a quest'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina? Ora, tanto per darvi una prova della mia autorità di perdonare i peccati, guardate ciò che farò». E rivoltosi al paralitico gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e va pure a casa». L'uomo si alzò subito, afferrò la barella e si fece largo fra la gente dando gloria a Dio. I testimoni del miracolo lo lasciarono passare allibiti. Poi presero a lodare Dio, ripetendosi l'un l'altro pieni di timore: «Abbiamo visto delle cose davvero strane quest'oggi». Nel lasciare la città di Capernaum, Gesù notò un pubblicano seduto al proprio posto di lavoro. I pubblicani erano esattori di tasse per conto del governo di Roma. Di solito erano esosi e senza scrupoli e si facevano versare più del necessario per trarne dei profitti personali. Erano odiati per una duplice ragione: primo, perché servivano i dominatori stranieri, e secondo, perché derubavano i giudei, loro fratelli. L'uomo in questione era un certo Matteo, chiamato anche Levi. Passandogli accanto, Gesù gli disse: «Seguimi, vieni ad essere un mio discepolo». Matteo ubbidì prontamente, lasciò ogni cosa e andò con lui. Questo Matteo è lo stesso che scrisse il Vangelo che porta il suo nome. Anche il suo Vangelo si distingue dagli altri per una caratteristica propria. In un certo senso è fatto apposta per i giudei, ai quali egli intendeva soprattutto rivolgersi quando lo scrisse. Cristo vi appare infatti nelle vesti di re, il re di Israele promesso nell'Antico Testamento. Poco dopo, Matteo allestì un banchetto in casa sua. Gesù era l'ospite d'onore, ma vi partecipavano anche i suoi discepoli e molti amici di Matteo, per lo più pubblicani o gente notoriamente poco onesta.
I farisei, che si credevano giusti, si meravigliarono che Gesù si mescolasse a persone di così cattiva fama e domandarono ai discepoli: «Ma perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» «Sono i malati che hanno bisogno del medico, non coloro che godono buona salute», rispose Gesù che li aveva uditi. «Io sono venuto per invitare i peccatori a lasciare i loro peccati». Poi trovarono di che mormorare e lamentarsi perché i discepoli di Gesù si davano ai conviti anziché praticare il digiuno, come facevano spesso i seguaci dei farisei e dello stesso Giovanni il Battista. «Gli uomini felici devono forse digiunare?» domandò Gesù. «Gli invitati a un matrimonio stanno forse senza cibo mentre festeggiano lo sposo? Il tempo verrà quando lo sposo sarà loro tolto per essere ucciso e si rifiuteranno di mangiare». E concluse con due brevissime parabole, miranti a far loro comprendere che avrebbero dovuto saper discernere le cose spirituali almeno nella stessa misura in cui sapevano discernere quelle materiali. Dopo aver predicato e compiuto molti miracoli nel nord della Palestina, Gesù scese a Gerusalemme per una delle feste giudaiche. A Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era la vasca di Betesda, circondata da 5 portici sotto ai quali sostava un gran numero di malati. Ciechi, zoppi, paralitici, stavano in continua attesa che l'acqua della vasca si agitasse. Un angelo del Signore veniva ogni tanto a turbare le acque e la prima persona che subito dopo riusciva a scendere in esse ne usciva risanata. Fra gli sventurati che aspettavano vi era un uomo infermo da 38 anni. Quando Gesù lo vide, sapendo da quanto tempo soffriva, gli chiese: «Vuoi essere guarito?» «Non posso», rispose il poveretto, «perché non ho nessuno che mi aiuta a scendere quando l'acqua è mossa. Prima che io riesca a trascinarmi fin là, qualcun altro vi è già arrivato». «Alzati», gli disse Gesù, «prendi il tuo giaciglio e va pure a casa». Il paralitico guarì all'istante, arrotolò la sua stuoia e cominciò a camminare. Ma il miracolo era avvenuto in giorno di sabato e i capi giudei mossero delle obiezioni. «Non puoi lavorare in giorno di sabato», dissero all'uomo guarito da Gesù. «È illegale che tu porti la stuoia di cui ti servi per dormire». «È stato l'uomo che mi ha guarito a dirmelo. E chi è colui che ti ha detto una cosa simile?» Ma l'uomo non poté fornire nessuna indicazione perché Gesù era già sparito fra la folla. Gesù lo incontrò più tardi nel tempio e gli disse: «Ora sei guarito, ma guardati dal peccato, altrimenti potrebbe succederti di peggio».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Becca fichi impanati, nuova Bazzotte. Lepri alla Pegaso. Pesce grigliato alla Cesarea. Usignoli in foglie di Pampia.

0: Ma chi è costui? Chi è? Abdal! Chiamatemi Abdal! Abdal, racconta che cosa ha detto e che cosa ha fatto.
1: A Gerico, egli ha ridato la vista a un cieco. A Cafarnao ha detto ad un paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa. Il paralitico si è subito alzato, ha preso il lettuccio sul quale era disteso e si è avviato verso casa glorificando Dio. Dicono che a Cana di Galilea, durante un matrimonio, ha trasformato 6 giare d'acqua in altrettante giare di vino.
2: Ma questo non è possibile.
0: Non ci credi, eh? Continua, Abdal, su, continua.
1: A Cafarnao ha anche guarito il servo di un centurione. A Nain ha perfino resuscitato un ragazzo. È stato spesso a Gerusalemme e ogni volta ha compiuto fatti prodigiosi.
0: Avete sentito? Sono cose incredibili.
1: Di ogni fatto che ti ho raccontato ci sono i testimoni. Una volta l'ho visto anch'io.
0: E allora dimmi, Abdal, secondo te chi è costui?
1: Lui si fa chiamare Gesù di Nazareth. Molti lo chiamano maestro. È un rabbi, un uomo giusto, uno mandato dal Dio di Israele.
0: Ah sì? E io invece dico che sotto questo nome si nasconde Giovanni il Battista risuscitato.
3: Ma no!
0: Perché mi guardate in questo modo? È Giovanni il Battista. Io me lo sogno anche di notte. È ritornato per sollevare il popolo contro di me. E tu che cosa ne pensi, Valerio?
4: Non è possibile che un uomo cui è stata tagliata la testa ritorni a vivere.
0: Già.
2: Ma ricordi, grande Erode, che cosa diceva il Battista?
0: Che cosa diceva?
2: Che dopo di lui sarebbe venuto un altro più grande di lui, cui il Battista stava preparando la strada.
0: Dopo il Battista verrà il Messia d'Israele. Così dice la gente. Ma io non ci credo.
1: La gente lo crede il Messia.
4: Che sia il Messia oppure no, ora non ha alcuna importanza. Se così dice la gente, bisognerà tenerne conto. Questo è il mio consiglio, grande Erode.
2: Anche i sacerdoti del Tempio dovranno tenerne conto. E anche tu, Erode.
0: Vi farò vedere come ne terrò conto. Vedrete.

0: Quando siete invitati ad un pranzo di nozze, scegliete voi il posto in cui sedervi.
1: Di solito uno cerca di mettersi al posto migliore.
0: Infatti, vi siete affannati a prendere posto quando siamo entrati.
1: Si cerca di sedersi vicino al padrone di casa.
0: Già, ma se poi arriva il padrone di casa e vi fa alzare per dare il posto a un invitato più importante, voi, pieni di vergogna, sarete costretti ad alzarvi e vi sarà dato l'ultimo posto. Mettetevi voi nell'ultimo posto, in modo che il padrone vi dica di sedervi più vicini a lui.
1: Ha ragione, così ne avremo onore di fronte a tutti gli altri ospiti.
0: Perché ricordate, chi si esalta sarà umiliato, mentre chi si umilia sarà esaltato. E quando offrite un pranzo o una cena, chi invitate?
2: Beh, invito alcuni miei amici, come ho fatto oggi, qualche vicino di casa.
0: Io invece ti dico, va in giro per le strade, va sulla porta della sinagoga e invita i poveri, gli storpi, i ciechi. Sarai beato perché non avranno da ricambiare il tuo invito. Riceverai la ricompensa nell'altra vita, quando risorgeranno i giusti nel regno dei cieli.
2: Ma in questo modo allora dovrò rinunciare per sempre a fare festa con i miei amici.
0: Per rispondere a Naaman vi racconterò una parabola. Il regno dei cieli è simile ad un re che preparò un banchetto per le nozze del figlio e invitò tutti coloro che desiderava fossero presenti alla festa. Ma con grande meraviglia e dolore del re, i suoi inviti furono respinti.
3: Signore, siamo andati a chiamare gli invitati come tu ci hai ordinato.
4: Ebbene?
3: Tutti ci hanno risposto di no. Uno ha detto che aveva da fare, un altro che non gli interessava.
4: Tornate da loro, insistete. Ripetete l'invito, che vengano alle nozze.

0: mio signore manda a dire al tuo padrone di venire alle nozze di suo figlio.
1: Il mio padrone non vuole vedere né sentire nessuno. Ha dato ordine di non disturbarlo.
0: Ma così stai offendendo il mio signore, il re.
1: Non mi importa di chi ti manda. Io devo obbedire al mio padrone. Vattene.

0: servi continuarono ad andare di porta in porta a cercare gli invitati.
1: Che cosa vuoi?
2: Il mio signore fa sapere al tuo padrone che ci sarà un ricevimento di nozze.
1: Il mio padrone non ne vuole sapere. Ma... E allora te lo spiegherò in un'altra lingua.
0: Quando il re venne a sapere quello che era accaduto, si indignò.
3: Avevo mandato i miei servi a chiamare gli invitati al banchetto di nozze, ma sono stati cacciati, oltraggiati. Qualcuno è stato anche ucciso. Adesso manderò i miei soldati. Andate! Uccidete quegli indegni invitati, quegli assassini, e date alle fiamme le loro città.

0: banchetto è già preparato, ma gli invitati non erano degni. Ci sono altri invece che ne sono degni. Andate ai crocicchi delle strade e invitate alle nozze tutti quelli che incontrerete.
1: E fu così che i servi andarono per le strade e chiamarono al banchetto tutta la povera gente che incontrarono. Furono in tanti quelli che accettarono l'invito e accorsero alla casa del re.

0: amici e facciamo festa insieme. E tu, vecchio, perché non indossi l'abito per le nozze come gli altri? Come hai potuto presentarti così? Prendetelo, legatelo mani e piedi e gettatelo fuori!
1: Fuori, nelle tenebre più fitte, dove sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
2: Ma come dovremo fare allora per essere tra gli eletti?
1: Se uno vuole seguirmi e non rinnega suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi parenti tutti, e non rinnega persino la sua stessa vita, mai e poi mai potrà essere mio discepolo.
0: Ah, mi hai tirato la barba!
3: Scusa, Zaccheo.
0: Io non ti pago perché tu ti distragga.
3: Scusami per la mia distrazione. Si dice che lascerai molto denaro
4: e molte pecore.
3: Si dice che tu sia un uomo molto ricco.
0: E chi è che va dicendo in giro queste cose?
3: Beh, Zaccheo, tutti ti conoscono qui a Gerico.
0: Già, hai ragione, e tutti muoiono dall'invidia.
4: Sì, tutti quelli che non muoiono di fame.
5: Zaccheo, apri! Apri, Zaccheo! Aiuto!
6: Joseph, ma dove corri in questo modo?
5: Scusami, mi dispiace, Joshua.
6: Cosa ti è successo?
5: Non posseggo più nulla, a causa di quell'uomo, Zaccheo il pubblicano.
6: Ma che cosa ti ha fatto?
5: Ricordi quando il fuoco ha quasi distrutto la mia casa?
6: Sì, certo, ricordo, è stata una disgrazia.
5: Già, ho preso del denaro in prestito da lui per ripararla. Ha preteso gli interessi andando contro la legge. Ed alla fine mi ha spogliato di tutto.
6: Oh, che mascalzone.
5: Zaccheo è un uomo senza pietà.
0: Senti che confusione.
3: Ecco fatto.
0: Davide, dove corri? Mi devi ancora sistemare i capelli. Corrono tutti a vedere quell'uomo. Dove state correndo?
7: Stiamo andando tutti da Gesù.
0: Da chi?
7: Da Gesù, è il Messia di Israele.
0: Il Messia? Ma non dire sciocchezze.
7: Gesù guarisce i malati, fa risuscitare i morti.
0: No. Questo non è vero, non è possibile. No,

0: sei ricco, Zaccheo, ma sei un uomo molto basso.
1: Ah, eccoti, allora sei venuto, Zaccheo. Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua.
2: Ma davvero tu hai intenzione di fermarti in casa mia?
1: Certo, Zaccheo.
2: Signore, ma tu mi conosci?
1: Ho sentito parlare di te.
2: Non so cosa ti abbiano detto di me. Qui nessuno mi vuole un briciolo di bene, tutti mi evitano.
1: E non ti sei mai chiesto il perché? Su, andiamo.
3: È andato ad alloggiare da un peccatore.
4: Ma perché ha scelto proprio quella casa?

0: Qui viene molta gente e a tutti io do quello che mi chiedono. È così che sono diventato ricco. E tutti hanno bisogno di me.
1: Ma lo sai, Zaccheo, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli.
0: Io...
2: Lasciatemi entrare!
0: Che cosa vuoi, Josaphat?
2: Hai rovinato la mia vita! Mi hai preso tutto, non ho più nulla!
0: Ho preso solo quello che ti avevo prestato e dei piccoli interessi.
2: Sei senza pietà! Tu sei un uomo senza pietà!
0: Se tu hai fame, stasera potrai mangiare qui con la tua famiglia, Josaphat. Hai ragione. Ti restituirò quello che ti ho tolto. Ho un campo fuori delle mura di Gerico, verso sud. Rende bene. Da oggi è tuo. Signore, da oggi darò la metà di tutti i miei beni ai poveri. E se ho frodato qualcuno, prometto che restituirò 4 volte ciò che ho tolto.
1: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche tu sei figlio d'Abramo. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.
0: E voi che cosa volete?
3: Volevamo soltanto fare una domanda a Rabbi. Dimmi che cosa devono fare i buoni israeliti che vogliono seguirti nel tuo regno.
1: Vi risponderò con una parabola. Un uomo di nobile stirpe partì per un paese lontano di cui doveva diventare re. Ma in quel paese lo odiavano e gli mandarono a dire che non volevano che diventasse il loro re. Ma egli decise di partire lo stesso. E prima di partire chiamò 10 servi e consegnò a ciascuno di loro 10 monete d'oro perché le impiegassero fino al suo ritorno. Tornato dal suo viaggio, il re convocò di nuovo i suoi servi.
4: Cosa avete fatto della moneta che vi ho dato?
5: Signore, la tua moneta ha fruttato altre 10 monete.
4: Bene, mio servitore. Poiché ti sei mostrato fedele nel poco, governerai 10 delle mie città. E tu?
2: La tua moneta ne ha fruttate altre 5.
4: E allora hai ben meritato. Ti darò il governo di 5 città. E tu che cosa hai fatto della moneta che ti ho dato?
2: Signore, ecco la tua moneta, l'ho tenuta nascosta.
4: Ma potevi almeno metterla a frutto in qualche modo. Al mio ritorno l'avrei riscossa con gli interessi.
2: Ho temuto la tua ira nel caso l'avessi perduta. Signore, tu sei un uomo molto severo. Ho avuto paura di te.
4: Toglietegli la moneta e datela a colui che ne ha 10.
2: Ma signore, ha già 10 monete.
4: Io vi dico, a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
3: E cosa accadde di quelli che non volevano che quell'uomo fosse il loro...
1: Quel re ordinò che venissero portati al suo cospetto e puniti con la morte. E così avvenne.
3: Tu vuoi farci paura, Nazareno. Vuoi proclamarti re e già minacci di mandare a morte quelli che non ti ascoltano. Non è così? Lo avete sentito? Non siamo ciechi. È fin troppo chiaro chi è costui e che cosa vuole.
0: Perché fuggite via dalla mia casa?
3: Zaccheo, il tuo ospite ci ha minacciato di morte.
0: Non avete capito. È solo una parabola. Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire!

Gesù ebbe mille e mille testimoni, gli innumerevoli uomini e donne della Palestina che ascoltavano la sua parola, ma soprattutto che guardavano alla sua vita e giudicavano le sue scelte. Il maestro non insegnava soltanto col suo parlare. In quegli anni il popolo di Israele era diviso in fazioni, era suggestionato da formalismi e pregiudizi, onorava alcuni, disprezzava altri, così come avviene presso ogni popolo. Quando Gesù si recò a Gerico, per poi andare a Betania e a Gerusalemme, compì un gesto che inizialmente diede scandalo, ma alla fine insegnò molte cose a chi vi assistette e continua a insegnarle a chi ne legge ancora oggi il racconto nel Vangelo di Luca. Gesù giunse nella città e si rivolse al capo dei pubblicani, un uomo curioso, saccente e ricchissimo, per annunciargli il regno dei cieli. Zaccheo era certamente un affarista senza scrupoli, che aveva accumulato la propria ricchezza ricorrendo ad ogni inganno possibile, ed era l'odiato capo degli esattori delle imposte per conto dei romani. Non era certamente ritenuto un buon israelita, ma solo un pubblico peccatore. Malgrado tutto ciò, Gesù entrò nella sua casa, notoriamente profanata dal disprezzo che lo stesso Zaccheo aveva per la legge di Dio. Si chiese subito la gente: come mai Gesù entra nella casa di un peccatore e gli parla, contamina la propria santa persona con la perversità di quell'indegno interlocutore? Nessuno pensava infatti a Zaccheo come a un peccatore da convertire. Nessuno pensava che Zaccheo fosse un uomo come tutti gli altri, capace di pentirsi per entrare nel regno dei cieli. L'opinione pubblica gli negava tutto questo, e Zaccheo invece si convertì. Avvenne cioè qualcosa che nessuno avrebbe creduto possibile. Egli restituì metà delle proprie ricchezze ai poveri e pagò 4 volte quanto aveva frodato a ciascuno di coloro a cui aveva recato danno. Un rapido calcolo dimostra che la generosità di Zaccheo nel riparare i torti inferti al suo prossimo supera di molto ciò che la legge giudaica e la legge romana potevano esigere per ciò che lui aveva sottratto alla gente. Perciò Gesù disse a Zaccheo: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche Zaccheo è figlio di Abramo». Gesù era venuto infatti a cercare e a salvare anche nel ricco Zaccheo ciò che era perduto.

0: Gesù ci aspetta alle barche.
1: Prendiamo la strada che costeggia il lago, faremo prima.
2: Ma dove corrono quelli?
3: Stanno andando al lago da Gesù.

0: Il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada. E vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde su un luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede subito frutto. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Eccoli là! Maestro! Maestro! Maestro!
0: Sono tornati finalmente.
1: Maestro! Maestro!
0: Filippo, Bartolomeo, Matteo, raccontate.
2: Abbiamo visto tanta gente, maestro.
3: Abbiamo portato a tutti la tua parola.
4: Signore, da chi andremo? Che cosa facciamo?
0: Andiamo. Dopo il clamore è tempo di silenzio.

0: voi.
1: Ma dove stanno andando?
2: Attraversano il lago.
3: Vanno verso Bezzard.
4: Andiamo anche noi.
3: Maestro!
5: E adesso raccontate.
6: In un villaggio vicino a Endor ci venne incontro una folla e portarono anche un ragazzo posseduto dal demonio. In principio io ebbi paura, ma poi mi feci coraggio e ordinai nel tuo nome al demonio di lasciare quel ragazzo. Lui lo lasciò. Il ragazzo allora stramazzò a terra, ma poi si risvegliò e si rialzò libero e sereno, come se mai il demonio fosse stato dentro di lui.
5: Era sera, eravamo seduti intorno al fuoco. Io mi alzai e con me i miei compagni e cominciai a gridare a gran voce: vi parlo in nome di Gesù di Nazaret, a nome suo vi annuncio che il regno dei cieli è vicino.
7: E che cosa avete da dire a nome di questo Gesù? Siamo seduti intorno al fuoco ad ascoltare le vostre parole, parlate!
5: E noi ripetemmo quello che tu ci hai insegnato: amate Dio con tutto il vostro cuore, amate il prossimo come voi stessi, non conservate mai odio nei vostri cuori.
6: E io aggiunsi: non lasciate che il vostro cuore diventi fiacco a forza di mangiare e bere, perché quando verrà il giorno dovete essere pronti per entrare nel regno dei cieli, perché quel giorno verrà per ciascuno di noi all'improvviso.
8: Non dovete inorgoglirvi però di ciò che avete fatto, non dovete inorgoglirvi mai del bene che fate.
5: Maestro, perché parli alla gente con questi esempi?
8: A tutti voi che avete scelto di seguirmi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Ma loro hanno occhi e non vedono. Hanno orecchie e non intendono.
9: Ma...
8: non avete capito nemmeno voi, vero? Il seme è la parola di Dio. La strada sono quelli che ascoltano, ma non capiscono. La pietra sono quelli che accolgono la parola, ma non hanno radici, cioè la perseveranza di seguirla. Le spine sono coloro che si lasciano soffocare dalle preoccupazioni materiali e non si curano affatto di quelle dello spirito. Finalmente, la terra buona sono quelli che vivono secondo la parola che hanno ascoltato.
10: Guardate laggiù!
5: Maestro, ci vengono dietro dovunque andiamo.
11: Rabbi! Rabbi! Parlaci del regno dei cieli!
8: Il regno dei cieli è come un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Mentre tutti dormivano, venne il suo nemico. Seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando la messe germogliò, crebbe anche la zizzania. I servi chiesero al padrone: non hai seminato del buon grano? Perché è cresciuta la zizzania? L'uomo rispose loro: è stato un nemico a fare questo. Lasciate che il grano e la zizzania crescano insieme. Poi al momento giusto dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, mettetela in mezzo al campo e bruciatela. Poi cogliete il grano e mettetelo nel granaio.
6: Spiegaci la parabola della zizzania.
8: Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. I semi buoni sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutto il male e lo getteranno nella fornace ardente. Allora i giusti avranno la loro ricompensa.

0: Ma quanti sono, maestro?
1: Eccolo, è lui! Lui!
2: Maestro,
1: è qui.
2: Maestro,
1: maestro,
3: maestro!
1: Maestro!
3: Ti aspettavamo, maestro.
1: È storpio, maestro, fin dalla nascita.
4: Io lo ripeto e l'ho detto già tante volte in questi giorni. E questo è il comandamento più difficile. Amate Dio, amate il prossimo, amate anche i vostri nemici. Che merito avreste ad amare soltanto quelli che vi amano? E quando fate l'elemosina non suonate la tromba come fanno gli ipocriti delle sinagoghe. Che la mano destra non sappia quello che fa la sinistra, così la vostra elemosina data in segreto avrà un solo testimone, Iddio, che legge ogni segreto e renderà merito ai giusti. Oggi è un giorno di grazia. Alzati. E cammina.
1: Mi hai ridato la vita.

0: Maestro, è tardi. Sarà bene dire a questa gente di andare a procurarsi da mangiare.
1: Dategli voi da mangiare.
2: Maestro, ma noi non abbiamo nulla.
3: Ci vorrebbero almeno 200 denari di pane per tutta questa gente e forse nemmeno basterebbero.
1: Ditemi quanti pani avete in tutto.

0: Andate a dar da mangiare alla gente.
1: Maestro, quella gente ha molta fame. Non possiamo presentarci soltanto con 5 pani e un pesce.
0: Andate.

0: E allora?
1: Abbiamo fatto come hai detto.
0: Hanno mangiato tutti?
1: Sì, e ne è perfino avanzato.
2: 12 ceste di pezzi.
1: Maestro, saranno state più di 5.000 persone.
3: L'ho visto io. Il pane l'ha spezzato lui prima che venissero a darcelo.
4: Non poteva avere pane per tutti.
5: Eppure ti dico che è stato lui.
3: Lui parla del regno di Dio. Lui è il Messia.
1: Sì,
4: sì,
1: sì, sì, sì,
4: è il Messia.
1: Facciamo le nostre sì.
6: Maestro, che cosa facciamo?
0: Tornate sulle barche e andate a Cafarnaum. Io vi raggiungerò dopo.

0: Maestro, la gente è da ieri che ti sta aspettando.
1: Non mi cercano per le parole che ho detto loro, ma per il pane che hanno mangiato. Ricordate, procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura in eterno e che il Figlio dell'uomo vi darà.
0: Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?
1: È sufficiente credere in colui che Egli ha mandato.
2: Quale segno ci dai perché noi possiamo credere a quello che dici?
3: I nostri padri nel deserto hanno mangiato la manna venuta dal cielo.
1: In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi ha dato il pane vero.
4: Signore, dacci sempre questo pane, ti prego.
1: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. I vostri padri hanno mangiato la manna e sono morti. Chi mangia questo pane, invece, vivrà in eterno. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Il pane che io vi darò è la mia carne, per la vita del mondo.
3: Come può darci da mangiare la sua carne?
1: Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue, avrà la vita eterna, e io lo risusciterò dai morti. Chi mangerà la mia carne e berrà il mio sangue, dimorerà in me, e io in lui. Come il Padre ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche chi mangerà questo pane vivrà per me.
3: Questo linguaggio è difficile, chi può capirlo?
1: Quello che dico vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove egli era prima? È solo lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Ma vi sono molti di voi che non credono. Per questo nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. E allora, ditemi, volete andare via anche voi?
5: Signore, da chi andremo? Soltanto tu hai parole di vita eterna.

Gesù visse una parte importante della sua missione in Galilea, la regione ove era nato. Il cuore della regione era, ed è tuttora, il lago di Genezaret, detto poi lago di Tiberiade, dal nome della città che fu fondata sulle sue sponde in onore dell'imperatore romano Tiberio. Le coste del lago avevano una vegetazione formata da canneti e campi coltivati ed erano popolate da numerosi villaggi. Magdala, sulla riva occidentale, il paese originario di Maria di Magdala, soprannominata per questo la Maddalena. Cafarnao, a nord, non lontano dal punto in cui il fiume Giordano si immette nel lago. In questa città visse Gesù, nella casa dei pescatori Pietro e Andrea che lo seguirono. Bezzaida, patria degli apostoli Filippo e Andrea, dove Gesù guarì un cieco. Gamala, a picco sul lago, su di una montagnola a forma di gamelos, cioè di cammello. Ippos, i cui abitanti erano di stirpe greca e praticavano pertanto usi e costumi molto diversi dagli ebrei delle città vicine. Fu sulla riva del lago di Genezaret che Gesù placò la tempesta improvvisa che stava minacciando la sua vita e quella degli apostoli. Fu su questo lago che Gesù camminò sulle acque. Fu nei pressi di una piccola città chiamata Cursi che Gesù guarì un indemoniato. Fu sulle sponde del lago che avvennero molte guarigioni miracolose. Come mai Gesù compiva miracoli? La moltiplicazione dei pani e dei pesci, le guarigioni dei ciechi, dei paralitici, dei lebbrosi, il richiamo in vita di persone morte. I miracoli di Gesù sono segni visibili dell'origine divina della sua missione. Essi nascevano dal suo grande amore, dalla misericordia, dalla partecipazione ai drammi, alle tribolazioni della vita di tutti i giorni, le malattie, la povertà, le sofferenze morali, la morte. La parola miracolo, dal termine greco dynamis, significa potenza, opera della potenza di Dio. Il miracolo è un fatto portatore di salvezza che supera le capacità naturali e le possibilità attuali dell'uomo. Un intervento straordinario e salvifico ad opera di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Nino Ciniello, benvenuto.
3: Ciao Mario, ciao anche a tutti i cari amici fedeli, se qualcuno vicino e lontano.
2: Allora, quale sarà l'argomento del numero odierno?
3: Ma è un argomento che spero ci troverà insieme, tratteremo ecco più volte, due o tre volte prevedo, ecco, quindi sarà un po' a puntate e diciamo riguarda un po' un modo di vedere abbastanza tipico, comune della persona di Gesù, che se da un lato ha un certo fascino, una certa attrazione, dall'altro però anche respinge. Ecco, mette in crisi o in qualche modo viene manipolato, ecco.
2: Allora sentiamo subito quello che vorrai dirci quest'oggi, Nino, allora vai.
3: Grazie Mario. Dunque parto da una fitta corrispondenza che ho avuto non molto tempo fa con diverse persone su un tema dei diritti degli animali, ecco. E in questa corrispondenza ho notato che queste persone sono senz'altro molto rispettose del creato e fortemente motivate per la difesa degli animali. Quando poi siamo andati avanti nel dialogo, ho cercato quindi anche di comprendere le basi, le origini di questa difesa accanita, ecco, nei riguardi degli animali, e in particolare in che modo queste persone si pongono davanti al creatore di ciò che loro difendono, ho scoperto purtroppo ciò che temevo, ecco. In altre parole, la forte sensibilità verso gli esseri creati contrastava con diciamo il pressapochismo o, in un caso particolare, repulsione verso il Dio creatore. Non solo, in questa corrispondenza c'è una particolare visione che ha attirato la mia attenzione. Mentre il Dio dell'Antico Testamento è considerato una sorta di sanguinario, un Dio un po' bizzarro, ecco, da preistoria, Gesù invece è visto come, cito uno stralcio della lettera, una figura limpida e coraggiosa, di asceta orientale, che si è sforzato di incanalare i suoi seguaci ad una vita nella purezza e nella povertà. Ora, questo modo di vedere Gesù a me pare, sono quasi certo che molto comune. Se da un lato, ecco, la figura di Gesù continua ad esercitare una notevole influenza su tante persone, queste stesse persone poi non si sognerebbero affatto di considerarsi cristiani, né penserebbero mai di far parte di una chiesa. Il forte fascino esercitato da Gesù, in altre parole, contrasta con una sorta di sconcerto e anche in molti casi la manipolazione verso ciò che Gesù disse e fece. Quasi istintivamente, quindi, la gente, anche a distanza di 2000 anni, si rende conto di trovare in Gesù qualcuno diverso da tutti gli altri, ma poi rifiuta di seguirlo o di accettare il suo messaggio fino in fondo. Mi sono chiesto cosa suscita tanto interesse, ma allo stesso tempo l'abbandono o la manipolazione della figura di Gesù. Molto in sintesi, la radice intellettuale di questa visione di Gesù può essere fatta risalire, diciamo, verso la fine del XVIII secolo, cioè coincide con il sorgere, molti capiranno questo che sto dicendo, con il sorgere del periodo storico chiamato, conosciuto col nome di Illuminismo. Fin da allora, ecco, fin dagli albori, diciamo, di questo movimento, si cominciò a gradire, diciamo, poco le idee quali quella di un Gesù divino salvatore. Non solo, si aveva grandi perplessità riguardo alla risurrezione, perché veniva vista come una operazione di copertura, cioè che aveva lo scopo di giustificare l'imbarazzante e prematura morte di Gesù, quindi era una pura invenzione dei suoi discepoli. In sostanza, Gesù non sarebbe il Dio incarnato secondo questa visione, ma semplicemente un maestro di morale che insegnava la paternità di Dio, la fraternità fra gli uomini, eccetera, oppure, alcuni anni più tardi, anche fu visto come un precursore del socialismo che si scontrò con il potere religioso e politico del suo tempo. Insomma, di figure abbastanza pittoresche sul Gesù ce ne sono state poi tante altre. Ora, la domanda da porsi con una certa onestà intellettuale è questa: è possibile che i discepoli di Gesù, che hanno vissuto fianco a fianco Gesù, e la Chiesa dei primi secoli, quindi dopo pochi anni Gesù, abbiano frainteso del tutto Gesù, mentre gli studiosi del XVIII-XIX secolo abbiano scoperto il vero Gesù? Cosa dobbiamo pensare dell'affermazione fondamentale dei Vangeli di tutto il Nuovo Testamento e anche dei padri della Chiesa primitiva, che è la seguente: Gesù fu crocifisso sotto il procuratore romano Ponzio Pilato e risuscitò il terzo giorno? Cosa pensare di questa frase, allora? Uno dei più antichi testimoni epistolari dell'importanza di questo evento fu l'apostolo Paolo. Nella sua prima lettera ai credenti di Corinto, una città della Grecia dell'epoca, la cui data quindi risale probabilmente nel 54 dopo Cristo, quindi pochi anni dopo la morte di Gesù, Paolo evidenzia tante volte il fatto che Cristo crocifisso è il centro della fede cristiana. Infatti dice che il soggetto della sua predicazione, capitolo 1 per esempio, è Cristo crocifisso, ciò che dà potenza alla proclamazione del Vangelo è la croce di Cristo, senza il quale il Vangelo sarebbe uno come tanti altri messaggi di quel momento. E tutto il Vangelo può essere addirittura riassunto, dice Paolo, capitolo 1, come il messaggio della croce. Quindi questi costanti riferimenti alla croce ci dicono che cosa? Che è impossibile giustificare questo costante riferimento alla croce a meno che non sia ritenuto la croce, quindi, un fatto storico indiscusso e ben conosciuto a quell'epoca. In altre parole, se la crocifissione di Gesù fosse stata un'invenzione dei primi cristiani, noi avremmo oggi anche il diritto di ritenerli delle persone molto ingenue, anzi degli sprovveduti. Perché? Perché l'idea di un Salvatore crocifisso fu subito sfruttata dagli oppositori della Chiesa primitiva come un'assurdità che provava appunto la follia della fede cristiana. In altre parole, per un ebreo, chiunque fosse appeso a un legno doveva essere ritenuto maledetto da Dio. Questa è una citazione di Deuteronomio 21. E questo quindi difficilmente avrebbe favorito l'accettazione di Gesù come il Messia atteso. Eppure, i primi cristiani, per i quali la predicazione del Vangelo agli ebrei è una cosa importante, non evitarono di parlare di questo evento che era ritenuto altamente offensivo per un uditorio formato da ebrei. Allora, come mai? La risposta è semplice. Si trattava, in effetti, di un fatto storico conosciuto da tutti e, anche se poteva condurre al rifiuto di molti potenziali ebrei interessati, doveva comunque essere predicato. Non solo. Aggiungiamo un'altra difficoltà. La maggior parte dei giuristi romani dell'epoca riteneva giusto crocifiggere i criminali più famigerati, cioè quelli più grossi e berranti, ecco, sul luogo esatto del loro crimine. Quella vista, dicevano questi giuristi romani, cito un documento dell'epoca, può far desistere altri dal commettere gli stessi crimini. Ora, come potevano, tiriamo le conclusioni, come potevano gli ebrei e il sofisticato mondo pagano del primo secolo accettare l'invito dei cristiani a prendere così in seria considerazione un malfattore alla sua croce, tanto da arrivare anche ad adorarlo? Se i primi cristiani avessero basato quindi il loro messaggio su un personaggio fittizio o su uno di cui essi avevano deliberatamente travisato le vicende, sarebbero stati dei pazzi a raffigurare Gesù come una persona che era stata crocifisso. I primi cristiani quindi davvero erano così stupidi? Credo che chi continua a mettere in dubbio la storicità della crocifissione è solo una persona, a mio avviso, prevenuta, che non vuole fare i conti con la storia. La fede cristiana però non si concentra solo sui fatti storici che riguardano la crocifissione di Gesù, ma va oltre. A tale proposito vale la pena citare un brano di una lettera di Paolo, penso a 1 Corinzi capitolo 15, dove Paolo afferma: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, si riferisce agli apostoli. Queste breve, poche parole, Paolo ci dice due cose molto importanti. Primo, il Cristo che era stato crocifisso, afferma Paolo, risuscitò il terzo giorno. Cioè, alla morte di Cristo fece seguito la sua risurrezione dai morti. Per Paolo, solo il collegamento di questi due avvenimenti, cioè morte e risurrezione, poteva dare un senso e un valore alla morte di Gesù per l'umanità. Cosa voglio dire? A quel tempo l'essere crocifissi era un avvenimento di ordinaria amministrazione, ma noi non siamo in possesso, né oggi né in passato, di alcun resoconto riguardante la resurrezione dei morti di un qualche individuo che era stato crocifisso. Paolo quindi collega la morte e la resurrezione di Gesù considerandoli i due elementi essenziali, fondamentali del Vangelo di Gesù. Gesù, dice, è stato dato alla morte a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, ribadisce Romani 4. In secondo luogo, Paolo fa una chiara distinzione tra l'evento della morte e il suo significato. Che Cristo sia morto è un semplice fatto appartenente alla storia. Che Cristo sia morto per i nostri peccati, questo è il Vangelo. Anche se si riuscisse a convincere i più scettici avversari del cristianesimo che Gesù è veramente esistito ed è morto sulla croce, ciò non servirebbe a provare sul piano personale l'autenticità della fede cristiana e non cambierebbe comunque nulla nella vita di nessuno. La fede cristiana, in altre parole, si basa su certi eventi storici. Questi eventi però devono essere identificati con uno scopo particolare. Cosa voglio dire? Dico che sulla base dei racconti contemporanei a Gesù sappiamo che a quel tempo, in quello stesso modo, era morto un numero incalcolabile di persone. Gesù non era stato il solo ad avere una condanna a morte di quel tipo. Come evento, quindi, la crocifissione in sé può difficilmente essere considerata importante o degna di nota. Non fu la modalità della crocifissione di Cristo a suscitare in Paolo un interesse così particolare. Per lui la croce significava salvezza, perdono e vittoria sulla morte. Quindi la predicazione della croce non concerne solo il fatto puro e semplice della crocifissione di Gesù, ma il valore di quell'evento per noi, per ogni singola persona. Gesù quindi morì così che noi potessimo vivere. Gesù fu annoverato fra i peccatori così i peccatori potessero essere perdonati. Immaginiamoci, vado verso la conclusione, due persone di quel venerdì di tanti anni fa davanti al Calvario che osservano Gesù alla croce. Uno può vedere una delle solite condanne a morte di un ebreo senza importanza. L'altro invece vede il Salvatore del mondo che muore perché il mondo possa essere salvato. Uno vede Gesù come un criminale che muore per i propri peccati o malefatte, l'altro lo vede come il Figlio di Dio che muore per i nostri peccati. Entrambi gli spettatori vedono lo stesso evento, ma lo interpretano in modi assai diversi. La stessa cosa vale anche oggi. Tantissime persone che si dichiarano anche cristiane considerano in fondo la croce come un solo e lontano avvenimento storico. Ma solo chi giunge a comprendere la croce non solo come un fatto storico, ma anche come l'unico mezzo per ricevere e vivere il perdono di Dio, ciò potrà fare di questo evento il centro della vita di una persona. Che Gesù sia morto è storia. Che Gesù sia morto anche per te. Questo è il Vangelo per la tua salvezza. Ora, comprendo che sono rimaste alcune cose in sospeso, ma Dio volendo li toccheremo la prossima volta.
2: Nino, allora grazie per il tuo contributo di quest'oggi, ci risentiamo nel prossimo numero.
3: Senz'altro, vi aspetto tutti.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
4: Quello che le altre radio non osano dire.

questa serie in cui abbiamo discusso come insegnare ai bambini a risolvere i loro problemi in accordo con la volontà di Dio, noi abbiamo detto che dobbiamo inculcare nella loro mente certi basilari insegnamenti. Abbiamo detto che si deve essere in fase di insegnamento con loro ed insegnare loro col dire e col fare, il metodo biblico con il quale noi non insegniamo solo con parole ciò che si deve fare, ma lo si dimostra con le nostre azioni e con il nostro esempio nella vita giornaliera, nella nostra casa, dimostrando così vivente in noi la parola di Dio. Quest'oggi considereremo una delle cose più importanti, cioè come insegnare ai bambini a trattare i problemi affrontandoli. Ci sono tanti bambini che crescono con i loro parenti cercando per tutta la loro vita di evitare problemi, crescano senza neppure sapere in verità come affrontarli. E questo ci viene estremamente facile perché nel giardino terrestre, quando Dio sul fare della sera scendeva per passeggiare con l'uomo, trovò che i nostri progenitori si nascondevano da lui fra gli alberi del giardino e facevano così per evitare di affrontare il loro problema. E il problema era naturalmente che loro avevano peccato disubbidendo il comando di Dio. Avevano deciso di fare a modo loro e di nutrirsi dell'albero del frutto proibito. Avevano deciso di ascoltare Satana invece che Dio, di scambiare il padre della luce per il padre della menzogna, di ascoltare le sue bugie e seguirle piuttosto che godere i piaceri del giardino terrestre, o come si potrebbe tradurre tale nome, il parco dei piaceri, questo piacevole parco, questo meraviglioso giardino in cui Dio aveva messo piaceri e delizie per gli uomini e in cui fra le migliaia d'alberi egli aveva proibito loro di tenersi lontano solo da un albero, di modo che potesse così dimostrar loro che egli era il comando e che Dio era colui che aveva donato loro tutto il resto. Beh, voi sapete, essi non solo guardarono e presero dall'albero il frutto proibito, ma pure ne mangiarono, atto questo di aperta ribellione verso Dio. E quando sul far della sera, come Dio faceva ogni giorno, egli venne per passeggiare con loro e a parlar loro delle cose meravigliose con cui egli voleva istruirli, i nostri progenitori, sapendo che avevano peccato, erano di questo ben consapevoli, così si nascosero. Sì, si accorsero che c'era qualche cosa che si era intramesso fra loro e il Creatore, qualche cosa di male. Il peccato come un cuneo si era inficcato fra di loro e li separava, e così il senso della loro colpevolezza, di vergogna, di imbarazzamento e il timore di una punizione li invade ed Adamo, invece di andare incontro a Dio, si nasconde da lui. E questo, io sono certo, è la causa più tragica della separazione fra l'umanità e Dio, e cioè che l'uomo si nasconde e tende tuttora a nascondersi da lui. Ora, questa peccaminosa tendenza è presente ed è innata anche nei bambini. Non vogliono fronteggiare i loro problemi, preferiscono nascondere la loro colpevolezza, nascondono il loro rimorso ai genitori, ai maestri, ai loro amici, cercano di evitare di far fronte al male che hanno fatto e di fronteggiare le difficili situazioni che la vita mette loro davanti. E questo è quello che dobbiamo far subito chiaro ai nostri bambini, se siamo interessati ad educarli in prevenzione e a cercare di evitare in loro la formazione di cattive abitudini. Noi faremo tutto ciò che possiamo per convincerli che è meglio dire la verità e affrontare le conseguenze delle nostre azioni che nasconderle e cercare di evitarle. Tante persone, a causa di abitudini contratte nella loro infanzia, passano il resto della loro vita correndo a nascondersi. Ci sono certi che si nascondono dietro bugie, altri che si nascondono dietro malattie immaginarie, gente che crea un comportamento bizzarro proprio per cercare di star fuori dai guai e per finire in un'istituzione mentale dove si sentiranno commiserati da qualcuno che dirà: «Oh, poveretti, non è colpa loro», e dietro tale scusa si nasconderanno.
Gente che si nasconde e si nasconde sempre, ma che mai può far fronte a un problema. I problemi devono essere risolti. Non possiamo sfuggire ad essi evitandoli, perché quando lo facciamo il problema non scompare ma aumenta, cresce e diventa sempre più complicato, prende nuove pieghe, più cattivi e differenti aspetti, crea nuovi problemi, nuove difficoltà che mai avremmo previsto e che non dovevamo affrontare se avessimo subito affrontati i nostri problemi. È come quando uno ha il mal di denti e cerca di evitare di andare al dentista perché non può sopportare il trapano, le punture, le pene che sono associate insomma con la sedia del dentista. Prova di aspettare, prende delle aspirine, spera che la pena se ne vada, ma il dolore invece cresce e diventa sempre più severo di prima. I dolori restano, il dente continua a martellare, eventualmente ci nasce un accesso ed ecco che un dente che poteva essere facilmente curato ora deve essere estratto. Col passare del tempo tutti realizzano, e certi lo realizzeranno nell'inferno, che è sempre meglio affrontare subito un problema che rimandarlo o cercare di evitarlo. Spurgeon una volta espresse bene questa verità quando disse che è più facile rompere un uovo che uccidere un serpente. E in verità, quanto è più facile rompere quell'uovo prima che il piccolo serpente che emerge diventi un poderoso pitone? E così è col peccato, e così è con i problemi, con le difficoltà che ci accompagnano e che noi ci accorgiamo di avere ma che non vogliamo riconoscere. Ma ecco che la parola di Dio ci dice che lo dobbiamo fare e che non ci nascondiamo neppure dai problemi che si intromettono fra noi e gli altri, o i problemi che Dio ci mette davanti a causa dei nostri peccati. Subito cerchiamo ravvedimento, ammettiamo i nostri sbagli, affrontiamo le difficoltà e per la potenza di Dio e con la grazia che il nostro Signore Gesù ci dona eliminiamoli. Questo è il quadro che noi come parenti dobbiamo presentare ai nostri figli, non semplicemente con parole, ma a fatti di come solvere i loro problemi. E così noi dobbiamo incoraggiare i nostri bambini quando ci dicono la verità e cercano di far fronte ai loro problemi, anche se non ci riescono troppo bene. Se ci si provano, devono essere lodati e incoraggiati, anche se dovranno fronteggiare la punizione e i risultati dei loro errori. Ma se hanno mentito e cercano di nascondersi dietro le menzogne, allora la punizione dovrebbe essere amministrata in doppia dose, sia per il male che hanno fatto e poi anche per aver cercato di nasconderlo e di mentire. Dopotutto, quanto più facile dovrebbe essere stata la situazione di Watergate se non si nascondeva, se non si cercava di soffocare tutto e si veniva invece avanti con una semplice ammissione di ciò che era successo. Probabilmente l'intera situazione avrebbe preso un altro verso e tutto si sarebbe risolto assai più presto e meno difficoltosamente. Se noi vogliamo prevenire le difficoltà che i nostri bambini troveranno davanti a loro nel corso della loro vita, noi dobbiamo insegnar loro ad affrontare i loro problemi ed affrontarli realisticamente, biblicamente, affrontandoli nel modo di Dio. O Signore, aiutaci affinché durante la nostra vita noi non ci nascondiamo dai nostri problemi, né dalle nostre difficoltà, né da te o dal tuo giudizio, ma aiutaci a dimostrare nella nostra vita la maniera propria di trattare i problemi con i nostri figli. Aiutaci a fronteggiare quelle cose che vorremmo sfuggire e che non vorremmo fare. Facci ricordare che non facciamo questo solo per dare un esempio ai nostri figli, ma primariamente per obbedire ai tuoi comandi. Questo, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Abbiamo avuto modo di trattare di alcuni problemi pratici che ogni giorno bisogna affrontare, problemi a livello personale, sociale o morale. Ma vorrei oggi accennare ad un problema un po' diverso, eppure altrettanto reale, la religione. Ultimamente si assiste ad un'esplosione di sette e gruppetti, tutti dichiaranti di possedere la verità e la risposta ai problemi umani. Come comportarci? Innanzitutto, dobbiamo evitare gli estremismi per cui condanniamo inesorabilmente chiunque la pensi diversamente da noi. Eppure è inutile e dannoso il rifugiarsi dietro delle frasi fatte come «la mia religione è migliore perché è la più vecchia o la più seguita», oppure «la tua non può essere giusta perché è di origine recente». Allo stesso modo, per logica, si dovrebbero pure rifiutare i mezzi moderni di trasporto o di comunicazione o le ultime scoperte mediche. Bisogna esaminare ed essere convinti di ciò che si crede per poter offrire anche ad altri qualcosa di utile e non fermarsi al semplice rifiuto delle idee altrui. E mentre è vero che tutte le religioni hanno delle cose buone o delle cose in comune, è pure vero che non tutte possono essere giuste, perché presentano dottrine e morali diverse. Inutile dire anche che il vero ateo non esiste. Crediamo tutti in qualcosa, magari noi stessi. In Giappone si trova un tempio con 1000 statue di Buddha, di diverse fisionomie. I fedeli vengono incoraggiati a scegliere quello che li rassomiglia di più e adorarlo. Si vuole in fondo adorare se stessi. Non è il momento di esaminare l'insegnamento di ogni gruppo religioso, ma vorrei dire che quello che sentite in questi programmi non esalta una religione, ma un rapporto personale con una persona vivente, cioè il Signore Gesù. Questo cambia un po' le cose, perché mentre tante religioni sussistono anche senza il proprio leader, il cristianesimo non può esistere se si toglie il Cristo risorto e vivente. Egli è l'unico al mondo che dà prove degne di fede ed ha insegnato come nessun altro nella storia dell'umanità. I suoi miracoli, il suo insegnamento, la sua vita, la sua risurrezione fanno di lui una persona diversa. E infatti ci viene detto dal grande apostolo Paolo

dicono. Ma Dio dice che Gesù ritornerà. La storia, come oggi concepita, finirà. E Dio farà nuovi cieli e nuova terra per i suoi figlioli, dove non ci saranno problemi, perché Lui stesso sarà in controllo. Un uomo arriva in fretta ad una piccola stazione e chiede: quando parte il treno delle 8:01? Alle 8:01 è la risposta. Beh, riprese l'uomo, il mio orologio fa le 7:59, quello del comune fa le 7:57, quello della stazione le 8:02. Quale devo seguire? Può seguire quello che vuole, ma certamente non può prendere quel treno perché è già partito. Dio ha parlato, amici, offrendo salvezza a tutti in Cristo. Egli è la via da seguire. Seguendo Lui non sarai mai confuso.

amici, eccoci di nuovo insieme. Questa è un po' l'ultima trasmissione in cui trattiamo questa serie di problemi d'oggi. Non so se voi ci avete seguito regolarmente, ma dalla prossima trasmissione il messaggio sarà lo stesso, anche se avremo altri soggetti. Il messaggio è lo stesso e vogliamo appunto aiutare tutti voi a conoscere personalmente il Signore Gesù, nel quale vi è vera pace e vera vita. Abbiamo avuto modo di riflettere su tanti problemi di oggi e in conclusione vorrei accennarli con la richiesta che tu possa esaminare te stesso e vedere quale si applica di più a te. Chiedi a Dio di aiutarti a superare o darti la soluzione al

suo problema. E se noi possiamo essere di aiuto, scrivete pure a me, Giuseppe, o a uno dei nostri collaboratori, e senz'altro faremo del nostro meglio per aiutarvi. Abbiamo parlato innanzitutto dei problemi personali, come l'immagine personale e l'accettazione di sé. Vero che molti trovano difficile accettarsi, si credono inferiori. Un mio amico andò da uno psichiatra credendo di avere un complesso di inferiorità. La risposta fu che non aveva un complesso di inferiorità, ma che era semplicemente inferiore agli altri. Se nella confusione non sai a chi rivolgerti, guarda a Cristo. Vedrai uno che ti accetta come sei e che ti trasforma giorno dopo giorno. L'ansietà, la depressione, la paura e la solitudine, quanti si dibattono in questi sentimenti, e per parecchi il suicidio sembra l'unica alternativa. Amico, solo un sincero ritorno a Dio può darti la pace dell'anima e nella vita. La morte, per chi non conosce Dio, non fa che peggiorare la situazione. Gesù ha vinto sulla morte e vuole darti perdono per le tue colpe, e con fiducia in Lui potrai affrontare qualsiasi situazione. In secondo luogo, abbiamo parlato anche di problemi familiari e quelle cose che attaccano l'armonia fra genitori e figli e marito e moglie. L'educazione, l'infedeltà matrimoniale, l'aborto e il divorzio. L'uomo naviga in alto mare e solo le risposte divine che troviamo nella sua parola danno una risposta finale. Abbiamo anche accennato ai tanti problemi di natura sessuale a cui la gioventù è esposta continuamente: la fornicazione, l'omosessualità, la pornografia. E abbiamo visto nel matrimonio la via indicata da Dio per soddisfare il dono del sesso, mentre l'abuso o il cattivo uso del sesso non porta che alla colpa, la frustrazione ed il rimorso. Per i non più giovani abbiamo parlato della vecchiaia, come prepararsi e il miglior modo, cioè di guardare all'Iddio eterno, che è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Abbiamo poi parlato di alcuni problemi a livello generale di società, come il razzismo, la droga, la violenza, la guerra, la disoccupazione, la povertà, la sofferenza, la politica e infine il più grande problema, la morte. Alcuni di questi problemi li ho sperimentati di persona. Credevo che il motivo di essi fosse l'ambiente, l'educazione, la società. Emigrai all'estero, ma mi accorsi che il più grande problema ero io stesso. E fu soltanto quando mi affidai a Cristo che ho trovato un amico che mi aiuta veramente, perché Egli è più forte di qualsiasi problema al mondo, e del tuo problema e di te stesso. Dio ha sottoposto ogni cosa ai piedi di Gesù, ed il giorno verrà in cui tutti quanti saremo sottoposti a Lui. Anche se al presente non vediamo tutte le cose sottoposte, ben vediamo però Gesù coronato di gloria e di onore. E nel suo nome vi saluto ancora, amici, sperando di sentire da molti di voi. Che Dio vi benedica e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Oggi ci occupiamo di una presunta contraddizione biblica che riguarda le tentazioni di Gesù. Matteo e Luca ci parlano entrambi di questo episodio nella vita di Gesù, ma riportano le cose in modo leggermente diverso. Come possiamo spiegarlo? Dopo il suo battesimo, Gesù andò nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Di questo episodio ci parlano sia Matteo che Luca, però l'episodio viene raccontato in modo diverso per quanto riguarda l'ordine delle tentazioni. Per quanto riguarda la prima tentazione, i due evangelisti sono concordi. Leggendo i testi, le frasi, come accade usualmente, vengono riportate in modo leggermente diverso tra i vari Vangeli, ma questo è ciò che ci si aspetta quando si riporta una storia tramandata sostanzialmente in forma orale. Entrambi i brani ci dicono comunque che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto dove fu tentato dal diavolo. Ed entrambe le versioni concordano nel dirci che nella prima tentazione Gesù ebbe fame e allora il diavolo lo tentò esortandolo a trasformare le pietre in pane. La vera presunta contraddizione sta nell'ordine della seconda e della terza tentazione. Infatti Matteo ci dice che nella seconda tentazione il diavolo portò Gesù sul pinnacolo del tempio invitandolo a buttarsi giù, mentre nella terza lo invitò ad adorarlo, promettendogli in cambio tutti i regni del mondo. In Luca invece abbiamo un ordine inverso per la seconda e la terza tentazione. Nella seconda il diavolo invita Gesù ad adorarlo, mentre nella terza lo invita a buttarsi giù dal tempio. Come possiamo spiegare questa differenza nell'ordine degli eventi? Questo tipo di discrepanze sono accettabili o fanno venire dei dubbi sul fatto che uno dei due autori dei Vangeli si sia sbagliato? Questo tipo di situazioni accadono in diversi brani dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che hanno molto materiale in comune, eppure in diversi punti presentano differenze simili a questa. Come possiamo spiegarlo? Allora, c'è un aspetto molto importante da tenere presente quando leggiamo i Vangeli, un aspetto spesso trascurato. Molti infatti si avvicinano ai Vangeli dando per scontato che tutti e quattro i Vangeli raccontino semplicemente gli eventi della vita di Gesù sempre in ordine cronologico. Ma non è così e non c'è alcuna ragione per cui dovrebbe essere così. Infatti ogni evangelista, Matteo, Marco, Luca e anche Giovanni, ha raccolto il materiale a sua disposizione in base agli scopi che si prefiggeva per attirare l'attenzione dei suoi lettori su un ritratto particolare di Gesù. Quindi tutti i Vangeli hanno parte del materiale raccolto in ordine cronologico, ma anche parte del materiale riportato con un criterio più tematico. Mentre leggiamo i Vangeli, riconosciamo quali sono gli eventi raccontati in ordine cronologico, prestando attenzione a indicazioni di tempo precise come il giorno dopo, oppure quando venne la sera, o cose di questo genere. Ma in gran parte dei casi tali indicazioni di tempo precise non ci sono, perché il materiale è stato raccolto in modo tematico. Si pensi ad esempio ai discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo, in cui troviamo tutti i suoi insegnamenti e le sue parabole raccolte appunto in 5 discorsi principali. È abbastanza ovvio che Gesù durante i 3 anni del suo ministero pubblico abbia tenuto ben più di 5 discorsi, ripetendo anche più volte le medesime parabole, probabilmente con parole diverse in diverse circostanze. Ma l'evangelista Matteo le ha raggruppate tutte insieme in quelle 5 sezioni del Vangelo. Accade spesso di trovare materiale raccolto in modo tematico quando si leggono biografie antiche, ma accade anche in quelle moderne. Infatti ci sono diversi modi di raccontare la storia di una persona. Posso partire dalla sua nascita e raccontare in ordine tutte le tappe della sua vita, oppure posso dedicare un capitolo al suo lavoro, uno alla sua famiglia, uno alla sua passione per lo sport, senza che ci sia un particolare ordine cronologico. Se ci pensiamo bene, lo facciamo anche noi continuamente nella nostra vita. Posso raccontarvi la mia giornata in ordine cronologico dal mattino alla sera, oppure iniziare dicendovi le persone che ho incontrato durante la giornata, anche in ordine sparso, poi le varie attività svolte e infine concludere con ciò che ho mangiato, a colazione, pranzo e cena, anche se ovviamente la colazione l'ho fatta prima di incontrare qualcuno o di fare altre attività. La stessa cosa accade nei Vangeli ed accade nel testo in esame. Uno dei due testi può essere cronologico, oppure tutti e due potrebbero essere scritti senza particolare attenzione all'ordine. Se è inteso un ordine cronologico, ce ne accorgiamo dal fatto che ci sono o meno indicazioni precise di tempo. Nel nostro caso in esame, anche se Luca normalmente riporta molte cose in ordine cronologico, in questo caso, dai termini usati sembra che sia Matteo ad avere adottato un criterio più cronologico nella sua descrizione delle tentazioni. Gli studiosi del testo ci fanno notare che nel ricordare le tre tentazioni, Matteo utilizza degli avverbi piuttosto specifici. Nell'originale greco tote e palin, che fanno pensare alla sua intenzione di riportare i fatti in ordine cronologico. Nel testo New International Encyclopedia of Bible Difficulties, il dottor Gleason Archer, commentando il brano di Matteo 4, osserva che le parole usate da Matteo sono così specifiche che se la seconda e la terza tentazione non fossero avvenute in quell'ordine, allora Matteo sarebbe effettivamente in errore. Archer osserva che Luca invece introduce la seconda e la terza tentazione con parole più semplici, kai ed e, che non sono altrettanto enfatiche nel descrivere una sequenza precisa. In sostanza, per intenderci, è come se in italiano, descrivendo la mia vita, io dicessi «sono andato a Torino e poi sono andato a Milano», il che fornirebbe un'indicazione precisa su un prima e su un dopo. Mentre se dicessi che nella mia vita ho vissuto a Milano e a Torino, non necessariamente sto indicando un ordine preciso in cui ho vissuto nelle due città. Quindi sembra che in questo caso Matteo abbia preservato l'ordine preciso, mentre sembra che Luca abbia detto solo che Gesù era stato tentato in questo modo e in questo modo e in questo modo ancora, senza riportare l'ordine cronologico preciso. Perché Luca avrebbe riportato la seconda e la terza tentazione con un ordine diverso? Poteva avere un senso dal punto di vista tematico? Voleva mettere l'accento su qualcosa di particolare? Non lo sappiamo con certezza. Ci sono studiosi che hanno fatto notare che nel racconto di Luca le tre tentazioni sono riportate con un progressivo avvicinamento verso Gerusalemme, con la prima tentazione nel deserto, la seconda su un monte vicino a Gerusalemme e poi la terza in Gerusalemme stessa, sul Tempio. Insomma, anche nell'ordine delle tentazioni, Luca presenta un movimento verso Gerusalemme, dove ci sarebbe poi stato il drammatico culmine del ministero di Gesù, dove Satana avrebbe affondato l'ultimo attacco e sarebbe poi stato definitivamente sconfitto alla croce. Queste però sono solo supposizioni. Ciò che conta è che non abbiamo comunque una vera contraddizione, perché come abbiamo spiegato, mentre l'ordine di Matteo sembra essere più temporale, quello di Luca, anche nelle parole usate per raccontare le tentazioni, suggerisce un approccio più tematico. Spero che questa breve spiegazione vi sia stata utile per comprendere questo episodio, ma anche per acquisire un modo di avvicinarsi ai Vangeli che non dia per scontato che i fatti siano sempre raccontati in ordine cronologico.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Ed ora leggiamo Matteo, capitolo 12. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i seminati, e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellare delle spighe ed a mangiare. E i farisei, veduto ciò, gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli fanno quel che non è lecito di fare in giorno di sabato». Ma egli disse loro: «Non avete voi letto quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? E come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali non era lecito di mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma ai soli sacerdoti? Ovvero non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Or io vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del Tempio. E se sapeste che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», voi non avreste condannato gli innocenti, perché il figliuolo dell'uomo è Signore del sabato». E partitosi di là, venne nella loro sinagoga. Ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, al fin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: «E gli è lecito far delle guarigioni in giorno di sabato?» Ed egli disse loro: «Chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la traga fuori? Or quant'è un uomo da più d'una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato?» Allora disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui, col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti, e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia: «Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra lui, ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà, né griderà, né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno». Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano: «Non è costui il figliuolo di Davide?» Ma i farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebub, il principe dei demoni». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Ed a chiunque parli contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo da bene dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Ma egli rispose loro: «Perché questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona? Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà il figliuolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono quivi dimora, e l'ultima condizione di codest'uomo diven peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. Ed uno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là fuori che cercano di parlarti». Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre».
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo, oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica. Ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto, mentre ascoltavi questo libro, Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

0: Avete ascoltato Intromissione Divina, una meditazione tratta dal libro omonimo di Johnny Erickson, edito da Adi Media Roma.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Giorgio Müller, guidato dal Signore, fonda un orfanotrofio e, nonostante la vastità dell'opera, che comporta soldi, assistenti e attrezzature adatte, egli è risoluto nel confidare nel Signore per ogni cosa e non viene mai deluso. Nella preghiera, e solo nella preghiera, sta il semplice segreto di Giorgio Müller, il quale non intraprende il benché minimo passo senza consultarsi prima con Dio, il quale non gli fa mai mancare il suo aiuto. È commovente l'offerta di un fratello e di una sorella che si mettono a completa disposizione per l'orfanotrofio con tutti i loro mobili, senza volere nessun salario fisso, ma confidando che Dio avrebbe supplito ai loro bisogni. Altre persone si offriranno spontaneamente in seguito per il servizio, per cui l'assistenza non mancherà mai.
1: Si rese necessaria una terza casa per circa 40 orfani maschi di oltre 10 anni. Varie difficoltà si opposero, ma come al solito esse sparirono sotto l'influenza della preghiera. Frattanto l'opera riguardante l'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture aveva prosperato. Erano state fondate 4 scuole diurne con oltre 1 migliaio di allievi ed erano state distribuite oltre 4.000 copie della Parola di Dio. Müller si consigliava volentieri con altri fratelli, ma agiva anche quando una convinzione si era formata in lui. Il suo senso morale discerneva sempre più chiaramente il bene e il male. Questa coscienziosità appare evidente per la pubblicazione della sua cronaca. Con lo stesso spirito di preghiera con cui aveva cominciato, continuò a scrivere tenendo sempre presente lo scopo. Quella cronaca doveva dare gloria a Dio e non distogliere gli occhi degli uomini dal grande padrone per dare invece onore al suo strumento. Quando le prime 500 copie vennero stampate, Müller era così incerto che esitava a distribuirle. Ma nell'aprire la cassa con le copie inviate dalla tipografia, ogni scrupolo scomparve e non appena fu distribuita la prima copia, comprese che aveva fatto bene e che doveva continuare a scrivere, stampare e distribuire quei rapporti annuali adempiendo alla volontà divina. L'approvazione di Dio fu così ampia e chiara per la copiosa benedizione che portò a molti, lontani e vicini, che non gli rimase nessun dubbio sul vantaggio morale di quella pubblicazione. Nel 1837 Giorgio Müller era al suo 35esimo anno di vita. Il lavoro da sostenere era molto grande, ma egli era convinto che il servizio, per essere sempre più efficace, avesse bisogno di 2 cose indispensabili. Maggior tempo per una segreta comunione con Dio da cui trarre forza e una maggiore collaborazione per la cura e l'assistenza ai membri della comunità religiosa. Fermiamoci a considerare la prima. Si tratta di una cosa che interessa ogni credente. L'attività continua, anche nel campo spirituale, non deve assorbire troppo lo spirito così da trascurare la lettura e la meditazione della parola e la comunione con Dio in preghiera. Giorgio Müller era solito dire ai fratelli troppo indaffarati che 4 ore di lavoro, dopo 1 ora di preparazione in preghiera, valgono più di 5 ore di lavoro senza preghiera. Ciò che si guadagna in quantità si perde in qualità. Ogni qualvolta un impegno segue un altro senza lasciare tempo a un ristoro spirituale e ad una ripresa delle proprie forze a tu per tu con Dio. Nessun uomo, probabilmente dopo Giovanni Wesley, ha tanto operato in una lunga carriera quanto Müller, e pochi hanno così spesso dimorato in preghiera. Sotto un certo punto di vista la sua vita appare più occupata in suppliche e intercessioni che in azioni e occupazioni fra gli uomini. Inoltre Müller era convinto che la cura delle anime non deve essere trascurata a favore dell'occupazione, del lavoro e della preghiera. Tanto i credenti quanto coloro che domandano chiarimenti hanno bisogno di aiuto e di risposte, ma né lui stesso né il fratello Craig avevano tempo sufficiente per le visite. Circa 15 nuovi membri si aggiungevano ogni anno e questi in modo speciale richiedevano insegnamento e cura. Le 2 chiese erano separate, Così le riunioni durante la settimana venivano a risultare in numero doppio, come anche le visite alle persone vicine e lontane, la corrispondenza ed altre pratiche necessarie. I due pastori, Müller e Craik, non bastavano più ai bisogni delle due chiese. Fu richiesta l'opera di altri collaboratori e fu anche deciso che le due chiese fossero riunite in una sola. Sempre in quell'ottobre del 1837 fu presa in affitto una casa per un'altra sezione di orfanotrofio maschile. I vicini si opposero e Müller, mettendo in pratica le parole del Vangelo «Per quanto sta in voi, vivete in pace con tutti gli uomini», sciolse il contratto, ma ne fu ricompensato per l'offerta di un'altra casa nella stessa strada delle due prime. La strana infermità alla testa, che aveva tormentato un'altra volta George Müller, riapparve. Per 8 settimane non poté predicare. Sembrò perfino che il male minacciasse la sua ragione e fu obbligato ad un riposo completo. In novembre egli andò a Bath e poi a Weston, lasciando nelle mani di Dio l'opera per cui egli era incapace in quel momento. All'inizio dell'anno 1838 la debolezza e la sofferenza alla testa continuavano. Era anche sopraggiunta una tendenza all'irritabilità d'animo e, quale figlio di Dio, Müller avrebbe potuto resistere alle insidie dell'avversario solo rivestendo l'intera armatura di Dio. La bandiera divina è là dove il cristiano si rifugia e la sua armatura è come una maglia d'acciaio. La grazia di Dio non rimuove sempre le tendenze al male, ma anche se esse non sono sradicate, possono comunque essere paralizzate dalla meravigliosa azione dello Spirito Santo. Anche Pietro poté camminare sull'acqua finché tenne lo sguardo fisso sul Signore. Nel cammino della fede vi è sempre, più o meno, la tendenza ad affondare. Ma Dio lo impedisce se ci teniamo vicini a Lui e perseveriamo nel guardare a Gesù.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Molti sono del parere che lo studio delle scienze escluda la fede in Dio, perché giudicano impossibile far corrispondere le scoperte scientifiche con le affermazioni bibliche. Eppure, malgrado tanti dubbi, c'è un buon numero di persone, fra cui anche numerosi scienziati di varie discipline, che si lasciano guidare da Dio nella loro vita. Lo studio critico della natura e il rapporto personale con l'Iddio vivente non si escludono a vicenda. L'osservazione attenta del mondo naturale aiuta piuttosto ad indirizzare lo sguardo verso Dio. Ed il rapporto fra fede e scienza è l'argomento che trattiamo oggi qui a Punto Radio.

benvenuto all'ascolto da parte di Mauro. Questo numero di Punto Radio, come ho detto poc'anzi, è dedicato per l'appunto al rapporto fra lo studio delle scienze e la fede. Ne parliamo fra un momento.

Dio ha lasciato delle tracce. Ancora oggi, nell'era della tecnologia, le sue tracce sono ben riconoscibili e meritano di essere cercate e studiate. Dedicarsi a tale studio non significa limitatezza di pensiero, né l'essere superati ed antiquati, ma è l'indizio di un tentativo sincero di capire un'epoca estremamente sfaccettata ed influenzata da diversissime filosofie ed ideologie. Cercare una risposta alla domanda sull'esistenza di Dio è una delle cose più importanti della vita. Non si tratta infatti solo di una conoscenza teorica ed astratta, ma della possibilità di instaurare un rapporto personale con Dio e di scoprire in Lui qualcuno con cui dialogare e comunicare. Inoltre, riconoscere l'esistenza di Dio determina il concetto di proprietà nella nostra vita. Se esiste un Dio, creatore dell'universo, tutte le cose sono sue, anche la vita. Il singolo non appartiene quindi più a se stesso e tutto ciò che ha diventa un prestito da parte di Dio. Riconoscere questo fatto influenza il nostro atteggiamento nei confronti dei beni di questa terra e delle persone attorno a noi. Ecco perché la domanda sull'esistenza di Dio è tanto importante ed è addirittura vitale esaminare gli indizi di Dio. La Bibbia indica vari campi in cui è utile cercare le tracce che Dio ha lasciato. Uno di essi è la vita di Gesù. Paolo, un dotto ebreo, scrisse alla chiesa di Colosse che Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Studiando il carattere di Gesù si può studiare il carattere di Dio e nelle sue opere si rispecchia la potenza di Dio. Altri cenni dell'esistenza di Dio sono dati da avvenimenti straordinari che la Bibbia chiama miracoli, dall'avverarsi di previsioni storiche pronunciate dai profeti biblici e da esperienze personali come l'esaudimento alle preghiere. Nella sua lettera ai Romani, nel 55 d.C., Paolo scrive: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, infatti le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, quando le si intende attraverso le sue opere.

Sei sempre all'ascolto del programma Punto Radio. Siamo a un terzo circa dello svolgersi di questa 68esima puntata che abbiamo dedicato, questo lo dico per i ritardatari, al rapporto fra scienza e fede. E a questo riguardo vorrei leggere l'affermazione di uno dei più importanti fisici e matematici di tutti i tempi, Isacco Newton, che una volta disse: «La meravigliosa disposizione ed armonia dello spazio possono essersi formate solo sulla base del piano di un essere onnipotente. Questa è la somma delle mie conoscenze». È possibile che nei secoli scorsi, quando l'uomo ancora non riusciva a cogliere le dimensioni ed i processi che si svolgono nel mondo che lo circonda e lo domina, il fascino della natura sia stato superiore ad oggi. In molti campi l'uomo non era ancora riuscito a dominare la natura, non era ancora salito sulla cima dei monti, non aveva percorso lo spazio aereo, né aveva raggiunto il fondo degli oceani. Fino all'inizio della rivoluzione industriale, per l'uomo non si prospettava alcuna possibilità di scrollarsi di dosso il dominio della natura. Era quindi probabilmente più immediato il pensiero che dietro ad essa ci fosse il grande spirito di Dio. Tuttavia, sebbene l'uomo nella nostra epoca si sia rivelato padrone in quasi tutti i campi terreni, il controllo di una parte della natura continua ad essergli, e probabilmente lo sarà per sempre, negato: lo spazio dell'universo. Alcuni degli autori di quei libri che poi vennero raccolti nella Bibbia non indirizzarono certo per caso lo sguardo dei lettori verso il cielo stellato per dimostrare qualcosa della grandezza di Dio. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire fuori e conta il loro esercito, e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. Così scriveva tanto tempo fa il profeta Isaia. Il cielo stellato parla una sua lingua propria e riesce ad affascinare uomini di ogni epoca e cultura. Fin dagli albori della civiltà, l'uomo ha osservato e studiato le stelle. Mano a mano che le conoscenze sull'universo aumentavano, il messaggio dello spazio diventava più impressionante. «O Eterno, tu hai posta la tua maestà nei cieli», è l'esperienza del re Davide, quasi 3000 anni fa. Ancora oggi questo messaggio rimane comprensibile. L'indicazione verso Dio è sempre valida e la possibilità di credere in Lui come Signore dell'universo sussiste. Sentiamo cosa ne dice un cantante cristiano. Ascoltiamo Luca in Errore.

Ma ora il microfono nel numero 68 di Punto Radio. Un altro famoso scienziato, matematico ed astronomo, Giovanni Keplero, una volta disse: praticare la scienza significa leggere i pensieri di Dio. L'astronomia moderna ci insegna che il raggio del cosmo è infinito e tutt'al più stimabile, ma con una notevole sottovalutazione a 10 miliardi di anni luce e che è in continua espansione. Una dimensione del genere supera ogni possibilità di immaginazione. Innumerevoli soli, pianeti, lune, numerosi altri tipi di ammassi di materia raccolti in miliardi di galassie occupano l'universo. Essi tutti sono governati da leggi che la scienza, malgrado i suoi metodi di ricerca d'avanguardia, può solo intuire ed esprimere in ipotesi. L'incredibile varietà di forme e la differenziazione presente nel cosmo, sconosciute fino a pochi secoli fa, risulta sempre più evidente. Chi può prevedere cosa si scoprirà domani? Nella Bibbia, Dio viene presentato come colui che ideò il tutto, che ha fatto il mondo e tutte le cose che si trovano in esso, essendo Signore del cielo e della terra, secondo le parole di un medico di nome Luca, amico di Gesù Cristo. Il primo sorso dal bicchiere della scienza rende atei, ma in fondo al bicchiere ci aspetta Dio. Questo diceva il fisico Heisenberg, vissuto in questo secolo. Secondo quanto dice la Bibbia, Dio è talmente grande da avere sotto controllo tutto l'universo e quindi il mondo intero. Il nostro intelletto è del tutto insufficiente per capire una cosa del genere. Eppure anche scienziati come il biologo Charles Darwin non considerano un motivo valido per non credere nell'esistenza di Dio il fatto che l'uomo non riesca ad immaginarsi la sua grandezza e la sua potenza. Anzi, Darwin scrive: l'impossibilità di dimostrare e di capire che il fantastico e meraviglioso cosmo, come anche l'uomo, si sia formato casualmente, mi sembra l'argomento principale a favore dell'esistenza di Dio. Troviamo un numero sorprendentemente alto di testimonianze di grandi scienziati e studiosi che hanno riconosciuto, in seguito ai loro studi, Dio come artefice della natura. Il loro parere è evidentemente soggettivo, ma può spronarci a cercare personalmente una risposta alla domanda se Dio è il creatore ed il Signore dell'universo. Anche se la reale esperienza di Dio è legata alla fiducia in Lui e all'accettazione della riconciliazione tramite Gesù, una persona obiettiva può comunque trovare sufficienti motivi per rispondere alla domanda sull'esistenza di Dio.

E così anche per oggi la nostra trasmissione è arrivata alle battute finali. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che ci hanno seguito e l'appuntamento è rimandato al prossimo numero di questo programma. Ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, ben trovato ancora una volta. Grazie di essere tornato, fedele, puntuale. Naturalmente a coloro che ci ascoltano del gentil sesso dobbiamo dire benvenuta, bentornata. Grazie di essere tornata fedele, puntuale. Quando io dico bentornato, chiaramente intendo tutti, sia bambini che bambine.

Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza. Grazie per aver scelto di voler trascorrere mezz'ora, 30 minuti insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Naturalmente questo fa piacere anche al sottoscritto. Vorrei così pensare, sperare un attimino, ma proprio ino che la mia presenza non disturbi. Credo di no, almeno a giudicare dalle tante lettere che arrivano con commenti di apprezzamento e di simpatia, di affetto soprattutto. Ecco, quello mi tocca molto, sinceramente lo dico. A giudicare da questi commenti, appunto, dicevo, sembra che stiamo bene insieme, insomma.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che da un esame superficiale può apparire anacronistico, può sembrare di aver poco o nulla da dire a uomini e donne del XXI secolo. E invece, come abbiamo già avuto modo di constatare la volta scorsa, le cose non stanno così. Il messaggio c'è, il messaggio è profondo, il messaggio è attuale e il messaggio è molto personale per te e per me. Ci vogliono soltanto delle orecchie che ascoltano, delle orecchie attente e un cuore disposto, un cuore aperto, un cuore disponibile.

La volta scorsa abbiamo fatto dei commenti circa le primissime battute del capitolo, la prima frase praticamente. Dio chiama Mosè, lo chiama in un modo molto particolare, molto personale, molto intimo, oseremmo dire. Questo traspare dal tipo di parole che vengono usate nel testo. Si parla poi di un sacrificio, di un'offerta molto particolare. Abbiamo visto che ci sono nel contesto del libro 5 offerte, 5 sacrifici. Quello che viene descritto all'inizio del primo capitolo è il principe delle offerte, l'olocausto. Olocausto, il termine italiano olocausto viene dal greco, che significa offrire tutto, bruciare tutto. Quindi l'intero animale, capretto o quello che era, veniva consumato dal fuoco interamente, non venivano lasciati, non c'erano pezzi che avanzavano. Inoltre, questa parola ci ricorda anche il termine ebraico olà, cioè qualcosa che sale, ciò che sale verso l'alto. Quindi il sacrificio veniva consumato tutto e il fumo, l'aroma, naturalmente si sprigionava verso l'alto e saliva come un aroma verso Dio, verso il cielo. Era importante appunto perché si trattava di olocausto. Nulla veniva trattenuto né dal sacerdote né tantomeno dalla persona che offriva questo sacrificio. Interessante notare che quando Dio parla a Mosè, quando dà queste disposizioni, dice, parla ai figli di Israele e di loro: quando qualcuno tra voi recherà un'offerta all'Eterno, l'offerta che recherete sarà di bestiame. Qui la parola qualcuno credo stia a significare chiunque possa e chiunque voglia venire. In altre parole, nessuno era escluso dal venire e offrire l'olocausto all'Eterno, l'olocausto a Dio. Questo mi ricorda, mi fa pensare a quelle parole di Gesù, quando l'ultimo giorno della grande festa, come leggiamo nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni, nella fattispecie, disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ora, questo invito di Gesù non era rivolto soltanto ad alcune persone. Chiaramente l'invito di Gesù a bere non era limitato, anzi non aveva nulla a che vedere con la sete fisica e con l'acqua fisica. Aveva a che vedere con una sete spirituale, con un bisogno di un rapporto nuovo, rinnovato, profondo, personale, reale con Lui, il Figlio di Dio, e di conseguenza con Dio Padre. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chiunque sia, chiunque possa, chiunque voglia, è benvenuto. Nessuno è escluso, tranne quelli che si escludono da sé. Gesù qui indica una sola condizione. Hai notato? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Tanti avranno detto: io non ho sete, o perlomeno non ho sete di quel tipo di acqua. Voglio fare altre cose con la mia vita, voglio prendere altre direzioni. Sono ancora giovane, oppure ormai sono troppo vecchio, non c'è più speranza per me. Ma Gesù invece dice: se qualcuno ha sete, chi ha sete può andare. Può andare perché potrà dissetarsi. È come se Gesù riecheggiasse le parole del profeta Isaia, quando nel suo libro, per essere precisi, al capitolo 55, Isaia scrive: o voi che siete assetati, venite alle acque. Quindi anche nell'Antico Testamento si rinnova l'invito. E probabilmente Gesù pensava a quelle parole del profeta Isaia, profeta e parole che Gesù conosceva molto bene. Gesù, ti ricordo, era molto versato in quelle che erano la legge ed i profeti, cioè l'Antico Testamento così come noi lo conosciamo. Quindi Gesù rinnova l'invito.
Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. O con il profeta Isaia, o voi tutti che siete assetati. In altre parole, qui Isaia prende per scontato che la gente abbia sete, che ci sia questa sete di verità, sete di giustizia, sete di un rapporto vero, reale, non di maschere, di recite, di coperture. L'invito di Gesù, il grido di Isaia, sono validi ancora oggi per chiunque abbia sete.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Chiedo scusa, attraverso il libro del Levitico. Abbiamo trascorso così tanto tempo ai piedi del libro dell'Esodo che sono ancora pieno di questo libro. No, stiamo esaminando insieme il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto e grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente e a quest'ora. Al microfono, come sempre, Maurizio.

Tornando all'Olocausto, vediamo che venivano usati due tipi di animali per questo sacrificio in particolare: bovini e ovini. Gli animali selvatici, di solito predatori, erano esclusi. Anche gli animali carnivori non potevano essere usati per l'Olocausto. Dice, ma come mai? Come mai queste regole così strane? Credo che la ragione sia questa. Animali selvatici predatori, gli animali carnivori che vivono uccidendo altri animali, non avrebbero mai potuto essere un simbolo, un esempio, una rappresentazione di Gesù Cristo, il quale venne per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, come vedi, leggendo il libro del Levitico, leggendo tutta la Bibbia, ma leggendo il libro del Levitico in modo particolare, è bene non soffermarsi alla superficie e arrivare a conclusioni affrettate, giudizi sconsiderati. Ci sono ragioni, ragioni molto importanti, spesso profonde, per le varie azioni, le varie regole, riti e cerimonie che vengono prescritti. Un'altra condizione era che l'animale fosse senza difetti. Doveva essere un animale domestico. Perché? Beh, evidentemente poteva essere sacrificato solo quel che aveva valore, qualcosa che era caro al proprietario. Non poteva essere qualcosa che il tizio così trovava per strada. C'era un prezzo da pagare. E di nuovo, non possiamo fare a meno di notare con stupore, con meraviglia, come anche questo aspetto rappresenti Gesù Cristo. Infatti Dio non risparmiò ciò che aveva di più caro, di più prezioso, di più unico: il suo proprio figlio, il suo unico figlio. Se quindi Cristo soffrì sulla croce, quando offrì se stesso come olocausto, anche il Padre soffrì in una maniera che ovviamente sfugge alla nostra comprensione umana. Ho detto a volte che Gesù ha sofferto fisicamente sulla croce, ma altri uomini, altre donne probabilmente hanno sofferto più di lui, ed alcuni hanno espresso sorpresa da questa mia affermazione. La morte su una croce deve essere tremenda, penosa, lunga, acuta sofferenza, impossibilità di respirare bene. In più, prima della crocifissione, ti ricordo che Gesù era stato anche frustato, torturato. Quindi non c'era solo la sofferenza della crocifissione, c'era anche la sofferenza di ciò che l'aveva preceduta. Ma credo che al di là di tutto questo, per quanto orribile, doloroso, penoso possa essere, credo che la sofferenza peggiore sia stata la separazione del figlio dal padre. Una separazione, non so veramente trovare le parole, una separazione tenebrosa, assoluta. Una separazione che era il risultato del peccato sulle spalle del Cristo. Il Padre, l'Iddio Santo, per quanto amasse suo figlio, non poteva però sopportare la vista del peccato. Quindi credo sicuramente che la sofferenza più orribile, più profonda, più assoluta, la solitudine più nera, più totale, Gesù l'abbia sperimentata non tanto a causa del dolore fisico, per quanto intenso possa essere stato, ma la vera pena, la vera solitudine, la vera sofferenza, quella più incolmabile, quella che noi non riusciremo mai a capire, era il risultato della separazione dal Padre.
Infine l'animale doveva essere obbediente all'uomo. E di nuovo questa è una straordinaria rappresentazione simbolica di Cristo, il servo obbediente, che venne per servire e che fu obbediente fino alla morte, la morte sulla croce. Gesù non è venuto per essere servito, avrebbe avuto tutti i diritti, ma è venuto per servire. Ricordi l'episodio di quando erano a tavola gli apostoli e Gesù, poco prima della sua morte? Gesù cosa fece? Prese un asciugamano, si abbassò, prese una catinella, cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Il Signore, il Maestro, il Salvatore, Dio fatto carne, che lava piedi sporchi e puzzolenti. In più, nel giardino del Getsemani, di lì a poco Gesù dirà: se è possibile, fa che questo calice passi oltre, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua, rivolgendosi al Padre, aveva detto. In altre parole, Gesù stava dicendo: Padre, se c'è un'altra via, se c'è un altro modo, usa quello. Se c'è un'alternativa, usa l'alternativa. Ma non è la mia volontà che deve essere fatta. È la tua volontà, Padre. Quindi se non c'è un'alternativa, se non c'è un'altra via, se non c'è un altro modo, io sono pronto ad andare avanti. Obbedisco e mi sottometto alla tua volontà. Ecco ciò che Cristo ha detto nel Getsemani. E fu allora che il sudore cadde dalla sua fronte, simile a gocce di sangue. Di nuovo non riusciremo mai a comprendere la sofferenza, la solitudine di quelle ore, di quei momenti così tremendi, quando tutta la bruttura del peccato deve essere stata manifestata davanti agli occhi del Cristo, quando probabilmente si è reso conto in tutta la sua pienezza di ciò che l'aspettava. Ma Gesù, obbediente, si è offerto come olocausto, come sacrificio, non per essere un eroe, non perché il suo nome fosse scritto nei libri della storia. Tutto questo a lui non interessava. L'ha fatto per te. Sì, ma hai capito bene. L'ha fatto per te. L'ha fatto per me. Perché tu ed io non dovessimo attraversare quell'esperienza. E perché tu ed io potessimo avere accesso alla presenza del Padre. Un accesso che altrimenti ci sarebbe stato vietato. Perché non prendi qualche momento, così nel silenzio del tuo cuore, mentre c'è questa musica di sottofondo? Perché non prendere qualche momento per dire: grazie Gesù per ciò che hai fatto al posto mio? Io non lo meritavo, certo. Non l'hai certo fatto perché sono stato bravo o brava, o perché i miei peccati sono pochi e piccoli. Mi rendo conto che davanti a Dio non ci sono pochi peccati, piccoli peccati. C'è il peccato, punto e basta. Ma tu l'hai fatto perché io potessi essere perdonato. E perché possa dire a Dio: sono un tuo figlio anch'io. Perché Gesù ha pagato per me.
Se questa è stata l'esperienza della tua vita, prendi qualche momento per dire

Se invece non hai fatto questa esperienza, se Gesù per te è solo un nome della storia, se Dio per te è qualcosa o qualcuno di distante, di lontano, di remoto, di rimosso dalla tua vita quotidiana, bene, sappi che c'è un'alternativa. Le cose possono essere diverse. Infatti questo è l'intenso desiderio di Dio. È per quello che ha mandato Gesù Cristo. È per quello che Cristo è morto, è risorto, ed ora è il Signore vivente. Se vuoi possiamo approfondire questo dialogo, possiamo intessere una conversazione per lettera. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro se non di presentarti Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore.

Egli, Gesù, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, dal momento che Egli vive sempre per intercedere per loro. In Lui non c'è peccato. Non ha conosciuto peccato. Egli è colui del quale Dio ha detto: ne sono compiaciuto. È il figlio beneamato. Quindi, come vedi, attraverso Gesù, e solo attraverso Gesù, c'è l'ingresso per la presenza di Dio. Il testo del Levitico ci dice inoltre che il sacrificio doveva essere un animale maschio, un bovino o un ovino maschio. Questo non perché ci sia nulla di male o di imperfetto con un animale femmina, ma di nuovo c'è un messaggio un po' nascosto, se vuoi. Di solito il maschio fisicamente, attenzione, fisicamente, di solito, ci sono eccezioni, ma è più forte. Anche qui c'è questo messaggio un po' nascosto del fatto della forza, della virilità, della potenza. Gesù era stato pienamente capace di adempiere emotivamente, fisicamente, spiritualmente a tutto ciò che il Padre richiedeva da Lui. In Lui non c'è peccato, non ha conosciuto peccato, ci ricorda il Nuovo Testamento. Quindi come tale era il sacrificio perfetto.

Bene, purtroppo anche per oggi è tutto. Dobbiamo salutarci, dobbiamo separarci, ma solo fino al nostro prossimo incontro. Ancora una volta grazie e a risentirci. Un abbraccio forte. A presto. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora, amici in ascolto, benvenuti a quest'altro ennesimo appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti, che è appena iniziato. Starò con voi anche quest'oggi per una mezz'oretta, la trascorreremo ascoltando della buona musica, in prevalenza musica cristiana contemporanea, un paio di brani in lingua straniera, uno, due, forse in italiano, e poi parleremo oggi di un altro comandamento, oggi del comandamento non uccidere. E poi ancora due parole sul riff e sicurezza. Come mai queste due cose assieme? Beh, lo scoprirete poi se resterete con me. Allora, cominciamo subito con la musica. Per cominciare oggi vi propongo il gruppo DC Talk. Non è questo un gruppo che vi ho proposto tante volte, almeno all'interno di questo programma. Oggi però ho scelto questa bella canzone di questo gruppo che si intitola My Will, cioè il mio desiderio. Dopo vedremo anche insieme cosa dicono le parole di questa canzone. Intanto ce l'ascoltiamo insieme. E come sempre, però, prima di lasciarvi con la musica, vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito a restare con me, mi raccomando.

Sto preparando lo sfondo per le cose che amo e ora sono l'uomo che una volta non riuscivo ad essere. Niente sulla terra potrebbe muovermi ora perché ho il desiderio e la forza di cui l'uomo ha bisogno. È il mio desiderio e non mi muovo, perché se è la tua volontà nulla mi può smuovere. Il mio desiderio è di inchinarmi e di lodarti e ora desidero lodare te, il mio Dio. La complessità mi turba perché sono due uomini impegnati in una lotta che non vincerò mai. La mia disciplina mi delude e la mia conoscenza mi inganna, ma tu sei il mio rifugio e tutta la forza di cui ho bisogno. Sto imparando a cedere ai diritti che ho su me stesso. La cianfrusaglia che ho accumulato come ricchezze non potrebbero mai reggere il confronto con la gioia che tu mi porti. La pace che mi mostri è la forza di cui ho bisogno. Dobbiamo essere figli della pace. Ecco, queste erano le parole di My Will, la canzone che vi ho proposto per aprire il programma di oggi del gruppo DC Talk. E adesso noi andiamo avanti e passiamo al prossimo spazio. Grif e sicurezza, allora cosa ha a che fare? Cosa hanno a che fare i capi di moda con la sicurezza? Ecco, siamo stati un paio di volte in Colombia, io e mia moglie. Questa è una testimonianza personale. Ecco, entrambe le volte siamo stati derubati, sia la prima che la seconda volta. Questo però, c'è da dire, avrebbe potuto succedere anche in tante altre città, anche qui in Italia, sia al nord che al sud. Però è una realtà che è vera in modo particolare in quel paese. E seguire la moda nel vestirsi ha un significato, potremmo dire, un po' più sinistro, appunto in Colombia. Anche i cittadini più tranquilli e innocenti trovano utile vestirsi da un sarto speciale. Infatti, ecco, dato che il numero di omicidi in questo paese sudamericano è vastamente superiore a quelli italiani, un numero crescente di colombiani trova interessante vestirsi con appositi vestiti antiproiettile prodotti da un sarto stilista. Ecco, è questa notizia non poi così vecchia. Ecco, le sue creazioni, giacche, gilet, golf, magliette e impermeabili, non solo seguono l'ultima moda, ma anche si servono di materie rigorosamente garantite a prova di sparo di armi da fuoco a mano. Per proteggersi poi da armi più potenti si raccomanda l'uso di più strati di questi vestiti di questo famoso stilista. Le condizioni di criminalità in Colombia possono essere considerate estreme, anche se le cose più o meno ciclicamente sembrano cambiare, poi tornano a cambiare di nuovo. Ma il mondo in cui viviamo non è certamente un luogo sicuro in cui vivere e crescere la famiglia. Il pericolo di attentati, non solo militari ma anche biochimici, sta creando uno stato di paura non solo in Colombia ma in tutti i paesi occidentali, come ben sappiamo. Si cercano sempre nuovi e più efficaci sistemi di sicurezza, sia personali sia per le case che per i luoghi pubblici, ma la sicurezza sembra non esistere. Nessuno può garantirsi contro una morte improvvisa e perciò, ecco, come raccomanda la Bibbia, la sicurezza migliore che l'uomo possa avere è essere pronto a morire in qualsiasi momento. E come può essere pronto? Beh, avendo ricevuto per grazia, mediante la fede, la sicurezza della vita eterna. L'Apostolo Paolo ha scritto che questa sicurezza non è fuori delle possibilità di nessuno, perché non dipende dalla propria bontà oppure dai soldi che uno può spendere o dall'adesione rigida ai principi morali di una chiesa. Paolo ha affermato, come riassunto della dottrina che predicava, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, vorrei chiederti se hai ricevuto questo dono. Se sì, questa sicurezza ti avrà certamente donato pace. Il sarto colombiano, ecco, ritornando a lui, dice che ha venduto più di 10.000 capi antiproiettile e che almeno 8 clienti sono sopravvissuti ad attacchi armati grazie appunto ai suoi vestiti. Ma nessuno che si è affidato a Cristo per la propria salvezza si è mai perso.
Ecco, una sicurezza da apprezzare sicuramente.

0: quattro appunti.
1: Nonostante la morte sia stata resa qualcosa di familiare, questo grazie alla televisione, ecco, non siamo però induriti a tal punto che l'omicidio a sangue freddo, ecco, non ci colpisce più. La maggioranza di noi ubbidisce a quello che è il sesto comandamento, cioè non uccidere. E ubbidisce, possiamo dire, per inclinazione naturale piuttosto che per paura delle conseguenze. Ma per gli ebrei che ricevettero questo comandamento, il comandamento non uccidere, era un divieto importante. In un mondo dove uccidere gli altri non era una cosa tanto rara, ecco, non commettere omicidio era fare un enorme passo morale. E ci piacerebbe pensare che la vita è diversa oggi, ma dietro questo comandamento c'è un principio che ci porta a porre tante domande che non hanno delle risposte facili. Questo comandamento è nato dal fatto che Dio è il creatore di ogni forma di vita. E questo rende la vita sacra e richiede da noi, come disse Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace, riverenza verso la vita. È da qui che cominciano le domande. L'omicidio, come sappiamo, è un'azione orrenda, su questo non c'è da discutere. Ecco, ma dobbiamo mostrare riverenza solo verso la vita degli uomini o anche verso quella degli animali, potremmo chiederci. Con l'aumento della popolarità delle questioni ambientali, questa domanda è ora in primo piano. Se pensiamo solo alla vita umana per quanto riguarda questo comandamento, allora sono proibiti anche l'aborto e l'eutanasia? Possiamo ancora chiederci. L'indifferenza dell'Occidente o i suoi sforzi privi di entusiasmo per cercare di fermare la morte causata dai conflitti etnici lo rende colpevole di disubbidienza a questo comandamento? E ancora, è giusto togliere la vita agli altri, ad esempio in guerra? Ecco, forse possiamo cominciare a rispondere alle domande dalla premessa che togliere qualsiasi vita umana o animale quando non è necessario è indubbiamente sbagliato. Ogni individuo deve determinare in ogni situazione cosa si intende per non necessario, ovviamente. Quindi allora, ecco che uccidere un animale trascurato, un animale sofferente o pericoloso è mostrare riverenza verso la vita, anche se tutto sommato stai uccidendo quella vita. Uccidere un insetto non minaccioso solo per abitudine, ecco, non è mostrare riverenza. A volte è necessario fare degli esperimenti sugli animali in laboratorio per salvare la vita umana, ma fare test di laboratorio sugli animali per la cosmesi oppure per altri scopi, ecco, lì ci chiediamo, è veramente giusto? Ecco, sicuramente non è facile applicare questa regola di necessario per quanto riguarda la vita umana. In quali circostanze, ad esempio, siamo d'accordo che l'aborto è necessario? Esistono casi per la morte indolore? E ancora possiamo chiederci, è lecito alleviare la sofferenza di un malato terminale? Alcuni credono che sia necessario che i medici prolunghino la vita a qualsiasi costo piuttosto che lasciare che la natura faccia il suo proprio corso. E ci sono anche quelli che interpreterebbero questo sesto comandamento come un divieto di togliere la vita anche per autodifesa, ad esempio, o per la difesa del proprio paese, oppure per sconfiggere la malvagità che non può essere arginata da qualsiasi altro corso di azione. In tutte queste cose, chi può essere arbitro fra ciò che è giusto e ciò che è male? Non esistono risposte facili, come dicevamo, e ubbidire a questo sesto comandamento richiede molta riflessione. Ecco, Gesù però andò oltre. Egli insegnò che la rabbia, che può portare alcune persone a togliere una vita, è sbagliata quanto l'atto stesso di omicidio. È riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Ecco, Gesù non fece alcuna differenza fra il sentimento e l'atto. Provare rabbia, quindi omicidio nel cuore contro un'altra persona, è disubbidire a questo comandamento, anche se la maggioranza di noi pensa poi di continuare ad osservarlo.

Adesso il nostro programma prosegue con un'altra canzone. Prima abbiamo ascoltato il Salmo 62 dalla voce di Patrizia Prota, adesso ne ascoltiamo un altro, una versione in musica del Salmo 121, e l'ascoltiamo da Susan Ashton.

e guardando l'orologio vedo che ormai il tempo a mia disposizione sta per terminare. Non c'è fretta, ecco, per andare di corsa, però non c'è spazio a sufficienza per proporvi un altro brano musicale, quindi ce la prendiamo un pochino con calma e intanto vediamo la traduzione della canzone che vi ho appena proposto. Era il Salmo 121, una versione in musica, una versione abbastanza letterale, tutto sommato. Ecco, dice questo Salmo: alzerò i miei occhi ai monti. Dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto verrà dal Signore che fece i cieli e la terra. Egli non permetterà che il mio piede vacilli. Colui che mi custodisce non dormirà. Ecco, colui che custodisce Israele non dormirà e non sonnecchierà. Il Signore è il mio custode. Il Signore è l'ombra alla mia destra. Il sole non mi farà male di giorno, né la luna di notte. Il Signore è il mio custode ora e per sempre. Il Signore mi preserverà da ogni male. Egli preserverà la mia vita. Il Signore custodirà il mio entrare e il mio uscire. Bene, vi lascio ascoltare le ultime note di questo brano musicale di Dick Lamer. The battle belongs to the Lord, la battaglia appartiene al Signore. E su queste note io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo numero e vi auguro come sempre un buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Gesù, una persona che attira e respinge. Questo, Veronino, è il titolo che hai dato alle tue considerazioni in questo periodo.
3: Esatto, un po' riprenderei il discorso della volta scorsa, cercando di fare un passo in avanti. Ecco, la volta scorsa abbiamo parlato un po' dell'evento della crocifissione, non soltanto come un fatto storico, ma che ha un valore come interpretazione. Oggi direi che Gesù non può essere visto solo come secondo i propri gusti o come si genera la gente pensa, ma che ci sono dei riferimenti che bisogna mettere in gioco per poter avere una visione più giusta della persona e della figura di Gesù.
2: Allora lascio subito a te la parola. Vi ricordo solamente che noi ci risentiamo come sempre al termine in ode microfono.
3: Dunque, per chi mi ha seguito la volta scorsa, abbiamo detto che ho preso spunto da uno scambio di lettere riguardava, ecco, un modo di vedere la figura di Gesù che, in un certo senso, come diceva anche Mario poco fa, è una figura che attira, infonde un certo rispetto, ma d'altro lato viene anche respinta e tante persone rifiutano di accettare le implicazioni del suo messaggio, della sua morte sulla croce. Inoltre abbiamo cercato di dimostrare che l'idea così comune che considera Gesù un semplice maestro di morale è del tutto estranea all'essenza stessa del messaggio cristiano che abbiamo detto è la croce. Ciò significa che la fede cristiana non concerne solo il fatto storico della croce, ma, abbiamo detto, riguarda soprattutto il suo significato. In altre parole, dire che Gesù è morto è fare un'affermazione relativa ad un evento storico. Dire che Gesù è morto per me, per te, per noi, significa fare un'affermazione sul valore personale di questo evento. E questo, in fondo, è l'essenza del Vangelo. Ora, non stiamo semplicemente parlando dei modi diversi di osservare una stessa cosa. Noi tutti sappiamo ciò che può succedere, per esempio, quando uno è davanti ad un quadro. Il quadro può essere giudicato, non so, grottesco, un po' brutto dal suo osservatore, oppure ritenuto da un altro altamente ispirato, ecco. Ora, nel caso del quadro, la diversa valutazione è solo una questione di gusto, ognuno ha il suo, ecco. Per la croce la questione è molto più seria, non può essere una questione di gusto personale. Uno può notare semplicemente, abbiamo detto la volta scorsa, un uomo che muore sulla croce e ciò non produce nessun cambiamento nella propria vita, un altro invece vede lì lo strumento di Dio per la propria salvezza e la propria liberazione. Ora, bisogna capire perché è necessario distinguere attentamente la verità di un evento e la sua importanza. Ritorniamo, ecco, molto breve all'affermazione che abbiamo letto della volta scorsa dell'Apostolo Paolo riguardo alla croce che abbiamo visto in 1 Corinzi 15. In quel testo Paolo ha fatto due affermazioni molto importanti. Primo, la crocifissione fu un fatto vero. Secondo, la crocifissione è un fatto essenziale. In altre parole, l'evento della crocifissione accadde realmente, però anche il suo significato è tale da continuare ad essere importante anche per noi oggi. Quindi non si tratta semplicemente di un evento del passato da citare, non so, nelle pagine dei testi di storia. La crocifissione ci offre un cambiamento di vita oggi e dà al mondo un senso e una speranza. Se le cose quindi stanno così, allora non possiamo fermarci al ritornello che ho ribadito e che viene ripetuto spesso nei luoghi comuni, che Gesù fu solo un grande profeta o un maestro di morale o di giustizia, ma è inevitabile chiederci chi è mai quest'uomo presentato dalla Bibbia come colui per mezzo del quale io e te possiamo ricevere il perdono totale, definitivo dei nostri peccati. Perché Gesù è adorato e confessato dai credenti come Dio? E così tante altre affermazioni su Gesù. Ora, qui inevitabilmente dobbiamo passare dall'esperienza personale, soggettiva, che ogni credente fa e ha fatto con Dio, all'insegnamento della Bibbia o alle dottrine che lo riguardano. Per capire la necessità di questo passaggio, faccio questo esempio, spero di chiarire ancora meglio quello che voglio dire. Allora, supponete di dover attraversare, non so, l'Atlantico da est a ovest, cioè dall'Europa agli Stati Uniti, con una di quelle tante navi containers in servizio regolare fra l'Europa e il Nord America. Ora, inevitabilmente sarete sopraffatti dall'immensità dell'oceano. Immaginatevi su questa nave enorme in mezzo a questo mare sconfinato, che infonde un totale senso di insignificanza, di piccolezza paragonata alla vastità del mare. Ecco. La vostra esperienza dell'oceano lascia, diciamo, immaginatevi, su di voi una profonda impressione, che voi naturalmente trovate anche un po' difficile a esprimerla a parole. Comunque, tentate di fare un ragionevole tentativo di descriverla ai vostri amici. Ora, supponete di prendere una carta dell'emisfero occidentale perché volete mostrare ai vostri amici appunto la rotta che avete fatto, che la nave ha seguito. Troverete l'Europa su questa carta e l'America settentrionale in mezzo all'oceano Atlantico, ridotto nient'altro che a qualche linea stampata su un foglio di carta. Ora, quale relazione può mai esserci fra la vostra esperienza dell'oceano Atlantico e quel foglio di carta che volete, che state mostrando ai vostri amici? Questo è un esempio che ci dice due cose. Primo, sul piano logico nessuno proverebbe mai a sostenere che la carta geografica sia un sostituto della cosa reale, dell'esperienza che avete fatto. Né vorrebbe essere la carta geografica, la mappa, un'esatta replica dell'oceano Atlantico in tutta la sua immensità, ma solo una rappresentazione. Chi l'ha disegnata non si è proposto nemmeno di creare un modello in piccolo dell'oceano, così da poter avere, seppur in scala ridotta, la stessa esperienza che avete avuto sulla nave. Ha solo voluto trasmettere certe informazioni limitate, ma importanti, ma non la riproduzione della vostra esperienza autentica. Però, se volete parlare della vostra esperienza o aiutare qualcun altro ad averla, la carta geografica potrebbe essere di un'importanza capitale o molto importante, perché saprebbe indicare come conseguirla, qual è il tragitto, i paesi toccati, eccetera. In secondo luogo, la carta geografica ha a che fare con l'esperienza personale di tantissimi altri individui che hanno attraversato come te l'oceano. Laddove la vostra esperienza è indubbiamente reale, importante per voi, rappresenta comunque una singola esperienza isolata, come un'impressione personale di una realtà molto più grande. La funzione quindi della carta geografica è quella di combinare insieme il maggior numero possibile di dati su una realtà più grande, così da poter costruire un quadro il più attendibile possibile. Allora, le altre esperienze sulle quali si basa la carta geografica sono tanto vivide e reali quanto le vostre, ma la carta geografica elimina, diciamo così, quell'elemento personale dell'esperienza sull'Oceano Atlantico per provvedere una guida generalmente più attendibile della realtà stessa. Questo esempio cosa ci vuole dire? Questo esempio, spero, ci aiuta a capire qual è la funzione della dottrina biblica. In altre parole, una sana dottrina riguardante Gesù non è mai formulata con l'intento di sostituire l'esperienza di un incontro con Lui. Essa vuole semplicemente esprimere qualcosa di limitato, ma comunque di essenziale, su Cristo Gesù, ponendolo in relazione a Dio e all'umanità. Per esempio, la dottrina dell'incarnazione afferma con chiarezza che Gesù Cristo è il solo mediatore tra Dio e noi. Se vogliamo avere un'esperienza autentica della riconciliazione con Dio, dobbiamo farlo solo e soltanto mediante Cristo, perché è impossibile, dice la Bibbia, giungere a Dio senza passare per Gesù. Oppure le dottrine, per esempio, riguardanti Gesù, permettono agli esseri umani, tenuti prigionieri dal peccato, di scoprire come possono evitare il giudizio eterno e, dice Paolo, entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio, o quella della giustificazione per la sola fede, che ci avverte della nostra incapacità di liberarci dal peccato con i nostri sforzi e dell'inutilità dei meriti umani, indicando che l'unico mezzo di salvezza è la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Ora, con ciò non si vuole affatto dire che sia tutto qui quello che può essere detto su Gesù, Signore Gesù, né che tali dottrine descrivano adeguatamente la sua grandezza e il suo valore per i credenti. Non di meno, come la carta geografica, la dottrina ci aiuta, tanto per cominciare, a capire di cosa stiamo parlando, cioè quali sono i riferimenti autorevoli con i quali confrontare le nostre idee sulla fede o su chi è Gesù, su come avviene l'incontro con Lui e come tutto questo si rapporta con la trasformazione della nostra esistenza. Questo è essenziale perché stabilisce quali sono i binari su cui far avanzare la propria ricerca di Dio. Cioè, quindi pone la dottrina un argine all'immaginazione umana, alla speculazione su Gesù. Quindi, se da un lato è vero che Dio chiama in modo individuale, la fede cristiana però non è mai qualcosa di individualistica, di soggettiva, ecco. La fede cristiana, in altre parole, unisce questi due aspetti ugualmente importanti della nostra esperienza di Dio. Da un lato vi è l'aspetto soggettivo ed emotivo di chi fa pace con Dio, si affida a Lui, che però d'altro lato si rende conto che non c'è solo un oggetto della fede, ma anche un suo contenuto, cioè non crede semplicemente in Dio, ma anche a certe cose ben definite che lo riguardano. I credenti sono esseri pensanti che non devono mai permettere alla loro fede di rimanere o diventare una emotività superficiale e disinformata. L'emozione è un elemento importante della fede cristiana che non va disprezzata. Da sola però è incompleta, non è capace cioè di rendere giustizia all'essenza della fede cristiana. D'altro lato è anche vero che il cristianesimo non è una lista di proposizioni intellettuali o di credi correttamente formulati riguardo a Dio, per i quali è richiesto il nostro assenso, ma richiede l'esperienza personale con quello stesso Dio che si crede. La fede cristiana, in conclusione, ha a che fare con la ragione e l'esperienza. Si fonda sull'esperienza, ma il suo contenuto può essere sempre riassunto in proposizioni quali, per esempio, Gesù è il Signore, o Gesù è il Figlio di Dio, o Gesù è vero Dio e vero uomo, e tante altre. Quindi non vi è incompatibilità tra questi due aspetti, perché la fede autentica coinvolge testa e cuore. Ora, precisato quali sono i riferimenti del nostro discorso, la prossima volta cerchiamo di capire per quali ragioni i credenti fanno certe affermazioni categoriche su Gesù e la sua persona.
2: Bene Nino, noi ti ringraziamo a questo punto e l'appuntamento con te è per la prossima puntata di Controluce.
3: Io ci sarò, spero anche voi in tantissimi.
2: Buon proseguimento, allora non mancate il prossimo numero di Controluce.

Voce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

In questa serie, in cui esaminiamo misure preventive per insegnare ai bambini a non scegliere modi di vita che così spesso vediamo poi negli adulti, noi abbiamo considerato il modo di aiutare i bambini ad affrontare i problemi della vita e i loro peccati senza passare la loro colpa ad altri, ma ad assumere la loro responsabilità e a confessare, ad ammettere i loro peccati. Abbiamo considerato il modo di far fare ai bambini le cose subito e ad inculcare in loro la disciplina di far piani e poi metterli in atto al momento appropriato. Quest'oggi discuteremo un altro soggetto assai importante che ha a che fare con le persone offese. Oh, quante ce ne sono nel mondo! Sono certo che anche in questa settimana voi ve ne siete trovate alcune davanti. Le avete sentite parlare risentitamente contro qualcuno, o peggio, proprio voi eravate il bersaglio del loro risentimento. O può anche darsi che proprio voi siete stati offesi per qualche ragione, e così oggi vogliamo parlare di persone offese che gettano il proprio risentimento sulla persona che le ha offese, di qualcuno insomma che ripaga il male col male. Questa tendenza è innata in tutti noi peccatori, sia che siamo adulti, sia che siamo ancora bambini. Essa è trovata in tutti noi. Oh, quante volte avete sentito dire nella vostra casa da uno dei vostri bambini qualcuno mi ha tirato i capelli, ma io glieli tiro in cambio, oppure quel tale alla scuola mi ha dato un pugno e io glielo ritornerò sul naso. È una cosa comune, è fatta da tutti noi. Siamo peccatori e vogliamo ricattarci, vogliamo assaporare la nostra vendetta, e i bambini sono pieni di questi sentimenti. Non occorre che nessuno insegni loro queste cose, non necessitano di alcun maestro, già lo sanno di per sé. Semmai qualcuno mi dà un calcio, io ne rendo un altro. Se tu mi tiri i capelli, io te li tiro indietro. Se mi picchio, ti picchio, e così via. Ora, noi tutti agiamo così perché siamo peccatori, ma la Bibbia insegna differentemente. Essa ci dice: benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, e aggiunge: non ripagate male con male. Queste cose sono scritte nel 17° capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani, il versetto 14 a 17, e nel versetto 21 è trovato: non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene. Ora, i bambini bisogna che imparino queste cose ad una tenera età. Bisogna che sappino che questo è l'unico modo per trattare i torti ricevuti, e ne riceveranno tanti nella loro vita. E questa è l'unica maniera giusta di saperli affrontare. È il modo che Dio vuole che usiamo, rendendo bene a chi ci ha fatto del male. Ma questa naturalmente non è una cosa facile a farsi, ci deve essere insegnata, e poi necessitiamo che lo Spirito Santo ci dia la potenza per poterla mettere in pratica. E il voler rendere male per male è una cosa che è così tanto parte della giovinezza, riesce così spontanea ai bambini, che diventa così importante e necessario che subito ci diamo ad insegnar loro che noi dobbiamo fare del bene e dire bene e a coloro che ci fanno del male e che dicono male di noi. Ed ecco che vi succede proprio a voi: un bambino viene a lagnarsi di ciò che un altro bambino gli ha fatto, e che fare? A questo punto un genitore deve essere molto cauto in quello che dice. Per certo non deve dirgli: e tu vai e rendigli la pariglia, perché questo vi può subito venire in bocca, perché questa tendenza vi può essere naturale anche in voi. Io ho sentito tanti genitori e genitori cristiani che hanno detto: voglio insegnare al mio bambino un po' di pugilato, così saprà come ben difendersi, così saprà mettere al posto quel prepotente che vive in fondo al casseggiato. Vedrai che smetterà di fargli delle prepotenze. Ma vedete, questo è propagare ancor di più ciò che noi detestiamo, violenza, ed è pagare male con male. No. L'unica cosa che è più potente del male è il bene, e quel ragazzo prepotente bisogna che sia vinto e addomesticato col bene e non con l'amministrargli delle dosi della sua stessa medicina.
Così diventa importante che i genitori facciano molto chiara la loro attitudine. Anche se è irritante quello che un altro bambino ha fatto al vostro proprio figlio, dobbiamo essere molto cauti e ricordarci Romani 12 e a presentare la risposta che la Bibbia ha per questo, come c'è dato nel versetto 19, cioè non fate le vostre vendette. Così si deve insegnare al bambino a rendere del bene a colui che gli ha fatto del male. E supponiamo che il vostro bambino ha una bella bicicletta e uno dei suoi amici viene e gli dice: quella bicicletta lì non è buona da nulla, è un carretto. Ora, quel bambino dice così perché in realtà invidia il vostro non avendo lui una bicicletta, e così reagisce disprezzando la bicicletta del vostro bambino. Ora, come può reagire il vostro bambino? Ebbene, quando lui vede qualche cosa che l'altro bambino ha, sia una bicicletta o qualsiasi altro giocattolo, egli può esprimere commenti favorevoli su tale cosa e lodarne gli accessori. Facendo così, egli incoraggerà l'altro a contraccambiare la sua gentilezza e a stabilire con lui una buona relazione, invece di continuare a ingiurarsi l'uno con l'altro. E vedete, ci sono mille modi con cui un genitore può incoraggiare il suo bambino ad agire così, ma dobbiamo essere coscienti del problema, perché i bambini sono le persone più crudeli che esistano. Non c'è probabilmente nessuno che sia più indifferente di un bambino mentre parla di un altro. Loro possano offendersi profondamente più a parole che a fatti. Usano parole impensate, parole dette a caso, di cui loro spesso neppure sanno il significato, ma le spifferano subito alla prima occasione perché non hanno imparato a frenare la loro lingua o a pensare prima di parlare, e purtroppo ci sono persone che continuano poi ad agire così per il resto della loro vita. Ora, i bambini sono così ripieni di questa attitudine, così per loro risulta molto facile agire in questo modo. O insegniamo loro l'opposto, insegniamo loro a benedire e non maledire. E benedire significa dire qualche cosa di buono a quel bambino, significa chiedere a Dio di fare qualche cosa di buono per quel bambino, anche se egli vi ha maledetto e ha chiesto a Dio che facesse venire addosso a voi un accidente, senza sapere ciò che questo significhi. Ma non è facile a rifarsi contro qualcuno che vi ha fatto del male. È più difficile il pensare a qualche cosa di buono per contraccambiare il male ricevuto. E come si può far questo? No, in verità non è facile. Ma noi troviamo la risposta nel 17° versetto del 12° capitolo dei Romani. Esso ci dice: non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. L'unico modo che un bambino ha di resistere e di non rispondere con ingiuria quando si sente ingiuriato è di ragionare e prendersi prima che le occasioni gli vengano davanti. Se un bambino non sa come reagire, se non è preparato, egli risponderà nella stessa maniera. Ma se ha avuto l'opportunità di ragionare con calma queste cose con voi, allora egli verrà ad un'alternativa e saprà cosa dire e saprà cosa fare. Se però egli non ha alternativa, egli risponderà nella stessa maniera, reagendo secondo gli istinti della sua propria natura. Così è nostro dovere di insegnare assai per tempo queste cose al bambino e di provare con i loro consigli e di provare con le loro simili situazioni. Praticate con loro confittizie circostanze che sono però usuali e addestrate il bambino in ciò che deve fare. Questo dovrebbe essere per voi importante e fondamentale nell'educare il bambino: di sedervi con lui e di considerare queste cose, discuterli con lui dicendo per esempio: vieni qua Tony, riproviamoci di nuovo, se io faccio questo o quello contro di te, come tu mi devi rispondere? E aiutare quindi il bambino mettendo in lui le giuste idee e le giuste soluzioni che dovrà considerare. Questo sarà l'insegnamento preventivo più importante che potrete dargli: di applicarsi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Signore, non è facile per peccatori come noi a non ricattarci, non è facile per noi a rinunciare alle vendette,
non è facile per noi di rendere del bene a coloro che ci hanno fatto del male. Sono cose queste assai dure per noi, e così, o Signore, aiutaci a saper fare ciò che vuoi che facciamo, anche se questo pure è difficile per noi. Ti preghiamo che tu ci aiuti in queste cose, per l'amore di Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 13. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare, e molte turbe si radunarono attorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava alla riva. Ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu riarsa, perché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono. E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Allora i discepoli accostatisi gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché veggono, e i vostri orecchi, perché odono. Poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola, è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola. Poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. Ma quei che hanno ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Ed egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è zizzania?» Ed egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servitori gli dissero: «Vuoi tu che andiamo a cogliere?» Ma egli rispose: «No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Egli rispose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è ben il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengano a ripararsi fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata». Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla, affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo». Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: «Spiegaci la parabola delle zizzanie del campo». Ed egli rispondendo disse loro: «Colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda». Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran prezzo se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è simile anche a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postesi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E avete inteso tutte queste cose? Essi gli risposero: «Sì». Allora disse loro: «Per questo ogni scriba ammaestrato nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie». Or quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là, e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella lor sinagoga, tal che stupivano e dicevano: «Onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figliuolo del falegname? Sua madre non si chiama Ella Maria, e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengano a lui queste cose?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua». E non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Non si poteva certo immaginare che un giovane dissoluto e corrotto come Müller, all'età di 20 anni, sarebbe diventato un fedele e umile servo del Signore, desideroso di dare la gloria a Dio e di non trattenerne nemmeno un po' per se stesso. Nella sua vita avviene un'autentica rivoluzione interiore, operata dalla grazia di Dio. Dopo circa 10 anni di crescita e di maturazione spirituale, Müller può cominciare l'opera per la quale il Signore l'ha chiamato: la costruzione di un orfanotrofio che alla sua morte ospiterà oltre 2000 orfani. Il Signore provvede a ogni cosa, anche quando Müller è colpito da un'infermità alla testa e obbligato perciò ad un riposo completo, che egli, lungi dal trascorrerlo in ozio, dedica alla preghiera e alla meditazione della parola di Dio.
0: Il giornale di George Müller non è solamente un ricordo della sua opera e dell'espandersi di essa, ma è anche un continuo specchio della sua vita interiore e della sua spiritualità. È un incoraggiamento per tutti i credenti vedere che per lui, come per tutti, la crescita spirituale avveniva nonostante i numerosi e gravi ostacoli sui quali solo la grazia può trionfare. Accanto a periodi di abituale e cosciente gioia in Dio, troviamo segni e periodi di tiepidezza e di scoraggiamento. Una santa lezione di vita cristiana era il proposito di coltivare l'ubbidienza e la gratitudine. Con la prima egli cresceva in conoscenza e in forza, con la seconda in riconoscenza e amore. Debolezza e freddezza non sono condizioni disperate. Trovano in Dio il loro efficace rimedio, per cui l'intero essere si rinvigorisce e si riscalda. 3 argomenti nel suo giornale sono tipici e ci offrono, presi così globalmente, una lezione da non dimenticare. Il primo è questo: quando la mattina della domenica egli vedeva passare davanti alla sua finestra le orfane vestite con abiti puliti e caldi, il suo cuore si elevava con riconoscenza a Dio, che si era servito di lui come uno strumento per provvedere ricovero, istruzione, benessere a quelle creature. Il secondo argomento esprime la sua decisione di non contravvenire più alle leggi del suo paese, mettendo le lettere dentro i pacchi postali, come spesso faceva. Il terzo rivela la lotta di quest'uomo contro le tendenze naturali al male. Questa mattina, egli scrive, ho disonorato il Signore, irritandomi verso la mia cara moglie, e questo quasi subito dopo aver ringraziato in ginocchio il Signore per avermi dato una tale compagna. Queste 3 esperienze sono tipiche. Non lasciar passare alcun beneficio senza sentire gratitudine nei confronti di Dio e rendergliene grazie. Non esitare ad abbandonare una pratica di dubbia onestà. Non scusare né diminuire un peccato, sia pure di poca importanza, senza riconoscerlo, studiandosi di non ricadervi. George Müller coltivò abitudini di vita che rendevano la sua natura sempre più aperta all'influenza divina. Così il suo senso di Dio divenne sempre più acuto e costante. Un importante risultato di questa cultura spirituale è un crescente assorbimento in Dio e un maggiore attaccamento alla sua gloria. Più Müller vedeva chiaramente le cose di Dio e ne sentiva la suprema importanza, maggiore si faceva in lui il bisogno di esaltarle davanti agli uomini. Non possiamo rendere Dio più glorioso di quello che è, poiché egli lo è in modo supremo, ma possiamo aiutare gli uomini a riconoscere quale essere glorioso egli sia e associarci così allo Spirito Santo che ci rivela Cristo nella sua pienezza. Müller si era appunto proposto di contribuire all'opera dello Spirito. In una pagina del suo giornale, rievocando l'anno 1837 con tutti i suoi pesi e le crescenti responsabilità, umilmente innalza il suo cuore al suo Signore Maestro dicendo: «Signore, il tuo servitore è un povero uomo, ma egli si è confidato in te. In te si è gloriato davanti ai figli degli uomini. Fa perciò che egli non sia confuso. Fa che non possa essere detto: tutto questo è puro entusiasmo e perciò è ridotto a nulla». Queste parole fanno pensare a Mosè, che intercede per Israele, a Elia, nella sua gelosia per il Signore degli eserciti, alla preghiera di Geremia, che ci meraviglia per la sua arditezza. Per amore del tuo nome, non disdegnare, non mettere in vituperio il trono della tua gloria. Alla fine del 1837, Müller fa un bilancio dell'opera svolta. 3 case per orfani con 81 fanciulli e 9 assistenti, 320 alunni alla scuola domenicale, 350 alle scuole diurne. Il Signore aveva fornito oltre 307 sterline per i bisogni temporali. Fra lui e il fratello Craik era esistita una completa armonia. Sempre perfettamente d'accordo nelle loro vedute sulla verità, nella testimonianza ad essa e nel loro giudizio riguardo ai credenti sui quali il Signore li aveva messi a vegliare. Sotto la loro cura pastorale, la Chiesa era stata difesa da eresie e da divisioni, e tutte queste grazie e benedizioni essi le attribuivano umilmente alla misericordia e alla grazia di Dio. Fino a questo punto 170 persone erano state convertite, facendo salire il numero totale dei credenti a 370.